Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

lasciarsi adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte, te lo ricordi anche tu. Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

0: sei stato, oramai non ci credi. Potevi fare di più.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni.

0: radionuova@radionuova.com. Mandaci un'email.
1: Quando tira il vento, quando tira il vento, quando...

il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

detta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

0: andiamo, andiamo anche oggi e andiamo con Vania che è tornata con noi. Vania!
1: Buongiorno, sì, sono di nuovo in diretta qui appunto a Radio Nuova e come sempre Nazareno, un carissimo saluto, un abbraccio a te, a Giola e a Roberta.
0: Ecco.
1: Che da tantissimi anni appassionatamente non lasciate la diretta e il contatto con chi come me e tantissimi altri vi vuole bene. Ecco, quindi questo è un saluto di affetto.
0: Questo è bello, hai fatto bene a dirlo e a ricordarlo, bene.
1: Allora, caro Nazareno, come sempre nell'arco di 2 settimane di eventi ne capitano tantissimi, ma questa volta ne sono capitati alcuni davvero speciali, perché abbiamo avuto un'altra trasferta di Papa Leone XIV in Spagna, poi questo viaggio lunghissimo di 1 settimana, cioè Papa Leone ci ha dato veramente la coscienza e la consapevolezza di quanto la fede possa veramente far trasparire attraverso la grazia dello Spirito Santo quella forza, quell'energia, quel coraggio e anche quel sorriso, quella gioia che in tantissime ore della giornata non lo hanno mai abbandonato. Quindi un esempio veramente incredibile di vera fede cristiana, e di questo noi chiaramente Nazareno gliene rendiamo conto e ne prendiamo atto e cerchiamo anche noi nel nostro piccolo di assomigliargli, no? come seguace appunto di Pietro, no? Visto che il Papa rappresenta, no, la continuità apostolica lasciata a Pietro da Gesù Cristo.
0: Esatto.
1: E poi un altro evento importante per noi maceratesi, il pellegrinaggio a Loreto, e mi sembra di aver letto 11.000 sono state le presenze quest'anno che hanno portato tanti pellegrini al Santuario Mariano, quindi un evento anche questo per noi straordinario, perché continua da tantissimi anni e soprattutto abbiamo Don Giancarlo Vecerrica, perché io che sono di Tolentino lo chiamo così, quel vigore, quella forza e sempre quello sprint che non l'ha mai abbandonato, perché Don Giancarlo dovrebbe aver superato gli 80 anni se non vado errata.
0: Ah dai, Gianna, c'è questi anni, ma è sempre, sempre qui,
1: è
0: pronto.
1: È sempre lui, devo dire che, come si dice, dice per il cibo, no? Dice per la gallina, gallina vecchia fa buon brodo, cioè lui veramente incarna questo detto campagnolo, sì, sempre questo sorriso, questa energia, questa voglia proprio di essere sempre presente e di essere sempre testimone vivo appunto di una fede vera, di una fede vissuta fino in fondo. E allora proprio per questo motivo io questa mattina volevo iniziare questa puntata proprio con il Padre Nostro, perché per chi come me segue le omelie mattutine, quindi le sante messe mattutine, sappiamo che questa mattina c'è stata la lettura di Matteo del Padre Nostro, no? E la liturgia cristiana ha così preferito scegliere il testo del Vangelo secondo Matteo, ed è capitolo 6, versetti 9-13, che è il Padre Nostro più lungo rispetto a quello di Luca, che è più sintetico e che magari poi vorrei leggere, perché sintetizza ovviamente sempre le parole che Gesù ha insegnato e trasmesso appunto ai suoi amati apostoli.
0: Bello, bello, facci ascoltare, facci sentire.
1: Io direi di leggerlo, perché come ha detto questa mattina il Vescovo Domenico, che trasmette quotidianamente a Tele Padre Pio, ci ha dato questo consiglio, ha detto: dal momento che oggi il Vangelo ci trasmette il Padre Nostro, fatelo più volte al giorno, oggi e proprio oggi, perché appunto, no, c'è questa possibilità in più. E allora così distinto mi è venuto in mente di farlo con tutti coloro che ci ascoltano e anche con noi, insomma, che siamo qui in diretta tutti insieme. Io lo leggerò, ma anche voi pregate insieme a me. Credo che questo sia
0: bravissimo,
1: una bella cosa che rafforzi sempre di più questo nostro credo legato a Cristo. Quindi mettiamoci con le mani congiunte e diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Bella, veramente bella, che noi, ecco, è bello sempre che noi ogni giorno la diciamo.
1: Esatto, sì. Tutti i giorni, e poi va bene, chi prega il rosario sa perfettamente che di Pater Noster se ne recitano una dozzina, perché esatto. Anche di più, poi, perché oltre, vabbè, poi ci sono le invocazioni fatte per il Papa, insomma, quindi chi è, tra virgolette, abituato alla recita del rosario sa quanto è importante la preghiera del Padre Nostro, che appunto ci ricorda il suo legame forte con la figura di Maria, no?
0: Esatto, perfetto.
1: Quindi Gesù e Maria sempre insieme uniti. E volevo leggere anche a proposito del Padre Nostro un breve commento che riguarda appunto il valore dell'insegnamento che Gesù ha lasciato agli apostoli, quando gli apostoli gli chiesero: Gesù, insegnaci a pregare, come fai tu? E lì no, è scattato il Padre Nostro. Questa preghiera è chiaramente gradita al Signore, perché è Lui che ce l'ha donata. E tuttavia, qui leggo, nella preghiera non sono tante le parole che contano, quello che conta di più è la tua amorevole attenzione alla presenza del Signore che consola il suo cuore. Dona a Gesù la tua attenzione e Lui opererà le meraviglie nella tua vita. Resta alla sua presenza tranquillamente e dolcemente, senza sforzarti nel cercare pensieri, sentimenti, sensazioni. Nessuna di queste cose è indispensabile per una preghiera autentica e a Lui gradita. Quello che serve è la fede e l'amore che lega l'anima al cuore di Cristo e rende l'intimità con Lui una meravigliosa realtà. Quando sei in crisi o quando sei assalito dalle tentazioni, dai dubbi, dalle paure, vieni a Gesù e riposa un po' la sua dolce presenza. Lui rinnoverà la tua fiducia. Ho perso il segno, perdonatemi. Il suo sguardo, perché nei suoi occhi non ci sono rimproveri né accuse, ma solo amore. Ogni volta che un'anima cerca il suo sguardo, il suo cuore si commuove, mostrando a quell'anima la misericordia immensa. La solleva dal fango del peccato in cui è caduta e la riporta alla gioia e all'intimità dell'amicizia. Don Nicola Vucic.
0: Bello, bello, ho detto cose belle che noi, ecco, facciamo già, però insomma anche tutti quanti lo devi fare, come hai detto tu prima. Questo
1: sì,
0: è importante.
1: Esatto. E io proprio per non incrinare questo momento volevo leggere il Padre Nostro come invece è stato riportato nel Vangelo di Luca, capitolo 11, versetti 2 e 4. È la versione molto più breve, molto più intima rispetto a quella che abbiamo appena letto e che siamo così tenuti a pregare secondo il volere della Chiesa. Il Vangelo di Luca. Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, dacci oggi il nostro pane quotidiano e perdona a noi i nostri peccati. Anche noi, infatti, perdoniamo a ogni nostro debitore e non abbandonarci alla tentazione.
0: Ecco, questo è molto bello e tutto, come l'hai detto prima, è più breve anche.
1: Sì. Adesso io lascerei la musica e ho chiesto a Giola di trovare il Padre Nostro pregato, cantato nella lingua di Gesù, che era l'aramaico, e così continuare musicalmente a pregare il nostro Padre che è nei cieli, e vogliamo dirlo ancora di più, che è ovunque, soprattutto dovrebbe essere nel nostro cuore.
0: Ecco, quindi ascoltiamo questa bella cosa che tu hai fatto adesso, no? E ci hai detto.
1: Sì, Padre Nostro in aramaico.

0: eccolo qua, piano piano ci ha lasciato, ma è bello che abbiamo ascoltato.
1: Eh sì, molto, molto toccante, veramente ti prende dentro, cioè quando partecipi a un qualcosa in cui credi e se poi l'esecuzione è veramente ben interpretata, curata come in questo caso ed eseguita, l'emozione è più forte, è più profonda.
0: Eh sì, sì, ed è veramente, uno l'ascolta, bello, bello.
1: Sì, soprattutto poi credo che chi abbia avuto insomma questa mattina la fortuna di ascoltare anche questo brano in aramaico, possa rendersi conto quanto sia importante il valore della musica sacra. Sacra perché? Perché si sta pregando il Signore e quindi si sta dando un senso veramente grande a quello che si sta ascoltando. Non è un brano da ballo, ma da sballo da credente. Ricordo tempo fa, non so se lo diceva Papa Francesco o Giovanni Paolo II, adesso non ricordo, di sballarci con Dio, no?
0: Sì.
1: Ecco, quindi quando chiudiamo gli occhi e ascoltiamo la profondità di questo che ci viene trasmesso, non solo attraverso il testo, ma attraverso proprio la vibrazione della voce, queste sonorità. Dico questo, Nazareno, perché chi come me ha studiato canto con musicisti di fede, perché ho avuto degli insegnanti che erano anche molto credenti, mi hanno fatto capire il valore del suono non solo come una emissione perfetta, un'intonazione corretta, ma anche come vibrazione della voce che da dentro esce. Ma da dentro esce. Se non senti il senso profondo di questa sonorità, non puoi comunicarlo in maniera vera, in maniera pura all'ascoltatore. E questo secondo me è la pochezza e la superficialità con la quale oggi, appunto, io dico spesso, si dà fiato alla voce.
0: È vero, è vero. Io ho fatto un po' anche io di questa musica e era veramente molto, molto bella.
1: Ed è impegnativa se la si vuol far bene, ma quando si arriva a comprenderla, perché arrivi a capirla tecnicamente e quindi riesci ad ascoltare il suono che esce da dentro a fuori di te, l'emozione è stupenda. L'emozione è stupenda perché la vivi e la fai vivere.
0: Eh sì. Chi lo fa lo sa, ecco, lo sa che è veramente così.
1: E dico una cosa a proposito, non l'ho ancora acquistato, ma credo che in breve sarà in tutte le librerie. Riccardo Muti ha scritto un testo proprio sulla musica, addirittura copia su copia lo ha anche autografato, lo ha fatto proprio copia su copia lui, quindi questo per dire quanto sta spendendo in questi suoi anni di vita, no? Se pensiamo che Riccardo Muti è arrivato a 83 anni, però sta mettendo proprio tutta la sua passione, tutta la sua energia, tutta la sua cultura e sapienza musicale per farci capire il valore alto, lui dice sempre questo, il valore alto della musica. E quindi consiglio, visto che noi parliamo sempre anche di libri, consiglio di acquistarlo, perché io credo che questo libro lui lo abbia rivolto a tutti, non solo ad esperti, quindi lo abbia scritto.

0: insieme ad altri, presumo, per essere fruibile ad una massa, non ad un'elite.
1: Allora,
0: quindi è un consiglio che do, insomma, ecco, visto che è uno dei più grandi direttori d'orchestra che abbiamo al mondo, avere un suo libro con un autografo appunto personalizzato è anche una cosa di valore, no? Da valore, non solo, è un valore aggiunto al testo, insomma, al libro.
1: No, è bello che l'hai detto, anche perché, sai, ci sono tante canzoni, no, che oggi fanno una grande cosa, però insomma si può sentire anche qualcosa in più, ecco.
0: Esatto, quindi lo consiglio vivamente, perché appunto sono convinta che ci abbia dedicato tanto tempo, ma soprattutto ci abbia messo tanto cuore, ecco.
1: Quindi ripeti, cosa devono prendere?
0: Guarda, io il titolo adesso preciso non lo ricordo, però basta recarsi in libreria, ma anche su Amazon si ordina, cioè Riccardo Muti ha scritto questo libro appunto sulla musica, ma
1: Perfetto. Basta
0: cercarlo, ecco, è uscito proprio questi giorni, quindi si trova facilmente.
1: Benissimo. Poi ditecelo, se
0: poi
1: l'avete sentito.
0: Adesso io non ce l'ho, ma tra due settimane, quando ritornerò in diretta, magari lo avrò acquistato e quindi lo potrò anche pubblicizzare, avendone, spero, letto una buona parte. Ecco, perché poi lo leggerò ovviamente, no?
1: Ecco, poi ci farò sentire qualcosa.
0: Eh sì, poi magari estrapolerò anche alcuni pensieri, alcune sue considerazioni, sicuramente lo farò.
1: Bellissimo.
0: Allora, dopo questa profonda interpretazione e meditazione che abbiamo fatto fino ad ora, vorrei lanciare così un grande in bocca al lupo a tutti gli studenti che oggi si sono così recati a scuola per gli esami.
1: Ah, ecco qua.
0: Sì, su Facebook, infatti, c'è stato anche, tra questi anche il maestro Andrea Caradori, ha lanciato insomma una preghiera, una messa dedicata proprio a coloro che stamane si accingevano ad iniziare la fatica degli esami della maturità, perché chi noi non ricorda le preoccupazioni, le notti insonni, no? Perché? Perché comunque è un appuntamento importante per uno studente, perché è l'esito di un percorso scolastico che segna attraverso un voto anche una valutazione che viene data da una commissione principalmente interna, però c'è anche un commissario esterno, quindi è una tappa importante di vita che merita di essere vissuta bene, e l'aiuto del Signore anche in questo momento può fare qualcosa sicuramente per questi giovani, e quindi ecco appunto lo volevo dire anche da questa radio.
1: Noi gli diciamo forza, che arriverete bene. Ecco.
0: Esatto, cioè auguriamo che l'impegno che gli studenti, o almeno quelli che si sono impegnati in 5 anni di studi, siano ben valutati, giustamente valutati, ecco. E la seconda parte la vorrei, almeno questi 20 minuti, dedicare a una notizia che questi giorni ha girato su Facebook, che riguarda il cane Palla. Io non so se tu, Nazareno, hai letto niente a proposito di questo ormai noto a livello, non credo solo nazionale, ma comunque molto conosciuto ormai in Italia, di questo pitbull. Io l'ho comprato, questo libro, lo scorso anno, non so se addirittura era già la terza ristampa. Perché lo scorso anno io ho avuto la perdita di 2 cagnolini, la prima Silly, la cagnolina che avevo preso, che mi aveva poi in fondo scelto, perché poi sono sempre loro che ci scelgono, al canile di Tolentino, e che mi ha lasciato lo scorso 15 giugno, quindi un anno fa, e che era praticamente come una figlia per me, perché chi ama veramente un animale sa che cosa significa l'amore che loro ci danno, incondizionato.
1: Sì, è vero, i cani ci vogliono molto bene,
0: sì,
1: questo
0: sono,
1: lo sanno tutti.
0: A noi veramente come dei figli, e quindi in quel periodo ero molto triste, anche se avevo ben compreso che questa cagnolina spirata tra le mie mani aveva vissuto una vita molto felice accanto a me, cioè sempre accanto a me, vicino a me, mai un problema se non quelli di, insomma, di routine. E quindi, diciamo, non ero sconsolata per questo fatto, era un lutto vissuto come capita nei lutti per la perdita terrena, per il distacco, perché poi sappiamo che anche in paradiso li ritroviamo, perché esiste il paradiso dove noi ritroveremo i nostri animali d'affezione. E però cercavo qualcosa che in qualche modo mi consolasse, tra virgolette. Allora mi sono recata in libreria e da lì ho scoperto un mondo che non avevo mai esplorato. E una grande diffusione di scrittori, noti e meno noti, che parlavano di esperienze personali vissute con cani e con gatti. E io chiaramente ho rivolto la mia attenzione in quel momento ai cani, anche se chi mi conosce sa che ho avuto ed ho ancora tanti gatti salvati, curati, amati e purtroppo molti anche deceduti, ma tutti sotterrati nel mio orto, quindi sotto il mio orto ho una sorta di cimitero, ne ho tantissimi.
1: E anche i gatti sono simpatici, dai.
0: Sì, sì, i gatti hanno una loro magia, hanno un mondo diverso, ma anche loro sanno darti tanto affetto e tanta attenzione e cambiano in pari modo la tua amicizia. Faccio questa parentesi. Ricordo molti anni or sono un programma di Piero Angela che parlava appunto dei nostri animali d'affezione e mi colpì molto uno studio scientifico in merito alla personalità del gatto e dissero: mentre il cane lo sgridi, ritorna sempre a te, il cane mette il rapporto con l'umano alla pari, quindi se tu gli sei amico, quindi se loro ti vedono come amico, ti danno l'amicizia, altrimenti ti rifiutano o hanno un atteggiamento di distacco. Beh, io posso dirti a distanza di tanti anni che questo l'ho sperimentato.
1: Bello,
0: è vero,
1: bello.
0: È vero. Quindi il gatto è un animale non opportunista, è un felino e come tale probabilmente la natura lo ha creato in una maniera più, diciamo così, più furba forse. Invece il cane, che ha migliaia di anni di vicinanza all'uomo, si è avvicinato all'uomo perché aveva bisogno di cibo, ma poi in realtà l'uomo si è accorto anche dell'utilità del cane perché effettivamente lo difendeva dalle prede, quindi c'è stato probabilmente uno scambio reciproco, no? E quindi questa reciprocità li ha resi più vicini l'uno all'altro.
1: È bello.
0: Sì, beh, queste sono esperienze che io ho fatto attraverso appunto ormai 30 anni di vita vicino agli animali, forse no, di più. Dopo ho avuto periodi che non ne ho avuti, però sì, ho iniziato da piccolina, avevo ammaestrato anche dei criceti. Sì, sì, ho avuto sempre questa grande passione per gli animali. Volevo fare la veterinaria, devo essere sincera. Però mio padre mi sconsigliò perché disse: ma dove vai, tu non sei grossa, no, insomma, cioè mi dice: come fai a far partorire un cavallo, una vacca? Cioè lì ci vuole un fisico importante, io non lo avevo, ero minutina. Poi ci ho riflettuto molto e mi sono detta: io ho il cuore tenero di fronte poi a dolore, insomma, no, perché poi gli animali quando hanno incidenti o malattie eccetera sono in grado di superare questi momenti. E allora vabbè, insomma, avevo la passione anche per la giustizia, questa sete di giustizia, e quindi ho direttato altrove. Però riconosco che questa grande passione per il mondo degli animali e anche delle piante l'ho conservato, tanto è vero che attualmente ho quasi una dozzina di gatti, sì, tra gli ospiti e quelli effettivi, perché poi quando tu hai qualche gatto, come dire, la comitiva si allarga, no? C'è il passaparola e da me sanno che si mangia bene, si li tratto bene, quindi, come dire, vengono, arrivano, poi mi guardano, mi ringraziano a modo loro e se ne vanno. Sì, sì, ormai è così, insomma.
1: Allora, anche io quando stavo a Tolentino con i gatti e con i cani mi piaceva molto, stavamo lì sui panti, sui vadi, le cose qua e là, e quindi le avevamo così, vicino ed era bello.
0: Sì, fanno anche tanta compagnia, poi sono terapeutici, effettivamente non è un caso che esiste la pet therapy, ed è vero, ed è vero. Allora, ritorniamo al discorso di questo cane che appunto si chiama Palla.
1: Palla,
0: poi dico perché. Allora, io ho acquistato, quindi il primo libro che ho acquistato dopo la salita di Silly è stato Palla. Cioè, ho chiesto chiaramente alla signora della libreria, che anche lei ha degli animali, mi ha detto: guarda Vania, io ti direi di iniziare con questo libro perché sta diventando un best seller. È interessantissimo, è una storia ovviamente molto toccante, e quindi leggilo. Beh, devo dire che l'ho divorato nell'arco di un paio di giorni, perché tra un impegno e l'altro sono riuscita a leggerlo, perché si legge benissimo. E poi è interessante perché la storia di Palla si avvicina anche alla professione di colei che l'ha salvata, che è una veterinaria tuttora operativa e che ha una clinica veterinaria dove lei salva animali di tutti i tipi. Questa signora, questa dottoressa, insomma, vive in Sardegna e quindi lei non si trova solo a salvare cani, gatti, non so, conigli, eccetera, ma anche animali selvatici. Quindi ha anche delle competenze abbastanza importanti. E la storia di Palla è carina perché lei si viene a trovarsi con questo cane che gli è stato portato appunto da alcune persone, che aveva una testa enorme, appunto Palla, costretta da un collare. Questa cagna era stata praticamente segregata, l'hanno trovata, ma nel frattempo questa cagnolina era cresciuta, questo pitbull, e quindi il collare che era rimasto al suo collo non la faceva più nemmeno respirare, e crescendo chiaramente la testa aveva preso delle connotazioni abbastanza anomale, tant'è vero che non si capiva che tipo di cane fosse all'inizio. Questa veterinaria, con tutte le attenzioni e l'amore, l'ha curata, l'ha accudita, eccetera eccetera, e appunto da lì il nome Palla. Poi questa testa piano piano si è sgonfiata e poi insomma non è riuscita ad affidarla ad altri, l'ha tenuta con sé. Ma questa cagnetta pitbull dolcissima, buonissima, poi è diventato un buon emblema perché la storia di Palla ha fatto il giro. E tant'è vero, io lo sintetizzo questo racconto, ma comprate il libro perché è veramente interessante. Tra l'altro i frutti di questo testo, lei lo scrive anche nel libro, vanno a beneficio della clinica, quindi chi acquista il libro sa che sono ben investiti. Perché? Perché servono per tutte le cure di tanti animali che questa dottoressa cura nella sua clinica veterinaria. Ovviamente poi tanti animali li ha anche a casa, tra i quali Palla, che sta sempre con lei. Poi la storia di questa cagna è stata così accattivante che questa dottoressa si è trovata a fare incontri anche nel continente, quindi a prendere l'aereo con questo cane, andare in vari sì, e quindi è diventata un po' con il foulard, no, la sua pettorina particolare. Sì, questa cagna veramente speciale. E adesso che su Facebook è arrivata la notizia che Palla era gravemente malata e la stavano curando, ha fatto il giro, e quindi chi un cuore, chi tanti cuori, c'è stato un, diciamo così, un sostegno collettivo per sostenerla. E la notizia è stata molto commovente perché Palla effettivamente si è sgonfiata, sta nettamente migliorando, e proprio l'altro giorno la sua padrona ha confermato che ha ripreso a mangiare, quindi chiaramente, insomma, diciamo, lo stato di gravità sembra al momento essere superato. Certo, dobbiamo tener conto che questa cagnolina, non so adesso, ma sicuramente avrà sui 12-14 anni, quindi è normale, insomma, che la vita di un cane, poi come tutti gli esseri viventi, ha un inizio e una fine. Però quando ci si affeziona un po' al personaggio, no? Perché questo cane è diventato un po' un personaggio, è come perdere qualcosa che ti è entrato dentro casa, no? E quindi ecco, è bello perché renderci conto che ci sono ancora tante persone che hanno una spiccata sensibilità e un amore per gli animali mi rincuora. E dico questo perché io mi auguro che anche la legge contro i maltrattamenti venga aggravata. Perché? Perché adesso abbiamo visto che con questo caldo anche i cavalli, no, questi turisti che vogliono far attraversarsi, insomma, queste città a cavallo, insomma, a cavallo con la carrozza, animali che soffrono, alcuni sono veramente caduti, sfiniti e morti. Cioè, per non parlare poi degli abbandoni che si fanno durante soprattutto il periodo delle ferie, ecco. Cerchiamo di essere persone umane e civili. Dal momento che ci prendiamo cura di un animaletto, cerchiamo di portarlo con noi sempre, perché lui non ci abbandona, lui ci è sempre vicino. E dal momento che lui ci ha adottati e ci sta amando e ci sta dando il loro affetto, facciamo anche noi la stessa cosa. Poi il dare amore, Nazareno, e tu pure come me che li ami, significa ricevere molto più di quello che noi diamo.
1: Io penso che la signora chissà quante fantasia avrà fatto per i cani e per tenersene poi a casa e vederle. Ecco.
0: Esatto, io ho vissuto poi anche l'esperienza l'anno scorso del decesso di Liu, la cagnolina che avevo salvato insieme al fratello, che poi il fratello l'ho dato in adozione perché avevo appunto già tanti gatti eccetera, e ad altri cani, che è deceduta anche lei di tumore. E questa cagnolina è 7 anni, è vissuta con il carrellino, era paraplegica, investita da una macchina per, vabbè, insomma, capita, purtroppo vanno veloci, e quindi io so quante cure ha avuto bisogno questa Liu, ma non per questo aveva perso la sua voglia di vivere. Quando andavamo a passeggio tutti e quattro, la gente ci fermava perché lei era molto orgogliosa comunque di uscire nel branco, nonostante il suo carrellino, era forte, insomma, diciamo che è stata molto aiutata, certo, questo lo devo dire, ha fatto terapie piano piano, io l'ho aiutata con la ginnastica a casa. Mi sono presa veramente tanto cura di lei, però era una cagnolina che amava la vita, e lo stesso veterinario di Matelica non l'ha battuta quando era giovane, aveva appena 1 anno, proprio per il suo carattere, e mi disse: guardi, ha un carattere troppo solare. E poi, avendo visto anche l'amore che la lega a questa cagnolina, io piango perché l'avevo salvata da maltrattamenti.
1: La conoscevi, quindi...
0: Sì, e ricordo quando la sono andata a prendere in clinica, appena mi ha visto, non ti dico, gli ululati di gioia.
1: Ecco, vedi.
0: E quindi il veterinario, proprio in quell'occasione, il chirurgo veterinario, mi disse: ecco, una ragione in più per farla restare in vita. Le faccio presente che avrà tanto bisogno di cure, lei dovrà avere tanta pazienza. Io tutto questo l'ho fatto, ma... lo ha meritato.
1: È bello, perché quello che si dice per queste persone, queste cose che abbiamo, ma anche poi magari sono belli anche con le persone, quindi è giusto parlarne, ecco.
0: Sì, anche perché poi mi sono accorta, Nazareno, che loro sono talmente dipendenti da noi e ci amano talmente tanto che avvertono il nostro stato d'animo. Cioè, io mi sono accorta, perché erano sempre con me, poi dopo il terremoto addirittura io lavoravo qui da mio padre, quindi ero sempre con loro e loro con me. Quando percepivano, non so, che io al telefono mi arrabbiavo, avvertivano, insomma, che io avevo avuto una sofferenza, mi venivano vicino, mi leccavano, come per dire: non sei sola, ci siamo noi. Cioè, ci sono queste esperienze che chi le ha vissute non può intanto non cancellarle dalla memoria, ma poi ci fanno comprendere quanto valore hanno questi animali nella nostra vita. E chi li maltratta, e ritorniamo lì alla nota dolente, e chi la maltratta veramente è un criminale e merita delle pene severe. Ma il maltrattamento, Nazareno, e questo io lo vedo andando a passeggio con la mia Jack Russell tutte le sere, lo vedo anche da parte di coloro che prendono i cani e non li fanno mai uscire. Cioè, li tengono magari in queste grandi gabbie, in questi giardinetti, però sono lì. Io ieri sera pure ho avuto una così una discussione con una signora che usciva a due cani, uno lo tiene in casa, uno gli dico: ma scusi, lei ha preso questo cane dal canile, no? Ma non lo fa uscire mai, ma le pare normale? Ah, ma cosa, come cosa le manca? Le manca intanto la vicinanza al padrone, perché non sta mai in casa. E poi un cane da caccia ha bisogno di correre, no? Di camminare, comunque di stare vicino al padrone. Cioè, c'è ancora tanta ignoranza. Noi stiamo parlando poi del rapporto tra umano e animale. Quindi se c'è un'ignoranza in questo senso, immaginiamoci quanto è grande l'ignoranza.
1: Ecco, non fate brutte cose ai cani, è vero, sono bravi e quindi perché?
0: Ma lo stesso ai gatti. Ah, ma cosa gli manca? Gli do da mangiare. Come se un animale è così, giusto? Ecco, il servizio, perché tanti magari, ecco, sai, ti serve per tenere pulito il giardino, per tenere lontani i topolini, le lucertole, no? Cioè, quindi un servizio. Cioè, l'animale chiede amore, perché lui comunque te ne dà veramente tanto. Quindi cerchiamo di essere umani. E questo lo ha detto e lo dice continuamente Papa Leone XIV, no, a proposito dell'intelligenza artificiale che non è umana. Cerchiamo di essere umani, ma di essere umani con tutti gli esseri del creato. Un'altra notizia ieri che mi ha colpito molto è riguardo il mondo delle piante, perché noi sappiamo, Nazareno, che anche le piante hanno, io direi, un'anima, poi certo non è un'anima che noi non possiamo definire come tale, ma sono degli esseri senzienti, non a caso si cibano anche loro, no? Hanno bisogno di acqua, di cibo, di linfa, di tante cose. E ho letto che in Giappone hanno creato un macchinario per far sì che le piante non vengano abbattute. Sì, perché noi sappiamo quanto i giapponesi sono amanti del verde, no? Non a caso in Giappone esiste la laurea proprio per il giardinaggio, quindi per loro le composizioni floreali, le piante sono molto importanti. E ieri su Facebook ho visto proprio come questi scienziati, biologi, adesso non so che tipo di specializzazioni hanno creato praticamente una sorta di piattaforma dove ingabbiare la pianta con le radici, estrapolarla e poi ovviamente piantarla altrove. Quindi queste piante continuano la loro vita. Leggo addirittura, perché ne ho fatto una copia. In Giappone spostano gli alberi invece di abbatterli per costruire le strade. Quando un albero adulto si trova sul percorso di un cantiere, in Giappone la risposta non è necessariamente abbatterlo. A volte si sposta, certo, se la pianta è malata o non è nella possibilità di poterla far sopravvivere, certo, devono abbatterla. Gli esperti preparano ogni albero con mesi di anticipo, potano le radici gradualmente, proteggono e rinforzano la zolfa, permettendo alla pianta di sviluppare radici più compatte adatte al trasporto. Quando il momento è arrivato, una gru lo solleva e lo rimpianta nella nuova posizione. L'operazione completa può durare fino a un anno, il tempo necessario perché l'albero sviluppi nuove radici e si adatti. Il risultato è che decenni di ombra, carbonio immagazzinato e biodiversità non vanno perduti. L'albero continua a vivere, il cantiere avanza. Infrastrutture e tutela della natura non sono necessariamente incompatibili. A volte basta scegliere di non abbattere. Cioè, se uno pensa al bene che ci dà una pianta, qui stiamo parlando, io ho visto la foto di una pianta alta sicuramente anche 8-10 metri, quindi è chiaro che il lavoro, qui parla di un anno di lavoro, ma se qui abbattono, in via da Tolentino, abbattono piante di 3 metri, cioè, ecco, quindi cerchiamo di elevarci, di culturalizzarci, uso questo termine, anche sotto questo profilo. Emancipiamoci.
1: Bene, bene, stai dicendo bene, anche perché se è possibile è bene farlo.
0: Esatto. Allora, ritorniamo a noi, visto che il tempo è al termine e io ho scelto per la conclusione un canto dedicato all'amore per un cane, e è Cat Stevens che ha scritto questa canzone I Love My Dog ed è del 1971. E quindi un consiglio di lettura che do è: comprate Palla di Monica Pais, sicuramente ormai sarà arrivata la quarta edizione perché l'ho comprato un anno fa, era già la terza, quindi poi insistiamo Nazareno affinché tutti dentro casa possano avere e leggere come se fosse veramente un Vangelo la lettera enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas. Io la sto leggendo, ne ho comprata un'altra edizione pubblicata dalla casa editrice Ancora con la premessa e la guida alla lettura di Don Antonio Spadaro.
1: E questa però ce la devi magari un pochino alla volta.
0: Ma è molto complessa, perché poi mi sono accorta, insomma, ho ripreso un po' la biografia del sacerdote. Lui è stato direttore per tantissimi anni anche della Civiltà Cattolica e io devo dire che è in assoluto il più grande mensile che ci possa essere. Purtroppo in edicola non lo troviamo. Io qualche volta l'ho letto casualmente. Mi piacerebbe veramente abbonarmici perché è una rivista altamente qualificata sulla confessione, appunto, sulla nostra confessione cristiana, ma è scritta da grandissimi teologi, filosofi, esperti del settore. E quindi ecco, l'ho anche regalata a persone, insomma, che potevano essere interessate non tanto alla nostra confessione, perché persone un po' agnostiche e così, però al valore che Papa Leone XIV giustamente sta dando a quello che è l'intelligenza artificiale, perché ormai l'intelligenza artificiale, come dice, non bussa, è già entrata nelle nostre case. Ecco, quindi è importante non rimanere estranei dall'intelligenza artificiale, ma essere consapevoli del valore dell'intelligenza umana.
1: Sì, diciamo a tutti quanti che veramente adesso sentire il Papa è una cosa veramente bella e vi sta, io penso a tutti, sicuramente ci dà tante cose belle e ce le fa far bene dove andiamo, nei giorni, eccetera, eccetera.
0: Sì, io sono convinta, Nazareno, ma sono anche un po' di parte, fin dalla sua elezione, ma poi ho avuto tempo fa, lo dissi a Radio Nuova, la possibilità di parlarci seppur per pochi minuti a Tolentino, quindi l'ho visto fisicamente, insomma, a quattro occhi, e ho notato fin da subito questa sua grande capacità d'ascolto, questo suo sguardo molto umano, molto caritatevole. Poi da agostiniano che cosa posso dire? Che effettivamente, e questo lo dico a chi me lo chiede, perché molte persone mi incontrano e mi firmano: sai Vania, dice, tu che sei un'agostiniana, dice, che ne pensi di Papa Leone? Dico, guardate, lui farà grande veramente la Chiesa, è ancora l'inizio, speriamo che non lo uccidano, ho detto pure questo, perché è una persona che con la dottrina agostinianea, diciamo anche questo, riesce a dire cose molto forti con una cultura teologica profonda, appunto, e quindi con la calma che secondo me è tipica di una persona di grande fede, perché la persona di grande fede ha la capacità di non perdere la pazienza e la calma, e questo tante volte lo dico a me che ogni tanto parto. Quando hai veramente una fede profonda, senti veramente che il Signore è dentro di te e ti accompagna, non devi mai, diciamo così, perdere le staffe, devi rimanere sempre con i piedi per terra e chiedere l'aiuto dello Spirito Santo per farti uscire sempre parole giuste e appropriate. Non è facile, certo, perché un conto quando tu sei preparato a un incontro, no? o ad un confronto, un conto quando invece ti trovi in momenti così estemporanei, e allora è chiaro che da essere umano puoi anche così commettere degli errori. Però io sono convinta che Papa Leone XIV veramente sarà il leone di questa Chiesa.
1: Noi diciamo a tutti quanti, ascoltatelo un po' e vedrete che non lo lascerete mai più.
0: E ho notato un altro particolare, Nazareno, non so se sono le mie antennine un po' così, diciamo, di sensitiva, che anche i sacerdoti sono cambiati da quando c'è questo Papa. Li vedo più predisposti verso l'altro e anche più attenti nelle omelie.
1: Vedi?
0: Mi sono accorta di questo, è una sfumatura, Nazareno, tu sai che in genere io, e qui parlo anche un po' della mia sensibilità artistica, no? L'artista percepisce quello che una persona così normale non avverte, e io mi sono accorta di questo, è una percezione, poi il tempo, no, lo sai, ci darà torto o ragione, ma sono convinta che Papa Leone sta scuotendo tanto. E ti dico questo e poi chiudiamo e passiamo alla musica per chiudere la puntata, perché ho fatto una battuta con un sacerdote e lui mi ha detto sì Vani ha ragione, e gli ho detto ricordatevi sempre voi sacerdoti, perché Agostino, insomma, noi abbiamo i padri agostiniani, no? Voi sacerdoti dovrete tutti mettervi a studiare Sant'Agostino, perché Sant'Agostino ha trascorso tutta la sua vita prima nell'errore. Ovviamente era un errore in assoluta buona fede, poi compresa la strada grazie ad Ambrogio, no? Ha capito qual era il percorso della sua vita e ha sempre cercato attraverso la scrittura la verità che è quella verità tramandataci da Gesù Cristo, che noi fatichiamo ad applicare, perché non credo che non la capiamo. È come un genitore quando sgrida un figlio, il figlio sa perché il papà lo ha sgridato, può condividerlo o non condividerlo, ma sa. La cosa più difficile è applicarla alla verità.
1: Certo.
0: E se si ha una fede vera, piano piano ci si arriva. E poi, chiaramente, Nazareno, c'è anche la gratificazione.
1: No, ma è veramente molto, molto grande questa cosa. E io una volta, pare che te l'ho detto, quando l'ho sentito io due prima che lo mandassero su, lui l'ho sentito pochi minuti e ho detto a Dio, guarda, facci andare lui, perché secondo me saranno grandi, grandi cose. Era bastato per pochi minuti per capirlo, ecco.
0: Esatto, perché lui sta dicendo con semplicità grandi verità.
1: Ascoltatelo,
0: esatto.
1: E poi lo vedrete.
0: Poi, visto che io sono una innamorata di Sant'Agostino, e questo io l'ho detto tantissime volte, a me Sant'Agostino ha dato la vista. Nonostante era una credente, Nazareno, attraverso lo studio che ho iniziato a fare a 40 anni sulle confessioni, poi leggere le frasi, meditare, no, su alcune frasi di Sant'Agostino, poi ho letto tutta la vita di Santa Monica scritta da vari scrittori, cioè quindi più entri in Sant'Agostino e più ti rendi conto di quanto Agostino stesso ha faticosamente elaborato la parola.
1: Ecco.
0: E se lo ha fatto lui, che era un manicheo, no? Quindi una persona dove anche il male in fondo era bene, no? Che ha cambiato radicalmente vita, ovviamente con la madre Monica che non ha mai smesso di pregare per la sua conversione e poi se n'è andata, no, ad Ostia, contenta perché aveva finalmente convertito suo figlio, quindi era ormai soddisfatta del suo compito, come Cristo in croce, tutto è compiuto, ormai lei aveva fatto il suo tempo, per capire quanto non dobbiamo essere superficiali. Sant'Agostino ci aiuta ad entrare dentro di noi. Tardita mai, bellezza così antica e così nuova, ti cercavo fuori, in realtà tu eri dentro di me. Quindi noi dobbiamo cercare dentro, scavare dentro di noi, capire quali sono i nostri limiti, capire i nostri difetti, ma soprattutto farci aiutare dalla fede.
1: Ascoltatelo e ascoltatelo la domenica alle 12, perché è lì ci dà una cosa bella, che poi non è molto molto lunga, è buona, è vera, è bella.
0: Esatto. Allora adesso chiudiamo con questo bellissimo brano di Cat Stevens, dedicato all'amore che lui ha avuto per il suo ovviamente amato cane, che poi lo ha lasciato e che comunque lui ha detto che lo amava più di ogni altra cosa al mondo, e questa cosa mi ha molto toccato, perché tradotto è: amo il mio cane tanto quanto amo te. Ma potresti svanire, il mio cane riuscirà sempre a farcela. Poi leggo proprio le ultime righe, perché poi si ripetono: ho detto amo il mio cane, amo il mio cane, adoro il mio cane.
1: Allora ascoltiamo questo e poi dobbiamo chiudere.
0: Un abbraccio a tutti e chiaramente a tra 2 settimane con Radio Nuova Macerata.
1: Ciao ciao.
0: Grazie, grazie.

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

palinsesto di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Eccoci di nuovo insieme per il nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo da qualche giorno Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati, uno dei capolavori della letteratura italiana del secolo scorso. Buzzati nacque nel 1906 a Belluno, località San Pellegrino, nella villa in cui la sua famiglia milanese, molto agiata, trascorreva l'estate, e a Milano morì nel 1972. Laureatosi in legge, nel 1928 venne assunto dal Corriere della Sera come cronista, divenendo subito dopo redattore tra il 1935 e il 1936. E poi fu anche inviato. Nel 1939 fu a lungo in Etiopia come inviato speciale e dal 40 lavorò come corrispondente di guerra su vari fronti, incluse le operazioni di Marina. Proprio dal suo lavoro all'interno del Corriere della Sera, Buzzati trae l'ispirazione per scrivere questo libro, Il deserto dei Tartari. Una metafora sicuramente molto calzante, che vede come una prigionia all'interno di una struttura dove il tempo sembra andare via via rallentando e il mondo fuori diventare sempre più distante e irraggiungibile. Forse Buzzati sentiva un po' in questa maniera il suo lavoro all'interno del Corriere della Sera, quando doveva la notte aspettare che le rotative dessero il via alla stampa, mettere a punto gli articoli. L'aveva proprio dichiarato lui stesso questo riferimento. Riprendiamo la nostra lettura dal capitolo 8.

ecco i nuovi amici di Drogo: tenenti Carlo Morel, Pietro Angustina, Francesco Grotta, Max Lagorio. Essi sono seduti con lui alla mensa, a quest'ora vuota. Solo un famiglio rimane, appoggiato allo stipite di una lontana porta, e i ritratti degli antichi colonnelli allineati sui muri attorno, immersi nella penombra. 8 bottiglie stanno nere sulla tovaglia, nel disordine del pranzo finito. Sono tutti in qualche modo eccitati, un po' dal vino, un po' dalla notte, e quando le loro voci tacciono si ode fuori la pioggia. Festeggiano il conte Max Lagorio, che all'indomani parte dopo 2 anni di fortezza. Lagorio disse: «Angustina, se vieni anche tu ti aspetto». Lo disse nel suo solito tono di scherzo, ma si capiva che era vero. Anche Angustina aveva finito i 2 anni di servizio, ma non voleva partire. Angustina era pallido e sedeva con la sua perenne aria di distacco, come se non si interessasse affatto di loro, fosse lì per puro caso. «Angustina!» ripeté Lagorio quasi con un grido, ai confini dell'ubriachezza. «Se vieni anche tu, ti aspetto! Sono disposto ad aspettare 3 giorni!» Il tenente Angustina non rispose, facendo un lieve sorriso di sopportazione. La sua uniforme azzurra, stinta dal sole, spiccava fra le altre per un'indefinibile trasandata eleganza. Lagorio si rivolse agli altri, a Morel, a Grotta, a Drogo. «Diteglielo anche voi!» E pose la destra sulla spalla di Angustina. «Gli farebbe bene venire in città». «Mi farebbe bene?» disse Angustina come incuriosito. «In città staresti meglio, ecco. Tutti, del resto, io credo». «Io sto benissimo», fece asciutto Angustina. «Non ho bisogno di cure». «Non ho detto che tu abbia bisogno di cure. Ho detto che ti farebbe bene». «Così», disse Lagorio, e si udì fuori, nel cortile, cadere la pioggia. Angustina si lisciava con 2 dita i baffi e era annoiato, si vedeva. Lagorio riprese: «A tua mamma, ai tuoi, non pensi? Immagini quando tua mamma...» «Mia mamma saprà adattarsi», rispose Angustina. Lagorio capì e cambiò discorso. «Di, Angustina, ci pensi? Capitare dopodomani dalla Claudina. Sono 2 anni che non ti vede». «La Claudina», fece Angustina svogliatamente. «Ma che Claudina? Io non mi ricordo». «Già, non ti ricordi. Con te non si può parlare di niente stasera, ecco com'è. Non sarà mica un mistero, no? Ti si vedeva insieme tutti i giorni». «Ah», disse Angustina per mostrarsi gentile, «adesso mi ricordo. Già, la Claudina». «Figurati, non si ricorderà nemmeno che esisto». «Va là! Sappiamo bene che vanno matte tutte per te. Non fare il modesto adesso», esclamò Grotta. E Angustina lo fissò senza battere ciglio. Tacquero. Fuori nella notte, sotto la pioggia autunnale, camminavano le sentinelle. Pure si era fatto un silenzio penoso. E Drogo sentì il bisogno di spezzarlo. «Di, Lagorio», domandò, «a che ora parti domani?» «Verso le 10, credo. Volevo partire prima, ma ho ancora da congedarmi dal colonnello». «Il colonnello si alza alle 5, estate e inverno alle 5. Non ti fa certo perdere tempo». Lagorio rise. «Ma sono bene io che non mi alzo alle 5. Almeno per l'ultima mattina voglio fare i miei comodi. Non mi corre dietro nessuno». «Per dopodomani sei arrivato, allora», notò Morel con invidia. Lagorio disse: «Mi par fino impossibile, vi giuro». «Che cosa è impossibile?» «Di essere in città fra 2 giorni». «E per sempre anche». Angustina era pallido. Ora non si lisciava più i baffetti, ma fissava dinanzi a sé la penombra. Gravava ormai nella sala il sentimento della notte, quando le paure escono dai decrepiti muri e l'infelicità si fa dolce, quando l'anima batte orgogliosa le ali sopra l'umanità addormentata. «Ti immagini?»
fece Lagorio senza misericordia ad Angustina. Dopo domani sera a quest'ora io sarò magari da Consalvi. Gran mondo, musica, belle donne, diceva, ripetendo un'antica Celia. Bel gusto, rispose con asprezza Angustina. Oppure, continuava Lagorio con le migliori intenzioni, ecco, forse è meglio, andrò dai Tron, i tuoi zii, c'è gente simpatica e si gioca da signori, direbbe Giacomo. Ah, un bel gusto, disse Angustina. Comunque sia, fece Lagorio, dopo domani io sarò a divertirmi e tu sarai di servizio. Io sarò a spasso per la città e a te arriverà il capitano di ispezione. Novità zero, la sentinella Martini si è sentita male. Alle ore 2 il sergente ti sveglierà. Signor tenente, è l'ora dell'ispezione. Ti sveglierà alle ore 2, puoi giurarlo. E alla stessa identica ora, positivamente, io sarò a letto con la Rosaria. Erano le fatue inconsce crudeltà di Lagorio, a cui tutti erano abituati. Ma dietro le sue parole comparve ai compagni l'immagine della lontana città con i suoi palazzi e le chiese immense, le aeree cupole, i romantici viali lungo il fiume. A quell'ora, pensavano, doveva esserci una sottile nebbia e i fanali davano una tenue luce giallastra. A quell'ora, nere coppie per le vie solitarie, grida di cocchieri dinanzi alle vetrate accese dell'opera. Tutti ora guardavano senza farsi accorgere la faccia di Angustina, greve di stanchezza inconfessata. Non erano lì, capivano, non erano lì per festeggiare Lagorio in partenza. In verità essi salutavano Angustina perché lui solo sarebbe rimasto. Ad uno, dopo Lagorio, venuto il turno, anche gli altri se ne sarebbero andati. Grotta, Morel e prima ancora Giovanni Drogo, che aveva appena 4 mesi da fare. Angustina invece sarebbe rimasto. Non riuscivano a capire il perché, ma lo sapevano bene. E benché sentissero oscuramente che anche questa volta egli obbediva al suo ambizioso stile di vita, non erano più capaci di invidiarlo. Pareva in fondo un'assurda mania. Lagorio partì il mattino dopo. I due suoi cavalli erano ad aspettarlo con l'attendente dinanzi alla porta della fortezza. Lagorio aveva una faccia contenta. Era uscito dalla sua camera senza darci neanche un'occhiata, né si voltò indietro quando fu all'aperto per guardare la fortezza. Angustina era sceso a salutare il compagno. Fece una carezza al cavallo. «Sempre una bella bestia», disse. Lagorio se ne andava, scendeva alla loro città, la vita facile e lieta. Lui invece restava. Lui guardava con occhi impenetrabili il compagno che si affaccendava intorno alle bestie e stentava a sorridere. «Mi pare fino impossibile di partire», diceva Lagorio. «Questa fortezza era per me un'ossessione». «Va a salutare i miei quando arrivi», fece Angustina senza badargli. «Di alla mamma che io sto bene». «Sta tranquillo», rispose Lagorio, e dopo una pausa aggiunse: «Mi è dispiaciuto ieri sera, sai? Noi siamo proprio diversi. Quello che tu pensi, in fondo, io non l'ho mai capito. Sembrano manie le tue, io non so, ma forse sei tu che hai ragione». «Non ci pensavo nemmeno», fece Angustina, appoggiando la destra a un fianco del cavallo e guardando a terra. «Figurati se mi sono arrabbiato». Erano due uomini diversi, che amavano diverse cose, distanti per intelligenza e cultura. Ci si meravigliava persino di vederli sempre insieme, tanta era la superiorità di Angustina. Pure erano amici. Fra tutti quanti, Lagorio era il solo che istintivamente lo capisse. Solo lui sentiva pena per il compagno, quasi si vergognava di partire dinanzi a lui. «Se vedi la Claudina», disse ancora Angustina con voce immobile, «salutala. Anzi, no, è meglio che tu non dica niente». «Oh, ma sarà lei a domandarmi se la vedo? Lo sa bene che sei qui». Angustina tacque.
Allora, disse Lagorio, che aveva finito di sistemare con l'attendente la sacca da viaggio, forse è meglio che vada, se no faccio tardi. Ti saluto. Strinse la mano all'amico, poi con elegante mossa saltò in sella. Addio, Lagorio, esclamò Angustina. Buon viaggio. Diritto in sella, Lagorio lo guardava. Non era molto intelligente, ma un'oscura voce gli diceva che forse non si sarebbero più riveduti. Un colpo di speroni e il cavallo si mosse. Fu allora che Angustina alzò leggermente la mano destra per fare un cenno, come per richiamare il compagno, che si fermasse ancora un momento. Aveva da dirgli un'ultima cosa. Lagorio vide il gesto con la coda dell'occhio e si fermò a una ventina di metri. «Che cosa c'è?» domandò. «Volevi qualcosa?» Ma Angustina abbassò la mano, riprendendo l'indifferente posa di prima. «Niente, niente», rispose. «Perché?» «Ah, mi pareva», disse Lagorio perplesso, e si allontanò attraverso la spianata, dondolando sulla sella. In chiusura vorrei fare un piccolo riassunto del capitolo 9, così da riprendere domani dal capitolo 10. I 3 mesi passati nella monotonia delle guardie sono già dissolti nella memoria di Drogo, che ha trascorso tante giornate sempre uguali in una sorta di letargia. Il tempo è morto. Alla mancanza di particolari dei 3 mesi trascorsi si contrappone una data assoluta, il 10 gennaio. È da questo giorno che riprende anche lo scorrere delle vicende nel 9° capitolo, dopo l'antefatto, dove viene descritto un paesaggio innevato. Drogo si trova nell'ufficio del dottore. Il momento dovrebbe essere lieto. Dopo che si sarà fatto compilare il certificato, Drogo potrà ritornare alla vita facile, divertente e forse felice della città. Basta l'insinuarsi di quell'avverbio, forse, di quel lieve sapore del dubbio, per sentir nascere in Drogo una sorta di riflessione amara. Eppure non era contento. Che cosa sta succedendo al tenente? Sta andando in fumo il suo vecchio bagaglio di idee sul vero significato della vita. Tutto quel retaggio di prospettive e valori precedenti all'esperienza della fortezza comincia a sapere di vecchio. Non dà più senso alla sua esistenza. Ferdinando Rovina, il medico militare, lo stava aspettando. Certo, viene spontaneo sorridere sul cognome Rovina, considerato il mestiere dell'ufficiale. I presagi offerti da un medico con tale nome non sono sicuramente favorevoli per i pazienti. O forse quel termine rovina si riferisce al fisico del medico, che mostra già con i suoi 50 anni una notevole decrepitezza, volto floscio, rassegnata a stanchezza. 25 anni di servizio presso la fortezza Bastiani lo hanno inaridito. Eppure, quando Drogo gli chiede «Non potrebbe farsi trasferire?», la risposta è, come al solito, evasiva e banale. «Troppo tardi, figliuolo, bisognava pensarci prima». La scena avviene nello studio del medico, che abbraccia 2 piani differenti. Si svolge in 2 lingue differenti, quella formale della comunicazione fra individui e quella figurativa delle immagini e del luogo. La lingua della conversazione risulta arida, fredda, morta, e invece la lingua costruita con le immagini, quella che esprime la voce della natura, a essere strepitosamente comunicativa. E durante questo scambio, all'improvviso per Drogo, la vita precedente, quella che avrebbe continuato a vivere nella città, si tinge di grigio. La città, con le vecchie abitudini, diventa come simbolo di una vita imbalsamata. Drogo sa che lo aspetta un altro destino, è ancora smarrito. La rivelazione che il suo posto è lì alla fortezza è sì immediata che pronuncerà balbettando con la sua decisione di fermarsi, infatti. La rivelazione che è passata attraverso il corpo, i suoi organi di senso, la vista, l'udito, ha aperto
quasi bombardato lo spazio immaginativo. Il tenente deve pronunciare parole semplici, l'assenso al comando della fortezza, ma queste parole sono troppo cariche di significato e la lingua si inceppa. «Medico, medico», disse Drogo quasi balbettando, «io sto bene, sto bene, sto bene e voglio restare».

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria,
1: gli angeli,
0: santi, voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni. E poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, soccorrici sempre con la tua grazia, perché fedeli ai tuoi comandamenti possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dal secondo libro dei Re. In quei giorni Atalia, madre di Acazia, visto che era morto suo figlio, si accinse a sterminare tutta la discendenza regale. Ma Ioseba, figlia del re Ioram e sorella di Acazia, prese Ioas, figlio di Acazia, sottraendolo ai figli del re destinati alla morte, e lo portò assieme alla sua nutrice nella camera dei letti. Lo nascose così ad Atalia, ed egli non fu messo a morte. Rimase nascosto presso di lei nel tempio del Signore per 6 anni. Intanto Atalia regnava sul paese. Il 7° anno Ioiada mandò a chiamare i comandanti delle centinaia dei cari e delle guardie e li fece venire presso di sé nel tempio del Signore. Egli concluse con loro un'alleanza, facendoli giurare nel tempio del Signore. Quindi mostrò loro il figlio del re. I comandanti delle centinaia fecero quanto aveva disposto il sacerdote Ioiada. Prese ognuno i suoi uomini, quelli che entravano in servizio il sabato e quelli che smontavano il sabato, e andarono dal sacerdote Ioiada. Il sacerdote consegnò ai comandanti di centinaia lance e scudi già appartenenti al re Davide, che erano nel tempio del Signore. Le guardie, ognuno con l'arma in pugno, si disposero all'angolo destro del tempio fino all'angolo sinistro, lungo l'altare e l'edificio, in modo da circondare il re. Allora Ioiada fece uscire il figlio del re e gli consegnò il diadema e il mandato. Lo proclamarono re e lo unsero. Gli astanti batterono le mani e acclamarono: «Viva il re!». Quando sentì il clamore delle guardie e del popolo, Atalia si presentò al popolo nel tempio del Signore. Guardò, ed ecco che il re stava presso la colonna, secondo l'usanza. I comandanti e i trombettieri erano presso il re, mentre tutto il popolo della terra era in festa e suonava le trombe. Atalia si stracciò le vesti e gridò: «Congiura, congiura!». Il sacerdote Ioiada ordinò ai comandanti delle centinaia preposte all'esercito: «Conducetela fuori in mezzo alle file e chiunque la segue venga ucciso di spada». Il sacerdote infatti aveva detto: «Non sia uccisa nel tempio del Signore». Le misero addosso le mani ed essa raggiunse la reggia attraverso l'ingresso dei cavalli e là fu uccisa. Ioiada concluse un'alleanza fra il Signore, il re e il popolo, affinché fosse il popolo del Signore, e così pure fra il re e il popolo. Tutto il popolo della terra entrò nel tempio di Baal e lo demolì. Ne fece a pezzi completamente gli altari e le immagini e ammazzò Mattan, sacerdote di Baal, davanti agli altari. Il sacerdote Ioiada mise sorveglianti al tempio del Signore. Tutto il popolo della terra era in festa e la città rimase tranquilla. Atalia era stata uccisa con la spada nella reggia. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Il Signore ha scelto Sion, l'ha voluta per sua residenza. Il Signore ha giurato a Davide, promessa da cui non torna indietro: il frutto delle tue viscere io metterò sul tuo trono. Il Signore ha scelto Sion, l'ha voluta per sua residenza. Se i tuoi figli osserveranno la mia alleanza e i precetti che insegnerò loro, anche i loro figli per sempre siederanno sul tuo trono. Il Signore ha scelto Sion, l'ha voluta per sua residenza. Sì, il Signore ha scelto Sion, l'ha voluta per sua residenza. Questo sarà il luogo del mio riposo per sempre. Qui risiederò perché l'ho voluto. Il Signore ha scelto Sion, l'ha voluta per sua residenza. Là farò germogliare una potenza per Davide. Preparerò una lampada per il mio consacrato. Rivestirò di vergogna i suoi nemici, mentre su di lui fiorirà la sua corona. Il Signore ha scelto Sion, l'ha voluta per sua residenza.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non accumulate per voi tesori sulla terra, dove tarma e ruggine consumano e dove ladri scassinano e rubano. Accumulate invece per voi tesori in cielo, dove né tarma né ruggine consumano e dove ladri non scassinano e non rubano. Perché dov'è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. Lampada del corpo è l'occhio, perciò se il tuo occhio è semplice, tutto il tuo corpo sarà luminoso. Ma se il tuo occhio è cattivo, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce che è in te è tenebra, quanto grande sarà la tenebra. Parola del Signore.
1: Lode a te, Cristo.

Oggi Gesù ci dice che dove il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. Come questi giorni abbiamo sentito che Gesù ci ha insegnato a pregare, ci ha indicato il luogo dove possiamo pregare. Ci ha detto che quando pregate, entrate nella vostra camera e chiudete la porta. Entrate nella vostra intimità, anche possiamo dire entrate nel vostro cuore, perché il cuore è il luogo dove possiamo incontrare il Signore, anche il cuore dove possiamo trovare il nostro tesoro, come oggi Gesù dice, dove c'è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. E purtroppo oggi, come viviamo in questa società, abbiamo tante difficoltà di capire qual è il nostro tesoro. Ci sono tante cose da cercare forse. Per esempio, se una persona cara è il mio tesoro, il denaro, l'applauso, un lavoro, oppure il Signore, me stesso, non si sa. Forse ognuno ha una risposta sua, ma qual è il mio tesoro veramente? Tante volte non riusciamo a capire qual è il nostro tesoro, perché non riusciamo a entrare nel nostro cuore. Abbiamo un cuore ferito, abbiamo un cuore chiuso. Ci sono tanti motivi che abbiamo deciso di chiudere il nostro cuore. Forse io ho litigato con una persona, poi ho deciso di chiudere il mio cuore, non parlo più con questa persona. Oppure la mia incapacità di fare una cosa mi ha distrutto la mia stima, mi sento deluso, ho deciso di chiudere il mio cuore. Forse è meglio così, così mi sento sicuro, mi proteggo me stesso. Ma quando chiudiamo il nostro cuore, ci siamo dimenticati una cosa. Appena chiudiamo il nostro cuore, nessuno riesce a entrare, neanche il Signore, neanche noi stessi, nessuno, perché abbiamo un cuore solo. Non è che abbiamo due cuori, uno aperto, uno chiuso. Abbiamo un cuore solo. Una volta che chiudiamo il cuore, abbiamo chiuso a tutti, nessuno riesce a entrare. Se non stiamo nel nostro cuore, se non riusciamo neanche noi stessi a entrare nel nostro cuore, come possiamo capire qual è il mio tesoro? Quindi oggi il Signore ci ha detto che il vostro tesoro sta insieme al vostro cuore, quindi provate ad aprire il vostro cuore almeno al Signore. Invitiamo al Signore a venire nel nostro cuore. Vogliamo chiedere al Signore di aiutarci, di accompagnarci a trovare il nostro tesoro. Solo quando riusciamo a capire qual è il nostro tesoro, possiamo iniziare a accumulare, possiamo iniziare a portare questo tesoro e seguire il Signore.

0: Fratelli e sorelle, riuniti nella fede per celebrare i benefici del Signore Dio nostro, rivolgiamo a Lui la nostra preghiera, perché ci ispiri propositi e voti degni della Sua santità.
1: Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutte le comunità cristiane, perché vivono un uso retto dei beni terreni, cercando prima di tutto il bene del Regno dei Cieli e della Sua giustizia, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutte le classi sociali, perché collaborino nel costruire una convivenza più giusta e pacifica, fondata sul rispetto della dignità umana e dei diritti dei più deboli, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per i ricchi e per quanti hanno il cuore attaccato ai beni della terra, perché si aprono alla condivisione e alla solidarietà, nell'attesa che per tutti venga il bene ultimo del Regno dei Cieli, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti noi, perché sappiamo rinunciare ad ogni idolatria mondana e, sostenuti dai sacramenti che celebriamo, fondiamo la nostra vita sull'essere e non sull'avere, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: In questa Eucaristia vogliamo pregare e ricordare l'anima di Giuseppina, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
0: Accogli, o Signore, i desideri della Tua Chiesa, la Tua misericordia concede a noi, Tuoi fedeli, ciò che la povertà dei nostri meriti non osa sperare, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
1: Benedetto nei secoli, Signore.
0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli, Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, per chi portando alla radale la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: O Dio, che nel pane e nel vino doni all'uomo il cibo che lo alimenta e il sacramento che lo rinnova, fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Uniti nell'amore, celebriamo la morte del tuo Figlio, con fede viva proclamiamo la sua risurrezione, attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gioia, nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua lode.

Veramente, santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo, e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie, con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della
2: tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio. Dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in corpo, in Cristo, un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i suoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione. Doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Nazareno, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo insegnamento divino, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli,
1: sia santificato il tuo nome,
0: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
1: come in
0: cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane
0: quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno,
2: tua è la potenza
1: e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
3: Scambiatevi il dono della pace.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
4: abbi pietà di noi.
5: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
6: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati, invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, io sarò salvato.

0: La preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta,
1: sii nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo per far perdere le anime. Amen.
0: Preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri, o Signore, figura la nostra unione in te, così realizzi l'unità nella tua Chiesa, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: La preghiera per la pace. Signore, sorgente della giustizia
1: e principio della
0: concordia,
1: tu nell'annuncio dell'angelo
0: a Maria hai recato agli uomini
1: la buona notizia della riconciliazione tra il cielo e la terra. Apri il cuore degli uomini al dialogo e sostieni l'impegno degli
0: operatori di pace,
1: perché sul ricorso alle armi prevalga il negoziato, sull'incomprensione e l'intesa,
0: sull'offesa
1: e il perdono, sull'odio e l'amore. Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo.
1: Amen.
2: La messa è finita, andate in pace.
3: Rendiamo grazie a Dio.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco, in provincia di Macerata. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS. We'll be right back.

Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Rema Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
4: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in primo piano. Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
7: Eccolo il nostro buongiorno, arriva alle 8.35 minuti di questo venerdì 19 giugno 2026. Una giornata calda, caldissima, a dire la verità, siamo già a 28 gradi, poi arriveremo anche a 33 oggi, ma si sente, insomma, stiamo vivendo delle giornate di grande caldo, calura, c'è di tutto, quindi naturalmente il nostro consiglio è quello di stare attenti, specialmente nelle ore centrali della giornata, ma qui cominciano presto. Si sta molto bene invece la sera dopo cena, verso le 9, le 10, quindi quelle sono le ore veramente da godersi, soprattutto all'aperto. Peraltro oggi le temperature, la minima 23, la massima 33, domani arriviamo come massima a 34, e stessa cosa domenica, quindi non cambiano le cose, stare attenti, fare attenzione a questa grande ondata di caldo. Allora, che vogliamo dire questa mattina in apertura? Beh, intanto vogliamo salutare il nostro Albertone. Ciao Alberto, siamo con te, magari insomma ci sentiamo anche più tardi, però il nostro pensiero a te, alla tua grande forza, la tua grande forza che noi sappiamo ti accompagna, e speriamo di poter dartene anche per affrontare questo periodo. Peraltro oggi per Macerata è una giornata di lutto in occasione del funerale dei tre giovani di 20 anni che come sappiamo tutti qui a Macerata, perché ne abbiamo parlato talmente tanto in questi giorni, giustamente, perché insomma questa è veramente una tragedia che ha colpito tutta quanta la città. Tre giovani morti nell'incidente stradale di domenica scorsa, altri due sono ricoverati al Torrette e stanno insomma cercando di rimettersi il prima possibile, ma hanno diverse fratture. Naturalmente salutiamo anche loro che avranno grandi ferite non solamente nel fisico ma anche nel cuore. il cuore di un po' di tutti noi maceratesi, veramente ha vissuto dei grandi sobbalzi, sta vivendo dei grandi sobbalzi in questi giorni per questa storia, che è una di quelle veramente che non avremmo mai voluto vivere. Oggi ci sarà il saluto finale, appunto con il funerale. Ora vi diciamo alcune informazioni, le traiamo dalla nostra pagina online, questa nostra rassegna stampa naturalmente. La comunità di Macerata dà l'ultimo saluto a Nicolas Calabrese, Giorgio Franceschini e Daniele Franca Lancia, i tre giovanissimi ragazzi rimasti vittime del tragico incidente stradale avvenuto domenica scorsa lungo la superstrada statale 77 Val di Chienti, dove peraltro è morto anche un 41enne di Morrovalle, i cui funerali si sono svolti ieri. Leggiamo dal comunicato del Comune di Macerata: in accordo con le famiglie dei giovani, a seguito dei necessari passaggi burocratici e logistici, l'amministrazione comunale di Macerata comunica che i funerali congiunti si tengono oggi, venerdì 19 giugno, alle ore 18, allo stadio comunale Elvia Recina a Pino Brizzi. La scelta dell'impianto sportivo si è resa necessaria per consentire la partecipazione e l'abbraccio dell'intera cittadinanza, degli amici e delle società sportive in cui i tre ragazzi erano attivamente inseriti e profondamente amati. Per la giornata di oggi il sindaco Sandro Parcaroli ha proclamato ufficialmente il lutto cittadino in concomitanza con la celebrazione dei funerali, esprimendo in modo formale il dolore e il profondo senso di impotenza e sconcerto che hanno colpito l'intera cittadinanza. In virtù dell'ordinanza sindacale, le bandiere sono esposte oggi a mezz'asta in tutte le sedi comunali e vengono sospesi tutti gli eventi a carattere ludico eventualmente in programma nel periodo coincidente con le esequie. Allo stesso tempo, i titolari degli esercizi commerciali sono invitati ad osservare un minuto di silenzio durante lo svolgimento della cerimonia. La perdita di queste tre giovani vite rappresenta una tragedia senza precedenti, una ferita profonda e indelebile per la nostra città, dichiara l'amministrazione comunale. La comunità maceratese partecipa unita in un silenzio di rispetto e vicinanza totale ai genitori, ai familiari e agli amici di Nicolas, Giorgio e Daniele. In questo momento di buio assoluto, l'abbraccio di tutta la città vuole essere un piccolo pilastro di sostegno per chi sta affrontando un dolore così immenso. Sottoscriviamo tutto, anche noi di Radio Nuova, veramente siamo proprio vicini a queste famiglie, perché insomma solo loro sanno quello che stanno vivendo, però si può capire che è un dolore grandissimo. Questi ragazzi avevano una vita davanti e invece niente, così in un attimo si è spenta. A questo punto non resta altro che creare qualcosa che li ricordi e che li faccia rivivere nella nostra non solo nel nostro io, perché comunque noi, insomma, ognuno di noi li ricorda, ma anche nella nostra città, renderli in qualche modo vivi e diciamo simbolo di qualcosa che possa essere positivo per il nostro territorio. Ma qui avremo occasione di parlarne, di vedere, siamo convinti che qualcosa verrà realizzato. Intanto ci soffermiamo sui funerali, come dicevamo. Sono attese, qui dice oggi le cronache maceratesi, sono attese oltre 5.000 persone appunto allo stadio Elvia Recina, 300 sedie per i familiari, per i parenti. Dal comune comunque, dagli organizzatori, tutto quanto questo, questi sono appunto alcuni dati, però si invita ad arrivare un po' prima al funerale, verso le 17, diciamo 300 sedie. Poi altre considerazioni, le abbiamo dette attraverso appunto il comunicato del comune, che altro dire, diciamo solo che insomma l'unica cosa positiva di tutto questo, se vogliamo trarre qualcosa di positivo, è la vicinanza di tutta una città. Anche l'altra sera appunto nella fiaccolata organizzata dalla Curva Just. Qui veramente c'è di mezzo anche molto lo zampino dello sport maceratese, questo è necessario sottolinearlo. Dicevamo dell'organizzazione l'altra sera della fiaccolata della Curva Just, ma insomma un po' tutte le squadre cittadine sono in lutto e saranno presenti appunto oggi. Peraltro due di questi ragazzi che sono morti militavano, uno nella VR Macerata e l'altro nella Cluentina, due calciatori, e quindi insomma questo rende ancora più viva la ferita in tutti coloro che appartengono a queste squadre, ma in generale all'ambiente appunto calcistico e sportivo maceratese e non solo. Cronache Maceratesi e questa mattina ci propone anche un articolo sulla maturità, quindi parliamo sempre di giovani, ci fa piacere perché insomma comunque anche leggendo l'articolo in cui il giornalista è andato a sentire un po' come è andata la prima prova che si è svolta ieri, quella di italiano, oggi invece c'è la seconda prova scritta, poi varia in base appunto alle scuole, al linguistico, cioè inglese, allo scientifico, matematica e via di seguito. Dicevamo, questi ragazzi, oltre a parlare dell'esame, hanno tutti voluto rimarcare, abbiamo letto tutto l'articolo, tutti quanti, come questa maturità sia stata anche segnata proprio dal pensiero ai tre ragazzi che si sono spenti per questo incidente. Maturità segnata dalla strage in superstrada, la morte di quei tre ragazzi ci ha provato tantissimo. Ieri la prima prova con gli studenti che hanno scelto tra sette tracce. Beh, non potrebbe essere diversamente, molti dicono li conoscevamo, abbiamo avuto occasione o comunque quando insomma hanno concluso le superiori uno o due anni fa, non è molto tempo fa, e quindi molti hanno avuto anche l'occasione di conoscerli perché magari frequentavano la stessa scuola. E quindi insomma la maturità è stata anche caratterizzata da tutto questo, questi sentimenti che probabilmente trapeleranno anche nei vari appunto nei vari compiti che sono stati messi a punto in quello che hanno scritto per l'esame di italiano. Un altro articolo che ci piace sottolineare però ora è questo, che c'è stata la riunione in prefettura a Macerata. Il prefetto l'ha voluta per parlare della situazione degli incidenti nel nostro territorio, secondo noi ha fatto molto bene. La riunione con i vertici delle forze dell'ordine, l'azienda ha assicurato massima tempestività, l'ANAS, ma servirebbe accorciare i tempi lavorando anche la notte, riferimento ai lavori in atto. Nel pomeriggio a Morrovalle un centinaio di persone, ieri al funerale di uno dei quattro morti, il 41enne Cristian Perugini. Allora, che è stato detto con precisione in questa riunione? Summit in prefettura e misure per abbassare i rischi lungo la superstrada dopo l'incidente di domenica in cui sono morti tre ragazzi di Macerata e un 41enne di Morrovalle. Il prefetto ha disposto che venga migliorata la cartellonistica con installazione di dispositivi luminosi, altri dispositivi per rilevare la velocità. ANAS Marche ha assicurato la massima tempestività, di certo un elemento importante, ma perché ANAS non ha adottato sin dall'inizio una cartellonistica migliore? E poi perché ANAS, a fronte di una richiesta di questo giornale, cioè DCM, di un intervento relativo al cantiere, altro non ha fatto che fornire le informazioni sui lavori che ci saranno nei prossimi mesi in superstrada? Non era quella la questione. Di incidenti nel tratto tra Corridoni e Morrovalle, per fortuna tamponamenti non gravi, ce n'erano già stati nelle scorse settimane. Una attenzione su quello, ma anche su un secondo fronte, andrebbe fatta. cercare di chiudere i lavori il più velocemente possibile, lavorando sia di giorno che di notte per completarli, perché tanto la notte lo scambio di carreggiata mica sparisce. Questi commenti appunto di chi ha scritto l'articolo. Poi veniamo alla riunione di ieri. La polizia stradale con il comandante Alberto Luigi Valentini ha fornito ragguagli sull'incidente che si trova in un tratto in cui c'è un cantiere con scambio di carreggiata, precisamente nel comune di Corridonia. L'urto è avvenuto, ha riferito Valentini, in pieno rettilineo, non sullo scambio di carreggiata. Tenuto conto dei rilievi emersi nel corso della riunione e delle valutazioni tecniche formulate da ANAS Marche, il prefetto Giovanni Signer ha dato disposizioni che vengano adottate le seguenti misure nel tratto teatro dell'ultimo incidente, così come in quelli interessati da cantieri stradali. Miglioramento della segnaletica stradale e della cartellonistica mediante installazione di dispositivi luminosi per dare ulteriore risalto ai limiti di velocità previsti e alla presenza di lavori in corso. Installazione di dispositivi luminosi di rilevazione della velocità. ANAS Marche ha assicurato la massima tempestività nell'attuazione dei citati interventi. Il prefetto a conclusione ha disposto la redazione da parte della Polizia Stradale di una nota informativa dettagliata sui dati di incidentalità relativi alla superstrada e ha ribadito la necessità di tenere alta l'attenzione su tutti i fenomeni ricollegabili alla sicurezza della viabilità attraverso un approccio sinergico tra tutte le istituzioni coinvolte. Quindi dicevamo, ecco, questo appunto quanto riferito nel summit. Poi ieri dicevamo c'è stato il funerale di Cristian Perugini, presente un centinaio di persone nella chiesa dell'Emanuele di Morrovalle. Il 41enne era molto conosciuto e diverse persone hanno partecipato al funerale. Non era sposato, Perugini non aveva figli, al momento non lavorava e abitava con la madre. Quando domenica c'è stato l'incidente lungo la superstrada, stava rientrando a casa alle 5.50 del mattino. Poi insomma la dinamica, tutto il riferimento all'incidente, quello che c'è di positivo in tutto questo, positivo tra virgolette, perché ormai insomma il peggio c'è stato, il peggio del peggio, è questa volontà anche delle istituzioni, in questo caso il prefetto in primo piano, che sta cercando in qualche modo far sì in tutti i modi appunto che vengano dati tutti i possibili segnali nelle zone dove ci sono i lavori, renderli maggiormente insomma visibili per far sì che chi passa in questi spazi, in questi luoghi, lo faccia tenendo in considerazione tutto quanto. Poi in certe ore della giornata, allora diciamo che può capitare di tutto quando si è in macchina, ci può essere un malore, ci può essere una svista, di tutto. Fare tantissimissima attenzione, questa è la prima cosa. E poi naturalmente la segnaletica, come è stato deciso, deve essere atta proprio al passaggio in questi luoghi particolari dove dicevamo ci sono i lavori. Ci fermiamo con l'informazione locale e torneremo subito dopo le 10 con l'intervista del giorno.
0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
8: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
9: Al parco acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
8: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
9: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 21 Sanremo Summer Show.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Rinviati a tempo indeterminato i negoziati previsti per oggi in Svizzera fra Iran e Stati Uniti per raggiungere un accordo per porre fine al conflitto. Lo ha annunciato il governo elvetico poche ore dopo la cancellazione del viaggio in Europa del vicepresidente americano Vance. I colloqui erano stati fissati dopo il memorandum d'intesa firmato a distanza mercoledì fra il presidente iraniano Pezeshkian e Trump, anche se la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei dice di averlo approvato seppur con alcune riserve. I negoziati avrebbero dovuto concentrarsi sul programma nucleare iraniano. E non si fermano i raid in Libano delle forze israeliane. L'IDF afferma di aver effettuato raid aerei durante la notte e di aver attaccato infrastrutture degli Hezbollah, almeno 16 le persone che sono rimaste uccise. La guerra russo-ucraina, missili russi su Kiev, un'ondata di droni ha bersagliato ieri Mosca colpendo una raffineria e provocando un'enorme nube nera, chiusi tutti gli scali della capitale russa per sicurezza. Il presidente ucraino Zelensky dice: se l'Ucraina brucerà lo farà anche Mosca. L'ira del Cremlino, risponderemo con attacchi massicci. La guerra in Ucraina al centro del Consiglio europeo, via libera al rinnovo delle sanzioni per Mosca per 12 mesi. Pastore saggio e sollecito del gregge di Dio, così Papa Leone nell'omelia dei funerali del cardinale Camillo Ruini, scomparso martedì a 95 anni. Le esequie del porporato che ha guidato la Chiesa italiana dal 1991 al 2008, ieri nella Basilica di San Pietro, celebrate dal Pontefice. Ascoltiamo.
2: Celebriamo questa Eucaristia affidando le misericordie del Signore il nostro fratello cardinale Camillo Ruini, pastore saggio e sollecito del gregge di Cristo. Per molti anni ha servito la Chiesa, svolgendo con la stessa dedizione sia gli incarichi più umili sia quelli più gravi di responsabilità. Moltissimo gli deve la Chiesa in Italia. Ha saputo guidare il popolo di Dio e i fratelli dell'Episcopato in momenti importanti e delicati, affrontando con entusiasmo, discernimento e coraggio molteplici sfide. A lui si devono intuizioni e iniziative che hanno lasciato un segno profondo nel cammino della comunità ecclesiale e anche di quella civile. Pensiamo al progetto culturale, all'impegno profuso nel promuovere l'apporto del mondo cattolico nei più diversi ambiti della vita religiosa, civile e politica italiana.
1: Oggi seconda prova scritta dell'esame di maturità, diversa a seconda degli indirizzi, versione di latino per il classico, matematica per lo scientifico e lingua per il linguistico. Ieri la prima prova scritta di italiano. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Maledetta burocrazia, tu cittadino di fronte al potere.
0: Buongiorno in Blu 2000.
4: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.

0: Del buongiorno in blu e puntiamo l'attenzione sul fronte russo-ucraino anche con gli sviluppi non solo bellici, quindi nuovi attacchi russi in Ucraina. In modo particolare le ultime notizie ci dicono che la Russia ha colpito due navi civili nel Mar Nero e ci sarebbe almeno un morto e cinque feriti. Allo stesso tempo ancora le immagini imperano ovunque, i quotidiani questa mattina dedicano ampio spazio a Mosca avvolta da un fumo nero proprio perché droni ucraini hanno colpito ancora una volta il territorio di Mosca, in modo particolare una raffineria. E tutto questo con le parole di Trump pronunciate alla G7 di Evian, dicendo che farà pressioni su Putin per ricondurlo a un percorso negoziale, e l'Unione Europea, e lo ha detto direttamente il presidente del Consiglio dell'Unione Europea Costa, sta riavviando dei colloqui, sta cercando di riavviare i colloqui con la Russia, ma resta un punto, cioè proprio la figura del mediatore. Qua ci sono diverse visioni. Buongiorno e bentornato ai nostri microfoni ad Andrea Graziosi, emerito di storia contemporanea all'Università Federico II di Napoli, tra i massimi esperti di Ucraina e Russia, e ha scritto per il Mulino, tra gli altri, Il ritorno della razza. Buongiorno professore, bentornato.
1: Buongiorno, buongiorno, come state? Buongiorno.
0: Bene, lei come sta? Fresco di riefresco, ormai non più fresco, da qualche settimana rientrato dagli Stati Uniti, sì, tra sì, l'altro.
1: Sì, sì. Sì, 4 mesi, interessante.
0: Infatti cerchiamo anche di parlare di quale America ha trovato, in questo momento è un dubbio, una domanda essenziale, però concentrandoci e partendo la nostra conversazione proprio dal fronte russo-ucraino. Le cose in Russia, Putin, non stanno andando benissimo, no? Sul fronte la guerra è di attrito, perché veramente la Russia non riesce a sfondare, anzi gli ucraini hanno ripreso anche nel territorio l'iniziativa in alcune aree. L'Ucraina sta riuscendo a colpire e a far male in profondità alla Russia. Le ultime notizie sono che la Russia, tra i maggiori paesi esportatori di greggio, dovrà importare benzina, carburante, e anche l'economia russa sta cominciando a scricchiolare. E tra l'altro è sparita anche la governatrice della banca russa Nabiulina, che pare avesse fatto notare ancora una volta a Putin che così non si riusciva ad andare avanti. Allora la domanda è: perché Putin comunque sembra deciso e convinto a continuare la guerra?
1: La risposta è abbastanza facile da un certo punto di vista, perché è in gioco la sua sopravvivenza. Non il giudizio storico su di lui, perché lui, io ricordo sempre, bisogna riandare al lungo documento che scrisse prima dell'invasione dell'Ucraina nell'estate precedente. Lui credeva che questo gli avrebbe permesso di passare la storia come riunificatore delle terre,
0: sì,
1: russe,
0: sì.
1: Cioè la sua idea è che la Russia è un'Europa, diciamo, non è l'Europa, è un paese con le sue terre, i suoi paesi, i suoi popoli, che lui riunificava, e l'Ucraina era il pezzo più importante che mancava. Rispetto a quella cosa lì lui ha già perso nel giudizio storico, credo anche lo sappia. Però una cosa vuol dire perdere il giudizio storico, una cosa vuol dire perdere davvero sul terreno, nel senso, non tanto sul terreno perché l'Ucraina non può vincere militarmente, ma
0: infatti,
1: sul terreno nel senso che non riesce a avere nemmeno il minimo, diciamo, e quindi perde nel senso che i russi danno subito un giudizio molto negativo su di lui, come pare qualcuno cominci a fare. E quindi lui non può assolutamente accettare una soluzione che sia inferiore alla conquista di tutto il Donbass. Credo che questo sia ormai la linea, e la pressione su Kostantinivka e sugli altri territori è altissima, perché è vero, l'Ucraina, poi ne parliamo un minuto, ha fatto dei,
0: sì,
1: miracoli, ma la pressione lì è enorme, muoiono decine di migliaia di persone al mese.
0: Già. E tra l'altro
1: decine di migliaia.
0: Sì, tra l'altro
1: muoiono, sono ferite, mutilate,
0: esatto, anche oppure non c'è ricambio, ci sono veramente persone che sono al fronte ormai consecutivamente da un anno, cosa che solitamente non fa. Cioè è terribile la situazione,
1: c'è una situazione terribile. Da questo punto di vista se ne parla di meno, ma insomma bisogna ricordare che c'è una guerra in corso che addirittura dal punto di vista delle vittime umane è vittime intendo anche feriti,
0: sì,
1: gravi,
0: sì, sì,
1: mutilati,
0: certo,
1: è aumentata, non è diminuita,
0: no, senza contare anche la distruzione del paese. Questo è un altro elemento. Però l'Ucraina può accettare aiutare, di regalare alla Russia anche quei territori che la Russia non ha conquistato e che da un punto di vista strategico avvantaggerebbero la Russia nel caso in cui non subito ma tra qualche anno ci volesse riprovare, quindi diciamo assalta all'Ucraina parte terza, perché no, dando il Donbass lì poi sono, non ci sono più vere e proprie difese, no? È tutta una prateria verso no, non proprio Kiev,
1: verso
0: ma quasi
1: fiume, verso Kiev. Sì, no, ma è esattamente così. E l'Ucraina non è disposta a darlo, infatti combatte diciamo da 4 anni e mezzo. Da un certo punto di vista la vera sconfitta di Putin è questa, che l'Ucraina non si è nemmeno, non dico che non si è piegata, ma ha continuato a combattere anche nelle condizioni più difficili. L'anno scorso d'inverno la gente non aveva riscaldamento, a Kiev è stata una, non solo a Kiev, è stata una catastrofe. Sì. L'opinione pubblica, dicevo, voleva continuare a combattere. Da questo punto di vista uno può dire che la vera carta, che per usare l'espressione di Trump, diceva Zelensky non è carte, la vera carta di Zelensky è stata che Zelensky ha l'appoggio degli ucraini che non vogliono cedere quella cosa. Ed è vero che il motivo è strategico, perché dopo questa fascia di città, che è più facile difendere ovviamente perché le città si trasformano in fortezze, c'è una grande distesa dove potrebbe avanzare, per quanto le avanzate carri armati con i droni sono ormai una cosa forse del passato. La questione è che appunto non si può parlare di pace finché queste due condizioni non si risolvono. D'altro canto la pressione anche su Putin è fortissima, perché l'umiliazione vissuta prima a San Pietroburgo durante quella umiliazione personale, e l'attacco a Mosca, l'intensificarsi, la crisi dei carburanti in Crimea, nei territori conquistati dove pare ci sono migliaia di macchine ferme, cioè la situazione è molto negativa. Io penso che appunto la situazione sia che ancora però non si riesce a vedere un'uscita, e ci tengo a ricordare a tutti che comunque questa è una catastrofe, è stata, e lo è ancora, una catastrofe per l'Ucraina prima di tutto. Io ricordo che i milioni di ucraini che sono stati costretti a lasciare il paese, che è un danno a tutti i paesi diciamo occidentali, europei, hanno una demografia difficile, perdere milioni di famiglie che vanno via con i bambini,
0: ma poi senza veramente creare anche le condizioni subito dopo la guerra di un paese in grado di raccogliere.
1: Passa un anno,
0: no?
1: Finisce la guerra, la gente torna, passano 4 anni, i figli sono cresciuti. Poi una catastrofe per la Russia, che è diventata legata alla Cina a doppio filo, rischia di perdere tutti i territori orientali di fatto.
0: Basta vedere quello che sta succedendo a livello di riposizionamento di alcune repubbliche ex sovietiche, no? È molto interessante.
1: Ma perfino quelle siberiane loro, che diventano legate alla Cina, la gente se ne va. E la cosa impressionante, che però ha colpito anche noi, da questo punto di vista io direi che l'atto di Putin del 22 è stato un atto, lui pensava di vincere subito per il trionfo, è stato un atto che ha accelerato diciamo l'emarginazione di tutta l'Europa. Io continuo a considerare la Russia Europa, anche se
0: ne abbiamo già parlato,
1: loro non vogliono, e c'è una parte di loro che non vuole, poi se la gente non vuole alla fine si mette di considerare. Però voglio dire, il danno che ha fatto a tutti è un danno di cui non credo abbiamo ancora la coscienza.
0: Questo è vero, secondo me dovremmo aspettare ancora un po' per capirne le dimensioni e anche in qualche modo per metabolizzarle, perché è talmente enorme che forse non vogliamo nemmeno accettare che sia così enorme anche per noi europei, no?
1: Ma basta dire questo, perché poi si capisce. Questa è la prima grande guerra europea che non diventa guerra mondiale.
0: Al momento.
1: Già questo? Non
0: sì, non ci sono i presupposti per, certo.
1: Però questo vuol dire che questo è, anche questo dà un segnale a tutto il mondo della marginalizzazione.
0: Che l'Europa conta meno.
1: Perché prima se si faceva una guerra per Francia e Germania diventava una guerra, o la Russia diventavano guerre mondiali. Adesso no. Quindi questa guerra è anche una testimonianza, se vuole, della di questo declino europeo sulla scena mondiale, che è una cosa che a cui bisognerebbe rispondere, ma che Putin ha accelerato e quindi ha creato, quando tutto avviene in fretta è più difficile trovare
0: senza
1: risposte.
0: Dubbi. Avuto come una macchina europea che per la sua governance, per anche le regole democratiche che si è dato, ovviamente più lenta,
1: ma
0: no, nella risposta.
1: Era fatta per i buoni tempi la macchina europea, non per i cattivi tempi.
0: Sì. No,
1: l'illusione che si migliorasse sempre, purtroppo.
0: Non è così,
1: non è tanto vero.
0: Però è vero, tutto il progetto Unione Europea si basa su un progetto di pace, nel senso di tempi di pace, invece poi, quindi non abbiamo, forse non abbiamo proprio anche, come dire, quelle difese immunitarie o quelle categorie mentali per pensarci ora diversamente, anche questo è un po' lo spesamento e la lentezza, no? Nella
1: esatto, non è solo quello, e ci aggiungerei, visto insomma è una radio cattolica, che si è persa l'idea drammatica della storia, che invece è una tradizione anche cristiana, c'è cioè molto forte, perché,
0: senza dubbio, certo.
1: perché un domani si starà tutti bene, ma insomma invece non è detto che c'è il miglioramento continuo.
0: No, è vero.
1: Il miglioramento continuo è, devo dire, è una delle illusioni, se uno ci pensa, più che l'ideologia ufficiale dell'Unione Europea, il miglioramento continuo.
0: È
1: una delle illusioni molto nobili ma molto dannose secondo me, però insomma questo è un altro discorso.
0: Sì, certo, perché poi ti attiva meno nel risolvere le criticità che si presentano. Però c'è da dire, professore, lo possiamo riconoscere almeno questo, che l'Unione Europea e probabilmente la Russia, Putin nemmeno questo aveva calcolato, non si è defilata, ha dato una risposta vera e coerente di sostegno a Kiev anche dopo, come dire, l'abbandono, il tradimento degli Stati Uniti di Trump. Da questo punto di vista dobbiamo riconoscere all'Unione o non poteva fare diversamente, quindi c'è poco merito ma necessità.
1: No, c'è molto merito, assolutamente. Io sono d'accordo su questo, francamente nei limiti in cui l'ha potuto fare, perché l'Ucraina, sempre ricordato, continua anche a poter combattere perché gli Stati Uniti gli danno l'intelligence, perché l'Europa non ce l'ha.
0: Sì, quindi anche per i droni è essenziale, no? Non riesci a fare quell'operazione se non hai, ma dico anche la nuova guerra in versione droni, sempre se non hai l'intelligenza dietro non metti a segno quei colpi.
1: Se non hai l'intelligenza artificiale non fai più la guerra sostanzialmente. Allora il problema è che l'Unione Europea però è stata, da questo punto di vista, malgrado Orbán, è stata sicuramente molto solidale, molto forte. Io credo che questo non debba portare illusioni sul fatto che l'Ucraina entri facilmente nell'Unione Europea, infatti come si è visto anche ieri tra i distinguo ci sono stati, che però diciamo così, era anche forse ingenuo pensare potesse accadere subito. Sicuramente si trovassero percorsi accelerati, anche non totali come ha fatto vedere Merz, l'intravedere Merz sarebbe una buona idea, però non c'è dubbio che l'Unione Europea ha fatto tantissimo, continua a mostrare una grandissima solidarietà, aiutarla, l'Ucraina ormai vive per questo, Zelensky è stato riconosciuto in Europa, è stato adesso anche al G7, quindi da questo punto di vista lei ha perfettamente ragione. Credo che convenga all'Europa, ma c'è anche dietro, vorrei dire, l'Europa anche sottoposta a questo, pure va compreso, perché sennò appunto uno non... L'Europa nel suo complesso oggi è sottoposta a pressioni molto diverse, perché naturalmente dei paesi come la Spagna e il Portogallo, faccio un esempio, ma in parte anche l'Italia o la Grecia, una pressione di minaccia vera non la sentono.
0: No.
1: I paesi scandinavi, del Baltico, la Germania, la Polonia la sentono come? Anche per il loro passato. Quindi c'è una Europa, un tempo c'è l'Europa a due velocità, che è un'Europa adesso non più a due velocità, due sensibilità molto diverse. E questo è una cosa da tenere presente e sicuramente io, per trovare un punto di mediazione, perché tra paesi si sentono minacciati direttamente, sentono quindi una questione di sopravvivenza, non dico solo il Baltico, la Danimarca, la Svezia, la Finlandia, la Polonia.
0: Certo.
1: E quindi c'è una parte consistente dell'Europa che avverte un pericolo immediato e una parte, compresi noi, direi, che lo sente molto meno, quindi bisogna da questo punto di vista la Francia avrebbe un ruolo essenziale, ma lì c'è il problema delle elezioni l'anno prossimo.
0: E non è la Francia... Esatto, cioè, infatti la questione è con gli appuntamenti elettorali, tra cui anche l'Italia l'anno prossimo, no? 2027, ma soprattutto la Francia ovviamente, poi anche le fibrillazioni politiche all'interno della Germania, sarà un 2027 che metterà veramente molto alla prova la fisionomia e la tenuta di alcuni paesi. Se veramente prevalessero certe spinte anche più filo russe, definiamole così, cambierebbe qualcosa? O comunque poi, al di là della propaganda di ogni singolo partito, qui c'è in ballo il progetto Europa e quindi il bene Europa, il bene dei singoli paesi, e quindi la strategia e la postura non potrà cambiare rispetto all'Ucraina?
1: No, io credo che no, i cambiamenti vanno sempre considerati possibili, se no appunto si cade nell'illusione che non... penso questo però, penso che l'Unione Europea, che di fatto è una comunità, l'abbiamo visto, non ha una personalità politica, c'è un nome ambizioso ma la realtà è quella precedente, sia pure più forte, c'è l'euro, tante cose, quindi per carità, è una cosa talmente preziosa e utile che io non credo sia in gioco la sopravvivenza dell'Unione Comunità, diciamo così, in cui tutti gli stati hanno il diritto di veto, perché conviene pure ai francesi o ai di Le Pen stare in un'Unione Europea, no? Che fanno
0: certo.
1: Il problema è che quello che tramonterebbe è il progetto politico, cioè l'idea, se vuole, il nome era ipocrita ma esprimeva anche un desiderio bello,
0: una visione,
1: visione di fare un'unione, poi certo tutti hanno voluto mantenere il diritto di veto, quindi era una visione ipocrita da questo punto di vista, però c'è, io credo che potrebbe voler dire l'abbandono di quello oltre dell'Ucraina, cioè che si tiene un'organizzazione di cooperazione economica, finanziaria, anche di circolazione

0: essere più importante, e poi perché un punto di bilanciamento fra questi di cui parlavo prima e i paesi latini, chiamiamoli così.
1: Ma sicuramente quindi, l'appuntamento francese sarà assiale,
0: è l'appuntamento decisivo,
1: sì, esatto. Sì, su questo
0: però ricordiamo, l'Italia, io sono meno, diciamo, perché a parte il caso Vannacci, però non credo di vincere le elezioni per ora, almeno speriamo. Però sia il governo Meloni, l'alleanza attuale, sia l'altra, sia pure con dei pezzi interni che sono di altro tipo, proseguirebbero, come le dice, una certa politica, io credo, con più o meno intensità, eccetera. L'altro problema vero è la Germania, perché in Germania la AfD, se uno guarda i sondaggi,
1: sta avanzando in modo preoccupante, capillare, perché c'è tutta questa avanzata nelle periferie, nelle campagne, in alcuni land, anche storicamente, insomma, che rappresentano qualcosa che veramente fa paura.
0: Ma io credo che noi siamo ormai non un continente, ma una serie di paesi, perché io ci metto dentro anche, se vuole, il Giappone o la Corea, tutti questi paesi moderni senza figli, chiamiamoli così, adesso non vorrei passare sul lato filosofico, però sono paesi che sentono stanno male.
1: Sì, c'è un malessere, è vero.
0: C'è un malessere vero, sì, perché se uno non ha futuro, perché non avere figli vuol dire non avere futuro.
1: Certo. Perdi la progettualità, perdi l'entusiasmo.
0: E rimpiangi il passato, che non può tornare per definizione. Secondo me questo spiega anche tanto malumore, oltre che malessere.
1: Sì,
0: malessere che diventa malumore.
1: Sì, perché diventa anche un conservatorismo esistenziale, no? Rispetto a quello che hai, c'è una fobia che qualcuno te lo porti via, e vuoi la tranquillità, chiudiamo tutto. Sì, certo, e questo
0: perché
1: purtroppo è tipico di una civiltà anziana, di una popolazione anziana.
0: Allora questa è la mia vera paura, che noi siamo sottoposti a questo, e quindi purtroppo non si vede un messaggio capace oggi di far capire alla gente quanto questo sia pericoloso anche per noi. Poi uno sfoga il malumore, ma si distrugge quando ha sfogato il malumore, quindi io penso che c'è questo elemento, diciamo, chiamiamolo più generale psicologico, che conta. Detto questo, diciamo, per fortuna, ecco, per questo dicevo prima, l'accelerazione che ha dato Putin è molto negativa, perché uno, se aveva più tempo, poteva capire le cose con più calma. Oggi siamo costretti a capirle in fretta, vediamo se ci riusciamo, diciamo.
1: Speriamo. E invece, così approfitto anche di questi ultimi minuti a disposizione, poi casomai lo riprenderemo il discorso, però veramente, detto tutto questo di noi Europa, guardando anche ad altri paesi occidentali, come culturalmente, come il Giappone, la Corea, gli Stati Uniti, perché l'abbiamo sempre detto, attenzione, Trump è Trump con tutte le sue caratteristiche peculiari, c'è poco da dire, però Trump non è un accidente della storia, è il prodotto di una storia degli Stati Uniti, no? Di un cambiamento degli Stati Uniti. Allora, lei che conosceva benissimo gli Stati Uniti, ci ha vissuto per tanti anni, fino ai primi anni del 2000, e poi adesso ci è tornato per qualche mese, che America ha trovato?
0: È un'America molto diversa. Allora io penso, forse ci vogliamo tornare perché è una cosa complicata, però direi la cosa più impressionante, se vuole, è la similianza e la differenza insieme rispetto a noi, perché lì c'è una parte della vecchia società di origine europea che è molto simile a noi. Da un certo punto di vista pure loro sono malessere, crisi, sentimenti. D'altro canto però lì c'è la crescita economica, è continuata fortissimamente, sono molto più ricchi di prima, quindi c'è una vitalità che da noi non c'è, uno non può vedere sempre il peggio, quindi c'è una combinazione di malessere, vitalità e orgoglio. Pensi all'intelligenza artificiale, pensi, insomma, c'è una crescita degli stipendi, dei salari, se no non si capirebbe, rispetto a noi altissima, e soprattutto c'è un cambiamento culturale che esprime malessere, di cui Trump è una delle incarnazioni. Però ecco, io mi sono chiesto, la cosa più impressionante tornare qua e trovare una liquidazione di Trump così forte. Io non amo Trump per niente, però è una persona che è un ex democratico, che ha distrutto in pochi anni, in 5 anni, il Partito Repubblicano, che si è fatto eleggere una volta, poi non è stato eletto e poi si è fatto rieleggere. Come si possa pensare che uno così è un buffone e basta? E pensare che tanto tutto gli va male perché è un buffone incompetente, incapace, come a volte si legge in quasi tutti i giornali europei. Ci abbiamo a che fare con lo scemo del villaggio. È abbastanza impressionante, perché non solo è un fenomeno con radici profonde,
1: ma

0: assolutamente, certo.
1: Ma è anche un fenomeno di molta forza, perché se no non capirebbe tante cose. Allora uno dei malesseri che esprime è sicuramente il fatto che per essere così vitali loro, contrariamente a noi, hanno importato volontariamente, poi ci sono anche 10 milioni di clandestini, ma più di 40 milioni di nuovi cittadini.
0: Sì, è stata la forza degli Stati Uniti, tra l'altro.
1: Una delle forze, l'altra è stata tecnologia, sicuramente.
0: Senza dubbio, vediamo anche nei momenti più critici di questi periodi, di questi mesi, a continuare a tirare le economie, soprattutto la finanza e le borse, che noi dicevamo, ma com'è succede tutto questo? Il petrolio sta impazzendo, le borse americane continuano a guadagnare, perché guadagnavano proprio i settori dell'intelligenza artificiale, che stanno andando alla grande.
1: Ma senza intelligenza, io non so lei quanto la usi, ma io ormai la userò 50 volte al giorno.
0: Ci siamo dentro, è inutile nemmeno starmi a discutere.
1: Allora c'è questo, c'è ormai una cultura sempre più diversa da quella europea, ma se vuole da questo ne parliamo. Cioè il distacco è oggettivo, non è un disegno maligno di Trump o nostro. Il problema è che lì non ci vanno più europei dagli anni 60.
0: L'affinità che c'era prima era perché gli statunitensi erano soprattutto europei.
1: Certo.
0: Oggi, proprio endemicamente, da un punto di vista proprio delle facce, dei volti, non lo sono più. E quindi è naturale che ci sia anche questo allentamento dei rapporti.
1: Anche perché negli anni 60, poi non so quanti, per dirle in un minuto, era una società in bianco e nero, 90% bianchi europei, 10% neri ex schiavi. Oggi una città in cui i bianchi credo siano il 50-55%, gli altri sono di origine latinoamericana, asiatica, tantissimi asiatici, messicani, neri che non sono più neri discendenti degli schiavi, ma vengono dalla Nigeria o dai Caraibi.
0: Sì.
1: È una società completamente cambiata. E le città sono più Boston, New York, Chicago, non sono più città a maggioranza europea.
0: No, poi come basta Londra, vedere anche New York, la svolta del sindaco è assolutamente...
1: Però se ci pensi, pensi, Londra c'è un malessere enorme, lo abbiamo visto.
0: Sì,
1: Londra non è più una città europea, è inglese. È una città. È una città inglese di immigrati, va benissimo, ma maggioranza. Pensi se Milano e Roma fossero così, che disagio ci sarebbe in Italia?
0: Per noi sarebbe abbastanza impattante, anche perché noi storicamente siamo molto omogenei da un punto di vista. Quindi,
1: allora lì, per esempio, Chicago, vabbè, Los Angeles si sa che era latino da sempre, però Chicago, Boston non è più una città europea. Io stavo lì, non lo è più statisticamente, le date, cioè lo è ancora il gruppo di relativa maggioranza, ma di relativa maggioranza, non di maggioranza. Non sono più del 50%, e fra l'altro sono vecchi. Quindi uno si ritrova con un'America molto diversa, anche non so appunto se abbiamo tempo, ma se vuole
0: parliamo un'altra volta. No, qualche altro minuto mi interessa, voglio lasciarci così.
1: La cosa impressionante è che tutte le grandi università di elite lì, gli studenti, per esempio, da quando soprattutto è stata abolita l'affirmative action, cioè le quote, diciamo, di studenti, sono, non dico a maggioranza, però la maggioranza relativa non sono più nemmeno i bianchi europei in alcuni, sono gli asiatici che studiano di più, diciamo. Quindi uno si ritrova davanti che l'elite americana,
0: e quindi la nuova classe dirigente economica, politica,
1: ha sempre meno a che fare, perché non sono asiatici, sono asiatici americani, sono americani diversi, sono diventati americani, come è naturale che sia.
0: Allora professore, venendo al suo libro, Il ritorno della razza, che significa questo? Che viene superato il concetto di razza perché ormai siamo in questa miscellanea, o invece ritorna e si ripropone in modo forse diverso, ma in modo comunque pressante il tema della razza?
1: Se fa una domanda così interessante, adesso ho scritto un'altra cosa, ma io direi così, noi come umanità, scusi la generalizzazione,
0: prego,
1: così però si capisce in generale, fino diciamo alla scoperta dell'America ci siamo più diversificati che uniti.
0: Sì, sicuramente.
1: Diciamo, dai tempi in cui siamo usciti dall'Africa e ci siamo dispersi in tutto il mondo, la tendenza prevalente è stata la differenziazione. Poi certo, l'impero romano invece c'era unificazione già allora, o anche in quello cinese.
0: Sì, sì.
1: Ma dal 1492 è nato un nuovo mix, chiamiamolo così, molto forte, sempre più forte. Il problema a vedere anche lì è che ci vogliono secoli per fare una cosa del genere. Ed è chiaro che però uno, se uno si mischia di più, c'è che aumenta la mescolanza con tutti i suoi tratti anche positivi, ma c'è anche la reazione di chi la mescolanza non la vuole.
0: Come no? Certo.
1: E quindi questo, cioè non sono una cosa o l'altra, sono tutte e due cose insieme. Io ormai penso sempre che vedere le cose sì e no è sbagliato, che bisogna sempre vederle tutte e fare delle gerarchie, poi anche di morali, se vuole, intellettuali o di importanza, ma che però non si può dire quello è vero e questo è sbagliato. Molto spesso sono tutte vere, non so come dire, uno deve decidere quale verità ti piace di più o vuole. Però ecco, se io aumento immediatamente, mettiamo così, gli asiatici o i neri o gli ispanoamericani vengono in Italia a milioni, certo col tempo ci sarà una, perché la gente poi si ama, fa i figli misti, ci sono i matrimoni misti che sono la grande cosa alla fine.
0: Certo.
1: Però ci vogliono 300 anni, in quei 300 anni i conflitti aumentano.
0: È molto affascinante quello che dice ed è, come dire, tutto logico, no? Però non viene forse messo a fuoco questo cambiamento epocale.
1: Perché una cosa del genere richiede assolutamente una gestione politica, perché se no ci sono solo pulsioni. E invece, per esempio, tutti quelli che guardano solo al passato rifiutano la gestione politica di fatto, inseguendo un fantasma che non può tornare.
0: È così, certo, c'è l'illusione di un passato da trattenere, ma il passato se n'è già andato.
1: Esatto, e poi se ne va comunque, pure io vorrei che tornare giovane.
0: Abbiamo dei limiti oggettivi.
1: Esatto. Allora però questo vuol dire che una transizione così veloce, prima abbiamo detto quello della guerra che è di fatto un acceleratore di tutto,
0: certo,
1: questo, no?
0: Sempre stato, sì.
1: Adesso questa accelerazione c'è, cioè, dunque in America è più forte, in condizioni più favorevoli, ecco, per tornare all'America, perché ci sono più soldi, c'è una crescita economica, eccetera. C'è, per esempio, vistosamente, specie nelle strati più alti della popolazione, dove ci sono i matrimoni misti, soprattutto tra bianchi asiatici, ma non solo, anche fra bianchi e ispano-americani, diciamo, ovviamente. Sono molti, c'è un 10% già mischiato, che da un certo punto di vista è un'enormità, perché io ricordo che fino agli anni 60 erano vietati i matrimoni misti negli Stati Uniti, in molti stati. Cioè. Quindi che il 10% in 50 anni, in 60 anni è enorme, però c'è un altro 90% che magari non gli piace, non so come dire. Non solo ai bianchi, ma anche agli ispani neri, che vogliono che se uno si sposi solo fra comunità.
0: Sì, no, è vero, c'è questa endogamia che viene vista come essenziale da alcune culture.
1: Ma da tutte, sono tutti etnocentrici.
0: È abbastanza, perché c'è proprio, prevale il senso dell'autotutela, non lo so, sopravvivenza.
1: Ma credo sia una spinta vera, cioè è quello che dicevamo prima, un fenomeno oggettivo, se uno si vuole difendere cerca i suoi simili, però allo stesso tempo uno deve sapere che è una cosa che danneggia e bisogna superare, che è difficile superare. Torniamo al discorso prima, che ci sono molte verità che uno deve scegliere quale perseguire, sapendo però è vera pure l'altra. Però qua siamo passati a parlare di tutt'altro,
0: in modo assolutamente affascinante, ma la prossima volta proprio su questo ci concentriamo, perché
1: molto
0: vedo
1: volentieri
0: che c'è anche risposte a domande dagli ascoltatori, ma la devo salutare, professore. A presto.
1: Arrivederci.
0: A prestissimo, grazie ad Andrea Graziosi, anche lei. È sempre un grandissimo piacere parlare con Andrea Graziosi. Io vi ricordo Il ritorno della razza, le radici di un grande problema politico contemporaneo, del Mulino, così siete preparati la prossima volta quando ritroveremo il nostro professore Andrea Graziosi. Ma adesso.
2: Spazio Salute.
0: E siamo arrivati allo Spazio Salute del venerdì, ultimo appuntamento della nostra settimana col Buongiorno in Blu, e oggi parliamo di orticaria cronica spontanea. Pensate che si stima che oltre 480.000 persone convivano con l'orticaria cronica spontanea. È una malattia infiammatoria di origine autoimmune con sintomi che possono arrivare ad essere altamente debilitanti, e quindi vogliamo capire meglio quello di cui stiamo parlando. E soprattutto, lo sapete, c'è sempre, anche al di là di una questione scientifica e di salute, un elemento sociale importante, no? Per evitare poi che ci sia una sorta di ghettizzazione. sensazione di stigma che accompagna certe patologie. Buongiorno e grazie per essere con noi, Annegle Bertoldi, socia fondatrice di ARCO. Buongiorno, che è l'associazione che si occupa e raduna proprio le persone con orticaria cronica spontanea. Buongiorno, ben trovata.
3: Buongiorno, buongiorno a lei, grazie.
0: Allora, io sono stata veramente molto molto sintetica, però ci dice qualcosa in più e ci aiuta a capire meglio di cosa parliamo quando parliamo di orticaria cronica spontanea.
3: Certo, certo. Beh, l'orticaria cronica spontanea, come ha detto lei poc'anzi, è una malattia antinfiammatoria della pelle di origine autoimmune. In pratica, cosa significa? Significa che il nostro sistema immunitario, che in realtà dovrebbe difenderci, e in queste persone, cioè chi soffre di orticaria, si attiva senza un vero motivo e provoca quindi la comparsa di tonfi, che sono quei piccoli rigonfiamenti rossi, pruriginosi, simili a delle porture di ortica, e in alcuni casi anche dei angiodema, ossia dei gonfiori molto più profondi che interessano per esempio il viso, non so, gli occhi, le labbra, le mani, i piedi. Ecco, la parola cronica perché? Perché indica che questi sintomi durano più di 6 settimane, spesso per mesi o addirittura anni. Spontanea perché? Perché compaiono senza una causa scatenante identificabile, ossia non c'è un alimento, un farmaco oppure un allergene preciso da evitare, ed è proprio l'imprevedibilità di questa patologia a renderla così particolare. Pensi che si stimi, come diceva poc'anzi lei, 480.000, ossia 1% della popolazione, sia in Italia che nel mondo, e non è poco.
0: No,
3: e colpisce più spesso le donne, ahimè, in genere tra i 20 e i 40 anni.
0: Cosa significa convivere quindi con l'orticaria cronica spontanea alla luce di tutto quello che ci ha detto rispetto alla malattia?
3: Significa convivere con l'eterna incertezza. Chi ne soffre non sa mai effettivamente quando arriverà la prossima crisi. Potrebbe svegliarsi coperto di ponfi senza aver nulla fatto di diverso il giorno prima. Il prurito viene spesso accompagnato da bruciore, sensazione dolorosa, ed è spesso intenso e avviene di notte, quindi compromette il sonno e di conseguenza anche la concentrazione dell'indomani, l'umore, il rendimento sul lavoro o per chi va a scuola, quello scolastico. Ecco, c'è poi da dire, c'è un altro peso visibile, reale, importante, è quello psicologico ed emotivo, cioè questi gonfiori sul viso, sulle mani possono mettere molto a disagio nelle relazioni con il prossimo, genero imbarazzo, ansia, a volte certo, addirittura un senso di isolamento, no? Non mi voglio far vedere, e quindi anche un po' di depressione. È una malattia che incide molto sulla qualità della vita a 360 gradi, perché colpisce la sfera personale, quella affettiva, sociale, lavorativa. Pur non essendo contagiosa in sé, e nella maggior parte dei casi non è pericolosa la vita, però cambia la vita.
0: Direi proprio di sì, ma infatti l'altra domanda è: ma c'è un'adeguata informazione anche proprio per sensibilizzare, quindi aiutare indirettamente, se vogliamo, no? In questo caso, cioè una società più accogliente che possa far sì che le persone si sentano meno stigmatizzate, in imbarazzo, meno in difficoltà?
3: Allora, molto si è fatto, però se devo essere sincera, onestamente, c'è ancora molto da fare. L'orticaria cronica spontanea è purtroppo una patologia ancora poco conosciuta e spesso sottovalutata. Talvolta viene confusa con una semplice allergia, con tutto rispetto per chi soffre di allergia, oppure dicono vabbè, è un disturbo passeggero della pelle. Non è così. E, questo porta, tutto questo pensare porta a una diagnosi tardiva e quindi a un percorso a volte molto più lungo per arrivare allo specialista giusto. E, il rischio di questa sottovalutazione è doppio: da un punto di vista si trascurano le implicazioni fisiche e dall'altro quelle emotive e quelle quotidiane, che è per chi convive con questa malattia molto, ma molto, pesano moltissimo.
0: Immagino.
3: Ecco, la buona notizia è che questa consapevolezza sta appunto crescendo. grazie anche un po' al lavoro della nostra associazione, ecco, di pazienti per pazienti.
0: Allora,
3: no?
0: Ci racconti un po' di più di ARCO.
3: Allora, ARCO significa Associazione Ricerca e Cura dell'Orticaria. Nasce ufficialmente nel 2018 grazie alle cure e all'attenzione della presidente Elena Radaelli e dall'iniziativa di un gruppo di pazienti e di medici. È un'associazione a promozione sociale a livello nazionale e ci dedichiamo alla sensibilizzazione, all'informazione, al supporto e alla ricerca sull'orticaria e sulle malattie ad essa correlate. Nasce da una nostra esigenza concreta, cioè in quegli anni i pazienti italiani non potevano accedere alle terapie previste dalle linee guida internazionali ed approvate dalla EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco, e spesso, troppo spesso, si trovavano o ci trovavamo a fronteggiare la malattia con strumenti inadeguati, off-label, no? Partendo da questo punto abbiamo fatto questo percorso fatto di confronti con le varie istituzioni sanitarie per dare voce proprio a chi conviveva con questa patologia. Quindi l'impegno nostro di ARCO ha permesso la creazione di un piano terapeutico con farmaci biologici secondo le indicazioni delle linee guida internazionali, ossia un piano di 12 mesi ininterrotto di farmaco ripetibile e senza blocchi, quello che non c'era prima. Ecco, ARCO comunque è soprattutto una comunità, no? Noi siamo un luogo dove i pazienti e le loro famiglie possono sentirsi accolti, capiti e accompagnati.
0: E direi, insomma, che ce n'è veramente un grande bisogno. Dottoressa, io la ringrazio per il tempo che ci ha dedicato e direi che cercheremo di fare anche noi la nostra parte, quindi presto possiamo tornare a sentirci per continuare ad accendere, certo, la luce sull'orticaria cronica.
3: Siamo noi di ARCO a ringraziare voi, grazie mille.
0: Grazie ancora. Nagli Bertoldi, socia fondatrice di ARCO, l'associazione di ricerca e cura dell'orticaria cronica spontanea. Speriamo veramente di aver contribuito a un'informazione corretta e più completa rispetto a questa patologia che abbiamo capito può essere molto invalidante, ma c'è poi tutto un aspetto psicologico legato allo stigma e alla scarsa conoscenza. Allora, adesso vi propongo un tema diverso, ma che mi piaceva, era da un po' che ci stavo pensando, e visto l'arrivo della bella stagione, cioè un po' ormai è arrivata la bella stagione, siamo proprio prossimi all'estate, però merita una riflessione in più, e voglio parlarvi proprio delle cosiddette prescrizioni di natura. Non so se sapete di quello di cui stiamo parlando, e cresce la consapevolezza di quanto sia importante riconnettersi con la natura proprio per conseguire dei risultati importanti di benessere e di salute. Buongiorno a Rita White, psicologa ambientale, presidente dell'Accademia Italiana di Biofilia, ente no profit, tecnico scientifico, impegnato proprio nella promozione del benessere integrato attraverso la riconnessione con la natura. Buongiorno dottoressa, ben trovata.
4: Buongiorno a tutti voi.
0: Allora, che significa riconnettersi con la natura?
4: La natura, diciamo, non è solo svago, è proprio una risorsa di salute. Oggi la nostra relazione con la natura è spesso interrotta dovutamente a una vita in ambienti confinati per il 90% delle nostre giornate e in ambienti urbani. Oggi sappiamo che più del 70% degli italiani vivono in zone urbane, quindi in città. E quindi quando questa relazione si interrompe, qualcosa si indebolisce, quindi sul piano fisico, sul piano psicologico, sul piano sociale, perché il nostro organismo si è evoluto in relazione con la natura, la luce naturale, gli alberi, l'acqua, gli animali, le stagioni, quindi una carenza di questo apporto, diciamo, di natura provoca dei danni a nostro svantaggio, diciamo.
0: Allora, ci aiuta a capire come possiamo procederci, cioè procedere come nel riconnetterci, o meglio, funzionano le terapie d'urto o le terapie percorsi più graduali? Se ci può fare anche proprio degli esempi concreti.
4: Allora, la natura può assumere molte forme, può essere una camminata in un parco, del tempo in un bosco urbano, in un giardinaggio, anche la semplice esposizione alla luce naturale del mattino, il contatto con l'acqua, l'osservazione della biodiversità, la permanenza in un giardino o delle pause verdi durante la giornata lavorativa. Quindi il punto non è solo diciamo andare nella natura durante le vacanze estive o qualche weekend all'anno, il punto è proprio usare il contatto con la natura in modo intenzionale, come diceva, anche graduale ma regolare e adatto soprattutto allo stile di vita e ai gusti della persona.
0: E come è nata la vostra accademia e soprattutto chi volesse contattarvi cosa può fare?
4: L'Accademia Italiana di Biofilia nasce proprio per colmare questo gap e quindi porsi a quella che è l'intersezione tra benessere, natura e ambiente costruito, proprio perché appunto vivendo in zone urbane, vivendo in ambienti confinati 22 ore su 24 praticamente, sì, perché se pensiamo tra i mezzi di trasporto, la casa, l'ufficio, la palestra, i luoghi di svago, soprattutto diciamo nei mesi estivi un po' meno, ma di fatto per tre quarti dell'anno siamo davvero confinati in spazi che spesso mancano completamente di natura, e quindi ci poniamo proprio per l'obiettivo di colmare questo gap attraverso diverse attività che vanno dalla formazione dei progettisti, ad esempio la divulgazione di scientifica, la ricerca, ma anche la consulenza. Vogliamo proprio promuovere una riconnessione con la natura nei nostri luoghi di vita appunto urbani, e per contattarci si può inviare un'email a info@aibitalia, quindi aibitalia.org. Abbiamo anche un sito che è www.aibitalia.org.
0: Abbiamo stimolato anche i nostri ascoltatori che ci stanno scrivendo. François da Roma ci dice: le città italiane sono bellissime, ma molte di queste città bellissime hanno pochissimo verde. È vero? Sì, forse è vero, perché penso ad alcune città anche del centro Italia, borghi medievali, che in realtà erano state proprio costruite anche un po' in modo arroccato e hanno tenuto il verde fuori dal perimetro cittadino. Questo è verissimo.
4: Sì, assolutamente, c'è da dire però che tante città si stanno muovendo sempre di più in questa direzione. Ad esempio la città di Verona, che è diventata la prima città biofilica in Italia, quindi una città che si pone come obiettivo proprio anche di governance istituzionale, comunale, di massimizzare quella che è la connessione tra cittadini e natura all'interno dello spazio urbano. La connessione con la natura riguarda chiaramente la connessione fisica, proprio di contatto,
0: sì,
4: diretto,
0: certo,
4: ma può essere anche di contatto indiretto. Infatti ha fatto un esempio interessantissimo delle nostre città e paesini antichi, dove ad esempio magari c'erano meno alberi, però la connessione materiale con la natura era molto elevata.
0: Sì,
4: quindi
0: certo,
4: non troviamo
0: quotidiana
4: cemento
0: proprio.
4: esatto, quindi non troviamo cemento, materiali iperartificiali o colori iperartificiali come il grigio, l'antracite, il nero, ma troviamo delle colorazioni che ci riportano immediatamente, grazie alla connessione materica, all'ecologia del luogo. Quindi proprio c'è un'armonia bellissima tra spazio ed ecosistema circostante, e quindi comunque anche una connessione materiale con la natura può essere di grande beneficio per noi.
0: C'è una domanda secondo me molto stimolante che arriva da Maria Grazia da Como, che ci dice: i nostri ragazzini non sanno più che cos'è la natura, a scuola fanno tantissime attività sempre in laboratorio, ma nessuno insegna loro a conoscere e stare nella natura. Di più che una domanda, è una considerazione che però apre alla domanda: sarebbe interessante portare la biofilia anche nelle scuole scuole, cioè proprio avviare fin da piccoli dei percorsi che ci riconnettano e ci riavvicinino alla natura.
4: Sì, AIB è impegnata anche su questo fronte, da un lato progettando aule biofiliche, dall'altro lato facendo formazione sia nelle scuole che con proprio gli educatori. Il punto sollevato dall'ascoltatrice è estremamente importante, in quanto noi adulti abbiamo una responsabilità nel trasferire proprio l'amore per la natura e la connessione con la natura ai nostri giovani, che ci prendono letteralmente da esempio, quindi sì. Loro copiano, emulano, diciamo, sia gli aspetti positivi ma anche quelli negativi. Ad esempio, non è così raro che vediamo dei piccoli avere delle fobie, quindi delle biofobie rispetto, non so, a un'ape, a un insetto, o anche a sporcarsi semplicemente le manine giocando con la terra, che vengono trasferite dal genitore o dall'adulto di riferimento al bambino. Nelle nostre formazioni infatti facciamo riflettere molto gli educatori su quali siano le loro stesse biofobie, in modo tale da esserne consapevoli e prevenire proprio questo trasferimento di fobie, di disgusto rispetto a certi elementi della natura. È un dato che i bambini dovrebbero spendere almeno 2 ore di contatto con la natura all'aperto al giorno, tuttavia sappiamo che la maggior parte di loro, quindi 2 su 3, non arriva a questo contatto quotidiano con la natura.
0: Cioè non riusciamo a garantire 2 ore al giorno di contatto con la natura ai nostri ragazzi tra scuola e attività extrascolastiche.
4: No. Anche perché spesso i cortili scolastici sono cementificati, non vi sono alberi, non vi sono opportunità per loro di effettivamente di interagire con la natura, per cui si ritrovano in uno spiazzo di cemento dove l'unica cosa che possono fare è intrattenersi con altre cose di cui sappiamo già di cosa stiamo parlando.
0: Esatto. Ecco. Sì. Sì, che è una giungla, è una forma di natura anche quello, ovviamente sto scherzando, stiamo parlando del web, di tutto quello che spesso la rete rappresenta come rischio. Gregorio da Milano ci chiede: ma è vero che certe accortezze, l'arredamento, anche l'utilizzo di alcuni materiali per casa tipo il legno, oppure utilizzare delle piante da interno, già ci aiutano quindi il benessere della persona?
4: Assolutamente sì, infatti uno dei pilastri dell'Accademia Italiana di Biofilia è la progettazione biofilica, che proprio di questo tratta, ovvero portare in questi famosi spazi confinati la natura appunto dal fuori al dentro, quindi attraverso le piante, attraverso i colori naturali, i materiali naturali, l'aria, l'acqua, i profumi, il contatto proprio tattile con certi appunto materiali naturali, piuttosto che anche dei quadri, delle immagini di natura, perché tutti questi portano dei benefici sia per la riduzione dello stress che per la promozione del benessere e la rigenerazione cognitiva. Quindi siamo talmente legati, innamorati alla natura, alla vita, che anche in una forma diretta, persino digitale, può avere dei benefici. È stato mostrato che immagini digitali di natura hanno un effetto, diciamo così, analgesico sul cervello, per cui sentiamo meno dolore se andiamo in uno studio dentistico dove durante e prima dell'operazione dentistica vi sono anche immagini digitali di natura.
0: Sì, molto interessante, tema che vogliamo anche in questo caso riprendere. Grazie Rita White per questa mattina, buona giornata, buon lavoro.
4: Grazie a tutti voi, un buongiorno.
0: Rita White, psicologa ambientale, presidente dell'Accademia Italiana di Biofilia, l'AIB, che trovate sicuramente sul web con tutti poi approfondimenti, dettagli e anche i contatti. Allora, noi qua ci salutiamo anche per oggi, il nostro buongiorno in blu è arrivato agli sgoccioli, domani Ugo Scali guiderà la versione del sabato, quella più sportiva che mai, noi ci ritroviamo lunedì mattina alle 7 puntuali, grazie a Lorenzo Sade e regia, a voi per l'ascolto.

0: Radio in Blu 2000.
1: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
2: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
3: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, AIL.it.
4: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre, necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Rinviati a tempo indeterminato i negoziati previsti per oggi in Svizzera fra Iran e Stati Uniti per raggiungere un accordo per porre fine al conflitto. Lo ha annunciato il governo elvetico poche ore dopo la cancellazione del viaggio in Europa del vicepresidente statunitense Vance. I colloqui erano stati fissati dopo il memorandum d'intesa firmato a distanza mercoledì fra il presidente iraniano Pezeshkian e Trump, anche se la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei scrive di averlo approvato seppur con alcune riserve. I negoziati avrebbero dovuto concentrarsi sul programma nucleare iraniano. In Libano, 4 militari israeliani sono stati uccisi da Hezbollah nel sud del paese, riferisce Times of Israel citando fonti dell'esercito. La stampa libanese parla dei raid israeliani condotti nella notte nella regione di Nabatieh nel sud del Libano, hanno causato almeno 16 morti. La guerra russo-ucraina, missili russi su Kiev, un'ondata di droni ha bersagliato ieri Mosca colpendo una raffineria provocando un'enorme nube nera, chiusi tutti gli scali della capitale russa per sicurezza. Il presidente Zelensky dice se l'Ucraina brucerà lo farà anche Mosca. L'ira del Cremlino, risponderemo con attacchi massicci. Intanto raid nella notte su Kharkiv e Dnipropetrovsk dove è morta una bambina. La guerra in Ucraina è al centro del Consiglio europeo che si sta svolgendo a Bruxelles. Sono state prorogate di 12 mesi le sanzioni alla Russia. Pastore saggio e sollecito del gregge di Dio, così Papa Leone nell'omelia dei funerali del cardinale Camillo Ruini, scomparso martedì a 95 anni. Le esequie del porporato che ha guidato la Chiesa italiana dal 1991 al 2008, ieri nella Basilica di San Pietro, celebrate dal Pontefice. Oggi la seconda prova scritta degli esami di maturità diversa a seconda degli indirizzi, latino al classico con un testo di Quintiliano, matematica allo scientifico, uno dei due problemi è centrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, lingua straniera al linguistico. Ieri la prima prova scritta di italiano uguale per tutti gli indirizzi. Trovato una traccia delle sorelle sparite dalla casa famiglia di Citella Alfedana. Si tratta di un fermaglio per capelli rosso usato dalla sorellina più piccola, trovato in un sentiero vicino alla struttura di accoglienza. Il primo segno concreto che potrebbe aiutare nelle indagini per rintracciare Sara e Alisia di 12 e 16 anni. I mondiali di calcio, il Messico è la prima squadra a passare ai sedicesimi, 1-0 alla Corea del Sud, il Canada batte il Qatar per 6-0, infortunio però per Kone, suo centrocampista. Svizzera, Bosnia e Erzegovina 4-1, Cechia, Sudafrica 1-1. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
3: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali. Le nostre interviste in primo piano, informazione locale, soprattutto appuntamenti. Parliamo di questo oggi con Barbara Olmai e facciamo riferimento ad alcuni eventi che ci sono nell'entroterra maceratese, in particolare a Val Fornace. Intanto ben trovata.
7: Grazie a Radio Nuova per questa opportunità importante per raccontare le nostre bellissime aree interne.
6: Appenninamente Festival di Paesaggi e Idee 2026 appena iniziato, siamo a Val Fornace, siamo in luoghi veramente belli del nostro entroterra. Peccato i tanti problemi che ci sono per il terremoto, per lo spopolamento, ma meritano davvero. Barbara ormai si occupa della direzione artistica di questa rassegna, ecco, possiamo chiamarla così perché andrà avanti per tutta l'estate. Che cosa ci aspetta in questo fine settimana?
7: Allora sì, sono giornate belle perché mettono al centro questi nostri paesaggi tra montagne e entroterra e mettono al centro anche il carattere identitario, no, di queste persone che lì vivono, ricordiamo, come dicevi, interessati dalla ricostruzione post-sisma, ancora nelle sale, soluzioni abitative di emergenza, ma con tanta voglia di raccontare i posti in cui queste persone hanno scelto di continuare a restare a vivere, quindi no, un'area commerciale ancora, no, nei container in alcuni casi, in altri ovviamente ci sono, no, ristoranti e bellezze anche architettoniche da visitare, però ecco, c'è questa gente che resiste. A me piace molto questo aspetto delle persone che amano molto il proprio territorio, ne sono orgogliose e con difficoltà hanno scelto di continuare a restare, e Appennamente vuole narrare anche queste realtà, e lo fa facendo vivere alle persone un territorio con delle passeggiate alla scoperta dei luoghi, quindi sempre con guide turistiche, biologi, appassionati, e lo fa anche con facendo frequentare questi luoghi con le biciclette, quindi con le bike, quindi con un tour anche dei laghi, perché queste zone sono ricche di bacini idrici. E abbiamo iniziato la scorsa settimana con appunto un giro bellissimo in e-bike e poi con una passeggiata con un biologo nel laghetto di Bocca Fornace, che invito tutti a frequentare perché è stupendo, circa 1,2 km giro ad anello da poter fare in ogni stagione. Noi l'abbiamo fatto con una passeggiata floristica, e a bordo lago poi, Roberta, abbiamo ascoltato la meraviglia della musica di Anita Bartolomei, che è la vincitrice del 63° Gecchino d'Oro. È stato molto suggestivo e bello ascoltare le musiche a bordo lago. E sabato e domenica invece, domani quindi dopodomani, altre attività per frequentare Val Fornace e le zone vicine. Val Fornace, ricordo, è il comune nato da fusione tra Pieve Povigliana e Fiordimonte, quindi siamo, no, nel pieno cuore di una parte dei Monti Sibillini, nel cuore anche di una parte del Parco Nazionale. Allora, domani inizieremo alle 8:30 con una passeggiata lungo la via Lauretana, e quindi con la guida Marta Zarelli di Passamontagna. Tutti gli eventi, Roberta, sono a titolo gratuito, ma le passeggiate naturalmente vanno prenotate, e ci sarà questa bellissima passeggiata anche con il racconto di Augusto Ciuffetti, che è uno storico, un professore nativo peraltro di lì, ed è una persona grande esperta degli Appennini, che ci racconterà qualcosa di particolare, come anche lo faranno le persone che andranno in passeggiata. Alle ore 16 Spazio Libri in sala Maria Ciccotti propone 4 bellissimi testi per riflettere sull'abitare appenninico. Anche lì ci saranno 4 punti di vista diversi, come dicevo, per capire come si sta cercando di anche avere una visione per queste terre, quindi altri approfondimenti da non perdere. Poi la sera ci sarà Viandanti da Appennino, e qui è molto bello perché questo è uno spettacolo che è nato anche grazie alla collaborazione di Augusto Ciuffetti e Paolo Coppari di Cantieri Mobili di Storia, e Augusto sarà anche sul palco con suo figlio e con i San Bene, il gruppo musicale. Qui si racconterà proprio come dal mare alla montagna questi luoghi sono pieni di identità, pieni di tradizioni, quindi questo è uno spettacolo che si farà in piazza. Anche lì l'ingresso chiaramente sarà gratuito. Andiamo spediti a domenica, passeggiata narrata lungo il laghetto di Bocca Fornace, che ritorna con anche le poesie di una poetessa locale come Laura Cesetti, e poi pomeriggio ancora una volta Spazio Libri in sala Ciccotti, questa volta 2 focus, uno sull'abitare appenninico in particolare, però sulla conservazione dei beni storico-culturali con l'architetto Salvati, e l'altro invece al cinema con Francesco, che è un libro realizzato proprio in occasione di questo centenario francescano. E andiamo avanti poi alle ore 18 con un talk molto appassionante sul cibo, buon cibo quindi come tradizione, e volevo leggere il titolo preciso perché sono tante cose. Buon Appennino l'abbiamo chiamato, cibi, cultura e territori, un incontro che sarà da me moderato ma accompagnato dalla fisarmonica di Daniele Cocconi, dai versi di Laura Cesetti, ma soprattutto Roberta, con 10 relatori tra docenti universitari e persone locali che ci racconteranno le storie della produzione. Su tutti cito Rietta Maria Varnelli della distilleria Varnelli, ma voglio anche citare la storia di Simona Testiccioli, che da Montecavallo, che è il più piccolo comune delle Marche, lei ha deciso di tornare e fare un nuovo laboratorio per l'attività dei suoi genitori, che ovviamente sono ormai anche là con l'età, per non farla disperdere, non far disperdere appunto questo sapere artigianale, che è appunto quello degli insaccati, della nocceneria, di cui siamo, no, molto bravi noi marchigiani, di cui andiamo molto fieri. Quindi poi Valfornace, città del miele e delle castagne, avremo quindi un appassionato e un esperto di castagne come il signor Augusto Congionti, ma anche un esperto di apicoltura come Alvaro Caramanti, e poi non solo, professori e docenti universitari che racconteranno un po' cosa significa avere, no, un'identità così forte anche nei cibi che vengono proposti, e anche capire anche se questi se l'elemento enogastronomico può essere anche per le nostre zone un elemento di attrattività turistica. Quindi spazieremo su tanti temi, sarà caldo e alla fine poi l'ospitalità sarà quella della distilleria Varnelli, che offrirà ai presenti chiaramente, no, una degustazione di prodotti che, lo ricordo, nascono proprio in queste terre.
6: Ci hai parlato un po' di un turismo lento che è dedicato alla bellezza, la bellezza che abbiamo dei territori, anche alle piccole cose. È importantissimo nella società in cui stiamo vivendo, e con purtroppo i vari eventi che si verificano anche nel nostro territorio, e che insomma le nostre menti hanno bisogno anche un po' di rilassamento, perché no?
7: Beh sì, allora viviamo una vita frenetica, poi ecco Macerata sappiamo in questi giorni, no, colpita da questi gravissimi lutti che tutti noi stiamo vivendo con molta tristezza. Questo però deve essere per noi anche un sprone per andare avanti e per vedere anche la bellezza e la semplicità di quello che è la vita, anche quella di tutti i giorni, una vita che diciamo riesce a vedere nella gioia di fare delle piccole cose, perché poi non bisogna, no, andare troppo lontano. Viviamo ecco un periodo anche complicato, no, tra crisi continuamente, no, internazionali, costo della vita che si alza sempre di più, incertezza e un po' di tristezza che appunto spesso ci accompagna. In realtà io credo che la natura, il rigenerarsi in questi nostri territori che sono vicini alle nostre abitazioni, possa essere un motivo davvero di stare bene, ecco, ci può donare un po' di benessere, perché questo fa la natura. Bisogna poi frequentare questi luoghi anche per ritrovare un po' di socializzazione, sentire anche storie diverse, perché ci fa anche bene, no? Capire che siamo poi tutti cittadini di un mondo frenetico in evoluzione, ma che se può rimanere ben fisso nei suoi valori forti, che sono quelli appunto, no, del rispetto tra le persone, dell'umanità, io credo che questo possa essere, diciamo, per noi un motore anche di rigenerazione non solo dei nostri paesi ma anche interna nostra. Quindi per me è importante che questi luoghi possano continuare a vivere ed essere testimoniati, come dicevi tu, con un turismo lento, consapevole, perché non servono grandi numeri, servono persone che si approcciano nel modo giusto, no, a queste realtà, che possano poi tornare e viverle nella loro autenticità. Anche questo è un termine abusato, però è così, nella loro realtà, nella loro verità, senza tanti fronzoli, ecco, raccontando questi territori per quello che sono realmente. Davvero hanno grandissime opportunità e grandi cose da offrirci. Quindi sì, io invito i maceratesi a venire a rigenerarsi nell'entroterra, nelle nostre montagne, perché comunque a 10 anni dal sisma anche no, a toccare con mano quello che è stato realizzato, un lavoro ancora molto che ce n'è da fare. E sempre su tutto, Roberta, voglio chiudere che è appunto la parte sociale quello il motore che potrà far tornare le persone sui nostri luoghi. Ecco, in questo senso ci sentiamo cittadini che possono dare un contributo concreto.
6: Come al solito Barbara Olmai, narratrice del territorio veramente in tutti i sensi, l'abbiamo imparato a conoscere, si è impegnata tantissimo fin da quando insomma è accaduto l'evento del terremoto, insomma ci ha fatto capire in questi anni. Complimenti per tutta questa attività, ti seguiremo.
7: Grazie Roberta, grazie tante anche per l'aiuto, perché io credo che no, giornalisti come te che possono no, dare voce a colleghe come me, che ecco, ognuno nel suo ruolo, sia importante la sinergia. Io ci credo tanto a fare i ponti, a fare le sinergie, perché solo così possiamo contribuire a far andare avanti no, le nostre terre. Mare, montagne e borghi sono spettacolari, quindi bisogna conoscerle e frequentarle.
6: Buon lavoro, a presto.
7: Grazie anche a te Roberta, a presto.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Maledetta burocrazia. Tu cittadino di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75 75 o con messaggi audio o scritti via WhatsApp al 330 74 55 89.
1: Immunità parlamentare,
2: tre che più,
1: abbassale.
3: Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori, buongiorno, buon venerdì, buon weekend, siamo ancora qua con maledetta burocrazia. Ma che significa burocrazia? Significa servizi pubblici, lo sportello, il potere di chi ci governa, di chi ci amministra i nostri comuni, e abbiamo parlato appunto di tutti i poteri che ci abbiamo sopra la testa, a cominciare da... potere principale che ci dice la Costituzione, il comune. La Costituzione è stata in questo senso cambiata più di 25 anni fa, capovolgendo la piramide del potere, e alla base del potere che sta di fronte al cittadino, sopra la nostra testa, fuori dell'uscio di casa la mattina, il potere che incontriamo è appunto il comune. E abbiamo diffusamente parlato delle organizzazioni del comune, abbiamo ricevuto la visita dei nostri ospiti dirigenti, ma anche amministratori di vari comuni, e abbiamo parlato dell'organizzazione, forse anche di quei servizi e di quegli sportelli che ci fanno perdere la pazienza, qualche volta ci fanno imprecare. Allora con chi ce la prendiamo? E ce la prendiamo col sindaco, con l'assessore, col dirigente, col vigile della polizia locale, col cantoniere che non sistema la buca, col giardiniere che non cura il parco. Insomma, ogni volta ce la prendiamo sempre con qualcuno. Ma cosa possiamo dire? Che abbiamo detto sempre, noi abbiamo una possibilità importante, che è il più grande potere che abbiamo. In fondo, pensateci bene, è conoscere il potere, conoscere chi ci governa, chi ci amministra. E oggi, lasciatemelo dire, rispetto alla nostra generazione, quando delle notizie sul nostro comune dovevamo prendere il giornale cartaceo o andare a leggere le bacheche dei partiti che stavano affissi in tutti i nostri paesi, oggi abbiamo enormi possibilità di conoscere cosa fa il sindaco del nostro comune stamattina, quali riunioni ci sono stasera, quali prese di posizione hanno i partiti su diversi argomenti. Quindi abbiamo enormi possibilità di conoscere. Ma vogliamo conoscere? Se vogliamo conoscere, possiamo tutelarci se le cose non vanno. Allora noi andiamo avanti con il confronto con i nostri amministratori del nostro territorio, e ne abbiamo, ripeto, ricevuti molti, di paesi più grandi, paesi più piccoli. Stamattina siamo onorati di ospitare qui a Radio Nuova Macerata il sindaco di Petriolo, Matteo Santinelli. Benvenuto Matteo.
4: Grazie dottore, buongiorno a tutti i telespettatori e grazie per l'invito. Per me è davvero un onore essere ospitato da lei dottore, e un saluto ecco a tutti i telespettatori e gli radioascoltatori, scusate.
3: E Matteo mi dà del lei, quindi autorizziamo subito, ci mancherebbe, ci diamo del tu, caro Matteo. E voglio dire, tu lo so che per umiltà non lo dici, lo dico io, un giovane sindaco riconfermato alle ultime elezioni con una quota di consensi enorme, quindi complimenti Matteo. Alle prese, come tanti delle nostre aree interne, con i problemi della ricostruzione, adesso ne riparleremo, però vedi Matteo, siccome vogliamo sempre dare un messaggio ai giovani, a quelli che si devono impegnare, facciamo un po' il conto per esempio a Macerata dei consiglieri comunali eletti, mi pare che giovanissimi siano veramente pochi, e io credo che invece qui dobbiamo un po' allargare la platea dei trentenni, dei quarantenni, non dico dei ventenni, ma almeno dei trentenni e quarantenni, perché qui chiaramente forze fresche nella nostra politica, con tutto rispetto per gli anziani, per i saggi, sicuramente la saggezza degli anziani e l'esperienza è utile, però dobbiamo anche un po' aprire l'uscio delle nostre amministrazioni anche ai giovani. Allora ti dico, tu sei un giovane sindaco e poi quindi hai cominciato già un precedente mandato, so per certo nella tua famiglia si è sempre respirata la politica, sì, voglio ricordarlo.

0: deceduti purtroppo nell'incidente stradale.
1: Sicuramente siamo tutti scioccati, veramente.
0: Ci tenevo perché ecco, parlavamo prima di ragazzi e ho visto anche le ultime manifestazioni che ci sono state, la presenza di moltissimi ragazzi, e questo purtroppo anche in un evento così infausto, così terrificante, ecco, forse la presenza di questi ragazzi è un grosso segnale di fiducia che alla fine le giovani generazioni non sono proprio così da buttare, e soprattutto non sono così da tenere poco in considerazione. Io quando ho fatto la mia campagna elettorale ho tenuto molto alla presenza dei giovani, perché è quello che dobbiamo. Io mi trovo in una terra di mezzo, 50 anni non sono né troppo anziano né troppo giovane, però ecco, mi rendo conto che il bene pubblico, l'amministrazione pubblica è qualcosa di cui dobbiamo tutti avere cura, e la dobbiamo tutti tenere in considerazione, perché è qualcosa che comunque nei paesi soprattutto civili è qualcosa che fa la differenza, e tutti noi dovremmo avere la passione o perlomeno l'interesse a governare la cosa pubblica e il bene pubblico, l'interesse generale. Quindi soprattutto i giovani se ne dovrebbero rendere conto, e diciamo che purtroppo noi abbiamo fatto pochino, potevamo fare meglio per stimolarli e per dare ancora più spazio e più respiro a questi ragazzi, perché sono convinto che ci siano i valori in questi ragazzi, ci siano le capacità e soprattutto le competenze che sono fondamentali, perché questi ragazzi, comunque parliamo tanto della fuoriuscita dei ragazzi che vanno all'estero, ecco, l'Italia è sempre stata una fucina di giovani talenti, e questi noi dobbiamo veramente valorizzare, li dobbiamo veramente promuovere, aiutarli e sostenerli, come dicevamo, cercando, ecco appunto, come avevi detto tu nell'introduzione, cercando un po' di sburocratizzare e di rendere più semplice e più agevole l'apparato statale, l'apparato istituzionale, ecco questo. Sì, io mi sono avvicinato alla politica attiva quasi per caso, avevo fatto il consigliere e poi mi era stato chiesto di candidarmi come sindaco, l'ho accettato, ed è stato un'esperienza veramente molto molto faticosa il primo mandato, ma molto soddisfacente. Sono stato molto soddisfatto di quello che abbiamo fatto, perché abbiamo lavorato con umiltà, impegno, e poi c'è qualcuno, diverse persone, molti, che alla fine ti dicono grazie, e questo è quello che mi fa molto molto piacere e mi riempie il cuore di gioia, perché alla fine lasciare qualcosa per chi viene dopo di noi, questa è la cosa principale.
1: Ecco Matteo, adesso parliamo un momento dell'organizzazione del tuo comune. Ti dicevo, quindi tu hai fatto il consigliere comunale prima di fare il sindaco?
0: Sì.
1: All'opposizione?
0: Sì, ero all'opposizione.
1: Ecco, cari ascoltatori, una palestra eccezionale. Io pure, quando ho fatto il sindaco, ho fatto 10 anni di consigliere all'opposizione. Quindi, per carità, nulla toglie che uno può entrare in politica senza esperienza, però certamente posso testimoniare che quando c'è una palestra praticata prima, sia pure da semplice consigliere, è molto importante, perché capisci tante cose. E quando ti hanno chiesto di candidarti a sindaco è perché da consigliere comunale avrei svolto un'azione di presenza, di apporto, perché se non ti vengono a cercare se vedono che non incidi, no?
0: Sì, no, perché
1: quindi la stima l'hai avuto su questo già.
0: Sì, ma anche l'opposizione ha un ruolo fondamentale, fondamentale, perché avere semplicemente un governo in un'unica direzione, senza un'opposizione, senza il principio fondamentale della democrazia, questo va a discapito di tutti i cittadini. Quindi anche se pure una minima opposizione, bisogna sempre averla, perché fa da pungolo, fa da stimolo e aiuta e permette sempre di migliorare l'azione di governo, sia esso locale, comunale che anche nazionale. Quindi questo è fondamentale.
1: Guarda, veramente questo ti fa onore. Quindi, cari ascoltatori, abbiamo parlato di nostro ospite Matteo Santinelli, sindaco di Petriolo, ha fatto 5 anni il consiglio comunale opposizione, poi sindaco, eletto la prima volta e rieletto la seconda volta. Matteo, ci puoi dare indicazioni sul tuo comune? Ti

0: quanti abitanti oggi, che bilancio hai, quanti dipendenti? Tra quelli poi che c'hai Sisma, PNRR, sì, c'hai quelli stabilizzati, ancora precari, dacci un po' l'indicazione che questo è il potere a Petriolo, ma per capire come le nostre amministrazioni stanno affrontando la situazione anche economica, finanziaria attuale, prego.
1: Sì, allora, il nostro paese è molto piccolo come estensione territoriale, abbiamo quasi 17 chilometri quadrati, quindi è veramente piccolo, ma la densità abitativa è molto alta perché sfioriamo i 2000 abitanti. Confiniamo con il comune di Orbisaglia, Mogliano e Corridonia, e quindi ecco, siamo in prossimità anche dell'abbazia di Fiastra, della riserva naturale. È un paese in cui si vive molto bene, siamo piccolini, ma dovevamo, ecco, noi essendo gente pugnace e molto, dovevamo essere una nel medioevo, nel basso medioevo, dovevamo essere una frazione di Corridonia. Abbiamo resistito agli assalti sia di Mogliano che di Corridonia, abbiamo mantenuto l'autonomia.
0: Il castello di Petriolo ha una tradizione medievale eccezionale.
1: Esattamente, quindi l'antica urbe proprio del centro storico, e quindi ecco, abbiamo mantenuto l'autonomia, siamo un paese in cui si vive benissimo, il bilancio è, negli anni passati era abbastanza risicato, costava di 3-4 milioni, ora siamo arrivati anche con le opere pubbliche, siamo arrivati con i lavori pubblici della ricostruzione sia privata che pubblica, sfioriamo i 20 milioni, quindi ordinariamente siamo arrivati comunque, ci attestiamo intorno ai 5 milioni. I dipendenti ne abbiamo una quindicina, 15 dipendenti, e ecco, la conduzione possiamo dire che è una conduzione quasi familiare, e soprattutto l'elemento fondamentale è instaurare il rapporto diretto con il cittadino e con i dipendenti, perché tanto nei piccoli comuni i cittadini vengono a citofonarti a casa, sì. Quindi ecco, questo è il sindaco, purtroppo nei piccoli paesi non svolge solo un ruolo politico ma anche un ruolo sociale, istituzionale, il presidio proprio delle istituzioni sul territorio, si fa carico delle esigenze dei cittadini, interpreta i bisogni, le proposte e cerca di tramutarle in azioni concrete.
0: E se il confessore, il consolatore,
1: sì.
0: No, bisogna dirlo perché è così.
1: Sì. E quindi ecco, io ho la compagna che a volte purtroppo devo sacrificare, mi trovo costretto a sacrificare, questo me ne dolgo perché del tempo alla famiglia, perché
0: è durissima.
1: Sì, è durissima, sì, è durissima, e questo è quello che insomma la caratteristica, la peculiarità del piccolo comune, che comunque ha le stesse dinamiche di un grande paese, perché le dinamiche sono sempre gli stessi, ci sono i cittadini che rivendicano i diritti, purtroppo oggi stiamo entrando in una fase in cui i diritti stanno superando i doveri, questo lo devo dire.
0: Giustissima questa
1: riflessione. Una forma di equilibrio tra diritti e doveri. Prima venivamo da una generazione che purtroppo, caro Francesco, i tempi, me lo insegni tu, sono cambiati in pochissimi anni. Prima avevamo molti doveri come cittadini, avevamo molta più predisposizione al sacrificio, e ora invece abbiamo tutti i diritti e i doveri sono ben pochi, per cui ecco, il dovere di un buon cittadino, i basilari dovrebbero essere comunque sempre rispettati, quindi una considerazione mia personale. Però
0: voi, cari ascoltatori, penso conoscerete Petriolo, però io voglio sottolineare la caratteristica di questo paese, che sulla riva destra del Chienti, dall'altra parte del Chienti vede Macerata di fronte, e sarà collegato adesso la riva destra, la riva sinistra dal nuovo ponte di Corridonia, cioè allargato un ponte di Corridonia, ma ci sono tanti altri collegamenti. Ma questo paese, pensate che a pochissimi chilometri dallo svincolo della superstrada, a pochi minuti al mare, a pochi minuti alla montagna, e immerso in una natura che quella l'ha fatta Dio, e ne siamo grati, di verde, di agricoltura che ha fatto l'uomo, sì. Ma l'ambiente lì è veramente bello. Matteo, ti voglio dire, tra l'altro adesso ci sarà, credo, ormai dovranno partire i lavori, il nuovo collegamento tra Campociano di Corridonia e Fonte Scodella, no? Sì. E quindi pensavo a tutti i paesi tipo Petriolo, Mogliano, ma la stessa Coridonia, un collegamento rapidissimo, cioè praticamente non potrete non passare più per Piediripa,
1: sì, sì,
0: perché arrivate, no, nella zona dove Coridonia sta per costruire l'Ipsia,
1: sì, sì,
0: e
1: sì,
0: voi
1: sì,
0: arrivate sì, da Piane Rossi, sì, insomma, sì, scendete, sì, sì, c'è lo svincolo, Campociano, sì, Fonte Scodella, e in pochi minuti siete sì, a, al Palasport di Fonte Scodella, no?
1: Sì.
0: Quindi un collegamento migliore, però Petriolo sì, è già sulla via verità, come legato, sei messo, sì, insomma, rispetto a altre zone interne penso che siete un po' sì, privilegiati,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì, allora la riflessione che hai fatto prima è estremamente corretta, perché noi la nostra collocazione è molto favorevole, siamo abbastanza baricentrici, siamo vicinissimi a Corridonia all'uscita della superstrada, siamo ben collegati, e, ecco, le infrastrutture siamo ben collegate alle grandi arterie di comunicazione come la superstrada, il ponte sul Chienti, quindi 5 minuti ci troviamo all'uscita della superstrada di Corridonia, in 10 minuti siamo a Macerata, e quindi in 15-20 minuti ci troviamo con la superstrada a Civitanova. Quindi questo è quello che ha permesso al comune di Petriolo di non soffrire di contrastare la decrescita della popolazione evento, purtroppo, che è molto invasivo sul rispetto ad altri comuni, soprattutto della montagna, che soffre molto di questo fenomeno, ecco. Noi sì, per quanto riguarda l'uscita di Campociano, quella potrebbe essere un grandissimo volano anche per la nostra zona industriale, perché purtroppo abbiamo le infrastrutture di moltissimi anni fa, ma le esigenze ovviamente sono cambiate. Le famiglie oggi tutti abbiamo una macchina pro capite, quindi più macchine in famiglia, quindi ecco, il traffico veicolare è incrementato notevolmente, le infrastrutture sono ovviamente quelle di molti anni fa, e bisogna lavorare molto sulle infrastrutture, perché credo sia uno degli elementi fondamentali per sviluppare i nostri paesi, sia a livello economico, sociale, e a livello, ecco, di tutta dell'attrazione turistica. Quindi, perché noi nelle Marche, io lo dico sempre, soprattutto nella provincia di Macerata, non siamo secondi a nessuno, forse non riusciamo a venderci come dovremmo.
0: Condivido in pieno, Matteo, questo, guarda, fai bene a lanciare questo messaggio, dico forse non riusciamo a vendere tutto quello che abbiamo di bellezze, di cultura, però veramente cioè, l'ambiente ci favorisce, adesso bisogna crederci di più. E tu oggi sei un sindaco e viene qui, diciamo, in rappresentanza anche dell'area interne, con gli ospiti precedenti abbiamo un po' distinto, no? La costa, le aree interne, l'entroterra. Forse qualcuno più gelosamente, i tuoi colleghi della montagna, eccetera, sì, dico noi siamo l'entroterra, sì, e chiaramente le zone attorno a Macerata e i comuni attorno a Macerata non sono l'entroterra, sono aree interne, e quindi i tuoi colleghi che sono venuti qui, Coridonia, Treia, Pollenza e poi Serra Petrona, sì, Silvia, cioè, sono venuti orgogliosamente dicendo noi siamo l'area interna.
1: Sì.
0: Questa scommessa dell'area interna, adesso ti chiedo questo, quanto soffre del problema ricostruzione? Perché chiaramente Petriolo, Coridonia, anche Tolentino, per quanto insomma siamo ancora 2000 sfollati, però insomma non è una situazione drammatica, forse mi spiace dirlo, di Camerino o Visso, no? Quindi ecco, ti volevo dire, come stai vivendo la fase della ricostruzione anche in termini di abitazioni, di residenti? Cioè, tu hai ordinato le SAE, ho visto, c'è un villaggetto delle SAE, ottimo.
1: Il mio predecessore,
0: sì. Però comunque Petriolo ha scelto di avere le SAE, poi Tolentino no, ci stanno problemi dei container, ma ne parliamo un'altra volta, non ne parliamo. E ecco, ti dicevo, ma hai sfollati te? C'è gente che di Petriolo sta fuori?
1: Allora,
0: che uno penserebbe di no, però c'è qualcuno che è dovuto andare fuori paese?
1: Pochissimi, il mio predecessore ha fatto questa scelta di installare le SAE, di costruire le SAE, però ecco, quando abbiamo un evento catastrofico come il terremoto, il fattore fondamentale è la rapidità. Purtroppo nel 2016 non siamo stati così rapidi, perché la velocità nell'affrontare il problema è un fattore strategico, perché poi passa il tempo, passano gli anni, la gente va verso in altri paesi, in altre città, e poi il paese inevitabilmente di origine soffre moltissimo, e per ricostruire più passa il tempo più è sempre più difficile. Io quello che, ecco, che mi premeva dire nella provincia di Macerata non è solo, purtroppo a volte noi soffriamo molto di campanilismi. Io credo che la provincia di Macerata, le Marche, debba cambiare paradigma, dovrebbe vivere un rapporto più simbiotico, un rapporto di osmosi tra la zona costiera, la fascia collinare e la fascia montana, perché nessuno può escludere l'altro, ma non è solo un discorso così astratto o di scuola, è un discorso, io credo il mio sia un discorso concreto, perché bisogna veramente cambiare impostazione e rendersi conto che da soli non possiamo andare avanti singolarmente come comuni. Io ho molti amici sindaci, soprattutto anche della fascia montana, la vice sindaca di Visso, altri paesi della montagna, ecco, quindi e mi rendo conto, vado comunque spesso in queste zone e mi rendo conto che c'è ancora moltissimo da lavorare, e il fattore strategico della velocità nella ricostruzione doveva essere, ecco, affrontato molto prima, questo sì.
0: E Matteo, guarda, adesso facciamo una pausa, e mentre tu parlavi pensavo al modo assolutamente costruttivo e anche consapevole e ottimistico che lanci un messaggio sempre ai tuoi cittadini, ma anche a tutta una zona. Allora volevo fare uno stacco, perché poi invece nei social le vediamo spesso, per carità, bisogna rispettare tutti quanti, cioè, però vedo nei social spesso una sfiducia, mi accomunano tutti, e i politici, gli amministratori, i dirigenti, va tutto male, eccetera. Ecco, mi veniva in mente una canzone dei Maneskin, no? Cari cittadini, non siate sempre così pessimisti, aggressivi sui social, eccetera. Allora, che ci direbbero i Maneskin? Zitti e buoni!

0: maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75 75 o con messaggi audio o scritti via WhatsApp al 330 74 55 89.
1: Immunità parlamentare!
2: Eccoci cari ascoltatori, ci rimettiamo in linea e con voi, con il sindaco di Petriolo Matteo Santinelli, oggi il nostro ospite particolare, sindaco riconfermato, l'abbiamo detto, lui dice quasi cinquantenne, la vera maturità, quindi però un'esperienza da consigliere, precedente mandato da sindaco. Abbiamo già affrontato tante cose, un ascoltatore ci ha mandato un WhatsApp, Matteo, e ci chiede, tu che sei qui al centro la zona, questo ti fa una domanda molto particolare che veramente è passato e caggiato un po' questo tema, è Gianni di Corridonia che dice: vi sto ascoltando, voglio chiedere al sindaco di Petriolo, ma lui che ne penserebbe fare un comune unico Corridonia, Mogliano, Petriolo? E quindi qui la collaborazione con i comuni, i servizi, che ne pensi? Una domanda un po' provocatoria, eh?
3: No, ma è una domanda ben accetta, nel senso che bisogna intendersi a quale fine. Allora, si potrebbe anche essere contemplata un'unica zona. Vede, noi ad esempio stavamo cercando di imbastire un discorso unico tra Mogliano, Orbisaglia, Corridonia e Petriolo per quanto riguarda l'ambito, l'aspetto sociale, sociosanitario, con la condivisione di servizi essenziali come la sanità, come i servizi socioassistenziali. Ecco, questo potrebbe essere un aspetto contemplato nell'unione di questi comuni. Se poi magari vorremmo un'unione di comuni con un unico sindaco per questi tre comuni, semplicemente ai fini di una riduzione dei costi, questo non porterebbe, credo, ad una riduzione dei costi. Se la domanda è finalizzata a questo, lo potrei escludere, perché comunque non ci sarebbe una riduzione, un contenimento dei costi per quanto riguarda i costi amministrativi, perché comunque avremmo sempre delle società in house che costano. Che comunque costano il necessario per il decoro urbano, per la pulizia del paese, per quello che riguarda i servizi cimiteriali, socioassistenziali, l'illuminazione pubblica, i dipendenti. Quindi ecco, deve essere sempre prevista la necessità di una figura che si dovrebbe relazionare, avere un rapporto diretto con i cittadini il più prossimo possibile. Quindi se è finalizzato un contenimento dei costi, non raggiungeremo l'obiettivo, mentre per quanto riguarda altri aspetti, come ad esempio poi adesso ci sono dei temi molto caldi al centro del dibattito, come i rifiuti, come l'acqua, come ecco, questi servizi essenziali, anche l'istruzione, questo si potrebbe comunque contemplare, ma bisogna lavorarci molto, bisogna molto lavorare su questa gestione, che dovrà essere una gestione ben corretta e ben svolta. Quindi ecco, ci sono molti aspetti da considerare.
2: Ecco, ascoltatore Gianni, il sindaco ti ha risposto. Volevo chiedere a Matteo, avvicinandoci ormai verso la conclusione, volevo dire a Matteo,
3: anche perché io chiedo scusa, odio i campanilismi, quindi questo
2: ti conosco per questo
3: rapporto. No. Tra sindaci per me è fondamentale.
2: No, questo ti ha caratterizzato, lo so, e questo ti fa onore. Ti volevo dire, le principali sfide della ricostruzione adesso, edifici pubblici, ma anche mi pare il Palazzo dei Nobili, partono i lavori. Palazzo dei Nobili oggi proprietà pubblica o privata?
3: Pubblica e privata, sì, abbiamo fatto comunque per la parte privata un vincolo preordinato all'esproprio, stiamo procedendo all'esproprio per ricostruire quello che era l'antico cuore del centro storico, che lo destineremo ad abitazione, a centri culturali, a centri aggregativi, sale espositive e anche, spero, ad attività commerciali, perché vorremmo, ecco, far ripartire l'attività commerciale, soprattutto ristorative, che abbiamo anche una tradizione che purtroppo è andata un po' persa negli ultimi anni, attività ristorative all'interno del comune, questo sì.
2: E il comune pure, sono i lavori nella sede comunale?
3: Sì, debbono essere...
2: Deve chiesa essere, riaperta, ho visto.
3: Sì, chiesa riaperta, siamo in fase comunque decisiva nell'avvio proprio di tutta la ricostruzione privata, abbiamo imprese locali che stanno... sono in avanzata fase di esecuzione dei lavori, la chiesa riaperta, il comune spero, come ho già detto, di avviare i lavori all'inizio del 2027, e ecco, la riqualificazione di tutto il centro storico è stata la mia prima, la priorità assoluta del mio mandato, e cercherò, ecco, comunque di portarla a termine nei prossimi 5.
2: Tra l'altro ricordo, questo sempre lanciando un appello anche ai cittadini a visitare, a vedere Petriolo, quelli che non lo conoscono, ricordo che io, insomma, sono segretario negli anni 90, ma poi anche negli anni 2000, sempre pre-terremoto, per carità, ricordo che c'era una domanda abitativa per venire a Petriolo da tante famiglie, magari anche di Macerata, che trovavano prezzi inferiori e qualità della vita particolare, perché sì, parliamoci chiaro, come ho detto prima, un contesto su cui anche far crescere i figli, sì, è diciamo di prim'ordine, perché sì, una dimensione, no? Sì, qualità della vita, dimensione umana, a misura d'uomo, eccezionale, per l'educazione, per il contesto, eccetera. E questo adesso con la ricostruzione può ripartire anche questo, sì, tipo di domanda, giusto?
3: Sì. Sì, perché poi gestire il piccolo è relativamente più semplice, ma anche lì comunque ti rapporti direttamente con il cittadino. Noi abbiamo una grande richiesta di abitazioni, questo sì, perché come abbiamo già detto in precedenza, la nostra posizione ci favorisce, si vive bene, si sta bene, abbiamo... Tra poco avremo anche 3 scuole completamente nuove, la scuola materna, la scuola elementare e la scuola media. E, abbiamo anche un livello, un'offerta di istruzione molto valida, perché poi, ecco, facciamo parte del complesso, come dicevamo prima, dell'Istituto Comprensivo Petriolo e Mogliano, il servizio dell'istruzione, ecco, è la presidenza, la dirigenza è unica tra Petriolo e Mogliano, e gli insegnanti sono veramente veramente validi, e soprattutto abbiamo anche questo, come faccio anche una pubblicità, una mensa molto molto valida e molto qualificata di alto livello qualitativo, per cui ecco, molti sono i genitori che scelgono la scuola di Petriolo per i loro figli, questo ne sono orgoglioso, ne sono fiero.
2: E questo è un vanto, naturalmente la scuola al centro della crescita delle nuove generazioni, e ci si punta, è molto, sì, importante. Matteo, voi avete anche una bellissima zona industriale, sì, pianeggiante, ne parlavi prima, quindi ma c'è disoccupazione a Petriolo? No, non mi risulta, com'è la situazione?
3: No.
2: C'è gente che chiede lavoro? Cioè...
3: La situazione è quella normale di tutta, ecco, insomma, di tutta la nazione. Noi stavo leggendo poco tempo fa la graduatoria che era uscita, il reddito pro capite di Petriolo nella fascia medio alta, ci collochiamo, sì, nella fascia, nella metà più alta, e di questo, anche di questo sono veramente veramente fiero, perché effettivamente a Petriolo ci sono, ecco, poche persone, sacche di cittadinanza in difficoltà, ecco, in disagio economico, è piuttosto basso, ma è su quello cercheremo comunque anche di lavorare e di sostenere, perché questo è quello che fa la differenza tra un paese attento al sociale e uno un po' meno, quindi il reddito pro capite è piuttosto alto, è medio alto, e questo mi fa estremamente piacere, quindi le persone lavorano, hanno un impiego, hanno un'occupazione, chiaramente ci sono delle situazioni di difficoltà abbiamo sostenuto anche queste situazioni di difficoltà, e ecco, non faremo mai venir meno l'aiuto a queste persone, soprattutto anche chi si trova in difficoltà, persone straniere. Noi abbiamo siamo molto attenti anche alle persone che vengono a Petriolo, straniere, che sono inserite nel tessuto sociale e comunque lavorano da molti anni e da molto tempo a Petriolo, quindi cerchiamo di sostenerle, di aiutarle, perché è evidente che comunque l'Italia ha bisogno di persone che vengono da fuori, quindi e soprattutto la parte buona, quindi cerchiamo di valorizzarle, perché è una fascia, insomma, sono su cui dobbiamo puntare molto, e l'Italia non può fare a meno di questa forza lavoro che viene dall'estero.
2: Quindi vivi un'integrazione, diciamo, sì, anche tra questi lavoratori, sì, e la popolazione.
3: Sì, diciamo che sostanzialmente è il 10% dei cittadini stranieri che vivono a Petriolo, ma sono ben radicati e sono ben inseriti nel tessuto sociale, persone veramente per bene, che stimo molto questo lavoro, devo dire.
2: Questo però veramente è un vanto di una comunità che sa vivere l'integrazione, sì, non con pregiudizio, non con razzismo, diciamo.
3: No, assolutamente.
2: Quindi questo Petriolo, questa dimensione umana, si conferma anche su questo. E Matteo, qui abbiamo parlato di viabilità, e so che tu hai detto partecipi con altri sindaci, anche con le forze dell'ordine per la sicurezza, eccetera, anche delle nostre strade. Ricordiamo che oggi Macerata vive un momento particolare, oggi è una giornata proprio di lutto particolare per questa terribile disgrazia che c'è stata sulla superstrada, che ha privato tre famiglie, i propri figli giovanissimi, e quindi siamo un po' tutti, no, coinvolti, un po' scioccati. Ma tu in genere la situazione della sicurezza nelle strade come la vedi? Come la vedi? C'è, non c'è, che... Tu sei questo problema anche in prefettura, penso, sì, avete avuto incontri, no?
3: Sì, abbiamo avuto ieri un incontro in prefettura con i nuovi sindaci, col prefetto, che ci ha, ecco, comunque ribadito l'importanza della sicurezza sulle strade e della sicurezza in generale, con la videosorveglianza, con sistemi di videosorveglianza e la manutenzione anche delle strade. Diciamo che purtroppo ora non è nemmeno il momento, perché come ho detto nel preambolo, l'importante è stringersi non solo oggi attorno a queste famiglie, fare memoria reale, ad imperitura memoria di quello che è successo, e non dimenticarsene tra un mese, soprattutto ora sulla suggestione del momento. Ma ecco, tenere bene a mente quello che è successo affinché si riduca al massimo il grado di rischio di questi purtroppo eventi, e le strade debbono avere un grado di manutenzione importante, e parimenti ci deve essere un grado di disciplina da parte degli automobilisti. L'attenzione deve essere molto alta, mai deconcentrarsi, soprattutto con i telefoni, con l'uso di sostanze stupefacenti, perché ce lo dobbiamo guardare in faccia la realtà,
2: E alcol, perché...
3: e alcol, quindi ecco, io tutta la mia stima alle forze dell'ordine, a volte sembrano severe, rigorose troppo, ma non è mai abbastanza, perché veramente non avere un figlio che non torna a casa la mattina è drammatico.
2: E questo, Matteo, la tua commozione la condividiamo, perché veramente siamo scioccati. Poi peraltro questo è l'ennesimo incidente, ma ne ricordiamo anche altri in passato. Io ricordo anche in gioventù, tra l'altro non c'era il guardarail, veramente c'era l'invasione, sì, i corsie che hanno distrutto famiglie intere, sì, e però anche quando c'è il guardarail, cioè, sì, succedono, perché poi non sono segnalate le restrizioni, sì, ho visto che insomma se ne è parlato amministratori, sì, no, probabilmente, però come dici te, se poi c'è un'indisciplina dovuta ad altri fattori, su ogni strada, tanto vediamo che sì. quando si va col telefonino ti si avvicinano per corsia, sì. veramente sì. penso veramente è una fortuna, no? Camminare in correre sì. in sicurezza, sì. correre, percorrere in sicurezza. Quindi ti ringrazio Matteo per questa sensibilità e in bocca al lupo per il comune di Petriolo.
3: Grazie.
2: E questa simbiosi cui hai accennato, tu vivi con i cittadini, ci lascia dire ai cittadini, ecco, una burocrazia che funziona, Petriolo, sì. dove il sindaco si fa carico di tante cose, sta lì, lo potete chiamare, sa dove abita, eccetera, sì. veramente, ecco, lo voglio dire,
3: non ho orari di ricevimento,
2: esatto, cioè è uno sforzo immane, non lo dico naturalmente senza per non stimare i comuni più grandi, però i comuni più grandi spesso le responsabilità si dividono, no? Più assessori, più dirigenti, più dipendenti, sì. no? Per cui il sindaco ha un ruolo sicuramente fondamentale, però non è quello che c'è nel paese piccolo dove tutti vengono da te, anche tu puoi avere bravissimi assessori, bravissimi, ma vengono sì. da te, non è così?
3: Sì, sì, sì.
2: Quindi
3: però ecco l'importanza, come dicevamo prima, dell'educazione stradale è fondamentale, quello è importantissimo, e soprattutto il contrasto all'uso delle droghe.
2: Sì, questo,
3: perché
2: è...
3: questo è un fattore fondamentale, perché chi spaccia vende morte.
2: E qui sono coinvolte le famiglie, educazione giovani, le scuole e tutte le agenzie educative di cui abbiamo sempre parlato. Grazie Matteo,
3: grazie,
2: penso, grazie, veramente è stato un onore ospitarti, in bocca al lupo, auguri per il tuo secondo mandato, per il tuo secondo mandato.
3: Grazie.
2: E poi 5 anni la ricostruzione finale, no? Quindi
3: sì.
2: E cari ascoltatori, per congedarci oggi, considerata questa giornata insomma che vive anche Macerata ma un po' tutta la provincia, pensavo a un pezzo che è stato sempre toccante per noi fin da giovani, e era la canzone che Guccini ha dedicato a un'amica morta in un incidente, una famosissima canzone che conoscete, e con questo ci congediamo. A presto, a presto.

Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: Buongiorno, buongiorno cari ascoltatori, sono solo io, solo non solo, ve lo dirò fra poco, ma non c'è oggi Nazareno e quindi ascolterete solo me, Franco Maiolati, ma chiaramente per rendere più interessante e appunto più ascoltabile questa nostra chiacchierata ho invitato a farmi compagnia una giovane che si avvicina al mondo della radio, perché sta qui da noi a Radio Nuova da qualche giorno, da un po' di tempo, così per approfondire i suoi interessi legati alla comunicazione, poi ci dirà anche qualcosa di questo, e quindi oggi faremo una chiacchierata insieme affrontando un po' di temi come sempre un po' legati all'attualità e con un approfondimento particolare sullo sport, e lo diciamo anche, approfondimento un po' dello sport non da un punto di vista tecnico ma come vicenda umana e che ci coinvolge. Allora, intanto un saluto lo faccio, si diceva adesso, allora la maturità come va? Io sto fuori dalla scuola da un po' di tempo, quindi però con nostalgia, un po' di nostalgia sana, guardo a questi eventi dei giovani e quindi chiedo a, ecco, chi, vi dico subito chi è questa giovane che ci fa compagnia stamattina e ci accompagna, è Maria,
1: sì.
0: Diciamo anche il cognome, Maria Moretti.
1: Buongiorno,
0: si chiama.
1: A tutti, sono Maria Moretti, sì.
0: E allora, lei è giovanissima, ha compiuto gli studi liceali da qualche sì. anno, però ha un ricordo un pochettino più fresco, penso, dei miei, sia come insegnante che addirittura, vabbè, non ne parliamo per niente, di come studente. E allora, che ti ricorda questa cosa? Come hai vissuto ieri il fatto che tuoi amici, un po' più giovani di te, si apprestavano a affrontare questa prima prova? Che ha suscitato in te?
1: Ho avuto modo di ricordare quando io ho fatto la maturità, che è stato un periodo molto di grande pressione, diciamo, perché è il primo grande esame che fai quando sei giovane comunque. Però appunto è un'occasione, proprio come dice proprio la maturità, per maturare, per crescere, e sicuramente ho visto le tracce di ieri non erano del tema di italiano, erano molto complesse, però sono sicura che sono riusciti a fare del meglio i giovani. E io quando ho fatto la maturità, ricordo, avevo fatto la traccia del primo tema su Oriana Fallaci, era una bellissima traccia sulla storia, sulla concezione della storia, il potere, e ho fatto il liceo delle scienze umane, che comunque mi ha insegnato molto, discipline pedagogiche, sociologiche, e devo dire è stata una bella esperienza, difficile, però c'è voluta, diciamo.
0: Oriana Fallaci, ora tu stai percorso di studi proseguito con, stai, dici cosa?
1: Scienze della comunicazione qua all'Università di Macerata, e quindi diciamo che riguardo Oriana Fallaci,
0: ecco,
1: sono anche molto interessata,
0: ecco,
1: a lei come giornalista, infatti sto scrivendo la tesi su di lei,
0: ecco,
1: per quindi proseguire queste orme,
0: perché sicuramente è un riferimento anche proprio per come lei ha affrontato il tema della comunicazione, sì, giornalista, però sempre con una posizione anche nell'affronto dei vari temi, senza poi aver paura di niente, di nessuno, tutto
1: sì.
0: sommato, adesso risucendolo un po'. Senti, sempre riguardo allora a questo esame di maturità, poi magari passiamo al tema che ci siamo dati oggi. Si discute molto se ancora abbia validità, se è meglio eliminarlo, ma non serve a niente, però nel tuo ricordo, al di là dell'aspetto così diciamo un po' folcloristico tra virgolette, ma nella tua formazione tu invece pensi che possa essere stato un passo, un po' l'hai già detto, però un passo importante, e quindi pensi che lo rifaresti anche per quello che ti ha dato, oppure dici, ma forse senza averlo fatto sarebbe stato meglio?
1: Allora, non averlo fatto non lo direi, perché appunto mi ha cresciuto molto, però l'ho vissuto con una forte pressione, appunto come ho detto prima, quindi non la toglierei dagli insegnamenti, così non è qualcosa da togliere, ci vuole un esame al fine di questi 5 anni. Forse cambierei un po' le modalità, ad esempio non si può ridurre l'impegno di 5 anni o di un intero anno a dare un'importanza una singola giornata dove tu fai magari un'esposizione orale. Quel giorno tu puoi essere un po' più ansioso, puoi avere qualsiasi tipo di problema e magari appunto puoi mandare tutto all'aria, può succedere. Mm-hmm. Per fortuna non è stato il mio caso, perché io nonostante le aspettative erano molto basse, però mi è andata molto bene poi l'esame, quindi c'ho un bellissimo ricordo. Però ovviamente per molti può risultare qualcosa di difficile, che poi non dà giustizia a veramente il lavoro che si fa in 5 anni, quindi forse qualche cambiamento si può apportare, secondo me.
0: Ecco, questo io sono d'accordo sul fatto appunto che il peso di un percorso scolastico deve esserci e deve essere preponderante. Esatto. Ma lasciando spazio però a quello che tu dici, che invece nell'esame è venuto fuori qualcosa in più e di nuovo in te, che tu neanche magari pensavi di poter essere capace, no, per affrontare così in una sintesi, con una pressione psicologica che uno sente sull'esame eccetera, quindi senza neanche appiattire che sia un qualcosa che si associa alla valutazione scolastica di tutto il percorso dei 5 anni, però incide poco, cioè sì. Valutar bene dove sì, che non venga a penalizzare quello che si è fatto, ma che riesca invece magari a fare anche a raccogliere una esplosione tra virgolette che durante gli esami si può verificare. Esatto. Perché ecco, io lo dico adesso dalla mia esperienza dall'altra parte come esaminatore, insomma, per quasi tutti gli anni della carriera. Bene, e allora quindi finiamo anche con il bocca al lupo a tutti questi ragazzi, che fa una cosa molto bella vederli come sono impegnati. Poi anche una cosa che veniva fuori da qualche commento, ma anche dai ricordi che ho io, come è un momento in cui forse ci si apre di più tra compagni, perché magari molti si aprono a studiare insieme, a confrontarsi, cosa che durante l'anno magari non si fa o si fa di meno, e quindi sono molte cose belle da... Molte cose che diventano belle se uno le vive con consapevolezza, le condivide e tutto il resto. Se invece uno le subisce e basta, e allora questo resta più pesante. Ma un po' è anche qualcosa, cioè, di esame, è chiaro che non stiamo totalmente fuori, perché oggi abbiamo detto parliamo un po' di sport, no? Così, quindi anche come tu hai immaginato di fare questa chiacchierata questa mattina, ma lo sport poi praticato come... passatempo, nel senso riempitivo del tempo libero, come necessità che ognuno vede in sé di mantenersi abbastanza in forma e tutto il resto, è un conto. Poi c'è un altro aspetto che è quello, che non è totalmente diverso però, che è quello dell'agonismo eccetera. Ma in ogni caso lo sport è un po' un porsi sotto esame, eh?
1: Sì, lo sport è una messa alla prova con se stessi, è una sfida e che aiuta alla salute fisica dell'individuo, e questo è importantissimo per i giovani, per gli adulti, per chiunque. Però ecco, a livello agonistico poi la questione è diversa, infatti c'è molta più pressione, e questo ti aiuta anche a lavorare con l'autoconsapevolezza, al saper controllarsi appunto con l'autocontrollo. E lo insegnano tanti sport, a me viene in mente il tennis.
0: Beh, adesso chiaramente poi
1: l'esempio perfetto secondo me. E, però è un modo per mettersi alla prova e anche un modo per migliorarsi, sicuramente. E, diciamo, ad esempio, mi viene in mente quando facevo atletica. C'era il mio istruttore che mi diceva, ad esempio, quando un atleta va alla gara non gli si viene mai chiesto se arriva primo, secondo, terzo, ma gli si chiede che tempo hai fatto oppure che lunghezza hai fatto in un salto, così, l'altezza, così, che è diverso, perché non è tanto un confronto con gli altri, il vincere o il perdere, ma è più un migliorarsi, sempre cercare di fare un rendimento migliore rispetto a quello che si è fatto ieri, e migliorare sempre il domani e il tutto.
0: E questo è legato alla scuola, è un po' una cosa che io ci scherzavo anche sopra, però mi ricordo anche l'altra volta facevo arrabbiare qualche figlio, perché sentivo parlare come insegnante degli studenti, poi vedeva, diceva come, però, oppure comunque detto anche ai ragazzi, uno prende 8 meno, no? Allora, se c'è stato il compito in classe, com'è andata? Uno può portare a casa il risultato e dice ho preso il voto più alto. Invece dice no, quanto hai preso? 8 meno. Ma quel meno da cosa è dovuto? Allora uno dice ma come, ho preso 8 meno, guarda no. Che ho preso il voto più alto, era 8, no? Sì. E invece quello che tu stai dicendo, invece di dire proprio no, andiamo a vedere, ma quella cosa lì non diminuisce quello che tu hai fatto, ma è un punto in cui puoi migliorarti.
1: È relativo, è tutto relativo, no? Infatti.
0: Quindi e tu questo aspetto come lo vedi? Ecco, per esempio, paragoniamo anche per esempio il percorso degli studi con l'attività sportiva. Poi dirò anche un'altra cosa, il rapporto tra lo studio e lo sport.
1: Allora, secondo me la competizione è sicuramente un fattore importante, però deve avere un limite comunque. Mettersi sempre a paragone con gli altri, cercare di fare un confronto, è qualcosa che spinge a migliorarsi, però può portare anche a sentirsi anche un po' inferiori tante volte, perché parlando realisticamente non si può essere il migliore in tutto, e tante volte può dare delle soddisfazioni, però può anche un po' autodistruggere questa cosa, diciamo. E per quanto riguarda appunto tra lo sport e la scuola, è un bene pensare, secondo me, a un percorso individuale, quindi magari capire le proprie potenzialità anche nelle materie scolastiche, capire quelle in cui veramente uno è portato, come anche nello sport, perché non tutti possono essere bravi in tutti gli sport. Come dire, cioè quella metafora del pesce, non si può mettere un pesce a fare una gara di corsa, però magari lo metti a fare una gara di nuoto, no? Quindi ognuno, secondo me, ha la propria strada, è portato per qualcosa e è giusto ed è bene che si impegni in quello lì, senza magari confrontarsi esageratamente con gli altri. Un pochino va bene, ma a livello troppo, diciamo, dopo diventa forse malato.
0: Quindi adesso, sempre stando alla tua esperienza, che poi adesso mi pare non fai proprio uno sport agonistico.
1: Faccio palestra al momento.
0: Vabbè, ti mantieni in forma.
1: Vorrei fare qualcosina, però.
0: Però anche in base, però hai avuto un'esperienza, insomma, anche di agonismo, così.
1: Diversi sport.
0: Ecco, quindi sì. E tu vedi, questo è molto interessante, questo paragone che tu fai anche con lo studio. E parentesi mia, che è stata tante volte di insoddisfazione per come viene valutato tante volte dal mondo della scuola, come viene valutata l'attività sportiva, come se fosse un di meno, essendo l'attività sportiva di per sé, nella concretezza, è un'attività fisica, è un'attività pratica, no, tra virgolette, come se fosse il laboratorio di qualcosa. E allora come se non avesse utilità da un punto di vista culturale. Ora, da un punto di vista culturale, inteso come nozionismo, sicuramente ne ha poca di utilità, ma da un punto di vista proprio di affronto della vita, invece tu ci dici che è utile.
1: No, può insegnare molto, i valori dell'unione, del
0: un
1: fair
0: altro
1: play,
0: aspetto che
1: il
0: sorride.
1: Gioco di squadra, infatti, una stretta di mano anche con l'avversario, quindi saper perdere, che perdere non solo appunto sul campo, ma anche nella vita, saper affrontare gli insuccessi, saper anche vincere. Quindi, infatti, magari vincere, però farlo con sportività, sempre portando rispetto all'avversario. E insegna molti valori che vanno oltre appunto la semplice capacità fisica.
0: Quindi allora, un ragazzo delle superiori che di pomeriggio è impegnato per un suo sport in una società, eccetera, e presenta il suo impegno come un momento di fatica che magari in qualche caso lo distoglie, può essere valutato di meno, diversamente rispetto al ragazzo? Adesso faccio una provocazione, che vabbè, gli insegnanti sono impegnati con la maturità, quindi non mi ascolteranno, se non qualcuno mi odierà. Rispetto ad un ragazzo che di pomeriggio invece fa le prove di teatro, allora chi fa le prove di teatro vale un po' di più di chi sta al campo sportivo o a correre intorno per migliorare i suoi tempi nella corsa, oppure a giocare a pallone, eccetera.
1: Questo, probabilmente questo qualcuno lo penserebbe.
0: Tu l'hai respirato un po' questo sotto sotto andando da studentessa, io perché dall'altro lato qualche volta l'ho percepito da collega.
1: Allora, io esperienze personali non ne ho avute, però vabbè, ricordo che molti professori si lamentavano di studenti che comunque si impegnavano spesso nel pomeriggio nello sport e si lamentavano, dicevano no, la scuola deve avere la priorità nella vostra vita, quindi accantonate lo sport e tutto quanto, che già è una cosa sbagliata perché i giovani
0: accantonare del tutto non è possibile
1: fare sport.

0: ovviamente occorre che ci sia una condivisione della preoccupazione educativa tra il mondo dello sport, che rischierebbe di scivolare nella prestazione e basta, e la scuola, che lo stesso rischia di scivolare nel valutare la prestazione e basta, perché quello ti dice sei arrivato primo, l'altro ti dice hai preso 9, insomma, quindi però ti valuta per la prestazione, il rischio c'è in tutti e due i campi. Ma insieme invece sono tutte e due occasioni per, tu l'hai detto, adesso io risottolineo quello che mi colpisce di quello che tu dici, che sono tutte e due modi per capire più di più se stessi, confrontandosi con quello che può essere una passione, un gusto, che vedere qual è il talento, però sono più portato per questo o per altro, posso migliorarmi, quindi c'è un discorso molto interessante. E andando avanti poi ci sono espressioni, quindi allora in cui, perché poi ci sono, lo faccio dire a te perché sono io, però in cui questo, ecco, allora il mondo della cultura, che può essere, stai facendo l'università, quindi l'università, e comunque invece dedica sì, attenzione allo sport, senza poi arrivare forse agli eccessi qui da noi che si vedono, si intravedono nei telefilm americani in cui ci si laurea facendo 100 canestri nel campionato di basket, però magari facendo errori di sintassi e di ortografia, adesso banalizzando, no? Quindi senza arrivare a quegli estremi, però c'è un'attenzione, per esempio, sì, tu da studentessa osservi.
1: Esatto, sì, questi ultimi anni all'Università di Macerata è stato dato molto spazio all'attività sportiva. Il rettore, insieme al CUS di Macerata, che appunto è un'associazione con l'università, hanno fatto il palio, dove hanno organizzato dei tornei tra tutte le facoltà dell'università, quindi c'era appunto formazione, studi umanistici, chiunque. Potevano partecipare sia gli studenti che il personale amministrativo, molte persone che lavorano nell'università e studiano hanno potuto partecipare a questo palio tra calcio a 8, pallavolo, ping pong e biliardino. Io ho fatto sia il tifo per la pallavolo e per sostenere la mia squadra, e poi ho giocato anche a biliardino, che sono divertita molto, ma l'ho trovata un'esperienza proprio formativa, perché è un momento, sì, come diciamo prima, per lo sport e l'attività fisica, ma è un momento di socialità, di mettere in unione, di conoscere più persone, di fare amicizia anche con chi appartiene ad altre facoltà, ad altre università. E è stata una grande occasione, diciamo, e grazie a poi anche il rettore poi ha sottolineato che si aprirà in autunno il nuovo corso di scienze motorie, quindi è un nuovo modo, un nuovo investimento sempre per l'attività sportiva, e la trovo una cosa molto positiva.
0: Interessante, non sapevo questo, che si allargasse a Macerata anche, sì, questa possibilità, che per ora nelle Marche mi pare era ad Urbino, forse solo ad Urbino, sì, credo. Sì. Bene, allora abbiamo detto un bel po' di cose molto interessanti, poi magari passiamo a parlare anche un po' dell'agonismo, quello ad alto livello, perché poi diremo, adesso cominciamo a dire qualcosa, poi andiamo avanti, ma adesso il calcio chiaramente è lo sport che viene più seguito ancora, l'Italia ne è fuori. Primo impatto, il tifo e il calcio, che tu come lo vedi?
1: Tra il tifo e il gioco. Diciamo che il calcio è uno sport, secondo me, molto bello, che insegna molto. Spesso il tifo è particolare, diciamo, spesso si esagera tendendo a risse, scontri, si perde un po' il senso dello sport. Però c'è anche l'opposto, diciamo, ci sono anche momenti emotivi, diciamo, che uniscono anche diverse squadre. E però è un esempio, cioè, diciamo, il calcio è particolare, spesso per festeggiare una squadra che vince si distruggono anche città.

0: se si devono barricare per evitare danni, però...
1: Ecco, su questo, perché accade quello che accade anche in altri ambiti, secondo me, adesso chiedo a te anche un giudizio su questo, mi viene in mente perché ho trovato questa descrizione molto sintetica su un libro che ho letto recentemente, che poi aveva a che fare con una storia di ragazzini legati al referendum, il primo referendum di 80 anni fa in cui ci fu il voto poi aperto alle donne, eccetera, sì. E va bene. E lì in una frase veniva detto che dopo la guerra, con tutto quello che c'è stato tra chi è stato ucciso magari da nazisti e dai fascisti e le famiglie che hanno subito, quindi, e chi invece è stato autore di queste... di questi delitti, e veniva fatta un'osservazione che mi ha colpito molto e mi richiama a quello che dicevi tu adesso del tifo, che molto spesso chi osserva da fuori, quindi chi non prende in realtà o non ha preso in realtà parte ai fatti, è quello che ha più rabbia e più astio rispetto ancora di più di chi invece magari delle ingiustizie le ha subite. No? Certo. E lì era una vicenda, insomma, la capacità di perdono è più tra vittima e carnefice, questo desiderio di poter superare questo odio e rivalsa reciproca, più che invece tra lo spettatore. Quindi è come qui, ecco, appunto, che il tifoso rischia di andare oltre l'intenzione dei giocatori che stanno in campo.
0: Sì, sì.
1: Che alla fine, sì, dopo ci sono episodi anche lì di non rispetto, no? E quindi non sono edificanti e buoni esempi. Ma si va oltre rispetto invece a quel desiderio che c'è di fronteggiarsi, poi vabbè, io vinco e tu perdi, perché lo sport è così, anche insegna anche proprio su questa cosa qui, che non è che alla fine siamo tutti pari. Io per esempio non ho mai voluto giocare a nulla che non fosse senza niente. Da piccolino ci mettevamo, giocavamo con le figurine, chiaramente, perché non i soldi, perché, però dire vabbè, chi vince vince la figurina, chi vince eccetera eccetera, si mette seduto su, scegli il posto migliore, chi vince, vabbè, quindi questa cosa qui, no, questa cosa appunto che si rischia di guardare da spettatore, quindi apriamo un altro spiraglio, come si guarda lo sport da spettatori, no?
0: Dipende anche che tipo di spettatore si è, sicuramente. Io ad esempio, guardando il calcio, adesso ci sono i mondiali, no? Mondiali senza la presenza della squadra italiana, però secondo me è anche un'occasione per vedere come nel panorama internazionale rimane, secondo me, molto interessante come si comportano anche le tifoserie. Ho visto l'altra sera, infatti, la partita tra Inghilterra e Croazia, e mi aveva commosso una scena in cui successivamente alla vittoria dell'Inghilterra, che ha vinto 4-2, lo stadio ha fatto partire Wonderwall degli Oasis, e tutto lo stadio in coro ha cantato questa canzone, omaggiando, diciamo, era proprio un omaggio ai loro calciatori e l'affetto che provavano per loro. E queste sono scene bellissime da vedere, anche se non sono inglese, però sono scene veramente molto belle. E ecco, tifare bisogna sempre farlo con sportività, con rispetto di chi perde e di chi vince, riconoscere anche che chi vince se l'è meritato.
1: E poi che ci sia lo sfottimento tra tifosi di squadre opposte è anche ormai bello, che sì, se si ferma lo sfottimento, e qui ci si continua a sfottere brindando poi insieme, no? E quindi, esatto, dice bevo alla faccia tua, io facendomi grande, però si brinda insieme, sì, con chi ha vinto e chi ha perso, no? Ci
0: questo
1: sta, quindi senza neanche appunto fare tante volte, appunto, si demonizza un po' tutto il tifo, il mondo del calcio, no? C'ha certe visioni comuni per cui il tifo, che si vede gli eccessi che tu hai detto, distruggono le città, sì, e questo però poi va a danno di una visione complessiva di come ci si rapporta con lo sport, anche da spettatore, perché anche da spettatore, come dici tu, si ha qualcosa di bello da poter osservare tra i tifosi, tra i calciatori, tra appunto gli sportivi, eccetera, sì, no? Quindi, senti, che ci consigli? Ormai siamo al tempo di... Che brano ci consigli da ascoltare a questo punto?
0: Allora, potremmo ascoltare di De Gregori Leva calcistica del 68.
1: Ah, caspita, diamo riferimenti della mia età, però significa che sono contento perché anche,
0: De Gregori,
1: anche per voi giovani, insomma, ancora c'è.
0: Sì,
1: bene, andiamo allora con questa breve interruzione.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
3: Bene, eccoci ancora qui con Maria, che sta, sta bene raccontandoci, insomma, un po' dal suo punto di vista quello che è lo sport, il significato sia a livello personale sia a livello anche un pochettino sociale, eccetera. Io allora pongo una riflessione a voce alta in cui vorrei che Maria mi ci dicesse un po' cosa ne pensa, perché lei già ha citato i mondiali e qualche partita la sta vedendo, io ho visto solo qualche spezzone, ma pochissima roba, vabbè. Però in questi mondiali, vabbè, non c'è l'Italia e tutto il resto, comunque i mondiali di calcio contemporaneamente, già stamattina la cronaca ci dice come va, se è vera o no questa ipotesi di pace o avvio di pace o di tregua tra gli Stati Uniti e l'Iran, e poi la Russia invece con l'Ucraina che si inasprisce. Allora, ma è un diversivo, tra virgolette, quasi offensivo e inopportuno celebrare tra virgolette, quindi realizzare, vedere i campionati di calcio, che tutto sommato è uno sport che uno vede quasi come inutile rispetto alla sofferenza umana che comporta una guerra in atto? Cioè, è un'offesa secondo te?
4: Allora, secondo me no, non è inopportuno fare i campionati, anzi è un'occasione di unione e di incontro, come dicevo prima. E lo sport, adesso parlando di mondiali, questi mondiali qua in America sono, c'è stato forse appunto qualche problema, sia perché dove sono fatti appunto negli Stati Uniti, un po' luogo di controversie con il presidente, tra chi è accolto e chi no, e questo va contro tutto lo spirito dello sport, quindi della fratellanza e dell'accoglienza e dell'uguaglianza. E, però secondo me si deve un po' ribaltare la prospettiva di come si guarda lo sport, ad esempio nelle Olimpiadi. Le Olimpiadi sono storicamente un'occasione per porre fine alle guerre, questo lo facevano anche i greci, se stavano in guerra una popolazione con un'altra, nel momento in cui arrivavano le Olimpiadi si poneva una tregua a tutte le guerre e ci si raccoglieva, il che secondo me dà uno spirito bellissimo allo sport, a tutto quanto. E poi non so, ovviamente bisogna anche denunciare quello che succede, quindi spesso si parla magari di atleti che devono parlare, che si devono esporre sulla guerra, prendere parte, così. Qua ovviamente sono questioni più delicate, quindi è complesso.
3: Sì, chiedere una presa di posizione, certo, può essere, anzi può turbare questo, perché questo clima che dovrebbe essere di perlomeno una apertura ad un dialogo, perché magari un dialogo chiede che si tengano presenti le proprie posizioni, perché il dialogo non è un annullamento della situazione, però magari dando privilegio prima al volersi parlare, partire da un positivo, da qualcosa che unisce. E allora magari lo sport, il gareggiare insieme, è quello che al momento unisce e che rende, poi può rendere più capaci di poi parlare anche confrontandosi, e magari sempre nel dialogo anche duro con le proprie posizioni, insomma, perché è chiaro che problematiche che vanno risolte, eccetera, no?
4: Sì, come dicevamo prima, lo sport nella storia è sempre stato un momento di incontro, ed è famosissimo l'episodio durante la prima guerra mondiale, dove i soldati stavano in trincea, dove le condizioni sono assolutamente disumane, uomini che muoiono di fame, vivono con una scarsa igiene. E in quell'occasione, durante la notte di Natale, appunto il 25 dicembre, i soldati stessi hanno deciso di porre una tregua, di fare una partita tra frazioni opposte, e il che è diventato simbolo, diciamo, di pace, in un momento in cui la guerra la volevano solo i potenti. Invece lì erano solamente dei ragazzi che volevano tornare a casa e hanno voluto festeggiare il Natale, una festa, giocando a calcio. È stata molto bella come cosa.
3: Sì, c'è un film, infatti, adesso che tu lo dici me lo ricordo, è un film molto bello, commovente, perché è anche reale, perché prende spunto da un episodio reale, mi pare, anche il film, quindi sì, voglio dire, una realtà che si è vissuta,
4: sì,
3: ognuno aveva a cuore la sua famiglia, aveva nel cuore appunto il Natale come aveva festeggiato precedentemente, ma negli anni precedenti, con la propria famiglia e tutto il resto, quindi c'è questo desiderio di unità. Mi viene in mente un po' anche su questo una breve citazione del saluto che Papa Leone XIV ha fatto agli atleti delle Olimpiadi invernali e olimpici e paralimpici di Milano Cortina, no, di quest'anno. A un certo punto si richiama molto il valore dello sport, sia a livello personale, quindi quello che già tu dicevi nella prima parte, ci raccontavi, ma dice: nel tempo attuale, ecco, ci entriamo dentro, così segnato da polarizzazioni, rivalità e conflitti che sfociano in guerre devastanti, il vostro impegno, dicendolo agli atleti, assume un valore ancora maggiore. Lo sport può e deve diventare davvero uno spazio di incontro, non un'esibizione di forza, ma un esercizio di relazione. Il valore della tregua olimpica che c'è stata, diciamo, si sottolinea che c'è stata per questi giochi, che tu dicevi rientra proprio nella storia delle Olimpiadi, no? Questa volontà di interrompere ogni guerra in corso. Voi con la vostra presenza avete reso visibile questa possibilità di pace come una profezia niente affatto retorica, spezzare la logica della violenza per promuovere quella dell'incontro. E questo, ecco, vale a livello, no? A livello personale, nei rapporti sociali che ognuno vive, ma vale anche a livello proprio di rapporti mondiali, no? Sì. E quindi dice testimoniare proprio un modo nuovo di vivere le relazioni, i rapporti, e quindi questo penso che sia molto molto interessante, insomma, nel vedere lo sport. Un esempio che mi veniva in mente, che non è stato per me molto bello, perché anche non ben giustificato, invece, per esempio, il fatto che gli Stati Uniti abbiano negato il visto d'ingresso ad un giovane arbitro etiope, mi pare o somalo, adesso non ricordo bene di quale provenienza, che chiaramente non poneva nessun rischio. Sicuramente questo avrà avuto delle sue opinioni riguardo al rapporto tra l'Occidente e il resto, tutto quello che vogliamo, ma non aveva né precedenti tra virgolette penali o sospetti di questo genere, e né sicuramente avrebbe potuto operare in una condizione di porre qualche pericolo a qualcuno, semplicemente un arbitro di calcio, insomma. Però è stato un gesto brutto, ma io l'ho immaginato, questo ragazzo, questo giovane, insomma, sicuramente, che o dalla Somalia o l'Etiopia, adesso non ricordo, ma quale tipo di soddisfazione umana avrà avuto a dire: io faccio l'arbitro in questa parte del mondo in cui il calcio non è così rilevante, perché poi ci sono tante problematiche anche a livello proprio, sì, umano, di sopravvivenza anche, no? E che arriva ad avere questo riconoscimento e possibilità, e a livello della, proprio anche suo personale, dice, vabbè, uno su tanti milioni, che vuol dire, ma il male fatto ad un singolo uomo, ma questo è un male che viene fatto a tutto il mondo, perché il male fatto ad uno è un po', rovesciamo quello che diceva, che si dice nella Torah, adesso legato agli ebrei nella seconda guerra mondiale, chiaramente, quindi con il genocidio che c'è stato, e quando loro dicono, per il riconoscimento del giusto fra le nazioni, chi salva la vita di un uomo è come se avesse salvato il mondo, e in realtà chi nega la vita ad un uomo è come se negasse la vita al mondo. E quindi quella cosa lì a me mi ha molto intristito, rattristato, appunto, perché appunto io ho pensato, questo giovane tagliato così nella sua, con quale tristezza, non perché avrà guadagnato 10.000 euro, 20.000, poi non so se sono pagati dalla federazione, quanto, non è chi va al campionato, ai campionati del mondo non ci va per i soldi, ci va per questo cammino personale che sta facendo e vedere che sta ottenendo un riconoscimento al lavoro che ha fatto, eccetera eccetera. Quindi vabbè, questa cosa insomma, per chiudere, come appunto le occasioni di incontro che qui il Papa ricordava, no, che possono essere anche costituite dai momenti di sport, invece come vengono negate, insomma, no? E quindi insomma, altra cosa che poi colpisce, ma è cose che tu hai detto anche prima, no? Quando tu hai detto, come per esempio il fatto che aiuti l'affiatamento tra le persone, lo sport, no?
4: Sì.
3: Quando qui dice poi nessuno vince da solo, anche tutto sommato, anche questo nessuno vince da solo, e anche negli sport individuali è comunque, uno si mette in mano a qualcuno che lo aiuta.
4: Sì, c'è una squadra dietro,
3: sì, sì, no?
4: C'è l'allenatore, tutto il coach fisico, il fisioterapista, questi, ecco, a livelli quindi alti.
3: Beh, comunque a livelli alti sì, ma anche tu hai fatto atletica,
4: sì,
3: è individuale, però tu la prima cosa che mi ha colpito, perché la prima cosa che ci hai tenuto a dire, non hai detto, hai detto mi diceva questo, e quindi è un lavoro tra te e lui, comunque tra te e l'allenatore, l'allenatore e tutti gli atleti che sono lì, quindi è sempre aiuta ad aprirsi, no? Quindi quando dice nessuno vince da solo, è bello questa cosa qui, insomma, no? E quindi
4: sì, anche Mattarella poi ha fatto diversi interventi, un intervento importante prima delle Olimpiadi invernali, ha parlato dello sport come un incontro, un momento di pace, dice che appunto in un momento così difficile di guerre, di lacerazioni, di squilibri e sofferenze, lo sport fa l'esatto opposto, accoglie, produce gioia, passione, speranza e rispetto per l'altro. È una sfida ai propri limiti, è libertà di progredire, è un incontro in pace. E è proprio al contrario di un mondo dove prevalgono barriere e incomunicabilità. Si contrappone alla violenza che, da chiunque praticata, genera altra violenza, calpesta la dignità umana, opprime i popoli e ne fa arretrare la qualità di vita. Poi dopo lui fa un appello e dice che la tregua olimpica venga ovunque rispettata. Con la forza disarmata dello sport faccia tacere le armi. Quindi fa un appello proprio di richiesta di stop alle guerre.
3: Eh sì, perché occorre, ecco, questa cosa disarmata, perché bisogna partire ad ogni livello, la pace avviene se c'è un disarmo, disarmare, e poi in qualche caso adesso legato proprio anche alla, sia alla convivenza civile, sociale minima, sia ai livelli alti, quando molto spesso si richiama al disarmare le parole, per esempio adesso tu sei legato alla comunicazione, no? A me mi ha colpito molto questo, poi è stato un richiamo che fece Papa Francesco, l'ultimo poi cosa ufficiale che è apparsa, una lettera che Papa Francesco, già stava in ospedale, quindi poco prima di morire, scrisse al direttore del Corriere della Sera, in cui lo ringraziava del lavoro che la comunicazione, il mondo della comunicazione fa, però dicendo questa necessità di usare parole disarmate, perché già nel linguaggio, già adesso, quindi questa è una cosa che ti lascio a te come appassionata di questo mondo su cui ti vuoi immergere, la comunicazione, già lì riflettere ogni volta che le parole che usiamo che siano disarmate, no? I gesti che facciamo che siano già gesti disarmati, cosa che purtroppo poi magari stiamo ormai quasi alla conclusione, ecco, già questo anche ai livelli minimi. Pensiamo all'aspetto educativo dello sport e l'abbiamo visto che valenza c'ha. Poi abbiamo detto, venuto in mente, che chi osserva spesso invece usa una violenza che non è insita nello sport stesso, e allora qui anche i genitori stessi, insomma, abbiamo osservato tante volte degli episodi stupidi, proprio di una violenza inaudita, nel senso che è inconcepibile, di genitori che assistono le partite dei propri figli e diventano violenti con gli altri calciatori o con l'arbitro, eccetera. E questo è un gesto, una cosa gravissima, non per il fatto in sé che è circoscritto lì e il genitore non potrà più andare a vedere la partita, eccetera, ma è quello che trasmettiamo, che non è più il valore che diamo al figlio di misurarsi, di provare a migliorarsi, di guardare l'altro, di accettare quel momento di sconfitta, quel momento di sacrificio, di dolore perché hai preso un calcio agli stinchi, eccetera, eccetera. Tutto questo viene meno, e su questo quindi abbiamo tutti una grande responsabilità, no? Ad ogni livello, penso.
4: Sì.
3: Allora, ci stiamo per salutare, Maria. Io intanto te lo dico subito, perché sennò magari poi stringendo, intanto ti ringrazio di questo, poi magari grazie. Tu farai la conclusione, la dirai tu. Voglio dare una notizia agli ascoltatori, perché chiaramente questo discorso che abbiamo fatto con Maria sullo sport si inserisce anche in un fatto di cronaca terribile che riguarda la nostra comunità, perché di Macerata, e chiaramente però riguarda tutti, di questi tre giovani che hanno perso la vita sabato scorso in un incidente stradale. E il fatto ha voluto che poi fossero tre giovani impegnati tutti e tre attivamente sì. nello sport, nello specifico nel calcio, e anche lì, come probabilmente io non li conosco, non conosco né loro né le famiglie a cui chiaramente ci uniamo, ma viene fuori che ecco, anche il praticare lo sport in un certo modo, in ambiti sani, in ambiti disarmati, aiuti anche a far crescere le amicizie, sì. le cementifichi, le aiuti, non le ostacola. E quindi questi tre ragazzi, tutti e tre, insomma, praticavano lo sport, il calcio, in squadre diverse, mi pare. E quindi vabbè, ricordiamo semplicemente su questo che questa sera ci sono i funerali, come a tutti sarà noto, alle ore 18 allo stadio Elvia Regina, per sottolineare anche questo, ecco, che c'ha a che fare con la vita, insomma, quindi non è una cosa a parte. E
4: tutta la comunità calcistica si è riunita attorno a loro, ecco, alla famiglia, insomma,
3: perfetto,
4: moltissime
3: infatti,
4: persone sono andate alla fiaccolata, tutti molto commoventi, diciamo, l'unione che ha creato questa cosa.
3: E chi non potesse recarsi allo stadio per seguire direttamente i funerali può seguire anche su Radio Nova Macerata la diretta della celebrazione. Maria, dacci un saluto. E
4: io ti ringrazio tutti gli ascoltatori, e possiamo concludere con un'estate italiana di Bennato e Gianna Nannini.
3: Allora, gli ascoltatori, io assicuro che cercherò di coinvolgere ancora, perché è stata preziosa stamattina Maria, quindi cercherò di carpire la sua disponibilità a lavorare ancora per voi ascoltatori, insomma.
4: Grazie
3: e buona giornata a tutti.
4: Buona giornata.
5: No, ce l'ho perché me l'ha rifatto.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola, rinviati sine die colloqui previsti oggi a Lucerna in Svizzera fra Iran e Stati Uniti con Qatar e Pakistan per raggiungere un accordo sulla fine della guerra. Lo ha annunciato il governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio in Svizzera. Il presidente americano Vance. I colloqui sono stati rinviati a causa degli attacchi aerei sferrati da Israele in Libano meridionale, riporta il Financial Times. E 4 soldati israeliani sono stati uccisi in uno scontro a fuoco con Hezbollah nel sud del Libano. Dura la reazione del ministro della difesa israeliano Ben-Gvir, che dice ora tutto il Libano deve bruciare. L'esercito di Israele conferma di aver effettuato durante la notte raid aerei contro infrastrutture di Hezbollah nel sud del Libano. Almeno 16 persone sono rimaste uccise. Una bimba di 8 anni è morta nei raid russi su Dnipropetrovsk, raid anche su Kharkiv. Mosca ha promesso massicci attacchi sull'Ucraina dopo l'ondata di missili di Kiev su Mosca che ieri hanno colpito una raffineria e provocato la chiusura di tutti gli scali della capitale russa. Zelensky afferma se l'Ucraina brucerà lo farà anche Mosca. Il Consiglio europeo riunito a Bruxelles ha prorogato di altri 12 mesi le sanzioni contro la Russia. Sul tavolo dei leader europei anche la figura del negoziatore. L'ultimo saluto al cardinale Camillo Ruini. Alle 16:30 verrà celebrata una messa nella cattedrale di Reggio Emilia, la sua diocesi di origine. Ieri funerali nella basilica di San Pietro concelebrati da 34 porporati presieduti dal Papa, che ha ricordato la sua figura di pastore, ha lasciato un segno profondo nella chiesa e nella società civile. Il Papa ha citato anche il progetto culturale avviato nella CEI. Oggi seconda prova scritta per gli oltre 500.000 studenti impegnati negli esami di maturità, prova diversa a seconda degli indirizzi. Agli studenti del liceo classico è toccata una versione dal latino di Quintiliano, al liceo scientifico due problemi di matematica vedono uno studio sul livello dell'acqua del lago di Bracciano e lo studio di una funzione nella sua formulazione classica, lingua straniera, al liceo linguistico. Viaggiava sul sedile posteriore dell'auto guidata dalla mamma di 38 anni, la bimba di 4 anni di Triggiano nel Barese, morta nel grave incidente stradale avvenuto questa mattina sulla provinciale 240. La loro utilitaria si è scontrata frontalmente con un SUV che procedeva in senso di marcia opposto ed era guidato da un uomo di 37 anni. Per la bimba sono stati inutili soccorsi. La mamma è in ospedale in codice rosso, meno grave l'autista del SUV. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Nuova in rete.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
2: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
1: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
2: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 21, Sanremo Summer Show.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco, in provincia di Macerata. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: minuti, un libro.
1: Quando le risorse finiscono, la competizione diventa guerra. Quando il mondo si scopre finito, chi lo controlla decide tutto. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono qui nella nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro. Oggi parliamo di un sistema economico che da secoli sa che non c'è spazio per tutti e per questo ha trasformato l'accaparramento in strategia. Se anche tu scrivi libri che rivelano i meccanismi nascosti del potere economico, vieni a trovarci sul nostro sito. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. www.dueminutiunlibro.it. Ti aspettiamo. Ed eccoci con il libro di Arnaud Oran, si chiama La confisca del mondo. I giornali hanno detto un libro

0: storia per delineare le forme di un capitalismo che ha sempre saputo o temuto che il mondo fosse finito, limitato, chiuso. Oran definisce questo modello capitalismo della finitudine, un sistema che non si basa sull'espansione illimitata, ma sulla predazione, sulla corsa all'accaparramento e al controllo delle sempre più scarse risorse del pianeta. Ne esce un affresco inquietante e lucido, in cui il mercato non è mai davvero libero, ma intrecciato a forme di potere politico, militare, tecnologico, che mirano alla cattura degli ultimi spazi ancora disponibili. L'autore rilegge in chiave storica le trasformazioni del capitalismo attuale, mostrando come la fine dell'abbondanza coincida con una nuova epoca di conflitti per la gestione del limite. La confisca del mondo, di Arnaud Oran, in libreria da Einaudi.
1: Radio Nuova, in blu.
2: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in blu.

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Buongiorno e bentrovati. Questa edizione del GR viene proposta in forma ridotta in una giornata di lutto a Macerata, in cui la comunità si ferma per dare l'ultimo saluto a Nicolas Calabrese, Giorgio Franceschini e Daniele Francalancia, i tre giovanissimi ragazzi rimasti vittime del tragico incidente stradale avvenuto domenica scorsa lungo la superstrada 77 Val di Chienti. In accordo con le famiglie dei giovani, a seguito dei necessari passaggi burocratici e logistici, i funerali congiunti si tengono oggi alle 18 allo stadio comunale Elvia Recina Pino Brizzi. L'intera cerimonia viene trasmessa sul canale YouTube della diocesi, su MTV canale 89, sulle nostre frequenze, quelle di Radio Nuova Macerata. La scelta dell'impianto sportivo si è resa necessaria per consentire la partecipazione e l'abbraccio dell'intera cittadinanza, degli amici e delle società sportive in cui i tre ragazzi erano attivamente inseriti e profondamente amati. Il sindaco Sandro Parcaroli ha proclamato ufficialmente per oggi il lutto cittadino in concomitanza con la celebrazione dei funerali, esprimendo in modo formale il dolore e il profondo senso di impotenza e sconcerto che hanno colpito l'intera cittadinanza. In virtù dell'ordinanza sindacale, le bandiere sono esposte a mezz'asta in tutte le sedi comunali e vengono sospesi tutti gli eventi a carattere ludico eventualmente in programma nel periodo coincidente con le esequie. Allo stesso tempo i titolari degli esercizi commerciali sono invitati ad osservare un minuto di silenzio durante lo svolgimento della cerimonia. La perdita di queste tre giovani vite rappresenta una tragedia senza precedenti, una ferita profonda e indelebile per la nostra città, dichiara l'amministrazione comunale. La comunità maceratese partecipa unita in un silenzio di rispetto e vicinanza totale ai genitori, ai familiari e agli amici di Nicolas, Giorgio e Daniele. In questo momento di buio assoluto, l'abbraccio di tutta la città vuole essere un piccolo pilastro di sostegno per chi sta affrontando un dolore così immenso. E il presidente del CONI Marche, Fabio Luna, invita le federazioni sportive, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva regionali a far osservare un minuto di raccoglimento in occasione di tutte le manifestazioni sportive che si svolgeranno nelle Marche nel fine settimana per commemorare i giovani sportivi Daniele, Nicolas, Giorgio, ma anche Pietro e Davide, tutti vittime di due tragici incidenti stradali avvenuti nel maceratese e nell'anconetano nei giorni scorsi. Si è riunito ieri in prefettura a Macerata l'osservatorio provinciale sull'incidentalità stradale, presieduto dal prefetto Giovanni Signer, a seguito della tragedia di domenica scorsa, che ha visto la partecipazione di referenti delle forze dell'ordine, di alcuni enti locali e di soggetti istituzionali competenti. Il prefetto ha chiesto che venga migliorata la cartellonistica e l'installazione di dispositivi luminosi ed altri per rilevare la velocità. Il comandante della Polizia Stradale, Alberto Luigi Valentini, ha relazionato sull'incidente, precisando che è avvenuto in un tratto nel comune di Corridonia, in cui c'è un cantiere con scambio di carreggiata e lo scontro si è verificato in pieno rettilineo, non nello scambio di carreggiata. In base anche alle formulazioni tecniche di ANAS Marche, il prefetto ha disposto che nel tratto dell'incidente e in quelli interessati da cantieri stradali venga attivato un miglioramento della segnaletica stradale e della cartellonistica con l'installazione di dispositivi luminosi per dare ulteriore risalto ai limiti di velocità previsti e alla presenza di lavori in corso. L'installazione di dispositivi luminosi di rilevazione della velocità, L'ANAS Marche ha assicurato che tali interventi verranno attuati con la massima tempestività.
2: Giornale Radio Nuova. Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce un

0: Esiste un tipo di vuoto che non assomiglia a niente di conosciuto. Non è solitudine, non è silenzio, non è distanza. È qualcosa che occupa lo spazio di ciò che non c'è più o di ciò che non è mai potuto essere. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, io sono Antonio Torretti, la parola di oggi è assenza. L'assenza non è il contrario della presenza. È qualcosa di più complesso, di più pesante, è la forma che prende il mondo quando qualcosa che c'era non c'è più. Ha una sua consistenza, una sua densità. Si sente nel modo in cui una stanza cambia quando manca una persona. Nel modo in cui una conversazione si interrompe o non riprende più. Nel modo in cui certi momenti della giornata continuano ad aspettare qualcuno che non arriverà. La conosciamo tutti l'assenza, l'abbiamo sentita almeno una volta in un modo che non dimenticheremo e sappiamo che non si spiega, si porta, si impara lentamente a costruirci intorno una vita che tenga senza fingere che quel vuoto non ci sia. Ma oggi, in questa giornata particolare, che è una giornata dedicata all'eliminazione della violenza sessuale nei conflitti, l'assenza ha un significato ancora più concreto e più grave. È l'assenza di sicurezza per milioni di persone in zone di guerra. È l'assenza di protezione per chi dovrebbe essere protetto. È l'assenza di giustizia per violenze che restano invisibili, non registrate, non punite, come se non fossero mai accadute, come se quelle persone non meritassero che qualcuno le nominasse. E allora nominarle, anche oggi qui, anche in questa piccola rubrica radiofonica che parla di parole, è già qualcosa. È già un modo di dire esiste, è successo, conta. L'assenza fa paura perché ci ricorda quanto sia fragile tutto ciò che abbiamo, ma ci insegna anche il valore di ciò che c'è ancora. Le presenze che diamo per scontate, le voci che sentiamo ogni giorno, senza accorgerci di quanto ci mancherebbero. Non aspettare l'assenza per capire il valore della presenza. Piccole Grandi Parole arriva ogni giorno su tante radio in Italia e all'estero. Tutte le radio che trasmettono la nostra rubrica le trovi elencate sui nostri social. Io voglio ringraziare tutte le emittenti perché consentono di amplificare il nostro messaggio, soprattutto quando è importante, come quello di oggi. Da Antonio Torretti è tutto per oggi. Grazie ancora di averci ascoltato e noi ci sentiamo domani con una nuova parola.
1: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Colloqui rinviati in Svizzera fra Stati Uniti e Iran per porre fine al conflitto. In Libano intanto continuano gli attacchi fra Hezbollah e Israele. Raid russi e vittime sull'Ucraina dopo l'ondata di bombe di Kiev su Mosca. L'Ucraina al centro del Consiglio europeo. Nel dibattito politico irrompono le parole di Trump nei confronti di Meloni dopo il G7 di Evian. Mi ha implorato di fare la foto al G7, dice Trump. Sono allibita, replica la Premier. Indagati 5 minorenni nel Cagliaritano accusati di cyberbullismo e stalking nei confronti di anziani disabili, e tutto veniva postato sui social. Buongiorno da Antonella Mitola. Rinviati i colloqui in Svizzera fra Iran e Stati Uniti per cercare di porre fine alla guerra. Sentiamo Alessio Orlandi.
2: Memorandum d'intesa sì, ma nessun colloquio diretto in Svizzera tra Stati Uniti e Iran. All'indomani della firma, che di fatto ha posto fine alla guerra tra i due storici nemici, è saltato l'incontro in Svizzera tra le delegazioni dei due paesi. Alla base dello stop, fanno sapere Financial Times e CNN, gli attacchi aerei sferrati da Israele in Libano. Teheran chiede la fine delle ostilità per riprendere i negoziati a Lucerna che servivano per fissare i particolari tecnici, soprattutto sulla questione del nucleare iraniano e la riapertura dello stretto di Hormuz. Il memorandum è una resa incondizionata dell'Iran, le parole di Trump che ha ammesso di aver negoziato l'intesa per evitare una depressione economica globale. Ho dato il mio ok per l'impegno del presidente Pezeshkian, ma avevo una visione diversa, la replica della guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei, al quale i Pasdaran hanno fatto sapere di essere pronti a colpire Stati Uniti e Israele in maniera ancora più forte. Intanto, lentamente, è ripreso il traffico marittimo a Hormuz, anche se la Repubblica Islamica ha fatto sapere che il transito sarà senza pedaggio per i primi 60 giorni del memorandum e che le navi dovranno passare lungo un percorso e negli orari stabiliti da Teheran. Orlandi, linea allo studio.
1: Il memorandum d'intesa con l'Iran resta formalmente in vigore. Sono ripresi però gli attacchi fra Hezbollah e Israele nel sud del Libano. Ci colleghiamo in diretta con Alessandra Buzzetti. Buongiorno.
3: Sì, buongiorno. Proprio poco fa è intervenuto il premier israeliano Netanyahu dicendo che ha ordinato questi raid di questa notte dopo che un drone di Hezbollah aveva ucciso 4 soldati, ha colpito un carro armato ed è morto anche un comandante, un altro soldato è gravemente ferito, e Netanyahu ha ripetuto che Israele rimarrà nella zona cuscinetto rioccupata di territorio libanese fino a quando sarà necessario. Secondo le autorità sanitarie libanesi sono stati 18 morti e 33 i feriti di questa notte dei raid, che non hanno colpito solo il sud di Libano ma anche la valle di Beka. Sicuramente questo, sappiamo che l'Iran vuole vincolare questo accordo con il cessate il fuoco in Libano e vuole il ritiro del territorio israeliano, che di fatto ha anche ampliato i chilometri occupati appunto dal confine israeliano fin all'interno del territorio libanese. Questo accordo, ripetiamo, non piace alla maggioranza israeliana e Netanyahu sicuramente rischia, che già si vede dai sondaggi che sono stati fatti, che sta perdendo consenso. Questa cosa non piace alla maggioranza degli israeliani, non aiuta certo il suo ministro estremista Ben-Gvir, che questa mattina ha detto che tutto il Libano deve bruciare. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. In Ucraina non si fermano i raid incrociati, ribadisce il suo appoggio all'Ucraina. Intanto l'Unione Europea, in vista di eventuali negoziati con Mosca, punta a una figura di riferimento che però non sarà un mediatore. Sentiamo Antonella Mazzoni. Teruel.
4: Non sarà neutrale, ma apertamente a fianco dell'Ucraina il negoziatore europeo per il quale si fa il nome di Antonio Costa, il presidente del Consiglio europeo dei 27 capi di Stato e di Governo che, riuniti da ieri a Bruxelles, hanno riaffermato all'unanimità, senza voci dissenzienti, il fermo sostegno all'indipendenza di Kiev, mettendo nero su bianco che i confini non devono essere spostati con la forza. Inoltre hanno prorogato per un anno le sanzioni a Mosca mentre si alimenta sul campo il conflitto. La notte scorsa, sotto attacco, sono state la città di Kharkiv, la regione orientale di Dnipropetrovsk e quella meridionale di Odessa sul Mar Nero, persino una nave mercantile battente bandiera panamense, riportano le autorità ucraine. Mosca assicura di aver abbattuto oltre 130 droni sul proprio territorio e avverte che uno scontro diretto con la NATO potrebbe avere conseguenze catastrofiche. Lo ha detto il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, che ha puntato il dito contro Bruxelles. L'Europa, ha aggiunto, è parte in causa, anzi si prepara a combattere entro il 2030. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: E ora siamo alla politica. Nel dibattito irrompono le parole di Trump nei confronti di Meloni dopo il G7 di Evian. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
5: Buongiorno Antonella, mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena, lo ha detto il presidente americano Trump riferendosi a Giorgia Meloni in una telefonata con l'aria che tira sulla 7, probabilmente contenta che io le abbia parlato, non ero obbligato a parlarle, ha aggiunto il presidente americano, non so cosa dire, parole che scatenano la durissima replica di Meloni, sono allibita, le parole di Trump sono totalmente inventate, io e l'Italia non imploriamo mai. E ancora in un video la premier ribatte al presidente americano di non avere la stessa determinazione contro i nemici dell'Occidente, uno scontro destinato ad avere pesanti ripercussioni nei rapporti tra Italia e amministrazione americana. Il ministro degli esteri italiani annulla la partecipazione ad un convegno a Miami, mentre il sottosegretario alla presidenza Fazzolari accusa Trump di rovinare i rapporti con l'Europa. Solidarietà alla premier dai partiti di maggioranza ma anche di opposizione, non mancano tuttavia critiche. I Verdi chiedono le dimissioni di Meloni. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Ora siamo alla cronaca. Nel Cagliaritano indagati 5 ragazzini di cyberbullismo e stalking nei confronti di anziani e disabili. Il tutto era postato sui social. Sentiamo Beatrice Bossi.
6: Si muovevano in sella le biciclette in branco per inseguire le loro vittime e spaventarle. Un gruppo di 5 adolescenti al quale saltuariamente se ne univano altri sono ora indagati per stalking e bullismo. Hanno tra i 14 e i 16 anni. Sui loro cellulari i militari hanno trovato tutti gli episodi di violenza a cui hanno partecipato. Registravano ogni aggressione per pubblicarla poi su diverse piattaforme social. I loro obiettivi erano anziani e disabili residenti nel loro paese in provincia di Cagliari. Gli atti persecutori avvenivano ogni giorno con pedinamenti, insulti e minacce, ma anche attraverso atti di vandalismo, lancio di sassi, bottiglie e calci ai portoni delle abitazioni in cui le vittime si rifugiavano. Al termine della perquisizione domiciliare stamattina i carabinieri hanno notificato alle famiglie le informazioni di garanzia per i minori indagati. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: L'idolatria del profitto disumanizza, costruiamo la civiltà dell'amore, così Papa Leone nell'udienza ai partecipanti alla prima edizione dell'iniziativa I Dialoghi del Borgo. Sentiamo Rita Salerno.
7: Un confronto in cui si rispecchia la visione sinodale della Chiesa Cattolica, in cui si ascolta da zero favorendo contemporaneamente l'unità globale. È il punto centrale del discorso pronunciato in inglese da Papa Leone XIV nell'udienza nella sala del Concistoro con i partecipanti alla prima edizione del Borgo Laudato Si Dialogue che si è svolta nei giorni scorsi a Castel Gandolfo. Rivolgendosi ai presenti il pontefice elogia l'impegno comune, pur venendo da diverse parti del mondo e da vari settori in materia di esperienze e competenze nella trasformazione ecologica, sociale ed economica del mondo. Più volte nel suo intervento Prevost richiama la sua enciclica Magnifica Humanitas per ricordare il desiderio di entrare in dialogo con tutti, per poi contrapporre alla Torre di Babele, simbolo del profitto che sacrifica i deboli, la civiltà dell'amore. E domani pomeriggio il Papa sarà a Pavia per venerare le reliquie di Sant'Agostino e a Sant'Angelo Lodigiano. Da Roma, Rita Salerno.
1: Oggi seconda prova scritta dell'esame di maturità, diversa a seconda degli indirizzi. Agli studenti del liceo classico è toccata una versione dal latino di Quintiliano, al liceo scientifico due problemi di matematica vedono uno studio sul livello dell'acqua del lago di Bracciano e lo studio di una funzione nella sua formulazione classica, lingua straniera per il liceo linguistico. L'Italia si conferma la destinazione turistica più attrattiva d'Europa. Il 54% degli europei la indica come meta preferita per le prossime vacanze. Sentiamo Manfred Pinzger, presidente di Confturismo Confcommercio.
8: L'Italia si conferma la meta turistica più amata d'Europa. Il 54% degli europei la sceglie per le prossime vacanze estive. A conquistare i visitatori sono soprattutto le città d'arte e non dimentichiamo le eccellenze enogastronomiche. È un risultato importante per il nostro turismo e per l'economia del paese. Ora dobbiamo valorizzare sempre di più borghi e territori meno conosciuti per distribuire meglio i flussi e offrire esperienze autentiche.
1: È tutto, ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Gabriele Mileti che ci ha seguito in regia, da Antonella Mitola, una buona giornata.

0: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orff. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
0: Radio Nuova in Blu. La tua radio, la tua famiglia.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

Eccoci di nuovo insieme per il nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo da qualche giorno Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati, uno dei capolavori della letteratura italiana del secolo scorso. Buzzati nacque nel 1906 a Belluno, località San Pellegrino, nella villa in cui la sua famiglia milanese, molto agiata, trascorreva l'estate, e a Milano morì nel 1972. Laureatosi in legge, nel 1928 venne assunto dal Corriere della Sera come cronista, divenendo subito dopo redattore tra il 1935 e il 1936. E poi fu anche inviato. Nel 1939 fu a lungo in Etiopia come inviato speciale e dal 40 lavorò come corrispondente di guerra su vari fronti, incluse le operazioni di Marina. Proprio dal suo lavoro all'interno del Corriere della Sera, Buzzati trae l'ispirazione per scrivere questo libro, Il deserto dei Tartari. Una metafora sicuramente molto calzante, che vede come una prigionia all'interno di una struttura dove il tempo sembra andare via via rallentando e il mondo fuori diventare sempre più distante e irraggiungibile. Forse Buzzati sentiva un po' in questa maniera il suo lavoro all'interno del Corriere della Sera, quando doveva la notte aspettare che le rotative dessero il via alla stampa, mettere a punto gli articoli. L'aveva proprio dichiarato lui stesso questo riferimento. Riprendiamo la nostra lettura dal capitolo 8.

i nuovi amici di Drogo, tenenti Carlo Morel, Pietro Angustina, Francesco Grotta, Max Lagorio. Essi sono seduti con lui alla mensa, a quest'ora vuota. Solo un famiglio rimane, appoggiato allo stipite di una lontana porta, e i ritratti degli antichi colonnelli allineati sui muri attorno, immersi nella penombra. 8 bottiglie stanno nere sulla tovaglia, nel disordine del pranzo finito. Sono tutti in qualche modo eccitati, un po' dal vino, un po' dalla notte, e quando le loro voci tacciono si ode fuori la pioggia. Festeggiano il conte Max Lagorio, che all'indomani parte dopo 2 anni di fortezza. Lagorio disse: «Angustina, se vieni anche tu ti aspetto». Lo disse nel suo solito tono di scherzo, ma si capiva che era vero. Anche Angustina aveva finito i 2 anni di servizio, ma non voleva partire. Angustina era pallido e sedeva con la sua perenne aria di distacco, come se non si interessasse affatto di loro, fosse lì per puro caso. «Angustina!» ripeté Lagorio quasi con un grido, ai confini dell'ubriachezza. «Se vieni anche tu, ti aspetto. Sono disposto ad aspettare 3 giorni». Il tenente Angustina non rispose, facendo un lieve sorriso di sopportazione. La sua uniforme azzurra, stinta dal sole, spiccava fra le altre per un'indefinibile trasandata eleganza. Lagorio si rivolse agli altri, a Morel, a Grotta, a Drogo. «Diteglielo anche voi», e pose la destra sulla spalla di Angustina. «Gli farebbe bene venire in città». «Mi farebbe bene?» disse Angustina come incuriosito. «In città staresti meglio, ecco. Tutti, del resto, io credo». «Io sto benissimo», fece asciutto Angustina. «Non ho bisogno di cure». «Non ho detto che tu abbia bisogno di cure. Ho detto che ti farebbe bene». «Così», disse Lagorio, e si udì fuori, nel cortile, cadere la pioggia. Angustina si lisciava con 2 dita i baffi e era annoiato, si vedeva. Lagorio riprese: «A tua mamma, ai tuoi, non pensi? Immagini quando tua mamma...» «Mia mamma saprà adattarsi», rispose Angustina. Lagorio capì e cambiò discorso. «Di, Angustina, ci pensi? Capitare dopodomani dalla Claudina. Sono 2 anni che non ti vede». «La Claudina», fece Angustina svogliatamente. «Ma che Claudina? Io non mi ricordo». «Già, non ti ricordi. Con te non si può parlare di niente stasera, ecco com'è. Non sarà mica un mistero, no? Ti si vedeva insieme tutti i giorni». «Ah», disse Angustina per mostrarsi gentile, «adesso mi ricordo. Già, la Claudina». «Figurati, non si ricorderà nemmeno che esisto». «Va là, sappiamo bene che vanno matte tutte per te. Non fare il modesto adesso», esclamò Grotta. E Angustina lo fissò senza battere ciglio. Tacquero. Fuori nella notte, sotto la pioggia autunnale, camminavano le sentinelle. Pure si era fatto un silenzio penoso e Drogo sentì il bisogno di spezzarlo. «Di, Lagorio», domandò, «a che ora parti domani?» «Verso le 10, credo. Volevo partire prima, ma ho ancora da congedarmi dal colonnello. Il colonnello si alza alle 5, estate e inverno alle 5. Non ti fa certo perdere tempo». Lagorio rise. «Ma sonno bene io che non mi alzo alle 5. Almeno per l'ultima mattina voglio fare i miei comodi. Non mi corre dietro nessuno». «Per dopodomani sei arrivato, allora», notò Morel con invidia. Lagorio disse: «Mi par fino impossibile, vi giuro». «Che cosa è impossibile?» «Di essere in città fra 2 giorni». «E per sempre anche». Angustina era pallido. Ora non si lisciava più i baffetti, ma fissava dinanzi a sé la penombra. Gravava ormai nella sala il sentimento della notte, quando le paure escono dai decrepiti muri e l'infelicità si fa dolce, quando l'anima batte orgogliosa le ali sopra l'umanità addormentata. «Ti immagini?»
fece Lagorio senza misericordia ad Angustina. Dopo domani sera, a quest'ora, io sarò magari da Consalvi. Gran mondo, musica, belle donne, diceva, ripetendo un'antica celia. Bel gusto, rispose con asprezza Angustina. Oppure, continuava Lagorio con le migliori intenzioni, ecco, forse è meglio, andrò dai Tron, i tuoi zii, c'è gente simpatica e si gioca da signori, direbbe Giacomo. Ah, un bel gusto, disse Angustina. Comunque sia, fece Lagorio, dopo domani io sarò a divertirmi e tu sarai di servizio. Io sarò a spasso per la città e a te arriverà il capitano di ispezione. Novità zero, la sentinella Martini si è sentita male. Alle ore 2 il sergente ti sveglierà. Signor tenente, è l'ora dell'ispezione. Ti sveglierà alle ore 2, puoi giurarlo. E alla stessa identica ora, positivamente, io sarò a letto con la Rosaria. Erano le fatue inconsce crudeltà di Lagorio, a cui tutti erano abituati. Ma dietro le sue parole comparve ai compagni l'immagine della lontana città con i suoi palazzi e le chiese immense, le aeree cupole, i romantici viali lungo il fiume. A quell'ora, pensavano, doveva esserci una sottile nebbia e i fanali davano una tenue luce giallastra. A quell'ora, nere coppie per le vie solitarie, grida di cocchieri dinanzi alle vetrate accese dell'opera. Tutti ora guardavano senza farsi accorgere la faccia di Angustina, greve di stanchezza inconfessata. Non erano lì, capivano, non erano lì per festeggiare Lagorio in partenza. In verità essi salutavano Angustina perché lui solo sarebbe rimasto. Ad uno, dopo Lagorio, venuto il turno, anche gli altri se ne sarebbero andati. Grotta, Morel e prima ancora Giovanni Drogo, che aveva appena 4 mesi da fare. Angustina invece sarebbe rimasto. Non riuscivano a capire il perché, ma lo sapevano bene. E benché sentissero oscuramente che anche questa volta egli obbediva al suo ambizioso stile di vita, non erano più capaci di invidiarlo. Pareva in fondo un'assurda mania. Lagorio partì il mattino dopo. I due suoi cavalli erano ad aspettarlo con l'attendente dinanzi alla porta della fortezza. Lagorio aveva una faccia contenta. Era uscito dalla sua camera senza darci neanche un'occhiata, né si voltò indietro quando fu all'aperto per guardare la fortezza. Angustina era sceso a salutare il compagno. Fece una carezza al cavallo. «Sempre una bella bestia», disse. Lagorio se ne andava, scendeva alla loro città, la vita facile e lieta. Lui invece restava. Lui guardava con occhi impenetrabili il compagno che si affaccendava intorno alle bestie e stentava a sorridere. «Mi pare fino impossibile di partire», diceva Lagorio. «Questa fortezza era per me un'ossessione». «Va a salutare i miei quando arrivi», fece Angustina senza badargli. «Di alla mamma che io sto bene». «Sta tranquillo», rispose Lagorio, e dopo una pausa aggiunse: «Mi è dispiaciuto ieri sera, sai? Noi siamo proprio diversi. Quello che tu pensi, in fondo, io non l'ho mai capito. Sembrano manie le tue, io non so, ma forse sei tu che hai ragione». «Non ci pensavo nemmeno», fece Angustina, appoggiando la destra a un fianco del cavallo e guardando a terra. «Figurati se mi sono arrabbiato». Erano due uomini diversi, che amavano diverse cose, distanti per intelligenza e cultura. Ci si meravigliava persino di vederli sempre insieme, tanta era la superiorità di Angustina. Pure erano amici. Fra tutti quanti, Lagorio era il solo che istintivamente lo capisse. Solo lui sentiva pena per il compagno, quasi si vergognava di partire dinanzi a lui. «Se vedi la Claudina», disse ancora Angustina con voce immobile, «salutala. Anzi, no, è meglio che tu non dica niente». «Oh, ma sarà lei a domandarmi se la vedo? Lo sa bene che sei qui». Angustina tacque.
Allora, disse Lagorio, che aveva finito di sistemare con l'attendente la sacca da viaggio, forse è meglio che vada, se no faccio tardi. Ti saluto. Strinse la mano all'amico, poi con elegante mossa saltò in sella. Addio, Lagorio, esclamò Angustina. Buon viaggio. Diritto in sella, Lagorio lo guardava. Non era molto intelligente, ma un'oscura voce gli diceva che forse non si sarebbero più riveduti. Un colpo di speroni e il cavallo si mosse. Fu allora che Angustina alzò leggermente la mano destra per fare un cenno, come per richiamare il compagno, che si fermasse ancora un momento. Aveva da dirgli un'ultima cosa. Lagorio vide il gesto con la coda dell'occhio e si fermò a una ventina di metri. «Che cosa c'è?» domandò. «Volevi qualcosa?» Ma Angustina abbassò la mano, riprendendo l'indifferente posa di prima. «Niente, niente», rispose. «Perché?» «Ah, mi pareva», disse Lagorio perplesso, e si allontanò attraverso la spianata, dondolando sulla sella. In chiusura vorrei fare un piccolo riassunto del capitolo 9, così da riprendere domani dal capitolo 10. I 3 mesi passati nella monotonia delle guardie sono già dissolti nella memoria di Drogo, che ha trascorso tante giornate sempre uguali in una sorta di letargia. Il tempo è morto. Alla mancanza di particolari dei 3 mesi trascorsi si contrappone una data assoluta, il 10 gennaio. È da questo giorno che riprende anche lo scorrere delle vicende nel 9° capitolo, dopo l'antefatto, dove viene descritto un paesaggio innevato. Drogo si trova nell'ufficio del dottore. Il momento dovrebbe essere lieto. Dopo che si sarà fatto compilare il certificato, Drogo potrà ritornare alla vita facile, divertente e forse felice della città. Basta l'insinuarsi di quell'avverbio, forse, di quel lieve sapore del dubbio, per sentir nascere in Drogo una sorta di riflessione amara. Eppure non era contento. Che cosa sta succedendo al tenente? Sta andando in fumo il suo vecchio bagaglio di idee sul vero significato della vita. Tutto quel retaggio di prospettive e valori precedenti all'esperienza della fortezza comincia a sapere di vecchio. Non dà più senso alla sua esistenza. Ferdinando Rovina, il medico militare, lo stava aspettando. Certo, viene spontaneo sorridere sul cognome Rovina, considerato il mestiere dell'ufficiale. I presagi offerti da un medico con tale nome non sono sicuramente favorevoli per i pazienti. O forse quel termine rovina si riferisce al fisico del medico, che mostra già con i suoi 50 anni una notevole decrepitezza, volto floscio, rassegnata a stanchezza. 25 anni di servizio presso la fortezza Bastiani lo hanno inaridito. Eppure, quando Drogo gli chiede «Non potrebbe farsi trasferire?», la risposta è, come al solito, evasiva e banale. «Troppo tardi, figliuolo, bisognava pensarci prima». La scena avviene nello studio del medico, che abbraccia 2 piani differenti. Si svolge in 2 lingue differenti, quella formale della comunicazione fra individui e quella figurativa delle immagini e del luogo. La lingua della conversazione risulta arida, fredda, morta, e invece la lingua costruita con le immagini, quella che esprime la voce della natura, a essere strepitosamente comunicativa. E durante questo scambio, all'improvviso per Drogo, la vita precedente, quella che avrebbe continuato a vivere nella città, si tinge di grigio. La città, con le vecchie abitudini, diventa come simbolo di una vita imbalsamata. Drogo sa che lo aspetta un altro destino, è ancora smarrito. La rivelazione che il suo posto è lì alla fortezza è sì immediata, che pronuncerà balbettando con la sua decisione di fermarsi, infatti. La rivelazione che è passata attraverso il corpo, i suoi organi di senso, la vista, l'udito, ha aperto
quasi bombardato lo spazio immaginativo. Il tenente deve pronunciare parole semplici, l'assenso al comando della fortezza, ma queste parole sono troppo cariche di significato e la lingua si inceppa. «Medico, medico», disse Drogo quasi balbettando, «io sto bene, sto bene, sto bene e voglio restare». E dunque, Drogo, come tanti altri, piano piano cede all'ipnotismo della fortezza e il mondo fuori inizia a scomparire. Vi aspetto domani per riprendere la nostra lettura dal capitolo 10 del Deserto dei Tartari. Grazie per essere stati con me anche oggi. Ciao!

0: L'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Ugo Scali. Trump attacca di nuovo la Premier Meloni al G7, dice: il tycoon mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena. La dichiarazione del Presidente in una telefonata con un giornalista alla 7 a stretto giro, la risposta della Premier: le dichiarazioni di Donald Trump, dice Giorgia Meloni, sono totalmente inventate, sono francamente allibita. Io e l'Italia non imploriamo mai. Le gravi offese al Presidente del Consiglio hanno fatto anche decidere il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani a cancellare la visita prevista negli Stati Uniti per il 21 e il 22 giugno prossimi. I negoziati previsti a Lucerna in Svizzera tra Iran e Stati Uniti con Qatar e Pakistan per raggiungere l'accordo finale sulla guerra sono stati rinviati a tempo indeterminato. L'annuncio arriva dal governo svizzero. Intanto Israele non ferma i raid in Libano, l'esercito di Tel Aviv conferma di aver effettuato nelle ultime ore operazioni nel sud del paese contro Hezbollah, dove peraltro sono stati uccisi anche 4 soldati israeliani. La maturità 2026, oggi la seconda prova scritta per i circa 537.000 studenti al classico, si chiede di tradurre dal latino il manuale di pedagogia retorica di Quintiliano, la formazione dell'oratore allo scientifico. Nella prova di matematica 2 problemi, uno centrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, il secondo uno studio di funzione. 2 bambini, uno dei quali di appena 3 anni, sono stati aggrediti in un parco pubblico di Brescia da un cittadino nigeriano di 29 anni, poi arrestato. L'uomo regolare in Italia avrebbe improvvisamente aggredito i 2 minori che erano nell'area verde con le loro famiglie. E un 15enne morto in un incidente stradale avvenuto stamani a Siracusa. Secondo una prima ricostruzione sembra sia avvenuto l'impatto frontale tra 2 motocicli, ci sono feriti anche tra 2 giovani nel Varese. È deceduta invece una bambina di 4 anni e 2 persone sono rimaste gravemente ferite in un incidente stradale avvenuto intorno alle 7. La piccola viaggiava a bordo di una vettura finita fuori strada. Mondo del calcio in lutto, è morto stanotte a 58 anni dopo una lunga malattia l'ex calciatore bandiera del Livorno, Igor Protti. È tutto per questa edizione Flash, torniamo insieme alle 15.
2: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici. Riccardo Pellegrini presenta

0: Ora musica c'è sempre, anche d'estate, con le novità dell'estate 2026. Ben trovati, buon venerdì da Riccardo Pellegrini, anche oggi con voi per presentarvi le novità discografiche indipendenti e anche i nostri ospiti che oggi saranno Lomas e Nadia Dolce nello spazio interviste. Ma partiamo con un classico.
1: Ora musica story.
0: 1979.

0: Ciu-ciu.
1: Pip-pip.
0: Che meraviglia, che meraviglia ritrovare Donna Summer con Bad Girl dal 1979, grande disco prodotto da Giorgio Moroder. Novità al primo ascolto di Ora Musica, tornano The Flow.

0: Lorenzo Summa, in arte Lomas, torna ora musica perché c'è un nuovo singolo del quale vogliamo parlare con lui insieme a Nadia Dolce, Albicocca, Arsenica. Ciao Lorenzo, ben ritrovato anzitutto.
1: Ciao Riccardo, grazie a te, grazie a voi di avermi richiamato per questo brano nuovo.
0: Ecco, raccontaci un po' come è nata anzitutto la collaborazione con Nadia.
1: Ma è nata quasi per caso, lei, io stavo facendo delle cose in studio per lei, io avevo scritto questo brano che era un po' lì nel cassetto da qualche tempo, ho detto cavolo, perché non lo interpreti tu, cercavo una figura femminile, e lei devo dire che avevo provato altre ragazze, poi invece lei è stata molto brava, è stata entrata subito nella parte ed è stata subito una cosa che ci è piaciuta a tutti e due, abbiamo voluto concludere al meglio.
0: Molto estivo, tra l'altro vedo che c'è anche lo zampino di Cristiano Malgioglio in questo brano.
1: Eh beh, sì, è stato, io collaboro molto con lui anche nei nuovi brani che ha fatto, e abbiamo iniziato a scrivere questa bozza di testo un po' italiano, un po' spagnolo, un po' latino, e fa cavolo, perché non fai un duetto con una ragazza? E allora è arrivata Nadia quasi per caso ed è venuta fuori, penso, una cosa molto molto molto carina, molto estiva, molto molto passionale, come dice lui.
0: C'è anche la collaborazione di DJ Jump?
1: Sì, esatto, è entrato nella produzione con noi e sono contento perché ha dato quel tocco in più, diciamo.
0: Beh, state costruendo una bella squadra, no?
1: Sì, è nata quasi per caso, ma adesso tra feste di presentazione andremo un po' in giro quest'estate a cantare il brano e a fare qualche serata insieme.
0: E allora, visto che sarete in giro, per sapere dove rimanere aggiornati, diamo le coordinate per seguire Lomas.
1: Mi trovate come Lomas, in arte Lomas, su Instagram, TikTok, Facebook e YouTube, e anche Jump, DJ Jump, su tutti i social, Nadia Dolce, ci trovate dappertutto, e posteremo le nostre serate, quello che faremo, anche chicche nuove per quanto riguarda la promozione del singolo, e insomma tutto quello che può servire per veicolare al meglio il brano lo trovate appunto sui social.
0: Albicocca, Arsenica, Lomas con Nadia Dolce, grazie per essere stata ora musica.
1: Grazie a voi, un abbraccio.

Temporale, il singolo di Nicola Risi, artista bresciano, che è tornato con questo singolo che racconta l'immagine del temporale dentro casa. Il cuore del brano sta proprio lì, il temporale dentro casa, perché il temporale non è soltanto fuori, quando è dentro casa forse è anche peggio, eh? Aura Musica Virtual Sound Tour, tra i brani ska in programmazione in questo periodo, Reset. Reset!

Reset Virtual Sound Tour, brano ska in programmazione qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Oh, quest'estate c'è da segnalare anche il ritorno di Rosanna Fratello, inesauribile. Il suo singolo si chiama Tremendo.

0: Tremenda, era il nuovo singolo di Rosanna Fratello. Sì, proprio lei, Rosanna Fratello. L'hai ascoltato qui a Ora Musica.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
3: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
4: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
3: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
4: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 21, Sanremo Summer Show.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
7: C'è chi è

0: i titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali.
1: Le nostre interviste in primo piano, informazione locale, soprattutto appuntamenti. Parliamo di questo oggi con Barbara Olmai e facciamo riferimento ad alcuni eventi che ci sono nell'entroterra maceratese, in particolare a Val Fornace. Intanto ben trovata.
2: Grazie a Radio Nuova per questa opportunità importante per raccontare le nostre bellissime aree interne.
1: Appenninamente Festival di Paesaggi e Idee 2026 appena iniziato, siamo a Val Fornace, siamo in luoghi veramente belli del nostro entroterra. Peccato i tanti problemi che ci sono per il terremoto, per lo spopolamento, ma meritano davvero. Barbara ormai si occupa della direzione artistica di questa rassegna, ecco, possiamo chiamarla così perché andrà avanti per tutta l'estate. Che cosa ci aspetta in questo fine settimana?
2: Allora sì, sono giornate belle perché mettono al centro questi nostri paesaggi tra montagne e entroterra e mettono al centro anche il carattere identitario, no, di queste persone che lì vivono, ricordiamo, come dicevi, interessati dalla ricostruzione post-sisma, ancora nelle sale, soluzioni abitative di emergenza, ma con tanta voglia di raccontare i posti in cui queste persone hanno scelto di continuare a restare a vivere, quindi no, un'area commerciale ancora, no, nei container in alcuni casi, in altri ovviamente ci sono, no, ristoranti e bellezze e, anche architettoniche da visitare, però ecco, c'è questa gente che resiste. A me piace molto questo aspetto delle persone che amano molto il proprio territorio, ne sono orgogliose e con difficoltà hanno scelto di continuare a restare, e Appennamente vuole narrare anche queste realtà, e lo fa facendo vivere alle persone un territorio con delle passeggiate alla scoperta dei luoghi, quindi sempre con guide turistiche, biologi, appassionati, e lo fa anche con facendo frequentare questi luoghi con le biciclette, quindi con le bike, quindi con un tour anche dei laghi, perché queste zone sono ricche di bacini idrici. E abbiamo iniziato la scorsa settimana con appunto un giro bellissimo in e-bike e poi con una passeggiata con un biologo nel laghetto di Bocca Fornace, che invito tutti a frequentare perché è stupendo, circa 1,2 km giro ad anello da poter fare in ogni stagione. Noi l'abbiamo fatto con una passeggiata floristica, e a bordo lago poi, Roberta, abbiamo ascoltato la meraviglia della musica di Anita Bartolomei, che è la vincitrice del 63° Gecchino d'Oro. È stato molto suggestivo e bello ascoltare le musiche a bordo lago. E sabato e domenica invece, domani quindi dopodomani, altre attività per frequentare Val Fornace e le zone vicine. Val Fornace, ricordo, è il comune nato da fusione tra Pieve Povigliana e Fior di Monte, quindi siamo, no, nel pieno cuore di una parte dei Monti Sibillini, nel cuore anche di una parte del Parco Nazionale. Allora, domani inizieremo alle 8:30 con una passeggiata lungo la via Lauretana, e quindi con la guida Marta Zarelli di Passamontagna. Tutti gli eventi, Roberta, sono a titolo gratuito, ma le passeggiate naturalmente vanno prenotate, e ci sarà questa bellissima passeggiata anche con il racconto di Augusto Ciuffetti, che è uno storico, un professore nativo peraltro di lì, ed è una persona grande esperta degli Appennini, che ci racconterà qualcosa di particolare, come anche lo faranno le persone che andranno in passeggiata. Alle ore 16 Spazio Libri in sala Maria Ciccotti propone 4 bellissimi testi per riflettere sull'abitare appenninico. Anche lì ci saranno 4 punti di vista diversi, come dicevo, per capire come si sta cercando di anche avere una visione per queste terre, quindi altri approfondimenti da non perdere. Poi la sera ci sarà Viandanti da Appennino, e qui è molto bello perché questo è uno spettacolo che è nato anche grazie alla collaborazione di Augusto Ciuffetti e Paolo Coppari di Cantieri Mobili di Storia, e Augusto sarà anche sul palco con suo figlio e con i San Bene, il gruppo musicale. Qui si racconterà proprio come dal mare alla montagna questi luoghi sono pieni di identità, pieni di tradizioni, quindi questo è uno spettacolo che si farà in piazza, anche lì l'ingresso chiaramente sarà gratuito. Andiamo spediti a domenica, passeggiata narrata lungo il laghetto di Bocca Fornace, che ritorna con anche le poesie di una poetessa locale come Laura Cesetti, e poi pomeriggio ancora una volta spazio libri in sala Ceccotti, questa volta due focus, uno sull'abitare appenninico, in particolare però sulla conservazione dei beni storico-culturali con l'architetto Salvati, e l'altro invece al cinema con Francesco, che è un libro realizzato proprio in occasione di questo centenario francescano. E andiamo avanti poi alle ore 18 con un talk molto appassionante sul cibo, buon cibo quindi come tradizione, e volevo leggere il titolo preciso perché sono tante cose. Buon Appennino l'abbiamo chiamato, cibi, cultura e territori, un incontro che sarà da me moderato ma accompagnato dalla fisarmonica di Daniele Cocconi, dai versi di Laura Cesetti, ma soprattutto Roberta, con 10 relatori tra docenti universitari e persone locali che ci racconteranno le storie della produzione. Su tutti cito Rietta Maria Varnelli della distilleria Varnelli, ma voglio anche citare la storia di Simona Testiccioli, che da Montecavallo, che è il più piccolo comune delle Marche, lei ha deciso di tornare e fare un nuovo laboratorio per l'attività dei suoi genitori, che ovviamente sono ormai anche là con l'età, per non farla disperdere, non far disperdere appunto questo sapere artigianale che è appunto quello degli insaccati, della nocceneria, di cui siamo, no, molto bravi noi marchigiani, di cui andiamo molto fieri. Quindi poi Valfornace, città del miele e delle castagne, avremo quindi un appassionato e un esperto di castagne come il signor Augusto Congionti, ma anche un esperto di apicoltura come Alvaro Caramanti, e poi non solo, professori e docenti universitari che racconteranno un po' cosa significa avere, no, un'identità così forte anche nei cibi che vengono proposti, e anche capire anche se questi, diciamo, se l'elemento enogastronomico può essere anche per le nostre zone un elemento di attrattività turistica. Quindi spazieremo su tanti temi, sarà caldo e alla fine poi l'ospitalità sarà quella della distilleria Varnelli, che offrirà ai presenti chiaramente, no, una degustazione di prodotti che, lo ricordo, nascono proprio in queste terre.
1: Ci hai parlato un po' di un turismo lento che è dedicato alla bellezza che abbiamo dei territori, anche alle piccole cose. È importantissimo nella società in cui stiamo vivendo, e con purtroppo i vari eventi che si verificano anche nel nostro territorio, e che insomma le nostre menti hanno bisogno anche un po' di rilassamento, perché no?
2: Beh sì, allora viviamo una vita frenetica, poi ecco Macerata sappiamo in questi giorni, no, colpita da questi gravissimi lutti che tutti noi stiamo vivendo con molta tristezza. Questo però deve essere per noi anche uno sprone per andare avanti e per vedere anche la bellezza e la semplicità di quello che è la vita, anche quella di tutti i giorni. Una vita che diciamo riesce a vedere nella gioia di fare delle piccole cose, perché poi non bisogna, no, andare troppo lontano. Viviamo ecco un periodo anche complicato, no, tra crisi continuamente, no, internazionali, costo della vita che si alza sempre di più, incertezza e un po' di tristezza che appunto spesso ci accompagna. In realtà io credo che la natura, il rigenerarsi in questi nostri territori che sono vicini alle nostre abitazioni, possa essere un motivo davvero di stare bene, ecco, ci può donare un po' di benessere, perché questo fa la natura. Bisogna poi frequentare questi luoghi anche per ritrovare un po' di socializzazione, sentire anche storie diverse, perché ci fa anche bene, no? Capire che siamo poi tutti cittadini di un mondo frenetico in evoluzione, ma che se può rimanere ben fisso nei suoi valori forti, che sono quelli appunto, no, del rispetto tra le persone, dell'umanità, io credo che questo possa essere, diciamo, per noi un motore anche di rigenerazione non solo dei nostri paesi ma anche interna nostra. Quindi per me è importante che questi luoghi possano continuare a vivere, ad essere testimoniati, come dicevi tu, con un turismo lento, consapevole, perché non servono grandi numeri, servono persone che si approcciano nel modo giusto, no, a queste realtà, che possano poi tornare e viverle nella loro autenticità. Anche questo è un termine abusato, però è così, nella loro realtà, nella loro verità, senza tanti fronzoli, ecco, raccontando questi territori per quello che sono realmente. Davvero hanno grandissime opportunità e grandi cose da offrirci. Quindi sì, io invito i maceratesi a venire a rigenerarsi nell'entroterra, nelle nostre montagne, perché comunque a 10 anni dal sisma, anche no, a toccare con mano quello che è stato realizzato, un lavoro ancora molto che ce n'è da fare. E sempre su tutto, Roberta, voglio chiudere che è appunto la parte sociale, quello, il motore che potrà far tornare le persone sui nostri luoghi. Ecco, in questo senso ci sentiamo cittadini che possono dare un contributo concreto.
1: Come al solito, Barbara Olmai, narratrice del territorio veramente in tutti i sensi, l'abbiamo imparato a conoscere, si è impegnata tantissimo fin da quando, insomma, è accaduto l'evento del terremoto, insomma, ci ha fatto capire in questi anni. Complimenti per tutta questa attività, ti seguiremo.
2: Grazie Roberta, grazie tante anche per l'aiuto, perché io credo che no, giornalisti come te che possono, no, dare voce a colleghe come me, che ecco, ognuno nel suo ruolo, sia importante la sinergia. Io ci credo tanto a fare i ponti, a fare le sinergie, perché solo così possiamo contribuire a far andare avanti, no, le nostre terre. Mare, montagne e borghi sono spettacolari, quindi bisogna conoscerle e frequentarle.
1: Buon lavoro, a presto.
2: Grazie anche a te Roberta, a presto.
3: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco, in provincia di Macerata. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova in rete www.

sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parce.
1: E poi nei giorni della maturità quante ne possiamo avere di parole da spendere? Pigi, buon pomeriggio, ben
2: trovato. Buon pomeriggio a te, che gioia.
1: Categoria cantautori maturi.
2: Sì, sì, maturandi, sì. Maturandi,
1: ce mettiamola così. Ce l'hai un ricordo della maturità che tutti quanti, no, io mi bellissimo, quell'emozione, ma quando mai?
2: No. Aver superato lo scoglio della scuola dell'interrogazione così importantissimo. Ecco, questo ricordo un mio amico Matteo che fece questa cosa, prese il libro e lo chiamò gesto simbolico, boom, e lo chiuse per sempre.
1: Senza dare fuoco, no, lo strappato davanti.
2: No, quello non ci saremmo permessi. Estremo, mai. Però chiuso il libro, gesto simbolico. Okay. E da lì i libri sono diventati una cosa più ludica, più divertente. Io poi leggo anche saggi, cose, quindi sono tornato anche a fare lo scolaretto, però per gusto mio.
1: Sì, è quel livello di imposizione, quando lo devi fare per forza, ma pure leggere quei promessi sposi lì, capito? Esatto. Che grande magari lo recuperi anche. Però sto ramo del lago di Como, capito? Che in quel momento
2: mannaggia sto lago di Como, mannaggia.
1: Venerdì è sempre un bel momento per parlare di musica, il giorno delle nuove uscite, anche se il disco di cui raccontiamo oggi è fuori da un po' di tempo.
2: Sì,
1: in realtà
2: non da tantissimo, neanche un mese, forse meno, tre settimane.
1: Sai, sarebbe bello se esistesse come esistono i bar dello sport dove si può parlare di calcio, di mondiali, sarebbe bello che esistesse un bar della musica.
2: Questo lo è forse.
1: Tu? Sì,
2: sei un barman?
1: Per la prossima stagione cambiamo pure il titolo. No, perché una volta si andati, ritrovavi nei negozi di dischi, uno lo compravi, 50 ne ascoltavi e poi alla fine c'era un po' il consiglio, no, però se hai ascoltato questo allora devi conoscere pure questo, perché
2: mi hai fatto ricordare che c'era un periodo in un negozio di Roma dove andavo sempre, che c'erano le cuffie e ti facevi gli ascolti preventivi per capire cosa comprare.
1: Sì.
2: Bellissimo.
1: E quello, diciamo, se uno ha i capelli un po' brizzolati, la barba brizzolata, comincia a essere un ricordo comune a tante persone.
2: C'è del brizzolismo,
1: sì,
2: diciamo.
1: Ma non è però rinnegare quello che c'è oggi, nel senso, oggi magari si riesce a fare musica in un modo diverso, con una sensibilità diversa, mettendo a frutto, 20 anni ci ha messo per fare questo disco qui.
2: Beh, in qualche modo sì, forse un pochino meno, ma come dicevo fuori onda, è stato un insieme di singoli che ho voluto fare in questi anni, un po' perché le etichette discografiche italiane ormai sono diventate
1: Subito sassolino dalla scarpa, dai.
2: Sì, perché sono diventate delle etichette senza portafoglio. E questo, voglio fare sta polemica, perché è una cosa che praticamente fa diventare la musica italiana un fatto elitario, solo per ricchi.
1: Se te lo puoi permettere.
2: Esatto, se c'hai i soldi di famiglia, eccetera, c'hai i soldi per fare. Perché costa, cioè quella roba lì costa. Ormai molte etichette ti dicono: ma il master finì, il disco ce lo porti tu. E come quali soldi lo registro?
1: Se ma oggi tanto coi computer siete bravi voi. No,
2: no, perché io volevo fare un disco che fosse
1: vero,
2: sia analogico che digitale. Quindi poi devi prendere gli umani, metterli in uno studio che costa dei soldi. Gli umani stessi costano, e anche l'elettronica, se la fai con qualche umano che ti dà una mano, pure lì devi pagare, insomma c'è tutta una serie di pagamenti, per non parlare poi di uffici stampa, promozioni e tutto.
1: Il gretto materialismo,
2: sì, però è importante dirlo, perché vuol dire che appunto poi dopo in questi anni tutto quello che mi proponevano era: guarda, c'è questo budget. Io dicevo sempre: facciamo bene un singolo piuttosto che male
1: una cosa raffazzonata, insomma. Adesso vado a vedere, a sfogliare se nelle note di copertina dietro c'è scritto da qualche parte: questo disco è stato fatto senza intelligenza artificiale, che questo pure è uno dei temi, no? Che vorremmo,
2: Scusa, ma tu ce l'hai il disco?
1: Adesso ne parliamo.
2: Perché c'è questa no, è incredibile. Cioè, io non sapevo che tu avessi già maneggiato, l'hai detto per.
1: No, l'ho detto che adesso vado a vedere.
2: C'è davvero quell'etichettina lì.
1: Questo pure è un tema di cui adesso parliamo. Pigi, ospite. Con la G più Giulata o
2: con
1: Pigi?
2: Con 3G alla romana, diciamo. Esatto, così.
1: In diretta nel pomeriggio di In Blu 2000. Il disco si intitola Sta registrando audio nella tracklist. Cioè, questo che è pure un bel featuring, si intitola Swing Politica.

0: ultimamente faccio sogni strani.
1: E non sei mica tu soltanto che ultimamente fai sogni strani. Pigi nel pomeriggio di In Blue 2000. Oh, c'è veramente, il disco si intitola Sta registrando audio, che questo pure è un titolo figlio della modernità, perché certo, quante volte è lì, no? E tu stai lì, poi quando lo leggi distrattamente dici vabbè dai, aspetto, e poi si ferma,
2: esatto,
1: poi sta scrivendo, no, niente, poi si mette lì,
2: ma... e poi c'è il fastidio di dire ma quanto è lungo sto messaggio vocale, sì, che mi stanno, esatto, mandando. Ecco, il mio messaggio vocale dura un'ora e cinque minuti circa, cioè un intero disco.
1: Allora io vorrei aprire una parentesi, spezzare una moratoria internazionale per i messaggi audio più lunghi di 30 secondi.
2: Esatto, questo è un'ora e cinque. No.
1: Che poi bellissimo invece che ci sia una traccia intera dedica, credits il titolo, dove hai messo insieme
2: i messaggi vocali.
1: I messaggi vocali per raccontare poi le persone che materialmente l'hanno fatto questo.
2: Sì, ho pensato che siccome
1: un squadrone.
2: Una bella squadra, sì. Il titolo è Sta registrando audio, quindi si rifà alla nostra messaggistica vocale, e ho detto a sto punto i credits li voglio fare con così, i messaggi vocali, e quindi ho chiesto a tutti di mandarmi un vocale dicendo ciao, sono Sergio Cammariere, ho fatto un featuring con Pigi, ciao, sono Simone Molinari, ho fatto su In Politique che abbiamo appena ascoltato.
1: Che pure qui, ecco, mettere anche solo la parola politique dentro, oddio, che cosa sarà? Politica lì corretta oggi è un tabù, voglio dire, questo non vuoi dire, questo se è troppo è perché è troppo, se è troppo poco perché se non l'hai detto è perché non ti interessi mai, se lo dici, non è facile prendere le misure oggi, no?
2: È complicatissimo ed è un periodo in cui sembra sempre impossibile, appunto come dici tu, essere impegnati o fare qualcosa sia sociale, politico, nell'arte, e però poi dopo succede che quando qualcuno invece dice una cosa, tipo la polemica di De Gregori tutti, sì, ma allora non sei abbastanza impegnato, e allora delle due l'una, perché se qua ci abbiamo il 99,9% dei cantanti che non sono impegnati e ce la prendiamo per essere poco impegnato con uno dei 5-6 in tutta Italia che da sempre è schierato e impegnato con i suoi pensieri, mi sembra che ci sia un problema.
1: L'estate che guardo anche sulla pagina Instagram, insomma, in prospettiva, perché poi la finalità di fare la musica è anche quel momento in cui la condividi, no? Sul, sì, pubblico, poi questo disco che c'ha quest'aura di swing, quest'aura di Manouche che sa proprio d'estate, che sa proprio di serata fresca per stare insieme, per divertirsi, per cantare, anche un po' ballare, no? C'è un sacco di date.
2: Sì, ci sono un po' di date, per fortuna mi muoverò abbastanza. Mi viene in mente che il 4 sarò a Messina proprio con Simona Molinari, il 4 luglio, il 5 luglio a Putignano, in provincia di Bari, il 13 luglio sarò a Roma, testaccio estate, con tutta un gruppo di attori e di ospiti pazzeschi che leggeranno dei pezzi di Woody Allen, perché c'è un brano dell'album che si chiama Come Woody Allen, e anche la copertina è un po' ispirata a quando Woody Allen si metteva lì sul divano col microfono.
1: Ma perché c'è un po' di Woody Allen nella tua vita, fondamentalmente.
2: Assolutamente sì, tant'è che la canzone più privata, più autobiografica è proprio Come Woody Allen, è quella in cui praticamente sembra che io stia facendo un omaggio a lui, in realtà la mia autobiografia è attraverso tutti i suoi personaggi.
1: Che è la capacità che ha avuto di raccontare qualcosa. Oh, ma quello sembravo io. Cioè, così,
2: esattamente, sì, questo è il bamolla che mi ha fatto scrivere quella canzone.
1: Abbiamo passato tutti questa fase qui, fondamentalmente.
2: Comunque, tu sei una specie di indovino, perché sei riuscito a dire prima, senza aver ancora maneggiato la copertina,
1: sì, che c'è scritto, aspetta, lo devo leggere, allora è troppo poco, perché è scritto troppo piccolo,
2: devi
1: scriverlo un po', che c'è, questa è una chicca proprio per appassionati, quelli che avranno materialmente il disco in mano. Questo album non contiene tracce di intelligenza artificiale né di zuccheri aggiunti,
2: né di zuccheri aggiunti, e poi chiude con il prossimo, chi lo sa, non posso sbilanciarmi,
1: no, soprattutto perché per il primo ci hai messo quasi 20 anni, esatto, per il secondo
2: il prossimo sarà nel 3000,
1: che dobbiamo fare. Allora, c'è il disco che si apre con questa canzone, c'è l'idea, la sensazione che ho avuto è che sia, non voglio dire un concept album, però le canzoni siano messe in quest'ordine perché è come se fosse l'ordine ideale dei tuoi pensieri.
2: Azzeccato completamente, non lo definirei un concept album, ma quasi, nel senso che non l'ho pensato dall'inizio come si pensano i concept album, adesso faccio una storia, una trama, però poi
1: il supereroe che affronta i suoi demoni interiori e ne esce fuori,
2: hai proprio azzeccato.
1: Bingo,
2: che bravo, sì. No, veramente bravissimo, è proprio così, si parte da questa cameretta, questa casa prigione, anche un po' direi, della copertina, in cui questo Mino uno cerca di mettersi in comunicazione con il mondo con questo microfonino, mondo che è distopico, fiammeggiante, chissà quante guerre, quante cose orribili stanno succedendo là fuori, e quindi lui si è come isolato. Poi questo è un disco che risente anche degli ultimi anni, quindi pandemia, guerre, certo, e tutto quello che è successo ci ha un pochino resi fragili e vogliosi di starcene al riparo da tutte le brutture del mondo. E quindi diciamo il disco si apre così, con quest'uomo che dice chissà se là fuori c'è ancora l'umanità. È come, sai, quei film in cui non si sa se c'è stato l'Armageddon o qualcosa del genere. E poi però piano piano, attraverso tutti i capitoli del disco, si scopre che in ogni capitolo c'è sempre una voglia di isolamento e quasi anche misantropia rispetto all'umanità, e poi però anche invece un grande amore universale, e finisce con la voglia invece di uscire da questo guscio e di vivere il mondo con anche i suoi difetti.
1: Quindi se fosse un libro sarebbe un romanzo di formazione.
2: Bravissimo.
1: E visto che è un disco, qui è un disco di formazione che prende il titolo da questa canzone qui, Sta registrando audio, PG nel pomeriggio di Blu 2000.

0: già dal finale, capito? Saremo io e te e vabbè, e tutti pure, capito? Io dicevo momento di pessimismo, invece no, c'è bisogno, capito, di questa apertura verso il mondo, anche perché se ti metti a guardare i titoli, no, dei telegiornali, sembra che stiano succedendo solo cose brutte
1: Sembra. Stanno succedendo davvero, sì, però, è la cosa peggiore.
0: Adesso con quanti sono? 8, 7, 9 miliardi di persone nel mondo, io mi rifiuto di credere che non ci sia una cosa decente che succede al mondo che non meriti di essere raccontato.
1: Bravissimo, eh? Le good news ci sono continuamente. Cioè, non solo, questo album, come ti dicevo, è tutto fatto a bad news, good news, bad news, good news. Ogni capitolo si potrebbe fare col pollice su o col pollice giù, se vuoi vederla in questo modo così dicotomico. E mi viene in mente la cosa, il capitolo sicuramente più felice, cioè più positivo, è quello sulla storia del calcio femminile e sulla piccola rivoluzione che le ragazze del calcio hanno fatto negli ultimi anni. Lì è proprio come a dire, vedi, in tutte le brutture qualcosa del mondo qualcosa si muove. Certo. E infatti la frase di quella canzone, sarà le altre. Allora è vero che si può fare, che tutto quanto si può cambiare, e quindi ogni tanto qualche momento di gioia, sai, mai una gioia, gioia.
0: No, una alla volta, però andiamo a cercare con l'antenino, ma ce l'abbiamo. Ma senti, è bello perché parli di questo figlio tuo proprio con amore, col cuore,
1: proprio così,
0: fortemente voluto, fortemente ricercato, capito, preservato nel corso degli anni, e poi anche con una dose di incoscienza, perché far uscire un disco fisico oggi, cioè un elenco di non so neanche tantissimi, capito? Cioè, ma te sei matto?
1: Sì, un po' sono matto. Questo va detto.
0: Questo
1: a priori va detto. No, bene, come ti dicevo, ho passato talmente tanti anni a fare singoli, oppure EP, oppure a fare live, tante altre cose che ho fatto in
0: la radio, i libri, insomma,
1: un sacco di roba.
0: Cose ho visto gente.
1: Esatto. Ecco, quando poi ho deciso di decidermi e di fare questo disco, ho detto, sai che c'è? Io devo fare bello corposo, posso fare adesso un dischetto di 8 canzoni. Allora ho detto, boom, buttiamoci a corpo morto, e è venuto fuori te l'ho detto, un messaggio vocale di un'ora e 7 minuti circa.
0: E i vari featuring, alcuni strumentali, alcuni cantati, alcuni come vengono fuori?
1: Sono tutti veri.
0: Abbiamo detto Simona Molinari prima, insomma.
1: Sono tutti veri, nel senso che non sono featuring creati dalla casa discografica, sono tutte amicizie vere che si sono create e collaborazioni vere. Con Sergio Cammariere, per esempio, negli ultimi anni abbiamo scritto una manciata di canzoni, adesso abbiamo pubblicato questa, ma nel cassetto ce ne sono altre, quindi vuol dire che ogni tanto ci incontriamo e scriviamo qualcosa. Con Simona Molinari siamo proprio fratelli da tanto tempo.
0: Diciamo che andrai a suonare con lei, ad aprire per lei adesso.
1: Esatto. E il 4 di luglio sono suo ospite, anche se sono stato spesso suo ospite, perché poi abbiamo molti musicisti in comune. E quindi
0: una grande famiglia.
1: Sì, capita che lei venga a fare l'ospite nei miei concerti, io vado a fare l'ospite nei suoi, quindi questa cosa è molto divertente. E poi con lei c'è proprio uno scambio sulle canzoni.

0: un'idea del genere oggi nel 2026, spostare 20 persone, cioè
1: no,
0: poi dei biglietti, gli spettacoli, insomma,
1: no. Ci sono ovviamente queste cose, ci sono ovviamente ensemble più piccoli che fanno la stessa cosa, ma soprattutto quello che a me interessa, credo anche a Simone in questo caso, penso di poter parlare pure per lei, ma parlo soprattutto per me, è di uscire da questo piccolo stereotipo, cioè è vero che il jazz ci porta subito alla big band, al locale fumoso, al bicchiere di whisky e tutta una serie di cose, però è vero pure che è ormai una musica normale che dovrebbe entrare nelle nostre orecchie come tante altre musiche, quindi in questo disco nascosto c'è un sacco di jazz, però non è dichiarato come a dire io adesso faccio il pezzo jazz e quindi arriva la big band e quindi arriva il locale fumoso, perché sennò stiamo sempre fermi,
0: certo, lo stereotipo,
1: esatto, invece usare, prendere a piene mani, così come lo facciamo con gli altri generi, col rock, col tango, e acchiappare un po' di strutture, di armonie, di stilemi di quel genere e metterli dentro una canzone e farci canzoni è quello che ci ho voglia di fare.
0: Rubare con gli occhi, si diceva una volta. Farne tesoro, un po' un'attitudine all'italiana, insomma, con quella solarità che è tipica, no? Anche di Pigi, da vedere dal vivo, ci salutiamo con l'ultimo. Che c'entra Vale? Chi è Valeria?
1: Della Valeria canzone? È questa donna rivoluzione che abbiamo scritto con Sergio Cammariere, lui la musica e il testo, il racconto di questa donna che arriva in una vita che sembra, in cui sembra tutto a posto, perché cioè non ti manca, sai quando non ti manca niente, ti sembra sto conducendo questa mia vita tranquilla, mi sembra tutto giusto, poi arriva una donna nella vita, te la scompagina tutta e ti rendi conto che invece non era per niente che andava bene la tua vita,
0: niente.
1: Non era perfetto niente, era tutto sbagliato, e invece arriva questa donna che ti distrugge tutto, tant'è che il ritornello dice dai vai Valeria, cambia l'aria, vai, rovinami la vita.
0: È un augurio bellissimo questo con cui ci salutiamo. Il disco si intitola Sta registrando audio, per tutte le date dove vederlo dal vivo, insomma, vi rimando ai social Instagram di Pigi. È stato un piacere.
1: Grazie mille, è stato un piacere, sei fantastico.
0: Buona musica.
1: Io ormai voglio sentire soltanto, ma assolutamente.
0: Vai Valeria.

è quel tubino di grande marca. Vedi che adesso anche i brand entrano nelle canzoni. Black Prada Dress, Elle Goulding nel pomeriggio di In Blue 2000. Noi di musica ci occupiamo e al massimo di tecnologia e un paio di chicche ce l'abbiamo, abbiamo pure un sacco di tempo da passare insieme. Lei è Gaia.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parce. Disco In Blu 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni.

l'estate di Francesco Gabbani, Summer Funk nel pomeriggio di In Blue 2000. Tempo di ricordare anche la versione weekend di questo programma, domani sempre a partire dalle 3 del pomeriggio e in replica anche domenica sempre dalle 3 di pomeriggio, in cui virtualmente ci sposteremo alla ricerca di uno di quei posti d'Italia che vale la pena scoprire o riscoprire. E ve lo posso, ma un piccolo spoiler, saremo a Padova, città di Sapienza, perché c'è l'università medica più antica del mondo occidentale, e a fianco, proprio nel senso che è nato per soddisfare le esigenze dell'università, un orto botanico che ad oggi è patrimonio mondiale dell'UNESCO e anche il più antico di sempre del mondo conosciuto. Quindi sarà quella la nostra destinazione domani, come sempre nel pomeriggio di In Blue 2000.

Alicia Keys, vedi quanti anni sono passati? 2002 era Folle nel pomeriggio di In Blue 2000, tra pochissimo anche la redazione con le ultime dall'Italia e dal mondo per In Blue 2000 News. State con noi. 1, 2.

0: Buongiorno Daniela, ma sai che c'è oggi? Avrei voglia di qualcosa di interessante sui libri, la solidarietà, ma anche sul cinema. E perché no, tu sai che mi piace mangiare.
1: Nel Magazine in Blu 2000, tutti i giorni dalle 10, affrontiamo questi e molti altri temi con un occhio all'attualità e alle storie belle e curiose.
0: Il magazine è quello che cercavo.
1: E allora ti aspetto con me su In Blu 2000, perché ci sei anche tu con me in onda, smemorato.
0: Ah sì?
2: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
3: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
4: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
5: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarmela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
6: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
7: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
8: Radio Nuova in Blu.
9: In Blu 2000 News.
10: In primo piano l'attacco senza precedente di Trump a Meloni dopo le immagini distese dei colloqui al G7 di Eviana. Al telefono con la 7 il presidente americano rivela: mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto, l'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena. Durissima la replica di Giorgia Meloni in un video sui social. Le dichiarazioni di Trump sono totalmente inventate, sono allibita. Io e l'Italia non imploriamo mai, non so perché faccia così. Così ha proseguito la Premier con gli alleati, dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente. Il presidente Mattarella ha chiamato la Premier Meloni, le ha espresso la solidarietà. Il ministro degli esteri italiani cancella il viaggio di lavoro negli Stati Uniti previsto per domenica e lunedì. La massiccia ripresa degli attacchi israeliani nel sud del Libano ha fatto saltare i colloqui in Svizzera tra USA e Iran previsti oggi. Un cessate il fuoco tra Tel Aviv ed Hezbollah sarebbe stato firmato poche ore fa dopo che gli iraniani hanno chiesto garanzie proprio sulla fine delle ostilità in Libano. In mattinata il premier israeliano Netanyahu aveva ribadito: l'esercito resterà nel paese finché servirà, e prometteva anche una dura reazione all'uccisione di 4 militari israeliani da parte di Hezbollah. Voltiamo pagina, tutto è pronto a Pavia per la visita domani del Papa, che arriverà nel pomeriggio nella città che custodisce le reliquie di Sant'Agostino. Primo pontefice agostiniano, Leone celebrerà la messa nella cattedrale. Raffaella Frullone ha intervistato Monsignor Corrado Sanguinetti, vescovo di Pavia.
11: Spero che tante persone possano vivere questo momento, che è un momento certamente di fede, di preghiera, ma anche un momento un po' di festa, di gioia, e per questo io ho invitato tutti a venire, nel senso, a parte le due piazze dove i posti chiaramente sono limitati, ci sono diversi altri spazi dove invece si può venire senza pass, dove il Papa potrà essere visto, ascoltato, e quindi, come dire, io spero che sia davvero una bella giornata in tutti i sensi, nel senso, una giornata che lasci una traccia solo di fede, di conferma nella fede, anche l'incoraggiamento a vivere oggi il Vangelo, a testimoniarlo, e lascia anche un messaggio di speranza a tutta la città.
10: Accelerano i prezzi delle case, secondo le stime preliminari dell'Istat. Nel primo trimestre dell'anno l'indice delle abitazioni acquistate dalle famiglie per fini abitativi o per investimento è aumentato dell'1% rispetto al trimestre precedente, del 5,2% nei confronti dello stesso periodo dello scorso anno. È tutto, torniamo alle 17.
8: Radio Nuova, in blu.
12: Le parole
13: sono parole che si dicono.
12: Di In Blu 2000.

Dance No More, Harry Styles nel pomeriggio di In Blue 2000, che stavo ballando con Livio Cosentini in regia, eravamo distratti per questo motivo. Ben trovati, 16 e 6 minuti. Stavo guardando in realtà a quello che succede al mondo dei social, no? Tecnologia e dintorni, perché il piano di Keir Starmer è chiaro: il Regno Unito vuole tagliare fuori i minori di 16 anni dai social, ed è la stessa linea dura che ha scelto l'Australia a fine dell'anno scorso, che adesso sta contagiando mezza Europa, dalla Francia alla Spagna, anche una parte dei paesi arabi. In Italia c'è un disegno di legge bipartisan che galleggia da mesi in Parlamento, anche se dalle parti del governo l'argomento si tocca pochissimo. La logica della politica è quasi istintiva, no? I social fanno male alla salute mentale dei ragazzi, quindi eliminiamo il problema alla radice. Se però provi a parlare con chi si occupa davvero di psicologia degli adolescenti, dei più giovani, ecco che l'atmosfera cambia completamente, perché gli esperti frenano, e per un motivo semplice, cioè non ci sono dati. C'è un'analisi della University of California Irvine che ha preso in esame tipo 40 studi su questo argomento, scoprendo che una minima parte comprendeva anche dei minorenni e nessuno sotto i 16 anni, cioè stiamo scrivendo leggi per i più piccoli basandoci su ricerche, esperimenti, no? Fatti sui ventenni. Ancora, c'è uno studio dell'anno scorso pubblicato su The Lancet che ha monitorato 30 scuole britanniche, ed è venuto fuori che vietare gli smartphone non ha portato a nessuna differenza reale misurabile, né nei voti e nemmeno nel benessere psicologico dei ragazzi. Poi c'è la realtà dei fatti, perché i divieti storicamente, cioè, si aggirano. Insomma, i primi dati arrivati dall'Australia mostrano per esempio che dopo il giro di vita iniziale milioni di account sono stati chiusi, ma una fetta enorme di under 16 è rimasta online falsificando l'età o cambiando le modalità d'accesso. Cioè Starmer, il ministro britannico, si difende, il paragone con l'alcol l'ha fatto lui, dice: anche se un sedicenne riesce a bere, non significa che noi non dobbiamo impedirgli di comprare una bottiglia. Però i sociologi contestano questo parallelo, perché l'alcol ha una tossicità biologica che è identica per tutti, cioè fa male, punto. I social invece cambiano impatto a seconda del modo in cui lo usi, della persona che li sta usando. Per esempio, penso ai tanti ragazzi che vivono in contesti isolati, no? Le piattaforme social sono l'unico vero spazio di aggregazione rimasto. Cioè, se tu a uno che abita sperduto nella montagna gli togli pure il contatto dei social, significa che lo hai isolato ancora di più, senza contare il paradosso politico di tutta questa storia, no? Nel Regno Unito si discute di vietare Instagram ai sedicenni, giusto o non giusto da capire, ma contemporaneamente vogliono abbassare l'età del voto a 16 anni. Significa che potrebbero andare alle urne dei ragazzi che per legge sono esclusi dai canali dove oggi passa la maggior parte dell'informazione e del dibattito politico, senza aver mai sviluppato gli anticorpi, diciamo, digitali per difendersi dalle fake news. Quindi la sensazione è che il proibizionismo, chiudiamo tutto, è un po' la risposta comoda. Ha un problema enorme, no? La bandiera bianca dei governi che, dal momento in cui non sono riusciti a imporre regole severe alle big tech e ai loro algoritmi, decidono di chiudere lo schermo ai ragazzi. È un modo per rassicurare l'opinione pubblica, è un modo che però rischia di spingere i minori a navigare nell'ombra, ancora più da soli e senza nessuna forma di educazione digitale, che è l'unica alternativa possibile. Detto questo, torneremo ancora su argomenti di questo tipo. Le parole di In Blue 2000 e ripartiamo da Coldplay.

Senza limiti di giga che ironia, non mi lava mai la biancheria. Piantagioni verdi idroponiche, intelligenze positroniche, se ci sei.

Un bel podcast da recuperare, quello con Mario Biondi che ci racconta il disco nuovo. Era ancora nel pomeriggio di Blue 2000, Play 2000, ecco, dove si recuperano i podcast. Questo invece è Paul McCartney.

questione che prescinde anche dal gusto personale, mi piace o non mi piace, però la testimonianza di quando c'è stato un momento in cui nella musica italiana succedevano un sacco di cose anche a livello di sperimentazione. Indietro al 1999 con i Quinto Rigo, in chiusura della nostra settimana insieme. Vi ricordo domani la versione weekend di questo programma, sempre a partire dalle 3 del pomeriggio, in replica anche domenica, le interviste da recuperare su play2000.it. grazie a Livio Cosentini per la regia. Se vi va l'idea, noi ci troviamo lunedì puntualissimi, passate il weekend, sarà il primo dell'estate, stesso posto, stessa ora. Ciao!

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

0: democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11.
1: Il territorio parla a cura di Federica Margaritora.
2: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo a Como, il settimanale Radio Marconi. Enrica Lattanzi è collegata con noi. Buon pomeriggio, Enrica.
3: Buon pomeriggio a te, Federica, e a chi sta seguendo in diretta.
2: Oggi parliamo di medici di famiglia. Sappiamo che negli ultimi anni le cose sono molto cambiate, poi c'è una riforma che prevede tra l'altro anche le case di comunità e che però non va avanti, e quindi i territori hanno delle criticità. Enrica, cosa succede a Como e provincia?
3: Esatto, proprio perché a partire da questa riforma della medicina di base, no, del medico di famiglia, sono stati diffusi alcuni dati che riguardano la realtà del territorio, e la provincia di Como risulta tra le realtà più in sofferenza a livello nazionale rispetto anche solo al numero dei medici di famiglia. Se in alcune zone, diciamo, più centrali si resta nelle medie, nelle realtà più periferiche ci sono addirittura medici che hanno più di 2.000 pazienti da seguire, e questo ci dà l'idea del carico di lavoro e delle difficoltà che incontrano sia i pazienti,
2: esatto,
3: che i medici.
2: E allora tu ne hai parlato con il presidente dell'Ordine dei Medici della provincia di Como, il dottor Gianluigi Spata, sentiamolo.
4: Vede che sono tutte la Lombardia principalmente che è in sofferenza, no? Perché vede che più o meno noi abbiamo un rapporto di 1 a 1.500, ecco. I medici sono pochi. Beh, lei calcoli che noi un po' di anni fa, prima del Covid, c'erano 400 medici di famiglia, adesso siamo poco meno di 300. È una professione che non è più attrattiva, non solo dal punto di vista economico, no? Dal punto di vista proprio anche professionale. Oltretutto abbiamo anche qui vicino, dalle nostre parti, anche una Svizzera che è sicuramente più attrattiva dal punto di vista economico e anche dal punto di vista anche organizzativo. Vediamo cosa sta succedendo per gli infermieri, che sono messi peggio di noi. Stiamo pagando ancora la gobba previdenziale. Abbiamo sempre detto, guardate che arriveremo a un certo punto che saranno più i medici che andranno in pensione rispetto a quelli che entreranno.
2: Infatti c'è anche questo grosso problema, proprio perché essere medico di base, mentre una volta, poi diciamolo anche chiaramente, Enrica, guadagnavano anche molto, perché ricordiamo che poi i medici di base erano comunque figure private. Adesso dovrebbe cambiare un po' tutto, e comunque negli ultimi anni già è cambiato, e come dicevi tu, non solo per loro non è più un mestiere, diciamo, gratificante, ma per i pazienti avere un appuntamento adesso è come, non so, come giocare con la roulette.
3: Esatto, anche perché appunto per quale motivo il mestiere non è più attrattivo, soprattutto per questi aspetti della burocratizzazione. Ci spiegava proprio il dottor Spata che anche questo utilizzo massivo, no, delle piattaforme, delle mette in difficoltà loro stessi. Anche il sistema nazionale ha detto che non passa giorno senza che non ci siano, diciamo, inghippi, no? E questo rende naturalmente tutto più complicato, senza dimenticare che principalmente chi ha bisogno del medico spesso può essere anche un anziano,
2: certo,
3: che non ha dimestichezza, no?
2: Con le mail, con le cose da spedire e da ricevere. Spada adesso ci racconterà che comunque ci sono dei fondi del PNRR, 2 miliardi da usare in maniera appropriata, ma sentiamo prima lui.
4: C'è da salvare i fondi, no, destinati dal PNRR, per cui sembra che l'accordo sia vicino, e mi auguro che sia così, perché sarebbe veramente un peccato, cioè, perdere questi finanziamenti. Ragionare come riempirle, con che progetti, perché è importante quello, lo stiamo già facendo qui in provincia di Como. Devo dire che onestamente stiamo collaborando con SST Lariana su parecchi punti, parecchi progetti che riguardano la presa in carico del paziente cronico, del paziente fragile, che, progetti che già sono in atto, così in accordo con la medicina del territorio. Io credo che la soluzione sia questa, cioè bisogna, è la condivisione, io continuo a dire. Se si condividono i progetti, cosa che non è stato fatto a livello nazionale con i rappresentanti ovviamente delle categorie, allora si riesce a quagliare, si riesce a trovare una soluzione. Sfruttando anche, ricordiamoci, la telemedicina. La gestione della cronicità è un compito specifico del medico di famiglia. Una volta che si attuerà pienamente la presa in carico del paziente cronico a parte della medicina di famiglia, probabilmente sicuramente si ridurranno gli accessi impropri in pronto soccorso, magari dei ricoveri anche impropri, ma non solo la cronicità, anche la fragilità, cioè il paziente anziano fragile non deve andare in pronto soccorso. E qui sulla nostra provincia sono già partiti dei progetti, già a Como, a Cantù.
2: Ecco, vedremo, perché sono anche complicate da sistemare le organizzazioni della salute, Enrica. Tra l'altro la casa di comunità prevedeva anche proprio l'ingresso al suo interno del medico di base, solo che, come abbiamo ricordato, qui non va molto avanti la riforma.
3: No, proprio perché a causa di già questi numeri molto alti è difficile che il medico di famiglia riesca a entrare anche nella casa di comunità. L'accordo di cui parlava Spata anche a livello nazionale sembra che si sia raggiunto, nel senso che i medici di famiglia è stato ridotto di molto il monte ore che dovrebbero mettere a disposizione anche per le case di comunità. La speranza, appunto, è di salvare questi 2 miliardi del PNRR con un accordo da concludere entro la fine di settembre, anche perché durante il Covid la medicina generale era stata tanto valorizzata, no? Sappiamo quanto era importante. Poi sentir dire che prima del Covid in provincia di Como c'erano 400 medici, adesso sono 300, sono dati che fanno riflettere.
2: E allora seguiremo ovviamente l'andamento di una delle cose poi più importanti per la vita di tutti. Enrica, grazie per essere stata con noi.
3: Grazie Federica, arrivederci la prossima settimana.
2: E noi adesso andiamo a Saronno, Radio Orizzonti in Blu, Massimo Tallarini è collegato con noi, buon pomeriggio. Massimo, ci sente?
5: Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio,
5: ci siamo.
2: Massimo. Allora adesso cerchiamo il nostro ospite, ma intanto raccontaci qualcosa tu del 37esimo Palio di Uboldo, che è in provincia di Varese.
5: Esatto, Palio delle Contrade di Uboldo, questa manifestazione molto partecipata di questo piccolo comune lombardo del territorio del Saronnese, che cerca proprio di unire tutta la comunità in questi 9 giorni di Palio in un'atmosfera di festa, di colori e anche di sana rivalità tra le quattro contrade che si contendono il trofeo per l'appunto del Palio della città di Uboldo attraverso varie gare. Anche abilità, giochi vari come il tiro alla fune, la corsa coi sacchi, i tornei di calcio e pallavolo, oppure vari giochi popolari che sono appunto quelli che costituiscono un po' il tessuto anche delle nostre comunità di provincia.
2: Allora ci ha raggiunto telefonicamente Lorenzo Guzzetti, che è del comitato organizzatore. Buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio a voi, grazie dell'ospitalità.
2: Allora così ce lo raccontate un po', però vorrei sapere prima com'è nato, perché è nato 37esima edizione, quindi ha una sua piccola storia. Com'è nato?
6: Ma è una lunghissima storia, è nato nel 1975, si è interrotto nel 1992 e nel 2005 dei giovani dell'oratorio di Uboldo hanno pensato insieme a Don Carlo Leo di rimettere in piedi questa manifestazione, e da allora non ci siamo mai fermati e devo dire crescendo ogni anno. Ormai siamo una realtà davvero molto grande che attira tantissime persone anche dai comuni limitrofi, non solo.
2: Ma qual è lo spirito del Palio?
6: Allora, l'ospedale del Palio giocano prevalentemente i giovani, noi diciamo la migliore gioventù boldese, perché tanti gli atleti, la maggior parte sono quasi 700 atleti che partecipano ogni anno, ci sono circa 150 volontari prevalentemente giovani che poi si occupano dietro di lavorare, creare, fare. È un lavoro di 9 mesi perché iniziamo a settembre, arriviamo a giugno, sono giochi folcloristici e sportivi e praticamente le quattro contrade, Bel, Taron, San Cosma e Lazzaretta, si contendono il Palio in questi giochi. Adesso arriviamo ai 3 giorni finali e c'è grande fibrillazione.
2: Ecco, quindi è nato per mantenere vive le contrade?
6: Sì, è nato da un'intuizione nel 1975 di Don Egidio Pasini, che stava traghettando la parrocchia da Don Livio Tamborini, che è stato parroco dal 1933 a Uboldo, a Don Luigi Meda, che poi è stato proprio un grande animatore del Palio, che è stato per 31 anni nostro parroco. Ed è stato bello questa cosa, che ha oltretutto creato, nato per la festa patronale del 1975, in quell'anno che appunto dove si era perso Don Livio, è poi diventato non solo una manifestazione, ma questa manifestazione poi da lì ha emanato tantissime associazioni uboldesi, tra cui la pallavolo, il basket, l'atletica e tante altre realtà che esistono ancora oggi a Uboldo.
2: Massimo, voi siete molto vicini con il paese, ecco, però visto da Saronno è proprio un modo di vivacizzare le potenzialità del territorio, i giovani, lo sport, come lo vedete voi?
5: Ah, da quello che diceva Lorenzo Guzzetti, certamente un Palio di questo tipo ha dato origine a tantissime realtà associative. Saronno non ha un Palio, si basa sui pali del circondario, perché c'è quello di Uboldo di cui stiamo parlando e poi nei mesi a venire c'è anche quello dell'altra città che è Caronno Pertusella, quindi sì. Siamo contornati da questa vivacità, potremmo dire, no? Di animazione.
2: Non ci sono paragoni col Palio di Siena, Guzzetti?
6: No, allora, non né col Palio di Siena né col Palio di Legnano, perché comunque lì sono, diciamo che i cittadini sono più figuranti,
2: che
6: fanno da contorno alla gara
2: principale,
6: alla gara ippica, la gara dei cavalli. Sì. Qui no, qui invece sono proprio i cittadini, i ragazzi, gli adulti, anche gli anziani, perché abbiamo anche il gioco dei nonni, che fanno parte, che fanno e che creano appunto il Palio, quindi assolutamente proprio totalmente un'altra cosa. Certo è che noi piano piano ogni anno, diciamo così, cerchiamo di renderci sempre più belli e di richiamare sempre più persone. Noi arriviamo sempre una settimana dopo quello di Legnano, quindi qualcosa attingiamo.
2: E allora l'anno scorso quale contrada ha vinto?
6: L'anno scorso ha vinto per la 9ª volta nella storia la contrada Taron.
2: Per la 9ª volta. E quest'anno le previsioni?
6: Quest'anno se la stanno giocando Taron, San Cosme e Bel, che il Bel oltretutto viene fuori da un filotto di 5 vittorie consecutive, poi negli ultimi 2 anni il Taron. Vediamo quest'anno se sarà bianco, rosso, giallo.
2: E il povero Lazzaretto, niente.
6: E il Lazzaret purtroppo è in una fase di ricostruzione, quindi diciamo è un po' indietro. Anche se il Lazzaret negli anni 2000, nei primi anni del nuovo Palio, diciamo così, è stato super mattatore, era l'invincibile armata.
2: E allora, in bocca al lupo ovviamente, no? Si dice sempre in bocca al lupo.
6: Grazie mille, grazie a voi.
2: Al migliore, ma soprattutto al Palio, che ci sembra veramente una bellissima occasione. Grazie Guzzetti.
6: Di cuore. Grazie, buon pomeriggio, ciao.
2: Massimo, arrivederci.
5: Ciao a tutti, a te Margherita e agli altri ascoltatori.
2: Ciao Massimo. Allora noi andiamo a Cortona, Radio Incontri, adesso tra poco, con Marco Pieroni parleremo dell'apertura di una nuova sede, la radio raddoppia. Questo è un gran bel segnale, perché vuol dire che la radio è ancora molto ascoltata e specie sul territorio riesce a intercettare anche i bisogni bisogni di informazione, di intrattenimento delle persone di quei luoghi, perché tutti si conoscono meglio appunto le esigenze, quindi l'offerta va incontro alle richieste. Marco Pieroni, buon pomeriggio.
7: Buon pomeriggio a te e agli ascoltatori.
2: Allora, ho detto che avete aperto una nuova sede, la radio raddoppia, e questo è un bellissimo segnale, Marco.
7: Sì, guarda, non voglio assolutamente né incensare né autolodarci, no, perché sono cose brutte, però voglio dirti che aprire una seconda sede in un luogo, diciamo, più popoloso, ma non principe, no, di Cortona, per noi significa molto, perché significa poter aprire le porte della radio a tanta altra gente che magari non poteva raggiungerci. Ecco, questa è la nostra missione, penso.
2: E allora, certo, uno lo spera, lo fa per quello. E quindi Don Ottorino Cosimi è il fondatore di Radio Incontri e lo sentiamo.
8: Grazie a tutti per questa bella opportunità, per Radio Incontri in Blu e per la nostra chiesa e il nostro territorio. Grazie ai nostri speaker e volontari che hanno messo testa e braccia e cuore volendo questo secondo studio radio, che avrà sicuramente successo qui in Camucia, dove è facile l'accessibilità. Invito tutti a ascoltare il racconto delle esperienze, il tessuto sociale della nostra chiesa e del nostro territorio. La comunicazione, come la intende Papa Leone, è disarmata e disarmante, costruisce la pace e genera il dibattito democratico nelle comunità e la sinodalità nella Chiesa. Ha detto Papa Leone nel suo viaggio in Spagna che la comunicazione non è mai neutra, e ha aggiunto: ogni espressione comunica, trasmette, può ferire o guarire, distruggere aspettative o aprire nuovi orizzonti, seminare divisione o risvegliare la speranza della possibilità di costruire insieme qualcosa di genuinamente umano.
2: E questo vale per tutti, per le radio grandi, per le realtà. Adesso comprendiamo tutti i mezzi di informazione, se no sembriamo autoreferenziali. Comunque,
7: sì, esatto.
2: Vale
7: assolutamente per tutti. Diciamo che per le radio locali del territorio questo è un argomento principe, no? Che ovviamente anche voi,
2: certo,
7: in Blu tenete presente. Mi è piaciuto molto quando Don Ottorino ha detto: la comunicazione non è mai neutra. Non sei d'accordo, cioè tutto quello che raccontiamo, che hai detto.
2: Da una parte ci siamo sempre dietro noi che non siamo neutri, dall'altra parte ovviamente dipende dagli obiettivi che uno ha, e quindi non è mai neutra, è ovvio, in negativo e in positivo.
7: Esatto, in negativo e in positivo. Poi Don Ottorino è dal 1987 che dirige questa radio, quindi siamo quasi arrivati a 40 anni, ma sempre perché ha usato questa radio e continuiamo a usarla anche per comunicazioni. Proprio lui è andato in Polonia, in Romania, in Albania, e faceva i collegamenti via telefono con la radio per far partecipare il territorio.
2: Insomma, la radio è bella anche perché puoi raggiungere chiunque, anche in vetta all'Everest. Sentiamo anche il sindaco di Cortona, Luciano Meoni.
9: Questa sede sarà un presidio, no? Anche un presidio molto interessante per quanto riguarda il territorio. Un grazie grandissimo va a tutta Radio Incontri per l'impegno profuso negli anni, perché mantenere una radio certamente non è una ottima economia per chi la conduce, ma è un impegno sociale, è un impegno di territorio. La vostra radio dobbiamo ammettere a livello istituzionale sempre aperta a tutti, puntualmente, costantemente, parla di sport, di sociale, di amministrazione, ma è una radio corretta, e per cui noi siamo davvero soddisfatti di essere qua a questa inaugurazione. Facciamo un plauso a tutti, ancora una volta dimostriamo di essere una grande comunità e che la radio è viva e che la radio trasmette, veicola informazione anche, se vogliamo, a chi non può magari perdere fuori da casa per vari motivi, e voi entrate nelle famiglie, nelle case.
2: Altra cosa molto, molto importante e anche più accurata, a mio avviso, non me ne vogliano i televisivi, ho fatto anche la TV, perché l'immagine copre un po', no? Predomina. invece la radio c'è solo la parola, quindi se io e te diciamo uno strafalcione si sente, no? Si evidenzia, non è non abbiamo coperture. Se vuoi chiudere, però abbiamo proprio 10 secondi.
7: Sì, no, sono d'accordo con te, la radio senza filtri, e per questo è uno strumento che oggi in realtà, dove c'è questa frammentazione, cerca di unire la parola e le persone, ecco, questo mi sento di dire.
2: E allora in bocca al lupo alla nuova sede, seconda sede. Marco, grazie per essere stato con noi.
7: Grazie a te, buona serata a tutti.
2: In regia oggi Stefano Sciurpi, Il Territorio Parla torna lunedì.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info ail.it.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Chuck, motore, azione!
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i 3 parchi di Cinecittà World!
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: TV 2000.
8: Non una televisione qualsiasi.
7: Canale 28 del digitale terrestre.
8: 157 di Sky.
7: 18 TV Sat.
8: TV2000.it.

0: In Blu 2000 News.
1: L'attacco senza precedenti di Trump a Giorgia Meloni. Al telefono con la 7 il presidente statunitense, riferendosi all'incontro in Francia in occasione del G7, afferma: mi ha implorato di fare una foto con lei, l'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena. Durissima la replica della premier in un video sui social: le dichiarazioni di Trump sono totalmente inventate e sono allibita, io l'Italia non imploriamo mai, non so perché faccia così con gli alleati, piace, dice ancora la Meloni, che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente. Il presidente Mattarella ha chiamato la premier e le ha espresso la sua solidarietà. Il ministro degli esteri italiani ha cancellato il viaggio di lavoro previsto negli Stati Uniti per domenica e lunedì prossimi. E poco fa le parole anche del presidente francese Macron: sono stato sorpreso dall'attacco di Trump a Giorgia Meloni, la vedrò la prossima settimana al vertice di Antibes e ne parlerò con lei. Visto che il memorandum d'intesa è stato firmato in modo elettronico, non c'è nessuna urgenza per il previsto incontro tra Iran e Stati Uniti, lo dice il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano dopo che è stato annullato il colloquio previsto per oggi a Ginevra. A pesare però ci sarebbe anche la guerra in Libano che prosegue. Il Ministero della Salute di Beirut ha affermato poco fa che sono al momento 47 le vittime causate dai raid israeliani sul Libano dalla mezzanotte di oggi all'entrata in vigore del cessate il fuoco che è stato concordato nel pomeriggio fra Hezbollah ed Israele. Veniamo all'Italia, che si conferma destinazione turistica più attrattiva d'Europa. 54% degli europei la indica come meta preferita, lo dice un report di Confturismo. Confcommercio, il presidente è Manfred Pinzger.
2: L'Italia si conferma la meta turistica più amata d'Europa. Il 54% degli europei la sceglie per le prossime vacanze estive. A conquistare i visitatori sono soprattutto le città d'arte e non dimentichiamo le eccellenze enogastronomiche. È un risultato importante per il nostro turismo e per l'economia del paese. Ora dobbiamo valorizzare sempre di più borghi e territori meno conosciuti per distribuire meglio i flussi e offrire esperienze autentiche.
1: È tutto, prossimo aggiornamento alle 18.
3: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
4: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Radio Nuova in Blu. Il bello di essere unici.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
4: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
5: Al Parco Acquatico El Dorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
4: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
5: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 21, Sanremo Summer Show.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Radio Nuova, in blu.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen. Amen.
0: Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Ragazzi, genitori, mamme, papà, nonni, ci doveva stare il nostro vescovo qua. Aiutateci, aiutatemi a presiedere bene questa Eucaristia, questo momento così delicato per tutti, con la vostra partecipazione, con le vostre risposte. Offriamo questo saluto a Daniele, a Nicolas, a Giorgio, con affetto, con amore, partecipando attivamente in questa Eucaristia. È la nostra Eucaristia, la loro Eucaristia, e il ringraziamento per questi tre doni che il Signore ci ha dato. E siccome non siamo degni, allora abbiamo bisogno di purificare il nostro cuore. Con umiltà chiediamo perdono al Signore delle nostre mancanze, di quello che ci allontana soprattutto dall'amare. Con forza confesso a Dio Onnipotente
1: e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro.
0: Dio Padre, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. Dio Padre misericordioso, la nostra fede confessa che il tuo Figlio è morto ed è risorto. Per questo mistero, concedi ai nostri ragazzi, Daniele, Giorgio, Nicolas, che si sono addormentati in Cristo, la gioia di risorgere per mezzo di Lui. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Ci sediamo, ascoltiamo adesso la parola che il Signore ci rivolge.

0: Dal libro della Sapienza, le anime dei giusti, invece, sono nelle mani di Dio. Nessun tormento li toccherà. Agli occhi degli stolti parve che morissero. La loro fine fu ritenuta una sciagura. La loro partenza da noi una rovina, ma essi sono nella pace. Anche se agli occhi degli uomini subiscono castighi, la loro speranza resta piena di immortalità. In cambio di una breve pena riceveranno grandi benefici, perché Dio li ha provati e li ha trovati degni di sé. Li ha assaggiati come oro nel crogiolo e li ha graditi come l'offerta di un olocausto. Nel giorno del loro giudizio risplenderanno come scintille nella stoppia, correranno qua e là, governeranno le nazioni, avranno potere sui popoli e il Signore regnerà per sempre su di loro. Coloro che confidano in Lui comprenderanno la verità. I fedeli nell'amore rimarranno presso di Lui, perché grazia e misericordia sono per i Suoi eletti. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
1: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
0: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfresca l'anima mia.
1: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
0: Mi guida per il giusto cammino, a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me, il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza.
1: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
0: Davanti a me tu prepari una mensa, sotto gli occhi dei miei nemici, ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca.
1: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
0: Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni.
1: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
2: Gloria al Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non accumulate per voi tesori sulla terra, dove tarma e ruggine consumano e dove ladri scassinano e rubano. Accumulate invece per voi tesori in cielo, dove né tarma né ruggine consumano e dove ladri non scassinano e non rubano. Perché dov'è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. La lampada del corpo è l'occhio, perciò se il tuo occhio è semplice, tutto il tuo corpo sarà luminoso. Ma se il tuo occhio è cattivo, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce che è in te è tenebra, quanto grande sarà la tenebra. Parola del Signore.
3: Gloria a te, o Cristo.

Dicevo all'inizio dell'Eucaristia che chi doveva presiedere oggi era il nostro Vescovo. Lui si trova in questo momento in Spagna, ad Avila, in pellegrinaggio con altri sacerdoti. Ma lui voleva essere presente e si fa presente anche con queste parole. È una predica che abbiamo fatto in due, in modo che così potessimo esprimere sia ciò che lui ha nel cuore da pastore della nostra chiesa di Macerata, sia quello che abbiamo noi preti che abbiamo vicino e conosciuto queste famiglie, questi ragazzi. Tanti di voi siete venuti oggi a questa Eucaristia pensando a tante cose. Qualcuno in cuor suo starà chiedendosi perché loro. Qualcun altro sicuramente dirà in cuor suo: ma se fosse capitato a me, che farei? Da dove prenderei la forza e il coraggio per andare avanti? Qualcuno sicuramente dirà: ma siamo stati pochi giorni fa insieme e adesso non c'è più. Tante domande che abbiamo nel nostro cuore, tanti interrogativi. Non è detto che oggi troveremo risposte a questi interrogativi, a queste domande. Anche noi ragazzi, anche noi genitori, nonni, ci facciamo pure noi preti queste domande. Anch'io in questi giorni mi dicevo: Signore, ma se noi facciamo di tutto per avvicinare i ragazzi alla Chiesa, per avvicinarli a Te, capitano queste cose, rischiamo che i ragazzi si perdano, perché fanno fatica a trovare senso al dolore, alla sofferenza, alla morte. Come facciamo noi adulti per poter aiutare questi ragazzi? Il vescovo mi diceva: ricordati, Juan Carlos, che il Papa Leone, incontrando personalmente i genitori di quei giovani che erano rimasti coinvolti nella tragedia nella Svizzera, aveva detto delle parole che sono certo rivolgerebbe anche a voi oggi, perché in questi giorni state vivendo un dramma altrettanto tremendo. Il Papa a questi genitori diceva: non posso spiegarvi perché sia stato chiesto a voi e a vostri cari di affrontare una tale prova. L'affetto e le parole umane di compassione che vi rivolgo oggi sembrano molto limitate ed impotenti. Il Papa ripeteva con insistenza e molta chiarezza: ma la vostra speranza non è vana, perché Cristo è veramente risorto ed ha vinto la morte. Abbiamo ascoltato nel Vangelo che dov'è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. Il Vangelo ci insegna che ciò che facciamo di buono in questa vita è un tesoro che ci verrà conservato in cielo. Come si è visto bene in questi giorni, tutta la città si è stretta attorno a voi, genitori, sorelle, a tutti i ragazzi che hanno conosciuto Daniele, Giorgio e Nicolas. Carissimi, tutto questo ci dice che non siete soli in questo dolore. La veglia di preghiera che abbiamo fatto, la fiaccolata organizzata dai ragazzi, il pianto di tanti giovani, mamme e papà, tutti i gesti che testimoniano che questi ragazzi nella loro vita hanno saputo coltivare l'amicizia.
Chi trova un amico trova un tesoro. Dov'è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. Amicizia che viene dall'amore. L'amore che ha permesso loro di essere uniti in essa, in questa amicizia coltivata nello sport, nella spensieratezza, nello studio, nei momenti di divertimento. Cari ragazzi, l'amore che provate voi per questi vostri amici è lo stesso amore che ha provato Gesù per Lazzaro, suo amico, e per il quale ha pianto quando ha saputo che era morto, perché lo amava. Lo amava come voi amate i vostri amici. Ragazzi, amate. Amate. Amate sempre. Non smettete di amare, perché solo l'amore rimane. Solo l'amore vince. Solo l'amore può superare il dolore, la sofferenza, l'abbandono, la tristezza. Quell'amore dell'abbraccio, del bacio, del perdono, della solidarietà, dell'umiltà, della vita, della semplicità, della gioia. Ragazzi, cari genitori, nonni, solo l'amore può aiutarci a vivere nella speranza, nella serenità, nella luce. Che la tristezza, che il buio, che le tenebre, che l'angoscia non tolga spazio alla speranza nella nostra vita. Come diceva San Paolo, nel più bel inno all'amore, l'amore tutto sopporta, l'amore tutto crede, l'amore tutto spera. Il Papa diceva ai genitori dei ragazzi coinvolti nella tragedia di Crans-Montana: il vostro cuore oggi è trafitto, come lo fu quello di Gesù e di Maria sotto la croce. Rivolgete a lei senza riserve le vostre lacrime e cercate in lei, nella Madonna della misericordia e della consolazione, il conforto materno che lei potrà darvi. I nostri ragazzi, anche se improvvisamente si sono presentati a Dio con tante cose buone fatte, ci hanno lasciato un bel tesoro con la loro amicizia. E questo tesoro di amicizia se lo sono portati in cielo. E siamo certo che il Signore ha aperto loro le sue braccia. Questo crede oggi chi ha il dono della fede. E lo chiediamo per tutti noi, questo dono prezioso. Che cresca ogni giorno, fino al giorno in cui, come dirà tra poco la liturgia delle esequie, tutti riuniti in Cristo saremo per sempre con Dio e con i nostri cari. Tutto è successo all'alba. Ora, Daniele, Giorgio e Nicolas contemplano in Dio un'alba senza tramonto. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Presentiamo al Signore le nostre intenzioni che rivolgeranno al Padre in diversi. Invochiamo il Signore, diciamo con forza: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore.

0: Prova. Okay. Signore, accogli tra le tue braccia Daniele, Giorgio e Nicolas, che ci hanno lasciato troppo presto. Ti affidiamo i loro sogni, la loro gioia di vivere, la loro amicizia. Erano ragazzi dal cuore grande, capaci di donare affetto, sorrisi e allegria a chiunque li incontrasse. Fa che il bene che hanno seminato continui a vivere nelle persone che li hanno amati. Possano vivere per sempre nell'abbraccio del tuo infinito amore. Preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Signore.
2: Signore, accompagna gli amici Daniele, Giorgio e Nicolas in questo tempo di dolore e di smarrimento. Dona loro la forza di affrontare una perdita così difficile da accettare. Fa che possano trovare conforto nell'affetto reciproco, sostenersi a vicenda e continuare a camminare insieme portando con sé ogni giorno il sorriso e l'esempio dei loro amici che non saranno mai dimenticati. Preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Signore.
3: Signore, sostieni i genitori, le sorelle e tutti i familiari che hanno amato profondamente Daniele, Giorgio e Nicolas e che oggi sono chiamati ad affrontare un dolore immenso e difficile da comprendere. Aiutali a trovare sostegno nell'affetto delle persone care. Dona loro forza, conforto e speranza. Preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Signore.
4: Signore, ti affidiamo Simone e Michele, che stanno affrontando le conseguenze di questa terribile tragedia. Sostienili durante il percorso di cura, nel dolore per la perdita dei loro amici. Dona loro conforto, speranza e il coraggio di guardare con fiducia i giorni che verranno. Preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Signore.
5: Signore, questa tragedia ha colpito profondamente tutta la nostra comunità. Rendici capaci di stare vicini gli uni agli altri e di condividere il peso del dolore con amore e solidarietà. Preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Signore.
6: I figli sono tra i doni più preziosi che il Signore ci possa offrire. I figli portano gioia, speranza e un nuovo significato alla vita. Ma ora, troppo presto, il Signore se li ha ripresi. Nessun tempo trascorso con loro sarà perduto. Ogni sorriso, ogni parola, ogni gesto rimarrà nella memoria e nell'affetto di tutti noi. Consapevoli che il loro passaggio ha arricchito le nostre vite e il legame costruito con loro non sarà spezzato né dal tempo né dalla loro assenza. Te li affidiamo, Signore, come gesto di estremo amore nella Tua pace eterna. Accoglili tra le Tue braccia e dona forza, coraggio e conforto alle loro famiglie. Per questo noi Ti preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Signore.
7: In un momento di silenzio personale, rivolgiamo a Dio le nostre intenzioni. Signore Gesù, che hai pianto per il tuo amico Lazzaro, asciuga le lacrime che versiamo per i nostri ragazzi Daniele, Giorgio e Nicolas. Concedici il dono della consolazione e aiutaci a non scoraggiarci in questo momento di prova. Te lo chiediamo a te, che vive e regni nei secoli dei secoli.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Ti offriamo, Padre, questo sacrificio per la salvezza dei nostri ragazzi e supplichiamo la tua clemenza perché possano incontrare come giudice misericordioso il tuo Figlio, che nella fede ha riconosciuto suo Salvatore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.

Per la morte redentrice del tuo Figlio, la tua potenza ci risveglia alla gloria della risurrezione. Per questo mistero di salvezza, con la moltitudine degli angeli e dei santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
2: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi, i nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nazareno, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato.

0: Ricordati anche dei nostri fratelli Nicolas, Daniele e Giorgio, che hai chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo li hai uniti alla morte di Cristo tuo figlio, così rendili partecipi della sua risurrezione, quando egli farà sorgere i morti dalla terra e trasfigurerà il nostro corpo mortale per conformarlo al suo corpo glorioso. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere della tua gloria, quando asciugata ogni lacrima, i nostri occhi vedranno il tuo volto e noi saremo simili a te e canteremo per sempre la tua lode in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.
1: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme:
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
3: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
1: Chiediamo questo dono della pace per il nostro cuore, per la nostra città, per le famiglie di questi nostri ragazzi. Diciamo insieme con forza: Signore Gesù Cristo, che detta
4: i vostri, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà.
3: Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen. E la pace del Signore sia con tutti voi.
4: E con il tuo spirito.
3: Donatevi la pace di Cristo.
5: La pace sia con te. La pace sia con te.

per la comunione, per la comunione non vi dovete spostare, verremo noi in mezzo sulla tribuna, sulla gradinata, eccetera. Poi solamente i ciriaci possono venire qui davanti all'altare per ricevere il corpo di Cristo.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Preghiamo. Signore Dio nostro, il tuo Figlio ci ha lasciato il sacramento del suo corpo come viatico nel pellegrinaggio terreno. Concedi benigno che per la sua potenza i nostri fratelli giungano al convito eterno di Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Ci sediamo e apriamo il nostro cuore.

0: Was?
1: La morte improvvisa di giovani a seguito di incidenti stradali e il grave ferimento di alcuni di loro per le stesse cause, ovunque accadono, ma in particolare ora, così vicino a noi, come avvenuto a Macerata e ancora, suscitano in tutti un profondo dolore e molte domande. Perché? Perché? Non abbiamo una risposta. In momenti come questi, la fede richiama il valore della fraternità umana e aiuta a vincere la paura della solitudine e il distacco. Le parole e le azioni, come la veglia di preghiera e la fiaccolata, certo non colmano il dolore, ma testimoniano vicinanza, solidarietà, affetto e fede. La condivisione e la sincera compassione rendono più sopportabile anche le croci più pesanti. Di fronte a una tragedia immensa, la nostra comunità ha dimostrato grande unità nella presenza e nel silenzio. Per questo vogliamo dirvi: la città è qui oggi con voi e con voi rimarrà sempre. Daniele, Giorgio, Nicolas, eravate, siete e sarete la migliore gioventù di Macerata. Rimarrete sempre nei nostri cuori.

0: Un grande abbraccio a tutti i genitori e ai familiari e a tutti voi. Grazie di essere qua.
1: Adesso ci sono degli amici che vogliono amici leggere delle cose. Ci sono amici, c'è qualche cugina, sorella, e comunque chiunque volesse esprimere un ricordo, un pensiero, può farlo. Matteo.

Ciao Cala, ciao Delu, ciao Giorgio e un saluto a tutti voi presenti. Volevamo ringraziarvi dal profondo del nostro cuore per la vostra presenza e la forza che state dando alle famiglie e a noi amici in questi giorni, specialmente a chi si è reso disponibile dell'organizzazione negli eventi di oggi e di mercoledì sera. Molti di noi conoscevano almeno uno di voi sin da bambini. Crescendo e conoscendoci nel tempo, ci siamo scelti, diventando un solo grande gruppo, unito, forte e pieno d'amore, come una famiglia. Negli ultimi anni siamo usciti ogni sera, abbiamo imparato a conoscerci e a volerci bene. Di quelle notti e di ogni esperienza abbiamo solo bellissimi ricordi insieme, impossibili da dimenticare. È difficile spiegare il nostro legame a parole, ma nei momenti di difficoltà eravate sempre al nostro fianco e bastava un vostro messaggio per farci sorridere. Ci resteranno sempre in mente i vostri sorrisi e il vostro affetto. Avremo un ricordo di voi ogni giorno della nostra vita, anche nelle piccole cose. Ricorderemo Cala per le sue battute, la sua risata, il suo impegno e l'amore che metteva in tutto ciò che faceva, ma soprattutto del forte amore che provava per le caramelle e il gran disprezzo per le verdure. Ricorderemo Giorgio per la sua spensieratezza, il suo umorismo e la sua capacità di coinvolgerci in tutto. Avremo sempre in mente ogni tuo outfit, tutti, anche quelli più discutibili, ma sempre originali ed unici. Infine ricorderemo Delu per la sua tranquillità, la sua bontà e il suo modo di comprenderci fino in fondo, ma soprattutto ad ogni gran premio di Quartararo. Ci avete lasciato troppo presto, sarete sempre con ognuno di noi, perché niente e nessuno potrà mai separarci veramente. C'è tanta tristezza, ma anche la gratitudine di avervi avuto nella nostra vita. A Marielle, Giulia e Ludovica, vi auguriamo tutta la forza del mondo. I vostri fratelli saranno sempre con voi e noi cercheremo di esserci per voi come ci sono stati loro. Nonostante le lacrime, vogliamo ricordarvi col sorriso, lo stesso sorriso che ci avete trasmesso in ogni momento passato insieme. Vi vogliamo bene. Ciao Cala, ciao Giorgio, ciao Delu.

Dani, so che è tardi per dirti queste cose. Quando ne ho avuto l'occasione non ti ho mai dimostrato il bene che provo per te a parole. Spero tu l'abbia percepito lo stesso, attraverso altri gesti. Voglio che tu sappia che eri, sei e sarai per sempre il mio punto di riferimento. E prima o poi voglio portare almeno la minima parte del bene che portavi tu agli altri. Non ho perso solo un fratello, ho perso il mio primo amore, il mio primo migliore amico, la mia unica certezza, l'unica cosa in cui ho sempre potuto contare eri tu. Sapevo al meglio che se tutti mi avessero abbandonata, se mai mi fossi sentita sola, tu ci saresti stato, perché il nostro rapporto era unico. Avevamo la certezza di poterci raccontare ogni cosa. Dopo le uscite con gli amici, quando avevamo dei problemi con una persona, quando litigavamo con mamma e papà. Tieni questo, no, quello sopra. Sono persa. Noi eravamo sempre pronti ad ascoltarci, anche se non ce lo siamo mai detti a parole. Sapevamo nel cuore che potevamo sempre confidare l'uno nell'altro. Nei momenti più importanti, più difficili da affrontare, tu c'eri sempre e so bene che questo non ci farà separare. Anche se non sarai qui fisicamente, ti porterò sempre con me. Ti chiederò consiglio per qualsiasi cosa mi passi per la mente e cercherò di reagire proprio come avresti fatto tu. È vero, ti sei sempre tenuto tutto dentro. Quando stavi male, cercavi sempre di non farmelo notare. Ma conoscendoti alla perfezione, sapevo sempre quando qualcosa non andava e cercavo di fare il mio meglio per tirarti su di morale. Con me, sei sempre stato il fratello perfetto, anche se non è stato facile. Quando litigavamo, spesso dicevo che avrei voluto che tu cambiassi casa e andassi a vivere da solo per non doverti vedere più tutti i giorni. Voglio che tu sappia che non ho mai creduto in quello che dicevo, neanche una volta. Ed ora che non posso più svegliarmi guardandoti nel letto di fianco al mio, vederti mangiare davanti a me, starti vicino in un viaggio in macchina,

per visitare nuovi posti insieme, non faccio che rimpiangere tutte quelle volte che ti dicevo quelle parole. Mi mancherai più di quanto io stessa potessi mai immaginare. Sei il ragazzo più buono, sincero e forte che conosca. E forse, per queste tue qualità, noi non ti meritavamo, ma tu sicuramente non hai mai meritato tutte le sofferenze che hai dovuto passare e affrontare. Spero che ovunque tu sia, sarai felice e potrai fare quello che più ti piace con le persone che ami. Sono la persona più fortunata del mondo per averti conosciuto ed essere stata al tuo fianco, anche se solo per 16 anni. Ti ricorderò per sempre e ti cercherò ovunque. Ludo.

0: Dani, sei entrato nelle nostre vite in punta di piedi, sempre rispettoso, educato, sorridente, con la palla sempre ai piedi. E purtroppo te ne sei andato via troppo presto e in silenzio. Però siamo certi che la tua luce e giovinezza non si spegneranno mai. Riposa in pace, piccolo grande amico nostro. E mi raccomando, mentre giochi a pallone con Nicolas e Giorgio, tra le nuvole, proteggi la tua dolce mamma Alessia, il tuo papà Maurizio, tua sorella Ludo, i tuoi nonni Massi, i tuoi zii, cugini, Marina, tutti i tuoi amici e anche noi amici più vecchi. Grazie Dani.
1: Ci sono persone che attraversano la vita lasciando un segno lieve e altri che le illuminano così tanto da continuare a brillare anche quando non possiamo più vederle. Tu sei una di quelle luci che non si spengono mai. Avevi solo 20 anni, ma dentro di te c'era un mondo intero. Eri un ragazzo bellissimo non solo per il tuo viso, ma per il cuore immenso che portavi dentro. Buono con tutti. Generoso senza chiedere nulla in cambio, capace di regalare un sorriso anche nei giorni più difficili. La tua allegria era contagiosa, la tua ironia rendeva tutto più leggero e la tua intelligenza ti permetteva di guardare la vita con una profondità rara. Avevi sempre il sorriso sul viso, quel sorriso che oggi ci manca immensamente ma che continua a vivere nei nostri ricordi. Eri forte, coraggioso, pieno di voglia di vivere, di scoprire, di amare. Avevi negli occhi la luce dei sogni e nel cuore nel cuore l'entusiasmo di chi sapeva apprezzare ogni momento. Ci mancano la tua voce, le tue battute, il tuo modo unico di rendere speciale ogni incontro. Ci manca la tua presenza, ma non la tua essenza, perché tu sei ancora qui. Sei nei pensieri che ci accompagnano ogni giorno, nei ricordi che ci fanno sorridere tra le lacrime, nelle scelte che affrontiamo sostenendo in qualche modo la tua forza accanto a noi. Anche se non possiamo vederti, sentiamo la tua presenza. Sei quella mano invisibile che ci sostiene quando vacilliamo, quella luce che ci indica la strada quando il cammino si fa difficile. Sei nei tramonti che ci lasciano senza parole, nei momenti di gioia che vorremmo condividere con te, nei silenzi che parlano più di 1000 parole. La morte ha portato via la tua presenza fisica, ma non potrà mai portare via ciò che sei stato e ciò che continua a essere per tutti noi. L'amore conosce distanza, non conosce tempo, e il legame che ci unisce a te è più forte di qualsiasi assenza. Oggi non vogliamo ricordarti solo con il dolore della tua mancanza, ma con la gratitudine immensa di averti avuto nelle nostre vite. Grazie per ogni sorriso che ci hai regalato, per ogni risata condivisa, per ogni insegnamento lasciato senza nemmeno rendersene conto. Grazie per la tua bontà, per la tua luce, per l'amore che hai seminato ovunque sei passato. Continueremo a portarti nel cuore ogni giorno. Continueremo a cercarti nelle cose belle, perché tu eri bellezza. Continueremo a trovare la forza nei momenti difficili, perché tu eri forza. Continueremo a sorridere tra le lacrime, perché tu ci hai insegnato che la vita va vissuta con il cuore aperto e con la luce negli occhi. E se oggi alziamo lo sguardo al cielo, non lo facciamo per cercarti lontano. Lo facciamo per ricordare una parte di te che vive dentro ognuno di noi per sempre. Con amore infinito, con nostalgia e con gratitudine. Ciao Nico, ti vogliamo tanto bene.

Nicholas, 20 anni sono stati troppo pochi. Avevi un animo fondamentalmente buono e pieno di luce. Rimarrai nel cuore di chiunque ti abbia mai conosciuto e sarai eterno. Vivrai attraverso ogni nostro momento. Ogni nostro obiettivo raggiunto sarà come il tuo. Questa cerimonia non deve essere una triste e dolorosa commemorazione di qualcuno che non c'è più, perché non lo rispecchierebbe. Deve essere una celebrazione di chi di vita ne aveva tanta. In onore, testimonianza della vita e luce che portavi nelle nostre, ci piacerebbe condividere un pezzo di te. Quando venivi a Foggia e arrivava il momento di andare a dormire, tu, piccolo angelo, non vedevi l'ora di dormire con lo zio. Quello zio che ti avrebbe fatto vedere un film horror con le mani davanti agli occhi. Quello zio che ti avrebbe insegnato a giocare con la paura e che adesso ti promette che non si farà prendere dalla paura di non poter più abbracciarti, perché il tuo dolce e sorridente viso è impresso per sempre nella sua memoria. Sei sempre stato sicuramente un buon gustaio. Ogni Natale alle 13 ci sedevamo tutti insieme intorno al tavolo e non ti ho mai visto rifiutare un quarto piatto di pasta con un gran sorriso. Il giorno dopo, puntualmente, suonavano i citofoni di Foggia, come una sveglia, ed eravamo pronti ad una giornata insieme. L'estate a San Salvo, tutti insieme 30 persone sotto un ombrellone. Portiamo nel cuore i nostri primi momenti come famiglia al completo, aiutati dalle memorie dei nostri genitori. Il tuo compleanno a Foggia, Alice e Marielle ancora in braccio. Eravamo nella sala da pranzo della vecchia casa. Era tutto così colorato e divertente, proprio come te. Tra palloncini e risate, la serata è passata a forza di linguacce blu. Tra un gioco al computer e un altro, sei cresciuto e diventato migliore di quanto chiunque di noi potesse aspettarsi. Intendiamo salutarti con lo stesso amore con cui sei stato accolto. Per far ciò, userò le parole di nostro zio, Michele. Ringraziando la sorte per un dono così bello, doniamo ad ogni uomo un nuovo fratello.

Marco. Scrivere queste parole è difficile e non poco. Ogni parola, per quanto curata e delicata, non riuscirà mai ad esprimere quello che noi tutti stiamo provando in questi giorni. Forse perché in fondo neanche noi lo sappiamo veramente. Siamo sicuri che stai sorridendo, vedendoci qua tutti uniti. Hai sempre cercato di organizzare momenti in cui stare insieme. E ora più che mai ci stringiamo per tenere alto il tuo nome. In questo pomeriggio ti vogliamo ricordare non solo come un amico, ma come un fratello solare, tenace e disponibile. Per noi sei sempre stato una presenza attiva, una risata durante le lezioni, un consiglio sincero nel momento del bisogno e una ventata di positività quando l'atmosfera si faceva pesante. Ti ricordiamo come il collante del nostro gruppo. Sei riuscito ad unire personalità diverse, creando ciò che ormai per noi è famiglia. Le nostre vite si sono incrociate per caso durante una pausa universitaria, ma chi se lo immaginava che questo sarebbe stato solo l'inizio di un legame così profondo? Averti come amico dell'università è stata una delle più grandi fortune che ci potessero capitare. Sei stata una scoperta continua, hai lasciato insegnamenti preziosi segnando il cuore di chiunque ti abbia conosciuto. Hai affrontato ogni situazione con una forza d'animo e un'intelligenza che ci lascia ancora stupiti. Sentiamo la tua risata e la tua voce inconfondibile. Non ti sei mai lasciato travolgere da sentimenti negativi e, a prescindere da tutto, hai sempre cercato di guardare il bello delle cose, anche quando questo sembrava impossibile.

Non hai mai permesso che qualcuno rimanesse senza le tue parole di conforto, forse anche quando ne avevi più bisogno tu di noi, eppure non lo hai mai mostrato fino in fondo, perché preferivi ti vedessimo come il porto sicuro. Ti promettiamo di rimanere uniti e di aiutarci a vicenda. Farei parte della nostra quotidianità, costantemente, in ogni momento. A voi genitori saremo per sempre grati di aver messo al mondo un ragazzo capace di donare agli altri serenità, anche indirettamente, come se fosse nato per un ruolo ben preciso, addolcire le nostre vite e farci sorridere solamente con la sua presenza. Ci piace pensare che nel tempo passato insieme tu, Nico, abbia voluto condividere la tua energia, ne avevi l'infinito, ne siamo sicuri. Ora, Nicolas, è della tua energia che abbiamo bisogno per affrontare tutto questo. Dopo tutto quello che ci hai regalato, ti chiediamo un'ultima cosa. Prometici di guidare le nostre vite ovunque tu sia, perché noi, Nico, abbiamo bisogno di te.

Caro Joe, è inutile dire che la vita ci ha separato troppo presto. Quello che è successo domenica ci ha creato una ferita invisibile che sarà impossibile sanare. Mettere a parole quello che proviamo per noi è veramente difficile e forse tu puoi capirci. Nonostante la tua vita tormentata, le tue sofferenze costanti riuscivi a trasmettere una serenità e una tranquillità disarmante che alleggeriva le nostre giornate. Ed è per questo che, nonostante il nostro vero rapporto si fosse rafforzato solo nell'ultimo anno, siamo qui a renderti onore. Tributiamo un amico vero, una spalla destra, e ogni pensiero a te ci fa sempre strappare un sorriso. Ci ricorderemo per sempre quelle serate passate a giocare a Risico e Monopoli fino a tardi, e la tua incredibile sfortuna ai dadi che ti faceva imbestialire a tal punto da ribaltare il tavolo. Purtroppo la vita non va sempre secondo i piani, e tu sei stato portato via proprio quando stavi iniziando a viverla veramente e a lasciarti le spalle il tuo passato. Per questo non ti dimenticheremo mai e vivremo ogni giorno al meglio il tuo ricordo. Ciao Joe, sarai per sempre nei nostri cuori e in quelli di tutti coloro che ti hanno conosciuto.

Caro Dani, anche se abbiamo avuto poche occasioni per stare insieme, in quei momenti, pur essendo una persona molto riservata, bastavano due semplici parole per strappare una risata. Non tutti abbiamo avuto la possibilità di conoscerti, ma siamo certi che anche tu, come loro, fossi una persona speciale. Siamo qui anche per te. Ci si stringe più care nel ricordo di un ragazzo determinato, molto determinato e intraprendente. Prima di concludere, non possiamo inoltre non ringraziare dal profondo del nostro cuore i parenti di questi tre meravigliosi ragazzi. Alla base della loro bontà, gentilezza e rispetto nei confronti di chiunque, ero certo ci fosse un'educazione di bravissimi genitori. Nessuna frase o parola può neanche lontanamente alleviare il dolore di una perdita così importante, ma vorremmo dirvi, con estrema sincerità, che ognuno di noi avrebbe voluto essere anche solo una piccola parte come loro. Ogni ora trascorsa in ospedale sembrava interminabile e continuava a lacerare un taglio che non si ricucirà in fretta. Avremmo voluto che la vita ci riservasse altro, che avesse piani diversi, ma il destino è inevitabile e vi ha portato via senza neanche il tempo di salutarci come si deve. Tutto inizia a vacillare, ogni certezza, ogni priorità, ogni credo perde di importanza, si rivaluta ogni cosa. Vogliamo immaginarvi come i nostri angeli custodi, vi vogliamo un bene immenso, sarete per sempre con noi.

non restare a piangere sulla mia tomba. Non sono lì, non dormo. Sono mille venti che soffiano. Sono la luce del diamante sulla neve. Sono la luce del sole sul grano maturo. Sono la pioggerellina autunnale. Quando ti svegli, nella quiete del mattino, sono il rapido volo degli uccelli in cerchio. Sono la luce delle stelle che brilla nella notte. Non restare a piangere sulla mia tomba. Non sono lì. Non sono morto.

0: Siamo. Grazie. Siamo piegati sulle ginocchia, con le mani nei capelli e gli occhi gonfi di lacrime, ma ci rialzeremo, Nico. Saremo forti come lo eri tu nelle partite che contavano, perché ci hai lasciato un vuoto enorme, ma presto i tanti ricordi belli che abbiamo vissuto insieme in questi anni torneranno fuori inesorabili. Perché tu, cara, eri il sole, eri il giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero avere. Simpatico, disponibile, coinvolgente, sincero e forte. Eri forte in campo e volevi migliorare, sempre. E ogni volta non smettevi mai di chiedere come fare, a modo tuo, con il sorriso di un gigante che se n'è andato troppo presto, con i suoi 20 anni, e tanti, troppi sogni ancora da realizzare. Oggi ti saluteremo, Cala, e ti festeggeremo più del campionato vinto, più della cena di venerdì. Più di quando i compagni ti dicevano che era il tuo compleanno per scherzare con te, più di tutto. Perché con il tuo sorriso e la tua positività sei entrato in un gruppo da ragazzo e sei diventato uomo. Ci hai insegnato l'umanità e l'umiltà, ci hai insegnato a volerti bene. Sei un ragazzo educato e rispettoso e questo è tutto merito della splendida famiglia che ti ha cresciuto. Tutti devono sapere la splendida persona che sei. In questi giorni ci hai fatto piangere, tanto, tanto, e ancora non riusciamo a fermarci. Ci hai fatto disperare, perché per noi se n'è andato uno di famiglia, un figlio, un fratello e un amico. Ma da domani ci ricorderai con il tuo sorriso e la tua sincerità, come si diventa una persona per bene. Buon viaggio, Cala, ti vogliamo bene.
1: In questi giorni di immenso dolore ci stringiamo con affetto intorno alle famiglie dei nostri cari Nicolas, Giorgio e Daniele. Non ci sono parole per descrivere questa tragedia o spiegazioni che possano alleggerire il peso di 3 vite spezzate in questo modo. È stata una notizia sconvolgente e imprevedibile, che ha risvegliato un senso di comunità e unione tra conoscenti e non. Perché tutti, in fondo, continuiamo a farci domande per trovare una risposta al perché di questa terribile vicenda. È stata una settimana molto dura per la nostra città. Ci siamo fermati, ci siamo uniti in un unico grande abbraccio. Lo abbiamo fatto anche grazie all'iniziativa avanzata nella sera di mercoledì alla Curva Just, quando più di 5.000 fiaccole si sono illuminate per celebrare i ragazzi scomparsi. E qui, oggi, tutti noi presenti vorremmo esprimervi la nostra più sentita vicinanza, con la speranza che questa sofferenza indescrivibile possa trasformarsi in forza per affrontare e convivere con questo vuoto incolmabile. Ciao Cala. Ciao Cala. Ci siamo promessi che oggi sarebbe stata una giornata di festa, perché vogliamo ricordarti con il sorriso che ti ha sempre contraddistinto. E sai Cala, è proprio questo che ci mancherà più di tutto, quel sorriso genuino stampato sul tuo volto, capace di contagiare chi ti stava intorno. Ci sono mura che ti accolgono e ti avvolgono, facendoti sentire a casa, e quello che abbiamo creato dentro le mura del nostro spogliatoio è qualcosa di unico. Questa squadra è diventata una famiglia, ha trovato nel gruppo la propria forza e la vittoria più grande, e grazie a questo abbiamo condiviso insieme a te momenti che non dimenticheremo mai.
2: L'abbiamo vinto noi, Alfio lo diceva fin da ottobre e noi lo guardavamo così stupiti da credere che fosse completamente fuori di testa. Chiamavamo 6 punti dopo 8 partite, una buona media direi. Eppure lui, prima di tutti, ci aveva visto lungo e aveva capito quanto insieme potessimo arrivare lontano. Da soli, impossibile. Anche perché, diciamocelo chiaramente, a 20 anni ancora dovevi capire quale fosse il tuo piede preferito, avendo 2 piedi deboli. E qui avresti detto qualcosa come non c'è proprio rispetto. Due settimane fa abbiamo condiviso il nostro ricordo più bello, quella vittoria proprio su questo campo, all'Elvia Regina. Insieme siamo riusciti a raggiungere e celebrare un traguardo che sembrava impossibile. E pensare che tu hai giocato titolare, il miracolo è ancora più grande. La prima cosa La prima cosa detta dal nostro bomber Pippo dopo quella vittoria è stata: raga, abbiamo fatto un miracolo, abbiamo vinto un campionato con Calavrese. Anche qui avresti detto qualcosa come zero rispetto. Oggi quello stesso gruppo piange e soffre per la tua assenza, ma soprattutto ti ringrazia per quello che gli ha lasciato. Per noi non sei stato soltanto un compagno di squadra, sei stato un amico e un fratello. Una di quelle persone che lasciano un segno profondo nella vita degli altri e che continuano a vivere nei ricordi, nei valori e nell'affetto di chi ha avuto la fortuna di conoscerle. Sono stati proprio quei ricordi e quei momenti che ci hai lasciato, Nico, che in questi giorni difficili ci hanno dato la forza e ci hanno strappato un sorriso. Sì, perché Nico era davvero speciale, forse a volte anche troppo. Diciamo che in alcuni momenti aveva un po' la testa tra le nuvole. Una volta è arrivato al campo per il ritrovo di una partita con la bocca ancora sporca di cioccolato ed un bel cornetto con la Nutella ancora da finire. Sì, perché quel giorno non poteva finirselo in macchina come le altre volte, altrimenti avrebbe pagato la multa perché stava facendo ritardo. Così ha preferito la ramanzina di Mister Moretti piuttosto che rinunciare a finirselo. A vederlo non sembrava, ma quando magnavi, Cala, avevamo paura che ad Ancona facesse la fame, perché ogni volta che ordinavamo i pezzi di pizza per mangiare al campo, state sicuri che magnava più di tutti. Dovete sapere che una sera è arrivato agli allenamenti, ma è rimasto parecchio tempo in macchina. Ci sono molti testimoni che raccontano di averlo visto in questa fantastica scena. Si stava lamentando del fatto che non riuscisse a trovare il cellulare mentre cercava tra i sedili della macchina con il suo telefono in mano e la torcia accesa.

Beh, che spettacolo. E non è finita qui. Una sera notiamo che in viso, proprio sopra l'occhio, c'era uno strano segno, tipo una cicatrice che non aveva mai avuto prima. Pensavamo si fosse fatto male. Invece si è trattato di un altro momento di folle genialità. Aveva semplicemente un brufolo fastidioso e ha deciso, come internet comanda, di farlo seccare con il dentifricio. Ma non poco, tanto dentifricio. Il problema è che ci ha dormito tutta la notte e gli ha lasciato una cicatrice. Speriamo di averti strappato un sorriso anche da lassù e che pure i tuoi amici stiano sorridendo con te. E mi raccomando, insegna agli angeli come si fanno le serpentine. Ci salutiamo facendoti tre promesse. La prima è che quando parleremo di te non useremo mai il tempo passato. Continuerai a essere parte di questo gruppo in ogni allenamento, in ogni partita, in ogni discorso e in ogni pensiero. Sarai il nostro 21° uomo in campo. La è che faremo tutto il possibile per difendere la prima categoria che ci siamo conquistati insieme sul campo, con sacrificio, passione e orgoglio. La terza è che quando canteremo il nostro coro, lo faremo così forte che riuscirai a sentirlo, e siamo certi che lo sentirai, perché tu sei con noi oggi, domani e ogni volta che scenderemo in campo.

Ciao Daniele. Trovare le parole oggi, in questo stadio che avrebbe dovuto essere teatro solo di gioie, fatica sana e passioni sportive, sembra un'impresa impossibile. Il silenzio che ci circonda è assordante ed è un silenzio che fa male al cuore di ognuno di noi. Come Clintina, siamo qui non solo per piangere un nostro atleta con i suoi più cari amici, Nicolas e Giorgio, ma per salutare un pezzo della nostra famiglia. Lo sport ci insegna a lottare su ogni pallone, a non arrenderci di fronte alle difficoltà e a fare squadra nei momenti duri. Ma di fronte a un rischio finale così improvviso, ingiusto e crudele, ci scopriamo fragili, disarmati, increduli. Daniele, tu per noi non eri solo i 90 minuti della domenica. Eri sacrifici negli allenamenti, le risate nello spogliatoio, la generosità di chi corre per il compagno di squadra, l'entusiasmo pulito di un ragazzo che amava la vita e il calcio. Chiunque ti abbia conosciuto sa che era un ragazzo taciturno, uno che parlava pochissimo e preferiva i fatti alle parole. Ma dietro a quel tuo silenzio così discreto c'era una roccia. Una persona straordinaria, solida, sulla quale si poteva sempre contare. Dentro e fuori dal rettangolo di gioco. Ero uno di quei ragazzi rari che quando la squadra si trovava in difficoltà e c'era bisogno di stringere i denti, raddoppiavano gli sforzi e gettavano il cuore oltre l'ostacolo per trascinare i compagni. Avevi addosso la freschezza dei tuoi anni e quella passione che ci unisce tutti noi sotto gli stessi colori, ma avevi anche la rara capacità di essere un amante delle piccole cose. Sapevi assaporare la felicità autentica nei momenti apparentemente più semplici, come quando, finita la fatica dell'allenamento, amavi fare una lancia

bellissima sul legame che resta tra chi se ne va e chi rimane. E dice: quando guarderai il cielo, la notte, ti sembrerà che tutte le stelle ridano, perché io abiterò in una di esse, perché io riderò in una di esse. Questo è il nostro briciolo di speranza per voi, care famiglie. Daniele, Nicolas e Giorgio non vi hanno lasciati da soli. Da oggi abiteranno nei vostri pensieri, nel vostro respiro, in ogni battito del vostro cuore, diventando una presenza invisibile ma indistruttibile che vi accompagnerà ogni giorno. A voi si stringe oggi, con un abbraccio immenso e silenzioso, l'intera nostra comunità. E a te, Daniele, vogliamo ricordarti così, con il borsone in spalla, il sorriso sul viso e la voglia di spaccare il mondo. Il tuo posto nello spogliatoio non sarà mai vuoto, perché un compagno di squadra non si dimentica. Si porta nel cuore, in ogni partita, in ogni corsa, in ogni gol. Corri forte, Daniele, anche lassù, e stringi forte i tuoi amici. La Clientina non ti dimenticherà mai. Buon viaggio.

Sono la mamma di Nicolas. Non ho niente di scritto e spero che riesco a parlare con il cuore. Chi mi conosce sa che odio questo microfono e cedo sempre nelle conversazioni, nelle altre situazioni, ma oggi tocca a me. Tocca a me perché siete tanti, siete stati tanti una settimana di agonia. I ragazzi sono andati. I ragazzi sono stati una settimana di terrore. I primi 3 giorni hanno corso tra torrette e l'obitorio, di qua, di là, piangevano di qua, piangevano di là, ci hanno abbracciato, chiedevano aiuto, chiedevano il perché. Le mamme, i nonni, le nonne ci hanno abbracciato, li conoscevamo, non li conoscevamo, addolorati. Beh, mi sento di dire questa cosa. L'altro giorno un po' addormentata perché assonnata, perché i primi 3 giorni ho dovuto prendere i calmanti per poter dormire qualche ora. Mio marito piangeva di fianco a me. Io non riuscivo quasi a tirare sulle braccia perché ero ancora con l'effetto del, come si chiama? L'Edoxan, non mi ricordo. Ok, va bene. Ero un po' proprio debole. E lui piangeva proprio disperato e diceva: io ho tanto dolore, ho tanto dolore. Io lì all'inizio proprio non riuscivo a rispondere, giuro, perché ero proprio debole. Poi piano piano ho cominciato a pensare che io tutto sto dolore non ce l'ho. Io c'ho gioia. C'ho gioia. Ho gioia. Perché l'avete sentito chi era Nicolas nel mio caso. Era un ragazzo eccezionale. Lui a me non mi ha mai creato un problema, mai. E se per caso c'era un problema, lo doveva risolvere. Sempre. Ho fatto una cavolata un giorno, mentre ritornava ad Ancona. Ho guardato, ho inventato la scusa per fargli aprire il conto e ho messo il mio nome. Ho aperto il suo conto, vedevo dei pagamenti. 20 euro, 20 euro. Dico: che stai facendo? L'ho preso per il telefono. Da Ancona stava scendendo agli allenamenti. Che stai facendo? Che stai facendo? Che cosa stai? Stai giocando? Stai giocando su internet? Che fai? Lussemburgo, ma cos'è? E lui: no mamma, è un PayPal. Perché? Saprete meglio di me che cos'è il PayPal. E io: no, che cosa stai facendo? Beh, la faccio corta. Mamma, ti prego, non continuare così, sto piangendo, sto guidando. Mi sono sentita uno schifo. Scusa, Nico, amore mio, vai avanti, ok, vai piano. Ti chiedo scusa, non lo so, ho capito, ho sbagliato. Beh, era anche in ritardo agli allenamenti. È venuto a casa. Io ero stranamente a casa, perché a quell'ora non ci sono mai. E mi ha detto: mamma.

Scusa, io non ho fatto niente, ti prego, capiscimi e soprattutto tieniti più informata, però non mi fare così che mi fai stare male. L'attenzione di Nicolas nei nostri confronti era massimale. Non voleva mai, mai che noi stessimo male. Era la sua preoccupazione più grande.

quello che fate, ci sono anche dei miei studenti di quinto. Credete sempre, ambite sempre al successo, non mollate mai, credete in quello che fate. Una cosa solo voglio aggiungere ancora, perché poi divento noiosa. Nelle grandi chiacchierate, nelle parole che mi hanno detto all'orecchio, mi è capitato di incontrare una fantastica insegnante, che penso che sia qua, e che è l'insegnante di scienze di Nicolas, che mi diceva, oggi me l'ho fatto ridire perché poi ci ho pensato tanto ma avevo perso le parole, diceva, gli avevo fatto promettere che un giorno avrebbe costruito o ideato qualcosa di importante, e quando sarebbe arrivato il momento di ricevere il premio non doveva invitarmi, non faceva niente, tanto io sarei andata lo stesso a godermi lo spettacolo. Nicolas, che stava studiando ingegneria biomedica, non ha costruito niente di fisico, ma ha costruito noi, che ci siamo uniti nell'amore, nella fratellanza, nella coesione, nel rispetto, e che ci avete amato, ci avete voluto bene. Adesso qui è un fuoco, è un tutto, siamo tenuti su così. Poi si spengono le luci e noi siamo a casa. Noi, Alessia e Maurizio, Giulia con la mamma e la zia Giovanna, e lì dobbiamo fare i conti con la realtà. Ma noi non molleremo mai, perché voi ci avete aiutato una cosa pazzesca. E aggiungo un'altra cosa, visto che siamo in un campo di calcio, visto che sono un insegnante di ginnastica, visto che ho il concetto dello sport, del rispetto, del fair play, io voglio ringraziare la curva Just di Macerata, che quando parliamo di ultra immaginiamo sempre persone pronte a fare violenza, tirare, dire cose brutte. Avete un compito importantissimo adesso, voi ci avete reso uniti nel silenzio e nel rispetto di uno e dell'altro, senza parole, senza gridare, senza insulti, e questa cosa vi deve fare la differenza, curva Just Macerata. Voi ogni giorno che andrete in campo a sostenere la squadra, la dovete sostenere nel rispetto di tutti, ve lo chiedo col cuore in mano, fate la differenza. Grazie a tutti.

coraggio, Petti, quanto ci avete insegnato in questi giorni, voi come famiglie, che avete saputo affrontare questo momento di dolore. Ce l'avete insegnato anche noi. Questi ragazzi erano belli, bravi e buoni. E noi piangiamo perché, guardate ragazzi, siete così pochi. Oggi nessuno vuole avere figli, quindi siete un bene prezioso per noi. E quando vengono strappati tre ragazzi d'un colpo, ci piange il cuore. Perciò noi facciamo di tutto per voi. Anche quei consigli dei genitori, sta attento, mi raccomando. E continueremo a dirvi lo stesso. Noi vorremmo continuare a ricordare Michele, perché anche lui ha subito e soffre per questi ragazzi, e anche Simone, anche per le loro famiglie. Adesso, dopo che abbiamo ascoltato queste belle parole dei ragazzi, che hanno parlato col cuore a ciascuno di noi, faremo le ultime preghiere. Vorremmo che il tempo si fermasse in questo momento, ma la vita continua. Si è fermato in questo momento per noi. Facciamo adesso le nostre ultime preghiere per Giorgio, per Nicolas e Daniele. Consapevoli che i pensieri e le vie del Signore non sono sempre per noi pienamente comprensibili, affidiamo a Dio, Padre della Misericordia, Nicolas, Giorgio e Daniele, che in modo inaspettato la morte ha strappato all'affetto dei suoi cari. Il germe di vita eterna da loro ricevuto nel battesimo fiorisca ora pienamente nell'amore del Padre che è nei cieli. Quando il Figlio dell'uomo verrà e busserà alla porta, possa trovare ciascuno di noi vigilanti nella preghiera, perseveranti, operosi nell'amore.

0: Venite santi di Dio, accorrete angeli del Signore,
1: accogliete la sua anima e presentatela al trono dell'Altissimo.
0: Vi accolga Cristo che vi ha chiamati e gli angeli vi conducano con Abramo in paradiso.
1: Accogliete la sua anima e presentatela al trono dell'Altissimo.
0: Insieme. L'eterno riposo dona loro il Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro il Signore,
1: splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
0: L'eterno riposo dona loro il Signore,
1: splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
0: Nelle tue mani, Padre Clementissimo, consegniamo l'anima dei nostri fratelli, Giorgio, Nicolas, Daniele, confortati dalla sicura speranza che insieme a tutti i defunti in Cristo, con Lui risorgeranno nell'ultimo giorno. Ti rendiamo grazie, o Signore, per tutti i benefici che hai donato a questi ragazzi in questa vita, segno della tua bontà verso di noi e della comunione dei santi in Cristo. Nella tua misericordia senza limiti, ascolta, Signore, le nostre preghiere. Apri a loro le porte del paradiso e a noi che restiamo qua giù, dona di consolarci a vicende con le parole della fede, fino al giorno in cui tutti saremo riuniti in Cristo e potremo così vivere sempre con te e con i nostri fratelli. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Amen.
0: Prima del gesto che hanno preparato i ragazzi, vorrei dirvi che il Vescovo domenica offrirà l'Eucaristia in cattedrale a San Giovanni per tutti i ragazzi. Quindi chi vorrà partecipare è invitato a farlo. Le famiglie decideranno loro dove fare l'ottavario per questi ragazzi, in quale chiesa farla, se non andare tutti insieme dal Vescovo. Dopo sicuramente vedremo come fare in modo che il trigesimo possiamo farlo insieme tutti quanti, ecco, sarebbe bello un bel gesto. Quindi rimaniamo così, alle porte, il nostro vescovo, le porte sono aperte della cattedrale, lui vi aspetta a cuore aperto.
2: Ora, a che ora? A che ora?
0: Vescovo. 10:30, alle ore 10:30 in cattedrale il vescovo offrirà la messa per tutti i nostri ragazzi. E poi ci mettiamo d'accordo gli avvisi per quando faremo il trigesimo, dove, a che ora, eccetera, va bene? Ecco, io penso che i genitori sono d'accordo in questo. Bene,

prima della benedizione faremo questo gesto che i ragazzi hanno preparato, così questi ragazzi volano in cielo.

Gli amici vogliono fare un regalo alle sorelle di Daniele, Giorgio e Nicolas, dando loro i palloni che sono stati appoggiati vicino alle bare e che potete vedere.

L'ultimo saluto di questa celebrazione sarà a cura degli amici e dei compagni di squadra che, appunto, come anticipava Don Carlos, libereranno in cielo questi palloncini bianchi.

che al mondo quelli come te perderanno sempre. Perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande

Daniele, Nicolas e Giorgio, in paradiso vi accompagnano gli angeli. Al vostro arrivo vi accolgano i martiri e vi conducano nella santa Gerusalemme. E con Lazzaro, povero in terra, voi possiate godere il riposo eterno nel cielo. Il Signore sia con voi. Vi benedica e vi protegga Dio misericordioso, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita. Cari ragazzi, angeli, volate in cielo.

anche se fuori magari libretto, scusate, vorrei ringraziare a tutti quanti che hanno organizzato questo, perché veramente meritano un applauso tutti quanti hanno organizzato questo.

0: Entiendo.
1: Per rispetto delle famiglie e dei cari, per consentire il deflusso in sicurezza e il trasferimento dei feretri al Camposanto, si raccomanda l'uscita dallo stadio, dalla tribuna e dal campo in maniera ordinata, a partire dalle file posteriori, quelle più vicino alle uscite. Grazie della collaborazione.

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Buran di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
1: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

0: grande.
1: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

volta, eccomi, sono tutto un fremito. Ehi, passano alcune musiche.

0: Mi riconosci le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

E certo adesso guardati, tu sei diversa, in crisi con il mondo, non sei con te stessa. Io so che cosa senti quando guardi il mare, lo associ al tuo dolore che non ha una fine. E certo adesso parlami, ti sto ascoltando, mi piaci perché butti i tuoi piedi nel fango, ma senza la paura che ti guardo male, tanto sai che è tutto un gioco e vince chi so.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

democrazia. Tu cittadino di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

0: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete. www

0: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
4: Fossi in te sarei nervoso.
3: Sette eredi.
5: Chi è il prossimo?
3: Una fortuna. Nessun testimone.
4: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
6: Sai come andrà a finire.
3: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Radio Nuova in Blu.
1: Serata calda, caldissima. 27 gradi a Macerata.

0: non sarà facile, ma ormai dovremmo abituarci alle serate, alle notti calde. Perché dopodomani è estate. E allora giustamente cercavamo il caldo qualche mese fa, è arrivato, Sempre puntuale, non fa una piega. Ben trovati a tutti, comunque siete in diretta su Radio Nova Macerata in Blu.
1: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
0: 22:23, aspettando l'ora X, 22:30 per essere esatti, quando inizierà la voce della notte.

0: le paure col tuo scudo.
1: Ti avevi visto che siamo in anteprima alle voci della notte.
0: Ma se il nemico sarà forte chiedi aiuto. Nessuna guerra.
1: C'è in anteprima anche la chiamata, visto che non è.
0: Risponde l'universo.
1: Non sono le 22:30, ma va bene uguale. Pronto?
2: Romano.
1: Oi, Maria Pia. Ciao, ciao.
2: Buonasera, buona serata.
1: Sì.
2: Ho chiamato adesso così perché adesso che mi sono slungata me la godo tutta, per quando sono stanca che non gliela faccio più.
1: Sì, sì,
2: però, però non è che mi addormento, per carità. Però
1: li
2: ascolto a tutti.
1: Quando, quando uno è stanco è facile addormentarsi.
2: Perché è un insieme di cose che è poco sto caldo, guarda.
1: È quello fa tanto caldo. Non ci eravamo abituati.
2: No. La vecchietta lo sente tanto, capito?
1: Un po' tutti.
2: Sì, tutti.
1: Bisogna
2: tutti.
1: Avere acqua e tanto le cose da fare, lo
2: certo,
1: sai, no?
2: Bello tutto.
1: Acqua.
2: Il bicchiere sempre vicino e sempre pieno, guarda.
1: A cercare di stare al fresco.
2: Ogni tanto un sorsetto, cioè che rinfreschiamo.
1: E di stare al fresco, soprattutto.
2: Sì. Allora, sì. Buona serata a te, soprattutto. La tua famiglia me li saluti e mi saluti tutti si chiamerà. Io ognuno guarda li braccio tutti quanti. Però sto ascolto, forse li chiamerò, però non lo so se più tardi, vero?
1: Come vuoi tu, noi siamo qui fino a luna, ci siamo.
2: Io sto sempre con voi,
1: ecco. va bene, buona serata.
2: Un abbraccio
1: allora.
2: Con affetto a tutti, Romano.
1: Ciao Maria Pia.
2: A tutti, ciao.
1: Ciao. Maria Pia di Mogliano, ciao, buona serata a te.

visto che è stata una serata, una settimana un po' triste, no? Tragica per i tanti incidenti che ci sono stati. E forse una delle cose, delle notizie più carine, più belle, è che c'è stata la seconda prova scritta, gli esami. Allora, cari studenti, come sarà andata questa seconda prova scritta?

0: Pronto?
1: Buonasera, è Giuseppina.
0: Giuseppina di Macerata, che sta in montagna però, vero?
1: Sta in montagna.
0: Oh, stai fresca, bene bene.
1: Tutto bene, Romano?
0: Tutto bene, sì. Tu lassù?
1: Così avanti. Allora, posso farmi dei saluti prima, certo. A casa tua.
0: Grazie.
1: Un abbraccio grande a tutti. Al maestro saluto.
0: Sì.
1: A Marco, a Paola, a Daniela, a Anna con i capelli rossi, incomincia a star meglio, no?
0: Sì, penso di sì, non si è più sentita, adesso facciamo un appello.
1: L'altra volta l'abbiamo sentita, no, Romano?
0: Sì, 2 settimane fa, sì. Adesso speriamo che anche stasera partecipi, insomma.
1: Come no?
0: Che telefoni.

0: fino,
1: grazie,
0: fino a fatte male.
1: Grazie.
0: Sai, va bene, buonasera a tutti.
1: Rientro a casa, Romano.
0: Buon ascolto a te, grazie Giuseppina.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Ciao.
0: Eccola Giuseppina, sempre, sempre presente ogni venerdì con noi e ci fa sempre piacere, caro Giuseppina, anche se ci chiami dalla montagna, non da Macerata, va sempre bene. Pronto?
2: Buonasera Romano.
0: Oi Manolo, benvenuto. Benvenuto a te. Dove sei?
2: Ti sento a tratti.
0: Io non parlo a tratti. Non so che dirti.
2: Sto a San Girolamo.
0: Ah, San Girolamo.
2: È freschetto.
0: Ah, è fresco lì, bene. Bene, bene, qui fa un caldo.
2: Casa.
0: Pazienza. Pazienza Manolo, è ormai l'estate, adesso è poche ore, poi estate inizia.
2: Stavo seguendo i mondiali sti giorni, un sacco di gol hanno fatto, bellissimi.
0: Qualcosa ho seguito anch'io un pochetto.
2: Non aspettavo di più quella, la squadra che ha eliminato l'Italia, la Bosnia, però.
0: La Bosnia. Beh, no, non è che ti aspettavi di più, ti aspettavi di più dall'Italia che poteva eliminarla tranquillamente.
2: Certo, era, però non c'era
0: la Bosnia, era questa, non era niente di che,
2: Sì, ma l'Italia non c'era giocatori a sufficienza per poter fare un mondiale.
0: L'Italia non c'è giocatori sufficienti per battere la Bosnia, per dire?
2: Sì, per battere la Bosnia, sì, per partecipare a un mondiale.
0: Ma intanto facevamo il mondiale, poi si vedeva, poi ce la potevamo giocare con tutte, perché tanto, ok, ci sono quelle tre o quattro squadre forti, però per il resto ce la potevamo battere, no?
2: Beh, ma sorpreso un po', tipo la Spagna che ha pareggiato col Capo Verde, oppure...
0: Ma è la prima partita, che vogliamo? È la prima partita, non... però è sempre una bellissima squadra la Spagna.
2: Sì, sì, lo so, però non riesce
0: prima, ha fatto una partita, non è che ne ha fatti 10. È una partita che vogliamo pretendere, non possiamo dire niente, ecco perché a dare dei giudizi troppo presto non va bene. Ci stiamo zitti, guardiamo le partite e poi piano piano, quando va avanti il girone, un attimo potremo giudicare, potremo dire quella. Ma adesso una partita che possiamo dire? Niente.
2: Certo, certo, certo.
0: Però un fatto è certo che la Spagna ha una bellissima squadra. Adesso se ha pareggiato la prima, pazienza, ha fatto una partita di pallone, però in futuro credo che potrà giocarsela per la vittoria finale, secondo me. Poi il pallone è tondo. Comunque questi tornei così corti, europei, mondiali, li vince sempre la squadra che sta in forma. Certo, tecnicamente deve essere quotata la squadra, però la forma del mese, di questo mese che viene per giocare le partite, ci deve essere, perché se una squadra è forte ma non sta in forma, non fa niente. E invece oltre...
2: Pronto?
0: Sì? Pronto? Pronto? Ecco, è caduto. È caduto, si parla di pallone, no? Questo mondiale che si gioca là in America, in Messico,
3: 22.
0: Ci sono squadre quotate che ancora non riescono a dare il meglio, ma è normale, le prime partite sono sempre così, non è che una squadra perché è forte deve subito esplodere, subito vincere. Cioè la Germania, per dire, che è esplosa subito, ma ci sono altre realtà che ancora debbono esplodere, come si dice. Sentiamo la prossima, pronto?
2: La cascatina, mi sì. Dicevi?
0: No, che diamo tempo a queste squadre blasonate, no? Di giocare un po' di tempo, di andare in forma

0: per questo torneo.
1: Comunque ho sentito su un'altra radio, no? Che l'Italia è riuscita a vincere l'Under 19, poi l'Under 15.
0: L'Under 17 è campione d'Europa, 17.
1: Sì.
0: Ha fatto una bella vittoria, sì.
1: Poi l'Under 19 la Coppa del Mondo.
0: Sì, sì, allora possiamo dire che no. Ci sono dei giovani promettenti per il futuro. Pronto? Ti sento, non ti sento più. Non ci sentiamo, non funziona la linea, com'è? Stai in una posizione non buona? Non lo so. Pronto? Niente. 0733 23 75 75 per entrare in diretta, sono le 22:36 minuti.

le notizie che arrivano, c'è questa da Londra, due treni sono scontrati, c'è un morto e diversi feriti, ci sono anche qualche ferito grave. Poi USA e Iran sono rinviati colloqui in Svizzera. A tempo indeterminato qui dicono.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23

0: 2:38 minuti. Fa sempre più caldo, com'è stasera?
1: Mi chiamo Antonio e faccio il cantautore.
0: Antonello Venditti.
1: E mio padre e mia madre mi volevano dottore.
0: Che fantastica storia la vita.

0: Pronto?
1: Pronto, sono Giovanna.
0: Giovannina, guardi, che, c'è il volume alto.
1: Fa caldo?
0: Qui fa tanto caldo, sì.
1: Sì. Apposta non è venuta Anna Maria con Franco.
0: Non sono venuti, non lo so perché.
1: Vedrai. Che lì se muore adesso una volta, Anna Maria.
0: Sì, c'è il ventilatore, insomma, finestra aperta.
1: Però adesso a quest'ora forse loro quando viene alle 8 è ancora più caldo, alle 8 ancora c'è il sole, così
0: un po' più caldo, sì, sì.
1: Penso che sia così, adesso io non l'ho sentita, non lo so. Va bene, adesso ti ho chiamato col telefono di mio marito, perché il mio si sente lontano, io mi sento vicino, ma ascolta.
0: C'è il volume troppo alto della radio, mi sa,
1: Sì, io sto qua a sala adesso, sto andando lontana dalla radio.
0: E qui rientra un po', vabbè, comunque fa niente, fa niente.
1: Va bene, tanto io adesso vi faccio un salutone e saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Sì.
1: E un buon proseguimento a te.
0: A te buona serata fresca.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao, ciao Giovanna, ciao.

0: Che fantastica storia la vita, Antonello Venditti. Però fatemelo fare un saluto ai genitori dei tre ragazzi scomparsi. È stata una settimana triste questa,
1: Che sia finita.
0: Un altro incidente ad Osimo, lo stesso. Altri due ragazzi, due vite spezzate proprio. E questi tre ragazzi in tre, 62, 60, 63 anni in tre. Eh sì.
1: Mi chiamano Gesù.
0: Un abbraccio ai genitori. Macerata e lutto, come sapete, da questa mattina sul balcone del Palazzo Comunale in Piazza della Libertà è stato esposto uno striscione che reca i nomi di Nicolas, Giorgio e Daniele, i tre giovani cittadini che tragicamente e prematuramente sono scomparsi nella superstrada domenica scorsa. E questo striscione rimarrà lì esposto anche per i prossimi giorni. Dunque è un gesto simbolico, visibile a chiunque attraversi la piazza, voluto per esprimere a nome dell'amministrazione comunale e dell'intera cittadinanza il più profondo sentimento di lutto, dolore e sincera vicinanza alle famiglie e ai tantissimi amici. È uno striscione che vuole essere l'abbraccio ideale, silenzioso e dignitoso di una comunità intera che si ferma a riflettere per onorare la memoria di questi tre ragazzi e sorreggere per quanto possibile il peso di un dolore così devastante alla

Un abbraccio anche alla famiglia del giovane, dell'altro giovane, 41enne, anch'esso unità giovane, sì, che anche lui era coinvolto in questo terribile incidente.

0: mancano 10 minuti alle 11.
1: Siete sempre sintonizzati su Radio Nuova Macerata in Blu, per chi si è agganciato da poco, insieme a Romano fino a luna in questo venerdì venerdì tanto caldo, mannaggia, stasera proprio lo soffro io questa sera in particolar modo, non lo so, però la temperatura è abbastanza alta. Allora, torniamo a Manolo che mi manda un messaggio vocale e dice: ho problemi col telefono, non riesco a telefonare perché qui c'è tanto vento, lui è fermo e dice la linea non prende, e allora mi mandi una canzone di Max Pezzali, La dura legge del gol. Certo che te la mando subito. A proposito di dura legge del gol, ricordiamo anche un'altra scomparsa importante, no? Il bomber Igor Protti, questo signore che è scomparso proprio stamattina all'età di 58 anni, e anche lui ha combattuto per tanto tempo con il cancro. E proprio qualche mese fa disse: il cancro sta vincendo 3-0, ma è sleale perché non mi ha fatto sentire il fischio d'inizio. Ora mi tocca rimontare. Ho il dovere di provarci, anche se sarà dura. E purtroppo stamattina è arrivato il tristissimo fischio finale. La rimonta non è riuscita. Igor, questo bomber silenzioso, bomber che ha giocato nel Bari e anche nel Livorno, poi tanti anni ha fatto a Livorno, e ci ha lasciato anche lui questa mattina. Allora salutiamo Manolo ed eccoti la tua canzone, La dura legge del gol.

gol. Beh, Igor Protin ha fatti tanti di gol, sia a Bari che anche a Livorno. È stato capocannoniere in Serie A, in Serie B, in Serie C. Forse uno dei gol più importanti che ha fatto è nel mese di aprile, è riuscito ad accompagnare la sua figlia all'altare. Ci è riuscito. E diceva: ogni giorno è un regalo. Ha lottato tanto questo uomo, questo ex calciatore.

0: E allora risalutiamo il nostro caro Manolo e ti auguriamo buon proseguimento se ci sta ascoltando ancora.
1: Se tu...
0: salutiamo anche tutti quelli che invece sono entrati da poco su internet e che ci ascoltano in streaming. Salutiamo Anna dalla Germania, che solitamente ci ascolta, poi Maria Pia Marchetti di Ancona, Anna dai Capelli Rossi, insomma tutti quelli che non potendoci ascoltare in FM ci ascoltano su internet, e sono tanti. Salutiamo anche i villeggianti, perché no, perché già qualcuno comincia anche ad andare in ferie, e allora giustamente se si imbatte sulle nostre frequenze li salutiamo.
2: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
0: ecco appunto, e il numero di telefono è lo 0733 237575. Messaggio d'amore, ce lo cantano i Mattia Bazar.

0: Pronto?
1: Buonasera Romano, sono Roxy.
0: Roxy, ciao ciao.
1: Ciao.
0: Che ci dici,
1: allora, Roxy? Ti volevo chiedere una cortesia. Siccome il maestro ci saluta sempre, me e Piero, gli volevo dedicare una canzone.
0: Sì.
1: Allora, Souvenir d'Italie. Oppure Una voce, una chitarra e poche luna, che a lui gli piace tanto le canzoni napoletane, no?
0: Una voce e una chitarra?
1: E poche luna, e un po' di luna, no? Napoletano, mi pare, è intitolata così. La cantava, mi sembra, Fausto Ciliano.
0: E invece,
1: se non c'è.
0: Souvenir, eh? Com'era Souvenir il titolo?
1: Souvenir d'Italie. In Italia, no?
0: Sì, sì,
1: è
0: sì,
1: tanto
0: sì.
1: Carina questa canzone.
0: Sì.
1: L'ho sentita in un film tanti anni fa, ma è bella.
0: Adesso me la ricordo.
1: Quella che dice:
0: sì.
1: Ti lascio paese di sogni, paese d'amore, e porto con me questo piccolo mio souvenir. È solo una dolce conchiglia con l'eco del mare, che piange, che dice al mio cuore: non devi partire, io parto ma lascio il mio cuore al vomero o mare chiaro. Poi basta, perché se no piove.
0: Ma magari può essere.
1: Magari veramente non resisto, sto caldo, non resisto, troppo caldo.
0: Ma
1: però ha detto che adesso sabato, domenica rinfrescherà.
0: Adesso? Ma hai capito male, perché ho capito il contrario, ho capito che la temperatura supererà i 40 gradi.
1: Ma na, miseria, mamma mia, ma io non esco da casa, faccio così, faccio su.
0: Ma infatti è meglio, guarda, se uno può, resta a casa,
1: infatti.
0: Chiudiamo tutto. Tutte le serandine, le finestre, perché così non entra il caldo, e così stiamo.
1: Ci arrangiamo con quello che c'è e non ce ne frega niente, stiamo al fresco dentro casa.
0: Già, è così, è così.
1: Allora, vorrei mandare un abbraccio affettuoso a Anna dai capelli rossi.
0: Sì, mi aggrego a te. Sì, sì.
1: Sì, sì.
0: Ti ho detto.
1: No, ma è tanto cara, e anche io a lei mi vuole tanto bene, insomma.
0: La
1: prima mi telefonava sempre proprio. E poi a Jenny, che è tanto cara, anche a Maria Pia di Ancona lo stesso.
0: Sì.
1: E anche a Giovanna di Trodica, era Giovanna di Trodica, sì. O di Mogliano, quella di prima.
0: Allora,
1: comunque le saluto a tutte e due.
0: Maria Pia di Mogliano e Giovanna di Trodica.
1: Le saluto tutte e due.
0: Sì.
1: E saluto tutti gli ascoltatori.
0: Va bene.
1: Anche a Manolo, saluto.
0: Sì,
1: al maestro, con tanto affetto, anche alla sua signora.
0: Il tuo Piero,
1: e gli dedico queste due canzoni, allora, e ti ringrazio tanto tanto. Saluto anche alla tua Cristina, alla tua mamma.
0: Sì, grazie mille.
1: E niente, non c'è di che, dovere, tu ci fai tanta compagnia.
0: Saluta Piero.
1: Lui sta a letto. Ciao, ti saluto. Sento qualcuno che vuole entrare.
0: No, perciò... è caduta.
1: Alla linea qualcuno che aspettava, magari
0: è caduta, non so.
1: Vabbè, allora di nuovo a tutti gli ascoltatori tanti saluti e una buona notte a tutti.
0: A te, a Piero,
1: grazie. A te e a Cristina pure. Ciao, grazie.
0: Ciao ciao Roxy, e anche a Piero, suo grande marito. Bene, 11 e un minuto, 0733 23 75 75. Allora, mandiamo la canzone per il maestro Emilio Guarnieri, che gli dedica Roxy. Una voce, una chitarra e un poco di luna.

Per il maestro Emilio Guarnieri, da Roxy, Roberto Muro, una voce, una chitarra e un poco di luna. E voglio salutare anche Adele di Iesi che ci sta ascoltando, come sempre, anche lei è sintonizzata, e dice anche lì da lei fa tanto tanto caldo, e ce lo prendiamo questo caldo, dai, su, adesso facciamo una cosa carina, tranquilla, ce lo prendiamo e basta, senza che ci lamentiamo più, dai, ormai arriva l'estate, è arrivata l'estate. Anche questa Roxy da dedica al maestro Emilio.

0: souvenir di da lì, beh, siamo nel 1954, quando era tutto più rallentato, eh? Se facciamo un attimo una proporzione, non c'è proprio. Sì, 1954, scritta, composta da Lelio Luttazzi. Questa canzone che ci ha messo una morbidezza addosso impressionante. Pronto? Pronto? Pronto? Sentiamo che è un treno lì vicino. Vabbè, dà un po' fastidio, però vabbè, ce la prendiamo anche questa. È un po' come il caldo, no? È sempre lei, è quella famosa che tra qualche ora vi dirò chi è questa voce e non voce che chiama e non parla. Mi dispiace, però insomma bisogna andare avanti. Vabbè, Ornella Vanoni adesso ci canta questa bellissima canzone. Te la fermiamo perché c'è una chiamata. Le telefonate hanno sempre precedenza. Pronto?
1: Pronto? Buonasera, grande Romanoff.
0: Carissima. Madonna.
1: Ma ti rendi conto che nome ti ho dato stasera?
0: Romanoff? Boh.
1: L'ultimo zar di Russia.
0: Ah.
1: Nicola Romanoff.
0: Che onore.
1: Volevo omaggiarti.
0: Pensa che ha fatto una finaccia questo, però.
1: Sì. Lui e tutta la famiglia.
0: Allora niente onore.
1: Parti da qualche testa, no?
0: No, no.
1: dai.
0: Niente. È così.
1: Senti, visto che siamo giù in zona, no, l'ultima no, di Napoli, no?
0: Sì. Sì, sì.
1: Che poi parlare di Napoli è assurdo, però è cantata in dialetto napoletano da Domenico Modugno, eh? Strada Anfosa.
0: Strada?
1: Strada Anfosa.
0: Non me la ricordo.
1: Poi
0: di Modugno.
1: Di solito non chiedo tanto, no? Però visto che stiamo a Napoli, Napoli-Roma, che ci vuole con l'autostrada?
0: Niente.
1: E quindi lì ci troviamo Gabriella Ferri.
0: Oh, bella.
1: Ti regalo gli occhi miei.
0: Ferri, ti regalo gli occhi miei. Sì, sì, bella questa.
1: E quindi
0: stra, com'è che il titolo della
1: Strada Anfosa
0: di Modugno?
1: Strada bagnata, Strada Anfosa.
0: Modugno la canta?
1: Domenico Modugno, sì.
0: Adesso la cerco che non me la ricordo.
1: E pure questa c'è da tornare indietro di qualche annetto, eh?
0: Beh, vabbè.
1: Però se la cosa è bella, c'è poco da fare.
0: Brava.
1: Sicuramente meglio di quello da adesso.
0: La musica è come un quadro, non rimane sempre.
1: Ah, poi ci sono certi pezzi che non muoiono mai, eh?
0: Sì, sono d'accordo con te.
1: Assolutamente. E quindi niente, Romano, non te la porto per le lunghe stasera perché proprio non è aria.
0: Non è aria, vero?
1: No, per niente, insomma.
0: Perché mi fa?
1: Quindi ti do la buonanotte.
0: La settimana triste questa, veramente.
1: Sì. No, è inimmaginabile, è impensabile. Ho visto qualche spezzato, qualche filmato giù allo stadio e qualche cosa di. Che poi uno dei ragazzi aveva giocato qui a Tolentino, quindi lo conoscevano in molti. E tanto è vero che ieri sera mi ha chiamato mia nipote, Sofia, e mi ha detto: nonna, domani vado al funerale dei ragazzi. Vedo, ti posso chiedere se puoi dire una preghiera per questi ragazzi e per le famiglie? E dico, porca mia.
0: Certo.
1: Figuriamoci. Insomma, l'ho già fatto, ma lo rifaccio con tutto il cuore. Se può servire a qualche cosa, insomma.
0: Ma serve
1: solo che loro, non è, ma quello che quelli che sono, che restano, insomma. Non riesco ad immaginare quello che Che può essere.
0: Ma poi l'ultimo che è deceduto dall'ospedale ha donato
1: gli organi, sì.
0: No?
1: Mm-hmm. Sì, un grandissimo atto d'amore che...
0: Beh, il massimo proprio, sì.
1: Dio mio, è chiaro che almeno qualcosa del tuo ragazzo continuerà a vivere.
0: Sì. Sì, sì.
1: Non è andato tutto perso, via. Ma diciamo un po' qualche cosa tanto per dire, perché tanto non...
0: No, è che
1: le famiglie, loro non ci sono più, le famiglie resteranno con il loro grande dolore e basta.
0: Sì, è cambiata la vita per diverse famiglie, no? Per queste famiglie.
1: Sì.
0: Oggi non è più come la settimana scorsa, come...
1: Ma non lo sarà mai più.
0: E non lo sarà mai più. Ecco,
1: e cambia, ti cambia la vita quando viene a mancare qualcuno, ti cambia la vita nel modo più assoluto. E magari cambia nel tempo il dolore, diciamo, la forma, però resta sempre.
0: Sì, perché sono giovani proprio.
1: Ma per carità,
0: ripeto,
1: soffri quando viene a mancare una persona che comunque, diciamo, c'ha una certa età, no?
0: Mm-hmm.
1: Però è facile parlare quando parli degli altri, ma quando parli dei tuoi, no? Il discorso è diverso.
0: Sì.
1: I familiari non c'hanno età.
0: Che quando... viene a mancare uno che è giovane, che deve fare la vita, no? Che...
1: Poi ecco, quando poi parliamo di giovani che si stavano affacciando adesso alla vita,
0: già, è quello,
1: si stavano affacciando adesso alla vita, come faranno a vivere i genitori, le famiglie, non lo so, guarda. È che di dolore non si muore. Perlomeno così si dice, no?
0: Sì, non si muore.
1: Però c'è grande male.
0: Esatto. Vabbè, perché uno deve essere consapevole che dovrà convivere a vita con questa malattia.
1: Un dolore che ti porterai fino alla tua morte, fino alla morte.
0: È una cicatrice che...
1: Con la speranza, per chi crede, di ritrovarsi.
0: Mm-hmm.
1: Di rivedersi su, no?
0: Sì,
1: perché
0: questo...
1: ecco, sempre parlando di chi crede, questi ragazzi sono tornati a casa loro.
0: Sì, questo...
1: Hanno lasciato il corpo, quello che è l'involucro, per tornare a casa.
0: Certo.
1: Diventare angeli.
0: Certo. Immagino anche la famiglia del ragazzo invece dell'altro ragazzo.
1: 41enne
0: di Moro Valle, che è di 41 anni.
1: Eh beh, pure quelli sono pochi. Sono pochi. Sarà, per carità, la morte è uguale per tutti, non c'è. La morte è la morte, per le famiglie, per tutti. Però ecco. Vedere queste tre bare oggi, è stato qualche cosa di...
0: Io le sto guardando adesso lì sulla pista di atletica dello stadio, davanti alla tribuna.
1: Stato veramente doloroso,
0: una bara bianca,
1: l'ultima che è entrata.
0: Mm-hmm.
1: Ma che vuoi fare? Troppo facile dire che questa è la vita, però purtroppo lo è.
0: Purtroppo è così.
1: Va bene, dai, su Romano,
0: sì.
1: Bando alle ciance.
0: Mettiamo un po' di musica.
1: Andiamo con la musica. L'hai trovata Strada Brusa?
0: Tutti e due.
1: Ma guarda.
0: Eccola qua.
1: Vabbè, ti ringrazio.
0: A te.
1: Saluto tutti, buonanotte a tutti e niente, buon caldo,
0: Anche a te.
1: Buonanotte, ciao.
0: Ciao
1: Romano. Ciao.
0: Romanov, vedi, bene, me lo prendo, va bene. Ecco qua, infatti io sto guardando la foto di queste tre bare che oggi pomeriggio allo stadio qui di Macerata erano a terra sulla pista proprio con la celebrazione della messa. E che dire, il dolore è tanto, noi quello che possiamo, stiamo vicini agli amici, alle famiglie di questi tre giovani che dovevano costruire la vita, avevano una bella vita davanti, perché quando ecco 20 anni, 21, 22 anni, c'è veramente una vita bella davanti e ce l'avranno in cielo, questo poco ma sicuro lassù. Potevano vivere un po' di più qua giù, però il Padre Eterno ha voluto così,

Domenico Modugno per Rina, Strada Anfosa, e non conoscevo questa canzone, come non conoscevo questi tre ragazzi, però come io e anche un po' tutti voi, no? Ci sentiamo tutti genitori, padri, mamme di questi tre ragazzi. E c'è un messaggio forte che ha detto la mamma di Nicolas, che ci dà forza a noi che non siamo niente, che non lo conoscevamo, che non siamo nemmeno né parenti di niente. Però dice la mamma Betty Mariani, la mamma di Nicolas, dice: io non provo dolore, ma ho gioia perché Nicolas era eccezionale. Questa è la carezza della mamma Betty al figlio Nicolas. E poi ha aggiunto: sabato scorso Nicolas è stato con me tutto il giorno, l'ho coccolato tutto il tempo. Questa è la forza di questa mamma, che dà forza a tutti.

0: come.
1: Pronto?
0: Forse niente.
1: Pronto? Pronto? Pronto? Pronto?

0: poco, forse.
1: Pronto?
2: Pronto.
1: Dario.
2: Ciao Romano.
1: Carissimo Dario. Da te
2: fa... ho fatto interrompere la canzone.
1: No, non ti preoccupare, adesso la rimando, non ti preoccupare.
2: La vita, vedi. Non siamo soli a piangere, vedi, già da piangere purtroppo.
1: È vero, caro Dario. La vita come deve essere.
2: Mi conosceva, mia nipote mi conosceva, un ragazzo.
1: Ah.
2: E uno lo conosceva, quell'altro nipote, che dove è mio figlio, perché gioca a calcio.
1: Sì, giocava a calcio. Che vorremmo dire, Dario?
2: Mia nipote diceva, mamma mi ci ha lottato, però purtroppo alla fine questi pochi ragazzi sono partiti alla sera e alla mattina.
1: È questo, no? La vita non l'ha consumata per niente, non erano purtroppo sposati, non c'erano figli, niente. Non hanno. Però ecco, quando è così, penso che in cielo costruiranno qualcosa di più importante. Perciò, ecco, come dice la mamma, no? Queste parole dure che ha detto oggi.
2: L'ho sentita.
1: Dice, io non provo dolore perché ho gioia, perché Nicolas era un ragazzo eccezionale. E questo dà conforto a lei e a tutti, no?
2: Certo.
1: È così, Dario.
2: Si tira avanti.
1: Sì, sempre avanti. Non possiamo fermare niente. Senti, il caldo da te com'è lassù?
2: Insomma, si sente.
1: Un po' dappertutto, è così.
2: Però io c'ho l'aria condizionata qui la camera, ma non l'accendo, perché il primo anno che sono venuto qui sudavo, non mi è rimasta accesa, ti ho preso la tosse.
1: T'ha fatto secco subito, come si dice.
2: No, non accendo.
1: Bisogna stare attenti, perché quella pure perché è una brutta bestia, bisogna saperla usare.
2: Sì.
1: Va bene.
2: Saluto a tutti, saluto Marco e Paola.
1: Sì.
2: Lina.
1: Grazie.
2: Tutti quanti quelli che ascoltano, che chiamano.
1: Grazie che ci ha chiamato, Dario.
2: E passo 5 minuti.
1: Va bene così, Dario. Resta sempre con noi.
2: Ciao Romano.
1: Ciao.
2: E se c'hai, mi puoi mettere la canzone La forza della vita?
1: Certo, te la metto.
2: Se
1: sì.
2: La puoi mettere, se no non fa niente.
1: Te la metto.
2: Ciao.
1: Ciao Dario, ciao.
2: Ciao.
1: Pronto, di là chi c'è? Pronto? Pronto? Pronto? Si sente niente. Allora, ripartiamo con Ti regalo gli occhi.

0: regalo gli occhi miei.
1: Ti regalo gli occhi miei. Pronto? Pronto? Pronto? Pronto?

Rina che ci ha richiesto queste due belle canzoni. Bene, adesso c'è Renato Zero, sì. Ecco qua, poi mandiamo La forza della vita, eh.

Renato Zero, più su. Sono le 23:37 minuti. Ancora ben sintonizzati a tutti quelli che ci ascoltano da poco e bene, che sono in giro in macchina oppure che stanno riposando a casa. E prossima canzone, qui fischio tutto, mannaggia. Prossima canzone per Dario di Urbisaia, La forza della vita, e ce la canta Paolo Vallesi.

La forza della vita, pronto? Pronto? Questo mi vedete. Provvederemo al più presto, non ti preoccupare.

0: La forza della vita di Paolo Vallesi per Dario di Urbisaglia. Le 11.41, domani non so, allora più o meno all'ora di pranzo ci sarà Camerino in vetrina su Rai 1 con il cammino dei cappuccini. E la puntata di Linea Verde, Linea Verde Sentieri, che è una bellissima trasmissione, in onda domani. Ci sarà anche il sindaco Roberto Lucarelli, e dice è un'occasione di valorizzazione del territorio, che è un bellissimo territorio questo qui di Camerino. Dunque domani all'ora di pranzo, tutti sintonizzati su Rai 1 sulla puntata di Linea Verde Sentieri. Noi adesso mettiamo questo brano un po' allegro, un brano di Lando Fiorini, ce lo sentiamo tra poco, pronto? Niente, sì, lo mando subito, eccolo qua. Roma non farà stupida stasera, no.
1: Siamo.
0: Non devi farla stupida.
1: Dimmi tu. Io non ti dico niente, Roma, ma stasera c'ho bisogno di te. E tu quando vuoi, ste cose.

0: Roma non farà subito stasera. Pronto? Era Lando Fiorini. Oh, allora c'è un'altra notizia caruccia, diciamo, tra virgolette.
1: Questo accessorio compatto.
0: Perché due uomini sono finiti in manette dopo aver tentato di mettere a segno una truffa ad una persona anziana di Macerata. Una vicina manda in fumo il raggiro. I fatti sono avvenuti intorno ieri, intorno alle 13 in via Verga. Due uomini della provincia di Napoli, un 41enne Daniele Della Rocca e un 46enne Gaetano Cartiere, hanno preso di mira una vedova di 88 anni. E la tecnica utilizzata è quella del finto carabiniere, un complice non identificato, spacciandosi telefonicamente per maresciallo, ha detto all'anziana che due sere prima era stato commesso un furto da due persone rumene ed era quindi necessario che i carabinieri andassero da lei a controllare l'oro. Secondo quanto detto telefonicamente, la signora di 88 anni ha messo su un panno bianco tutto l'oro che aveva e avrebbe dovuto consegnare 500 euro in contanti. A quel punto sono entrati in azione il 41enne e il 46enne. Il reato non è stato portato a compimento grazie all'intuizione e alla prontezza di una vicina di casa della vittima. La donna ha capito tutto, che poteva essere in corso un tentativo di frutta, di truffa, ha chiamato il 112 e sul posto sono intervenuti appunto i carabinieri e c'erano anche altre pattuglie già dispiegate in zona, e alle 13:35 i carabinieri hanno bloccato l'auto, una Citroen C3 che era stata presa in noleggio da questi due personaggi. Capito? Bisogna sempre fare attenzione, mi raccomando, mi raccomando, mi raccomando.

0: Pronto? Pronto?
1: Viene già sete, le verrà nel tempo.
2: Ciao, ma...
0: Daniela!
2: Pronto?
0: Come va, Daniela?
2: Pronto?
0: Sì, mi senti? Mi senti? Pronto? Niente.
3: Pronto?
0: Sì, pronto!
3: Romano?
0: Sì.
3: È il maestro Romano.
0: Aspetta un attimo, ecco maestro, adesso ti sento bene.
3: Cioè, perché ho dovuto prendere il telefonino.
0: Ah,
3: Però io non lo so doppiare.
0: Ma come non lo sai doppiare? Ma...
3: non lo so doppiare. Ci metterà tutti a ridere.
0: Mannaggia.
3: Ho fatto il numero perché sul telefonino non ho, ti volevo mandare un messaggio. Sul telefonino non ho Messenger. Capito? Non mi è stato impostato Messenger, solo in arrivo ce l'ho. E ti volevo mandare un messaggio, cioè ti dico questo.
0: Sì.
3: Io faccio il numero.
0: Sì.
3: Col telefono normale come ho fatto sempre.
0: Mm-hmm.
3: E non mi risponde nessuno, mi risponde Radio Macerata, telefona domattina, eccetera, eccetera. Cioè, non mi passano la linea con te.
0: Adesso?
3: Sì, ho provato, è dalle 11:30 che telefono.
0: È strano.
3: Siccome io sono tignoso, l'ho fatto per mezz'ora. Allora che ho fatto? Ho preso il telefonino e me l'ha preso subito. Come mai?
0: Si vede che...
3: Forse perché il numero del telefonino non lo conoscevano?
0: No, non è questo. Ci avrai... avrai spostato l'impostazione, qualcosa avrai toccato, perché
3: se... no, niente, il telefonino normale, quello che l'obbro sempre. Questo non lo l'obbro mai perché non ci so telefonare, mi perdono, non ho mai io queste cose.
0: Però
3: da anni la letteratura, mai una lampadina non la so affittare.
0: Però vedi, con questo qui hai provato e hai preso la linea.
3: Sì, con questo ci sono riuscito, con l'altro no.
0: Allora è un problema dell'altro telefonino, qualcosa è cambiato.
3: No, mi rispondevano. Mi rispondevano che devi telefonare domattina, eccetera, eccetera, quello lì.
0: Forse quando ci sono due linee.
3: Cioè mi rispondeva la segreteria di telefonare domattina.
0: No, perché c'è una signora che disturba sempre, che poi è un'amica tua. Poi ti chiamerò domani e ti dirò chi è. E forse, siccome quella lì la tengo spesso in linea, anche se che non parla, non dice niente.
3: Vabbè, ma adesso non ti voglio... mi voglio annoiare, mi è parsa una cosa strana. Dunque, allora, faccio subito i soliti saluti. No, potevo anche non telefonare, signor Romano.
0: Perché?
3: Però poi mi dispiaceva per te che pensavi che non volessi telefonare.
0: Ma certo, non solo per me, per tante persone che vogliono sentirti.
3: Io per te ho voluto telefonare, perché dico Romano chi sa che dice. Però non ci riuscivo, dopo ti avrei telefonato in casa domani. Poi mi è venuta l'idea di più al telefonino. Come ho preso il telefonino, vanno subito, mai risposto subito.
0: Io non faccio niente.
3: Lo so, tu non c'hai da fare niente, poi nemmeno dovevo parlare di queste cose. Mm-hmm. Però stavo un po', capito?
0: Hai fatto bene, dai.
3: Allora, dunque, faccio subito, è tardi, i soliti, è dalle 11:30 che lo faccio solo loro. Saluto Marco e Paolo, un abbraccio grande a Marco. Stasera mi pare che non l'ho sentito, mi sbaglio io.
0: No, non si è sentito, no.
3: Mi dispiace che Marco non ha telefonato. Un saluto anche a Paola, poi Becchi sempre, Silvi, il babbo Luigi. Un abbraccio grande, lo devo dare a Mirella, a Dario le condoglianze, gli ripeto, perché la morte di una figlia è qualcosa di grande. Ciao Dario. E poi Giovanna, un abbraccio grande. Cecilia lo stesso, poi Roxy e Piero, l'ho sentita Roxy, hai visto che sa anche cantare?
0: È brava, sì.
3: Ma guarda, è straordinario, con Guido Roxi la conoscerò da una ventina d'anni, forse anche più. Quando esso interveniva, cantava, leggeva le cose, sapeva i proverbi, cioè sapeva intrattenere il pubblico. Poi non lo so perché ha abbandonato questo modo di fare. Se Stan Roxy continua a fare come ha fatto stasera, è bello, perché dimostra la sua intelligenza. In ogni modo io la saluto insieme al marito Piero e la ringrazio per la canzone. Poi salutiamo Mary Dolentino, che sembra Adele. Giuseppina, un abbraccio grandissimo da parte del maestro Cornelli. Poi Maria Pia Marchetti, il generale, poi il Manolo, Gianni, Miguel della Spagna, parla sempre, ci tanto piacere a sentirla. Adriana di Castellama, io sto in contatto con lei. Perché è amica mia su Facebook. Adriana, un abbraccio, intervieni qualche volta. Elena Rotta, una signora spettacolosa. Anna dalla Germania, la conosciamo tutti. E Danielina, ho fatto. Allora, questa sera leggo, sono corti, allora contendiamo sia come si chiama, Maria Pia Marchetti, e sia contendiamo anche Anna. Faccio subito. Allora, cominciamo con quella della Marchetti. Qui, da quello che ho capito, parla del marito, ed è un inno all'amore proprio per il proprio marito. Mi è piaciuta tanto perché io penso che questa grande poetessa che ha fatto solo la quinta elementare, Maria Pia, voleva un bene straordinario a questo marito. E qui ne parla, adesso la leggo, faccio subito. È intitolata Ho bisogno di te. Ho bisogno di te come dell'aria che respiro. Ho bisogno del tuo amore per sentirmi viva. Ho bisogno delle tue carezze per sentirmi donna. Ho sempre bisogno di te, in ogni momento della mia vita. A volte penso se per qualche fatalità le nostre strade non si fossero incrociate, quanto amore sarebbe andato perduto. O forse io sarei ancora là ad aspettarti. Ti prego, amore mio, non lasciarmi mai, ma se un giorno, se ne dovesse andare senza di me, no, ti prego, non lasciarmi, prendimi per mano e portami con te. Maria Pia Marchetti.
0: Stupenda.
3: Molto sentimentale. Si volevano un bene, io penso, straordinario. Un esempio.
0: Come la reggi tu, dà ancora più tono.
3: La leggo bene, Romani.
0: Perfetto, perfetto.
3: Invece c'ho paura perché adesso non è Romano, ci conosciamo da 40 anni. Ero giovane. Amore maestro, c'è rimasto poco del maestro.
0: Ma...
3: E c'ho paura di non leggere bene.
0: Ti dico una frase retorica. Tu sei come il vino. Sei come il vino.
3: E
0: basta.
3: Sì. Va bene, adesso leggiamo Anna, così tutte e due saranno contente. Dolce sensazione di bacio. Questa grande poetessa, diciamo, che non solo poetessa, è stata attrice in teatro, si è messa a pitturare, non so se l'hai visto.
0: Sì, lo so, non l'ho vista, però lo so.
3: Fa anche le pitture, è una grande artista questa Anna. Una volta io lessi quella di Foscolo la sera, e questa qui un pochetto somiglia anche a Foscolo, e dice forse Foscolo, diceva forse della fata al piede, tu sei l'immago a me si cara via mia sera, e questo gli somiglia un po', certamente con altre parole, cioè le parole di Anna. Anna non è un opuscolo. Allora, adesso leggiamo così a vino. Dolce sensazione di pace. Si calma il rumore del vento e delle onde. Si calma il dolore dell'anima. Dolce sensazione di pace. Voglia di una carezza o di una sussurrata parola d'amore. Si scioglie il groviglio di nervi tra l'incendio del tramonto e di nuvole rosa che vanno navigando leggeri. Lacrime irrefrenabili scendono unendosi al mare. Ora svanisce nel nulla l'ala di buio distesa nell'abisso dei pensieri. La voglia rimane di respirare odori di sassedine e ringraziare la mano divina che sparge nel cielo musica di colori. Anna Ramazzotti Nisi.
0: Che dire pure qui.
3: Ecco, allora, siccome Roxy mi ha dedicato una canzone, questa sera allora la dedico pure io, diciamo, a Roxy.
0: Sì.
3: E gli dedico questa qui. Non taggia perdere.
0: Non taggia.
3: Questa qui che mi è venuta in mente adesso. Non taggia, ti apposto faggia, non taggia perdere.
0: Ah.
3: Pino Mauro.
0: Va bene.
3: Pino Mauro, non taggia perdere. La dedichiamo tutta a Roxy e anche alle signore che mi vogliono bene.
0: Bene
3: parlo spirituale, signor Romano.
0: Certo.
3: Allora, arrivederci, mi saluti intanto la cara signora, la sì. Mamma, c'è la fortuna di avere una nipotina, penso che gli vorrà in gran bene. E io ti ringrazio di tutto, Romano.
0: Grazie.
3: Ti ringrazio innanzitutto del bene che mi hai sempre voluto e che me ne vuoi ancora.
0: Ma certo.
3: Ciao Romano, certo. Ciao.
0: Ciao Emilio, grazie.
3: Ciao.
0: È sempre troppo gentile. Emilio poi, come le recita lui le poesie, è unico veramente. Lui dice che è invecchiato, ma no, va tutto bene, è troppo bravo. Allora adesso mandiamo la canzone di Pino Mauro che ci ha richiesto il maestro per Roxy, e però prima prendiamo la chiamata. Pronto? Daniela, benvenuta. Ti volevo chiamare oggi.
4: Come
0: va? Tu come stai?
4: Sono bene.
0: Oh, sto contento.
4: Sono Daniela.
0: Sto contento.
4: Come stai?
0: Bene, bene.
4: Io non so molto perché non so cosa è successo.
0: Che ti è successo?
4: Perché sto bene.
0: Sei una chiacchierona? No. Sei una chiacchierona, te va via la voce?
4: Magari. Tanto io che non va bene, e anche a me.
0: Domani...
4: Se qualcuno vuole fare perché per me martedì sarà più difficile.
0: Martedì?
4: Sì.
0: Domani ti chiamo.
4: No, oggi mio bello ho fatto il carico. Che lunghi. Poi mi sento che i sogni che ragazzi.
0: Eh sì.
4: Mamma mia, mi ha fatto brutto.
0: Ha fatto brutto, sì.
4: Che roba. Tu mi è scappato pure da piangere.
0: Ti è scappato da piangere. Non sei l'unica, non sei.
4: Ci vogliamo farci forza.
0: Non sei l'unica.
4: Per combatti. Quando si va per strada, ti sono andati a
0: Bisogna andare piano.
4: Non corri.
0: Esatto.
4: Che non mi sto attendere. Giusto.
0: Lo diciamo sempre, però.
4: Ma io voglio dire a quella signora, prendi il numero, così chiami casinieri.
0: Sì, adesso no. Adesso vediamo come possiamo. Si risolve a più presto. La settimana prossima già è risolta la situazione.
4: Sì. Mi dispiace. Questo è.
0: Mi dispiace però.
4: È una persecuzione. Se uno va a me blocco tutto così unica.
0: Certo.
4: Io faccio così, sono venuto. Che non conosco. Blocco tutto.
0: Blocchi tutto.
4: Sì. Vabbè. E sono fa così. Con tutti. Quella signora che la truffa mi sta vicino di casa. E io e quella mamma. E la signora che sta da me, che non l'ha salvata, che sta vicino a casa. Mi sta vicino.
0: Ti sta vicino, vabbè.
4: Speriamo bene, come sti lingue. E dove ci dico?
0: Sì, adesso metto un po' di musica.
4: Se non ci metto male, assistivo. E tutte le orchestre
0: va bene.
4: E poi anche per me, mi raccomando.
0: Certo.
4: Che non va bene.
0: Lo so.
4: Mi raccomando.
0: Certo.
4: Un bacione.
0: Ciao Daniela, ciao. Ecco, non so se si è capito tanto, comunque adesso Daniela ha bisogno di preghiere, lei che ha pregato sempre e prega sempre per noi, per tutti quanti, adesso in questo periodo qui, per dei motivi importanti, Daniela ha bisogno di preghiere. Allora, quando preghiamo, ricordiamoci anche di lei.
5: Aggio a perdere.
0: Ecco la canzone che il maestro dedica a Roxy.

sei interrotto di colpo questa canzone. Non t'ha già perdere la versione originale di Pino Mauro. Allora, amici miei, siamo arrivati a mezzanotte e 12 minuti. Oggi è sabato, sabato 20 giugno. Dunque, è l'estate? Il 20 o il 21 o il 22? Io so il 21, però qui ogni anno si debbono aggiornare le date, e non so se l'estate entra il 21 o oggi il 20, non lo so. Comunque, noi andiamo avanti. Io adesso vorrei dedicarti una canzone, caro Emilio, visto che ti piace la canzone napoletana, visto che ti piace Roberto Murolo. Ecco, ti regalo questa canzone.

A mezzanotte e 23 minuti, Fabio Concato. La canzone giusta a quest'ora, no? Morbida, tranquilla. Mi innamoro davvero. Una delle tante canzoni bellissime di Fabio Concato.

Bene, bene, bene, bene. Allora, Fabio Concato, questa Mi innamoro davvero, bella, bella sta canzone. Adesso volevo parlarvi di un signore che ha fatto tanto, tanto del bene. Un signore che si chiama Graham Walker e aveva una condizione non negoziabile prima di concludere l'affare più importante della sua vita. Aveva un'azienda a conduzione familiare con sede a Louisiana, aveva appena accettato di vendere la sua società a un gigante globale della gestione dell'energia per 1.700.000 euro. Pensate un po' che cifra. Ma prima di mettere nero su bianco, pretese nel contratto che il 15% del ricavato, e cioè 240 milioni di dollari, fosse distribuito tra i suoi 540 dipendenti. Insomma, 240 milioni doveva prenderli i 550 dipendenti. Nessuno di loro possedeva una sola azione dell'azienda. Il bagno di realtà arrivò con un assegno. Il pagamento medio fu di 443.000 euro, dollari diciamo, a persona, e chi lavorava in azienda da più tempo ricevette ancora di più. Dunque, se uno normale che è entrato da poco in questa azienda prendeva 443.000 dollari, chi era a lavorare in quell'azienda da più tempo prendeva ancora di più. Da un giorno all'altro, lavoratori che non avevano mai immaginato una somma del genere, esistessero i mutui, andarono in pensione in anticipo, portarono le loro famiglie a vedere il mondo, insomma a girare, a fare viaggi. Walker, questo signore, lo spiegò con una sola parola: lealtà. E quella città dove viveva era sopravvissuta ad un incendio devastante del 1998 e al crollo delle due torri gemelle, e in ogni crisi la famiglia Walker continuò a pagare gli stipendi quando molti altri avrebbero chiuso. Pensate, dunque, la storia di Walker ricorda che il successo negli affari può essere misurato anche da quante vite cresce, riesce a trasformare lungo il cammino. Dunque, questo signore, in parole povere, ha regalato 443.000 dollari a persona dei suoi 540 dipendenti. Pensate un po', e immaginate voi questi dipendenti, la gioia, no? E questo questa è la storia di Walker, questo amministratore delegato che ha venduto la sua azienda e ha distribuito questi milioni di euro ai suoi dipendenti. Io dico, ce ne fossero di questi personaggi, di questi industriali, eh? Allora, arriva ancora un'altra canzone di Riccardo Cocciante. Questo è, secondo me, uno che strugge veramente il sentimento, l'amore. Uno dei pochi cantautori italiani che veramente distrugge l'emozione, la stritola. E mi arriva il mare.

0: Pronto?
1: Jenny.
0: Ehi, Jenny.
1: Pronto?
0: Sì, mi senti?
1: Romano?
0: Sì. Tu mi senti?
1: Volevo darti un salutino, mi sto fatta la pennichetta. Ho sentito all'inizio, ho provato varie volte, mi è caduta la linea e poi mi sono addormentata.
0: Hai fatto bene. Hai fatto bene. Come va? Come va Gianna? Gianna? Non mi sente Gianna.
1: Adesso mi sono svegliato, ho fatto giusto in tempo. Ma diciamo, usiamo bene, bisogna contentarsi. Quella spalla va abbastanza bene. E quell'altra che mi tortura, con l'anca, quella che mi mette distaccata la protesi con la caduta che avevo fatto.
0: Mannaggia.
1: Pazienza,
0: ma tu sei una combattente però.
1: Sto attento quando cammino, non esagero e tiriamo avanti.
0: Per forza, eh. E va bene,
1: piano.
0: Era un pezzo che non ti sentivi, eh?
1: Piano piano si rimetterà la spalla, quella pedale, diciamo sì. Qualche fastidio, ma come ti ripeto, si è svegliata l'altra che dovessi le far vedere le stelle.
0: Mannaggia.
1: Tiriamo avanti. Ancora non metto piedi in spiaggia, se gliela faccio lunedì comincio ad andare un po' al mare, va?
0: Questo è parlare. Tu ce l'hai a due passi proprio. No, forse non mi sente tanto Gianna. Mi senti bene Gianna? Pronto? Pronto? Mi senti bene?
1: Ho sentito Roxy, la ringrazio per i salutini, Giovanna,
0: però.
1: Sì, ti sento in ritardo.
0: Ma tu ci ascolti?
1: Sono telefono di casa, no.
0: Ma tu ci ascolti streaming? No.
1: Sul telefono di casa non ti sento.
0: Non so. Stasera c'è qualche problema, sì.
1: Ecco, pronto?
0: Sì. Ti sento.
1: Pronto?
0: Sì.
1: Ecco, adesso ti sento benissimo.
0: Vedi?
1: Perfetto. Perfetto. Perché io parlavo e tu mi parlavi dopo sulla radio, adesso ti sento col telefono.
0: Ho capito. Sulla radio perché c'è lo streaming. Ok, sì. Gianna. Va bene. Tu stai un passo dal mare, voglio dire. Tu
1: adesso tratti di sento di sé perché. Non so se questo è il problema telefono mio.
0: Non lo so, stasera.
1: Il telefono gli dà fastidio?
0: Può darsi, qui funziona tutto quanto, Non so che dire, qui funziona tutto comunque. E va bene, adesso mi senti in ritardo.
1: Va bene, ok, allora ti saluto, ti ascolto anche quel po' che è rimasto, adesso sto sveglio. Saluto a tutti e tutti, un abbraccio a tutti e tutti. Anna dalla Germania, Anna dai Capelli Rossi, Benito e tutti gli altri.
0: Ciao Gianna.
1: A te a casa, la tua mamma.
0: Sì, grazie, stati bene.
1: A tutti e tutti, un bacione e un abbraccio.
0: Ciao anche a te, ciao.
1: Ciao,
0: c'è qualche problema, non so, stasera ci sono diversi problemi, comunque risolveremo tutto al più presto sicuramente. Pronto? Sì? Pronto?
2: Romano?
0: Sì, mi senti?
2: Adesso sì. Parla.
0: Non so che problema ci sta stasera.
2: Ciao Romano.
0: Elia.
2: Oi.
0: A quest'ora?

0: Sì, sono tornato, stavo facendo i giri con la 500.
1: Con la 500, ah, ho capito. Senti, gli esami?
0: Gli esami vanno bene.
1: Oh, e beh, certo, che domanda stupida che ti sono fatto. Lo sapevo che andava bene. Vabbè. E allora tra un po' andrai al mare.
0: Eh sì, amo, sì, abbiamo prenotato per 2 settimane una casetta al mare.
1: Oh, bene, bene, bene, bene. E allora dopo chiamerai dal mare, eh?
0: Eh sì.
1: Per forza, per forza. Anche senza nonna, chiamerai tu. Verrà anche nonna con te?
0: No, no, lei no.
1: No, eh. Allora chiamerai tu solo.
0: Va bene.
1: Nonna a casa, tu al mare, chiami tu. Va bene.
0: Ti saluto, Romano.
1: Ciao, ciao Elia. Ciao.
0: Buonanotte.
1: Buonanotte
0: Ciao.
1: a te. Ciao, ciao.
2: Grazie, Romano, che ci sei ancora.
1: Sì, ci sono.
2: Buonanotte, grazie.
1: Buonanotte a te, Maria Pia. Buonanotte.
2: Buonanotte. Buon rientro, Buon
1: Sì, sì, sì, sì,
2: rientro.
1: sì.
2: Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Ciao, ciao.
1: Eccoci qua, visto anche Elia con la nonna. Mezzanotte e 38 minuti e saluto Maria Pia Marchetti che mi ha messaggiato, ha detto ho mio nipote e non posso telefonare e se puoi metti una canzone per il maestro e certo che la mettiamo, una canzone per il maestro, ancora una canzone napoletana, ancora Roberto Muralo con Voce Notte. Questa è una delle preferite del maestro.

0: Voce notte, questa strugge squaglia, come si dice, no? Una canzone classica napoletana che al maestro piace tantissimo, e questa l'ho scelta per Maria Pia Marchetti, che è a casa, ci ascolta e non ci può però telefonare. Allora, ci sono tante storie che mettono in discussione le cose che diamo per scontate, le cose sicure. Questa è una piccola storia molto bella, è una di quelle che uno dà per scontato sicuro, invece poi non è proprio così. Questa è una di quelle e sta commuovendo anche tutta la rete nel web, perché è in circolazione, è in giro. Si tratta di una bambina che viene lasciata dalla madre quando ha appena 6 mesi. Ad occuparsi di lei resta il padre, un uomo con la sindrome di Down. Intorno a lui, fin da subito, le stesse parole: non ce la farà, non può crescere una figlia da solo perché Down, è una responsabilità troppo grande, e anche i medici stessi erano scettici. Lui, quest'uomo Down, semplicemente ha continuato a fare il padre, l'ha cresciuta giorno per giorno con le sue forze e i suoi limiti, senza mollare nei momenti in cui sarebbe stato più facile arrendersi. Gli anni sono passati, quella bambina è cresciuta, è diventata una ragazza e oggi frequenta l'università. La sua presenza da sola smonta tutte le previsioni che la davano per spacciata. E questa è una storia che gira in rete e di cui non conosciamo tanti particolari, tanti dettagli, ma il messaggio che porta è limpido, è chiaro, no? Troppe volte decidiamo in anticipo chi può amare e chi no, chi è adatto e chi non lo è, e troppe volte ci sbagliamo, come in questo caso, perché a un figlio alla fine non serve un genitore senza difetti, serve un genitore che c'è, che è presente.
1: Con la voce rimasta, le forze rimaste.

ti rendi allora il primatore, e ripeti quello che vorrà. Sul terzato scende giù la tela, finalmente torna la realtà, e la sua commedia dell'amore

Carlo Buti, Vivere. Allora, siamo alla fine anche di questo appuntamento, un appuntamento iniziato alle 22.30 di venerdì e finisce proprio adesso, tra poco. È giusto il tempo di mandare l'ultima canzone che io vorrei dedicare a tutti i giovani che abbiamo perso, no? Oggi ci sono stati i funerali, ieri l'altro di Morrovalle, un abbraccio affettuoso, forte alle famiglie, e che queste tragedie non succedessero più, che veramente sono tragedie brutte che spezzano un po' il cuore a tutti, parenti, amici, genitori, ripeto, siamo tutti genitori di questi giovani ragazzi che hanno perso la vita, che avevano una vita lunga davanti, che adesso stanno in cielo, e noi li ricordiamo sempre, li portiamo nel cuore, abbracciamo, ripeto, i genitori, e dedichiamo questa Ave Maria di Schubert alle famiglie, perché possano attutire in qualche modo il dolore.

L'Ave Maria di Schubert è cantata da Luciano Pavarotti, che abbiamo dedicato a questi ragazzi che non ci sono più, che sono capitati in questa triste tragedia di qualche giorno fa, e ai genitori soprattutto, che abbiano la forza di andare avanti con il con l'amore dei figli, che rimarranno sempre con loro nel cuore. Allora, adesso c'è stato lo sgancio su in FM, ma la musica va avanti per chi ci ascolta in streaming, e vi lascio con un pensiero che ce lo dice, ce l'ho detta San Giovanni Paolo II. Dice: se vuoi arrivare alla sorgente devi andare controcorrente, e questo è il momento proprio giusto, opportuno per andare controcorrente. Buonanotte a tutti, grazie.

0: Allora, andiamo anche oggi e andiamo con Vania che è tornata con noi. Vania!
1: Buongiorno, sì, sono di nuovo in diretta qui appunto a Radio Nuova e come sempre Nazareno, un carissimo saluto, un abbraccio a te, a Giola e a Roberta.
0: Ecco.
1: Che da tantissimi anni appassionatamente non lasciate la diretta e il contatto con chi come me e tantissimi altri vi vuole bene, ecco, quindi questo è un saluto di affetto.
0: Questo è bello, hai fatto bene a dirlo e a ricordarlo, bene.
1: Allora, caro Nazareno, come sempre nell'arco di 2 settimane di eventi ne capitano tantissimi, ma questa volta ne sono capitati alcuni davvero speciali, perché abbiamo avuto un'altra trasferta di Papa Leone XIV in Spagna, poi questo viaggio lunghissimo di 1 settimana, cioè Papa Leone ci ha dato veramente la coscienza e la consapevolezza di quanto la fede possa veramente far trasparire attraverso la grazia dello Spirito Santo quella forza, quell'energia, quel coraggio e anche quel sorriso, quella gioia che in tantissime ore della giornata non lo hanno mai abbandonato. Quindi un esempio veramente incredibile di vera fede cristiana, e di questo noi chiaramente Nazareno gliene rendiamo conto e ne prendiamo atto e cerchiamo anche noi nel nostro piccolo di assomigliargli, no? come seguace appunto di Pietro, no? Visto che il Papa rappresenta, no, la continuità apostolica lasciata a Pietro da Gesù Cristo.
0: Esatto.
1: E poi un altro evento importante per noi maceratesi, il pellegrinaggio a Loreto, e mi sembra di aver letto 11.000 sono state le presenze quest'anno che hanno portato tanti pellegrini al Santuario Mariano, quindi un evento anche questo per noi straordinario, perché continua da tantissimi anni e soprattutto abbiamo Don Giancarlo Vecerrica, perché io che sono di Tolentino lo chiamo così, quel vigore, quella forza e sempre quello sprint che non l'ha mai abbandonato, perché Don Giancarlo dovrebbe aver superato gli 80 anni se non vado errata.
0: Ah dai, Gianna, c'è questi anni, ma è sempre, sempre qui,
1: è
0: pronto.
1: È sempre lui, devo dire che, come si dice per il cibo, no? Dice per la gallina, gallina vecchia fa buon brodo, cioè lui veramente incarna questo detto campagnolo. Sì, sempre questo sorriso, questa energia, questa voglia proprio di essere sempre presente e di essere sempre testimone vivo appunto di una fede vera, di una fede vissuta fino in fondo. E allora proprio per questo motivo io questa mattina volevo iniziare questa puntata proprio con il Padre Nostro, perché per chi come me segue le omelie mattutine, quindi le sante messe mattutine, sappiamo che questa mattina c'è stata la lettura di Matteo del Padre Nostro, no? E la liturgia cristiana ha così preferito scegliere il testo del Vangelo secondo Matteo, ed è capitolo 6, versetti 9-13, che è il Padre Nostro più lungo rispetto a quello di Luca, che è più sintetico e che magari poi vorrei leggere, perché sintetizza ovviamente sempre le parole che Gesù ha insegnato e trasmesso appunto ai suoi amati apostoli.
0: Bello, bello, facile ascoltare, facile sentire.
1: Io direi di leggerlo, perché come ha detto questa mattina il Vescovo Domenico, che trasmette quotidianamente a Tele Padre Pio, ci ha dato questo consiglio, ha detto: dal momento che oggi il Vangelo ci trasmette il Padre Nostro, fatelo più volte al giorno, oggi e proprio oggi, perché appunto, no, c'è questa possibilità in più. E allora così distinto mi è venuto in mente di farlo con tutti coloro che ci ascoltano e anche con noi, insomma, che siamo qui in diretta tutti insieme. Io lo leggerò, ma anche voi pregate insieme a me. Credo che questo sia
0: bravissimo,
1: una bella cosa che rafforzi sempre di più questo nostro credo legato a Cristo. Quindi mettiamoci con le mani congiunte e diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Bella, bella, bella, veramente bella, che noi, ecco, è bello se, sempre che noi ogni giorno la diciamo.
1: Esatto, questo sì. Tutti i giorni, e poi va bene, chi prega il rosario sa perfettamente che di Pater Noster se ne recitano una dozzina, perché esatto. Anche di più, poi, perché oltre, vabbè, poi ci sono le invocazioni fatte per il Papa, insomma, quindi chi è, tra virgolette, abituato alla recita del rosario sa quanto è importante la preghiera del Padre Nostro, che appunto ci ricorda il suo legame forte con la figura di Maria, no?
0: Esatto, perfetto.
1: Quindi Gesù e Maria sempre insieme uniti. E volevo leggere anche a proposito del Padre Nostro un breve commento che riguarda appunto il valore dell'insegnamento che Gesù ha lasciato agli apostoli, quando gli apostoli gli chiesero: Gesù, insegnaci a pregare, come fai tu? E lì, no, è scattato il Padre Nostro. Questa preghiera è chiaramente gradita al Signore, perché è Lui che ce l'ha donata. E tuttavia, qui leggo, nella preghiera non sono tante le parole che contano, quello che conta di più è la tua amorevole attenzione alla presenza del Signore che consola il suo cuore. Dona a Gesù la tua attenzione e Lui opererà le meraviglie nella tua vita. Resta alla sua presenza tranquillamente e dolcemente, senza sforzarti nel cercare pensieri, sentimenti, sensazioni. Nessuna di queste cose è indispensabile per una preghiera autentica e a Lui gradita. Quello che serve è la fede e l'amore che lega l'anima al cuore di Cristo e rende l'intimità con Lui una meravigliosa realtà. Quando sei in crisi o quando sei assalito dalle tentazioni, dai dubbi, dalle paure, vieni a Gesù e riposa un po' la sua dolce presenza. Lui rinnoverà la tua fiducia. Ho perso il segno, perdonatemi. Il suo sguardo, perché nei suoi occhi non ci sono rimproveri, né accuse, ma solo amore. Ogni volta che un'anima cerca il suo sguardo, il suo cuore si commuove, mostrando a quell'anima la misericordia immensa, la solleva dal fango del peccato in cui è caduta e la riporta alla gioia e all'intimità dell'amicizia. Don Nicola Vučić.
0: Bello, bello, ho detto cose belle che noi, ecco, facciamo già, però insomma anche tutti quanti lo devi fare, come hai detto tu prima. Questo
1: sì,
0: è importante.
1: Esatto. E io proprio per non incrinare questo momento volevo leggere il Padre Nostro come invece è stato riportato nel Vangelo di Luca, capitolo 11, versetti 2 e 4. È la versione molto più breve, molto più intima rispetto a quella che abbiamo appena letto e che siamo così tenuti a pregare secondo il volere della Chiesa. Il Vangelo di Luca. Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, dacci oggi il nostro pane quotidiano e perdona a noi i nostri peccati. Anche noi, infatti, perdoniamo a ogni nostro debitore e non abbandonarci alla tentazione.
0: Ecco, questo è molto bello e tu, come l'hai detto prima, è più breve anche.
1: Sì, adesso io lascerei la musica e ho chiesto a Giola di trovare il Padre Nostro pregato, cantato nella lingua di Gesù, che era l'aramaico, e così continuare musicalmente a pregare il nostro Padre che è nei cieli, e vogliamo dirlo ancora di più, che è ovunque, soprattutto dovrebbe essere nel nostro cuore.
0: Ecco, quindi ascoltiamo questa bella cosa che tu hai fatto adesso, no? E ci hai detto.
1: Sì, Padre Nostro in aramaico.

0: eccolo qua, piano piano ci ha lasciato, ma è bello che abbiamo ascoltato.
1: Eh sì, molto molto toccante, veramente ti prende dentro, cioè quando partecipi a un qualcosa in cui credi e se poi l'esecuzione è veramente ben interpretata, curata come in questo caso ed eseguita, l'emozione è più forte, è più profonda.
0: Eh sì, sì, ed è veramente, uno l'ascolta, bello, bello.
1: Sì, soprattutto poi credo che chi abbia avuto insomma questa mattina la fortuna di ascoltare anche questo brano in aramaico, possa rendersi conto quanto sia importante il valore della musica sacra. Sacra perché? Perché si sta pregando il Signore e quindi si sta dando un senso veramente grande a quello che si sta ascoltando. Non è un brano da ballo, ma da sballo da credente. Ricordo tempo fa, non so se lo diceva Papa Francesco o Giovanni Paolo II, adesso non ricordo, di sballarci con Dio, no?
0: Sì.
1: Ecco, quindi quando chiudiamo gli occhi e ascoltiamo la profondità di questo che ci viene trasmesso, non solo attraverso il testo, ma attraverso proprio la vibrazione della voce, queste sonorità. Dico questo, Nazareno, perché chi come me ha studiato canto con musicisti di fede, perché ho avuto degli insegnanti che erano anche molto credenti, mi hanno fatto capire il valore del suono non solo come una emissione perfetta, un'intonazione corretta, ma anche come vibrazione della voce che da dentro esce, ma da dentro esce. Se non senti il senso profondo di questa sonorità, non puoi comunicarlo in maniera vera, in maniera pura all'ascoltatore. E questo secondo me è la pochezza e la superficialità con la quale oggi, appunto, io dico spesso, si dà fiato alla voce.
0: È vero, è vero. Io ho fatto un po' anche io di questa musica e era veramente molto, molto bella.
1: Ed è impegnativa se la si vuol far bene, ma quando si arriva a comprenderla, perché arrivi a capirla tecnicamente e quindi riesci ad ascoltare il suono che esce da dentro a fuori di te, l'emozione è stupenda. L'emozione è stupenda perché la vivi e la fai vivere.
0: Eh sì. Chi lo fa lo sa, ecco, lo sa che è veramente così.
1: E dico una cosa a proposito, non l'ho ancora acquistato, ma credo che in breve sarà in tutte le librerie. Riccardo Muti ha scritto un testo proprio sulla musica, addirittura copia su copia lo ha anche autografato, lo ha fatto proprio copia su copia lui, quindi questo per dire quanto sta spendendo in questi suoi anni di vita, no? Se pensiamo che Riccardo Muti è arrivato a 83 anni, però sta mettendo proprio tutta la sua passione, tutta la sua energia, tutta la sua cultura e sapienza musicale per farci capire il valore alto, lui dice sempre questo, il valore alto della musica. E quindi consiglio, visto che noi parliamo sempre anche di libri, consiglio di acquistarlo, perché io credo che questo libro lo abbia rivolto a tutti, non solo ad esperti, quindi lo abbia scritto insieme ad altri, presumo, per essere fruibile ad una massa, non ad un'elite.
0: Allora,
1: quindi è un consiglio che do, insomma, ecco, visto che è uno dei più grandi direttori d'orchestra che abbiamo al mondo, avere un suo libro con un autografo appunto personalizzato è anche una cosa di valore, no? Da valore, non solo, è un valore aggiunto al testo, insomma, al libro.
0: No, è bello che l'hai detto, anche perché, sai, ci sono tante canzoni, no, che oggi fanno una grande cosa, però insomma si può sentire anche qualcosa in più, ecco.
1: Esatto, quindi lo consiglio vivamente, perché appunto sono convinta che ci abbia dedicato tanto tempo, ma soprattutto ci abbia messo tanto cuore, ecco.
0: Ecco, quindi ripeti, cosa devono prendere?
1: Guarda, io il titolo adesso preciso non lo ricordo, però basta recarsi in libreria, ma anche su Amazon si ordina, cioè Riccardo Muti ha scritto questo libro appunto sulla musica, ma
0: perfetto,
1: basta cercarlo, ecco, è uscito proprio questi giorni, quindi si trova facilmente.
0: Benissimo. Poi ditecelo, se lo
1: poi
0: avete sentito.
1: Adesso io non ce l'ho, ma tra due settimane, quando ritornerò in diretta, magari lo avrò acquistato e quindi lo potrò anche pubblicizzare, avendone, spero, letto una buona parte. Ecco, perché poi lo leggerò ovviamente, no?
0: Ecco, poi ci farò sentire qualcosa.
1: Eh sì, poi magari estrapolerò anche alcuni pensieri, alcune sue considerazioni, sicuramente lo farò.
0: Bellissimo.
1: Allora, dopo questa profonda interpretazione e meditazione che abbiamo fatto fino ad ora, vorrei lanciare così un grande in bocca al lupo a tutti gli studenti che oggi si sono così recati a scuola per gli esami.
0: Ah, ecco qua.
1: Sì, su Facebook, infatti, c'è stato anche, tra questi anche il maestro Andrea Caradori, ha lanciato insomma una preghiera, una messa dedicata proprio a coloro che stamane si accingevano ad iniziare la fatica degli esami della maturità, perché chi di noi non ricorda le preoccupazioni, le notti insonni, no? Perché? Perché comunque è un appuntamento importante per uno studente, perché è l'esito,
0: sì,
1: di un percorso scolastico che segna attraverso un voto anche una valutazione che viene data da una commissione principalmente interna, però c'è anche un commissario esterno, quindi è una tappa importante di vita che merita di essere vissuta bene, e l'aiuto del Signore anche in questo momento può fare qualcosa sicuramente per questi giovani, e quindi ecco appunto lo volevo dire anche da questa radio.
0: Noi gli diciamo forza, che arriverete bene. Ecco.
1: Esatto, ci auguriamo che l'impegno che gli studenti, o almeno quelli che si sono impegnati in 5 anni di studi, siano ben valutati, giustamente valutati, ecco. E la seconda parte la vorrei, almeno questi 20 minuti, dedicare a una notizia che questi giorni ha girato su Facebook, che riguarda il cane Palla. Io non so se tu, Nazareno, hai letto niente a proposito di questo ormai noto a livello, non credo solo nazionale, ma comunque molto conosciuto ormai in Italia, di questo pitbull. Io l'ho comprato, questo libro, lo scorso anno, non so se addirittura era già la terza ristampa, perché lo scorso anno io ho avuto la perdita di 2 cagnolini, la prima Silly, la cagnolina che avevo preso, che mi aveva poi in fondo scelto, perché poi sono sempre loro che ci scelgono, al canile di Tolentino, e che mi ha lasciato lo scorso 15 giugno, quindi un anno fa, e che era praticamente come una figlia per me, perché chi ama veramente un animale sa che cosa significa l'amore che loro ci danno, incondizionato.
0: Sì, è vero, i cani ci vogliono molto bene,
1: sì,
0: questo
1: sono,
0: lo sanno tutti.
1: Devoti a noi veramente come dei figli, e quindi in quel periodo ero molto triste, anche se avevo ben compreso che questa cagnolina spirata tra le mie mani aveva vissuto una vita molto felice accanto a me, cioè sempre accanto a me, vicino a me, mai un problema se non quelli di routine, E quindi, diciamo, non ero sconsolata per questo fatto, era un lutto vissuto come capita nei lutti per la perdita terrena, per il distacco, perché poi sappiamo che anche in paradiso li ritroviamo, perché esiste il paradiso dove noi ritroveremo i nostri animali d'affezione. E però cercavo qualcosa che in qualche modo mi consolasse, tra virgolette, allora mi sono recata in libreria e da lì ho scoperto un mondo che non avevo mai esplorato. E una grande diffusione di scrittori, noti e meno noti, che parlavano di esperienze personali vissute con cani e con gatti. E io chiaramente ho rivolto la mia attenzione in quel momento ai cani, anche se chi mi conosce sa che ho avuto ed ho ancora tanti gatti salvati, curati, amati e purtroppo molti anche deceduti, ma tutti sotterrati nel mio orto, quindi sotto il mio orto ho una sorta di cimitero, ne ho tantissimi.
0: E anche i gatti sono simpatici,
1: dai. Sì, sì, i gatti hanno una loro magia, hanno un mondo diverso, ma anche loro sanno darti tanto affetto e tanta attenzione e cambiano in pari modo la tua amicizia. Faccio questa parentesi. Ricordo molti anni or sono un programma di Piero Angela che parlava appunto dei nostri animali d'affezione e mi colpì molto uno studio scientifico in merito alla personalità del gatto e dissero: mentre il cane lo sgridi, ritorna sempre a te, il cane mette il rapporto con l'umano alla pari. Quindi se tu gli sei amico, quindi se loro ti vedono come amico, ti danno l'amicizia, altrimenti ti rifiutano o hanno un atteggiamento di distacco. Beh, io posso dirti a distanza di tanti anni che questo l'ho sperimentato.
0: Bello,
1: è vero,
0: bello.
1: È vero. Quindi il gatto è un animale non opportunista, è un felino e come tale probabilmente la natura lo ha creato in una maniera più, diciamo così, più furba forse. Invece il cane, che ha migliaia di anni di vicinanza all'uomo, si è avvicinato all'uomo perché aveva bisogno di cibo, ma poi in realtà l'uomo si è accorto anche dell'utilità del cane perché effettivamente lo difendeva dalle prede. Quindi c'è stato probabilmente uno scambio reciproco, no? E quindi questa reciprocità li ha resi più vicini l'uno all'altro.
0: È bello.
1: Sì, beh, queste sono esperienze che io ho fatto attraverso appunto ormai 30 anni di vita vicino agli animali, forse no, di più. Dopo ho avuto periodi che non ne ho avuti, però sì, ho iniziato da piccolina, avevo ammaestrato anche dei criceti. Sì, sì, ho avuto sempre questa grande passione per gli animali. Volevo fare la veterinaria, devo essere sincera. Però mio padre mi sconsigliò perché disse: ma dove vai, tu non sei grossa, no? Insomma, cioè, mi dice, come fai a far partorire un cavallo, una vacca? Cioè lì ci vuole un fisico importante, io non lo avevo, ero minutina. Poi ci ho riflettuto molto e mi sono detta: io ho il cuore tenero di fronte poi a dolore, insomma, no, perché poi gli animali quando hanno incidenti o malattie eccetera sarò in grado di superare questi momenti. E allora vabbè, insomma, avevo la passione anche per la giustizia, questa sete di giustizia, e quindi ho dirottato altrove. Però riconosco che questa grande passione per il mondo degli animali e anche delle piante l'ho conservato, tanto è vero che attualmente ho quasi una dozzina di gatti, sì, tra gli ospiti e quelli effettivi, perché poi quando tu hai qualche gatto, come dire, la comitiva si allarga, no? C'è il passaparola e da me sanno che si mangia bene, li tratto bene, quindi, come dire, vengono, arrivano, poi mi guardano, mi ringraziano a modo loro e se ne vanno. Sì, sì, ormai è così, insomma.
0: Allora, anche io quando stavo a Tolentino con i gatti e con i cani mi piaceva molto, stavamo lì sui panti, sui vani, le cose qua e là, e quindi li avevamo così vicino ed era bello.
1: Sì, fanno anche tanta compagnia, poi sono terapeutici, effettivamente non è un caso che esiste la pet therapy, ed è vero, ed è vero. Allora, ritorniamo al discorso di questo cane che appunto si chiama Palla.
0: Palla,
1: poi dico perché. Allora, io ho acquistato, quindi il primo libro che ho acquistato dopo la salita di Silly è stato Palla. Cioè, ho chiesto chiaramente alla signora della libreria, che anche lei ha degli animali, mi ha detto: guarda Vania, io ti direi di iniziare con questo libro perché sta diventando un best seller, è interessantissimo, è una storia ovviamente molto toccante, e quindi leggilo. Beh, devo dire che l'ho divorato nell'arco di un paio di giorni, perché tra un impegno e l'altro sono riuscita a leggerlo, perché si legge benissimo, e poi è interessante perché la storia

0: aveva una testa enorme, appunto palla, costretta da un collare. Questa cagna era stata praticamente segregata, l'hanno trovata, ma nel frattempo questa cagnolina era cresciuta, questo pitbull, e quindi il collare che era rimasto al suo collo non la faceva più nemmeno respirare, e crescendo chiaramente la testa aveva preso delle connotazioni abbastanza anomale, tant'è vero che non si capiva che tipo di cane fosse all'inizio. Questa veterinaria, con tutte le attenzioni e l'amore, l'ha curata, l'ha accudita, eccetera eccetera, e appunto da lì il nome palla. Poi questa testa piano piano si è sgonfiata e poi insomma non è riuscita ad affidarla ad altri, l'ha tenuta con sé. Ma questa cagnetta pitbull dolcissima, buonissima, poi è diventato un buon emblema, perché la storia di palla ha fatto il giro. E tanto è vero, io lo sintetizzo questo racconto, ma comprate il libro perché è veramente interessante. Tra l'altro i frutti di questo testo, lei lo scrive anche nel libro, vanno a beneficio della clinica, quindi chi acquista il libro sa che sono ben investiti. Perché? Perché servono per tutte le cure di tanti animali che questa dottoressa cura nella sua clinica veterinaria, ovviamente poi tanti animali li ha anche a casa, tra i quali palla, che sta sempre con lei. Poi la storia di questa cagna è stata così accattivante che questa dottoressa si è trovata a fare incontri anche nel continente, quindi a prendere l'aereo con questo cane, andare in vari sì, e quindi è diventata un po' con il foulard, no, la sua pettorina particolare. Sì, questa cagna veramente speciale. E adesso che su Facebook è arrivata la notizia che palla era gravemente malata e la stavano curando, ha fatto il giro, e quindi chi un cuore, chi tanti cuori, c'è stato un, diciamo così, un sostegno collettivo per sostenerla. E la notizia è stata molto commovente, perché palla effettivamente si è sgonfiata, sta nettamente migliorando, e proprio l'altro giorno la sua padrona ha confermato che ha ripreso a mangiare, quindi chiaramente, insomma, diciamo, lo stato di gravità sembra al momento essere superato. Certo, dobbiamo tener conto che questa cagnolina, non so adesso, ma sicuramente avrà sui 12-14 anni, quindi è normale, insomma, che la vita di un cane, poi come tutti gli esseri viventi, ha un inizio e una fine. Però quando ci si affeziona un po' al personaggio, no? Perché questo cane è diventato un po' un personaggio, è come perdere qualcosa che ti è entrato dentro casa, no? E quindi ecco, è bello, perché renderci conto che ci sono ancora tante persone che hanno una spiccata sensibilità e un amore per gli animali, mi rincuora. E dico questo perché io mi auguro che anche la legge contro i maltrattamenti venga aggravata. Perché? Perché adesso abbiamo visto che con questo caldo anche i cavalli, no? Questi turisti che vogliono far attraversarsi, insomma, queste città a cavallo, insomma, a cavallo con la carrozza, animali che soffrono, alcuni sono veramente caduti, sfiniti e morti. Cioè, per non parlare poi degli abbandoni che si fanno durante soprattutto il periodo delle ferie, ecco. Cerchiamo di essere persone umane e civili. Dal momento che ci prendiamo cura di un animaletto, cerchiamo di portarlo con noi sempre, perché lui non ci abbandona, lui ci è sempre vicino. E dal momento che lui ci ha adottati e ci sta amando e ci sta dando il loro affetto, facciamo anche noi la stessa cosa. Poi il dare amore, Nazareno, e tu pure come me che li ami, significa ricevere molto più di quello che noi diamo.
1: Io penso che la signora, chissà quante fantasia avrà fatto per i cani e per tenersene poi a casa e vederle. Ecco.
0: Esatto, io ho vissuto poi anche l'esperienza l'anno scorso del decesso di Liu, la cagnolina che avevo salvato insieme al fratello, che poi il fratello l'ho dato in adozione perché avevo appunto già tanti gatti eccetera, e ad altri cani, che è deceduta anche lei di tumore. E questa cagnolina è 7 anni, è vissuta con il carrellino, era paraplegica, investita da una macchina per, vabbè, insomma, capita, pur

0: purtroppo vanno veloci, e quindi io so quante cure ha avuto bisogno questa Liu, ma non per questo aveva perso la sua voglia di vivere. Quando andavamo a passeggio tutti e quattro, la gente ci fermava perché lei era molto orgogliosa comunque di uscire nel branco, nonostante il suo carrellino. Era forte, insomma, diciamo che è stata molto aiutata, certo, questo lo devo dire, ha fatto terapie piano piano, io l'ho aiutata con la ginnastica a casa, mi sono presa veramente tanto cura di lei, però era una cagnolina che amava la vita, e lo stesso veterinario di Matelica non l'ha battuta quando era giovane, aveva appena un anno, proprio per il suo carattere, e mi disse: guardi, ha un carattere troppo solare. E poi, avendo visto anche l'amore che la lega a questa cagnolina, io piango perché l'avevo salvata da maltrattamenti.
1: La conoscevi, quindi
0: sì, questa è proprio, e ricordo quando la sono andata a prendere in clinica, appena mi ha visto, non ti dico, gli ululati di gioia.
1: Ecco, vedi,
0: e quindi il veterinario, proprio in quell'occasione, il chirurgo veterinario mi disse: ecco, una ragione in più per farla restare in vita. Le faccio presente che avrà tanto bisogno di cure, lei dovrà avere tanta pazienza. Io tutto questo l'ho fatto, ma lo ha meritato.
1: È bello, perché quello che si dice per queste persone, queste cose che abbiamo, ma anche poi magari sono belli anche con le persone, quindi è giusto parlarne, ecco.
0: Sì, anche perché poi mi sono accorta, Nazareno, che loro sono talmente dipendenti da noi e ci amano talmente tanto che avvertono il nostro stato d'animo. Cioè, io mi sono accorta, perché erano sempre con me, poi dopo il terremoto addirittura io lavoravo qui da mio padre, quindi ero sempre con loro e loro con me. Quando percepivano, non so, che io al telefono mi arrabbiavo, avvertivano, insomma, che io avevo avuto una sofferenza, mi venivano vicino, mi leccavano, come per dire: non sei sola, ci siamo noi. Cioè, ci sono queste esperienze che chi le ha vissute non può intanto non cancellarle dalla memoria, ma poi ci fanno comprendere quanto valore hanno questi animali nella nostra vita. E chi li maltratta, e ritorniamo lì alla nota dolente, e chi la maltratta veramente è un criminale e merita delle pene severe. Ma il maltrattamento, Nazareno, e questo io lo vedo andando a passeggio con la mia Jack Russell tutte le sere, lo vedo anche da parte di coloro che prendono i cani e non li fanno mai uscire, cioè li tengono magari in queste grandi gabbie, in questi giardinetti, però sono lì. Io ieri sera pure ho avuto una discussione con una signora che usciva a due cani, uno lo tiene in casa, uno gli dico: ma scusi, lei ha preso questo cane dal canile, no? Ma non lo fa uscire mai, ma le pare normale? Ah, ma cosa le manca? Le manca intanto la vicinanza al padrone, perché non sta mai in casa. E poi un cane da caccia ha bisogno di correre, no? Di camminare, comunque di stare vicino al padrone. Cioè, c'è ancora tanta ignoranza. Noi stiamo parlando poi del rapporto tra umano e animale. Quindi, se c'è un'ignoranza in questo senso, immaginiamoci quanto è grande l'ignoranza.
1: Ecco, non fate brutte cose ai cani, è vero, sono bravi, e quindi perché?
0: Ma lo stesso ai gatti. Ah, ma cosa gli manca? Gli do da mangiare. Come se un animale è così, giusto? Ecco, il servizio, perché tanti magari, ecco, sa, ti serve per tenere pulito il giardino, per tenere lontani i topolini, le lucertole, no? Cioè, quindi un servizio. Cioè, l'animale chiede amore, perché lui comunque te ne dà tanto, te ne dà veramente tanto. Quindi cerchiamo di essere umani. E questo lo ha detto e lo dice continuamente Papa Leone XIV, no, a proposito dell'intelligenza artificiale che non è umana. Cerchiamo di essere umani, ma di essere umani con tutti gli esseri del creato. Un'altra notizia ieri che mi ha colpito molto è riguardo il mondo delle piante, perché noi sappiamo, Nazareno, che anche le piante hanno io direi un'anima, poi certo è un'anima che noi non possiamo definire come tale, ma sono degli esseri senzienti. Non a caso si cibano anche loro, no? Hanno bisogno di acqua, di cibo, di linfa, di tante cose. E ho letto che in Giappone hanno creato un macchinario per far sì che le piante non vengano abbattute. Sì, perché noi sappiamo quanto i giapponesi sono amanti del verde, no? Non a caso in Giappone esiste la laurea proprio per il giardinaggio, quindi per loro le composizioni floreali, le piante sono molto importanti. E ieri su Facebook ho visto proprio come questi scienziati, biologi, adesso non so che tipo di specializzazioni hanno creato praticamente una sorta di piattaforma dove ingabbiare la pianta con le radici, estrapolarla e poi ovviamente piantarla altrove. Quindi queste piante continuano la loro vita. Leggo addirittura, perché ne ho fatto una copia. In Giappone spostano gli alberi invece di abbatterli per costruire le strade. Quando un albero adulto si trova sul percorso di un cantiere, in Giappone la risposta non è necessariamente abbatterlo. A volte si sposta, certo, se la pianta è malata o non è nella possibilità di poterla far sopravvivere, devono abbatterla. Gli esperti preparano ogni albero con mesi di anticipo, potano le radici gradualmente, proteggono e rinforzano la zolfa, permettendo alla pianta di sviluppare radici più compatte adatte al trasporto. Quando il momento è arrivato, una gru lo solleva e lo rimpianta nella nuova posizione. L'operazione completa può durare fino a un anno, il tempo necessario perché l'albero sviluppi nuove radici e si adatti. Il risultato è che decenni di ombra, carbonio immagazzinato e biodiversità non vanno perduti. L'albero continua a vivere, il cantiere avanza. Infrastrutture e tutela della natura non sono necessariamente incompatibili. A volte basta scegliere di non abbattere. Cioè, se uno pensa al bene che ci dà una pianta, qui stiamo parlando, io ho visto la foto di una pianta alta sicuramente anche 8-10 metri, quindi è chiaro che il lavoro, qui parla di un anno di lavoro, ma se qui abbattono, in via Tolentino abbattono piante di 3 metri, cioè ecco, quindi cerchiamo di elevarci, di culturalizzarci, uso questo termine, anche sotto questo profilo. Emancipiamoci.
1: Bene, bene, stai dicendo bene, anche perché se è possibile è bene farlo.
0: Esatto. Allora, ritorniamo a noi, visto che il tempo è al termine, e io ho scelto per la conclusione un canto dedicato all'amore per un cane, e è Cat Stevens che ha scritto questa canzone, I Love My Dog, ed è del 1971. E quindi un consiglio di lettura che do è: comprate Palla di Monica Pais. Sicuramente ormai sarà arrivata la quarta edizione, perché l'ho comprato un anno fa, era già la terza. Quindi poi insistiamo, Nazareno, affinché tutti dentro casa possano avere e leggere, come se fosse veramente un Vangelo, la lettera enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas. Io la sto leggendo, ne ho comprata un'altra edizione pubblicata dalla casa editrice Ancora, con la premessa e la guida alla lettura di Don Antonio Spadaro.
1: Questa però ce la devi magari un pochino alla volta.
0: Ma è molto complessa, perché poi mi sono accorta, insomma, ho ripreso un po' la biografia del sacerdote. Lui è stato direttore per tantissimi anni anche della Civiltà Cattolica, e io devo dire che è in assoluto il più grande mensile che ci possa essere. Purtroppo in edicola non lo troviamo. Io qualche volta l'ho letto casualmente. Mi piacerebbe veramente abbonarmici, perché è una rivista altamente qualificata sulla confessione, appunto, sulla nostra confessione cristiana, ma è scritta da grandissimi teologi, filosofi, esperti del settore. E quindi ecco, l'ho anche regalata a persone, insomma, che potevano essere interessate non tanto alla nostra confessione, perché persone un po' agnostiche e così, però al valore che Papa Leone XIV giustamente sta dando a quello che è l'intelligenza artificiale, perché ormai l'intelligenza artificiale, come dice, non bussa, è già entrata nelle nostre case. Ecco, quindi è importante non rimanere estranei dall'intelligenza artificiale, ma essere consapevoli del valore dell'intelligenza umana.
1: Sì, diciamo a tutti quanti che veramente adesso sentire il Papa è una cosa veramente bella, e vi sta, io penso a tutti, sicuramente ci dà tante cose belle e ce le fa far bene, che dove andiamo nei giorni, eccetera eccetera.
0: Sì, io sono convinta, Nazareno, ma sono anche un po' di parte fin dalla sua elezione, ma poi ho avuto tempo fa, lo dissi a Radio Nuova, la possibilità di parlarci seppur per pochi minuti a Tolentino, quindi l'ho visto fisicamente, insomma, a quattro occhi, e ho notato fin da subito questa sua grande capacità d'ascolto, questo suo sguardo molto umano, molto caritatevole. Poi da agostiniano che cosa posso dire? Che effettivamente, e questo lo dico a chi me lo chiede, perché molte persone mi incontrano e mi fermano, sai Vania, dice, tu che sei un'agostiniana, dice, che ne pensi di Papa Leone? Dico, guardate, lui farà grande veramente la Chiesa, è ancora l'inizio, speriamo che non lo uccidano, ho detto pure questo, perché è una persona che con la dottrina agostinianea, diciamo anche questo, riesce a dire cose molto forti con una cultura teologica profonda, appunto, e quindi con la calma che secondo me è tipica di una persona di grande fede, perché la persona di grande fede ha la capacità di non perdere la pazienza e la calma, e questo tante volte lo dico a me che ogni tanto parto. Quando hai veramente una fede profonda, senti veramente che il Signore è dentro di te e ti accompagna, non devi mai, diciamo così, perdere le staffe, devi rimanere sempre con i piedi per terra e chiedere l'aiuto dello Spirito Santo per farti uscire sempre parole giuste e appropriate. Non è facile, certo, perché un conto quando tu sei preparato a un incontro, no? o ad un confronto, un conto quando invece ti trovi in momenti così estemporanei, e allora è chiaro che da essere umano puoi anche così commettere degli errori. Però io sono convinta che Papa Leone XIV veramente sarà il leone di questa Chiesa.
1: Noi diciamo a tutti quanti, ascoltatelo un po' e vedrete che non lo lascerete mai più.
0: E ho notato un altro particolare, Nazareno, non so se sono tennine un po' così, diciamo, di sensitiva, che anche i sacerdoti sono cambiati da quando c'è questo Papa. Li vedo più predisposti verso l'altro e anche più attenti nelle omelie.
1: E vedi?
0: Mi sono accorta di questo, è una sfumatura, Nazareno, tu sai che in genere io, e qui parlo anche un po' della mia sensibilità artistica, no? L'artista percepisce quello che una persona così normale non avverte, e io mi sono accorta di questo, è una percezione, poi il tempo, no, lo sai, ci darà torto ragione, ma sono convinta che Papa Leone sta scuotendo tanto. E ti dico questo e poi chiudiamo e passiamo alla musica per chiudere la puntata, perché ho fatto una battuta con un sacerdote e lui mi ha detto, sì Vani, hai ragione, e gli ho detto, ricordatevi sempre voi sacerdoti, perché Agostino, insomma, noi abbiamo i padri agostiniani, no? Voi sacerdoti dovrete tutti mettervi a studiare Sant'Agostino, perché Sant'Agostino ha trascorso tutta la sua vita prima nell'errore. Ovviamente era un errore in assoluta buona fede, poi compresa la strada grazie ad Ambrogio, no? ha capito qual era il percorso della sua vita e ha sempre cercato attraverso la scrittura la verità. La verità, che è quella verità tramandataci da Gesù Cristo, che noi fatichiamo ad applicare, perché non credo che non la capiamo. È come un genitore quando sgrida un figlio: il figlio sa perché il papà lo ha sgridato, può condividerlo o non condividerlo, ma sa. La cosa più difficile è applicarla, la verità.
1: Certo.
0: E se si ha una fede vera, piano piano ci si arriva. E poi, chiaramente, Nazareno, c'è anche la gratificazione.
1: No, ma è veramente molto, molto grande questa cosa. E io una volta, pare che te l'ho detto, quando l'ho sentito io due prima che lo mandassero su, lui l'ho sentito pochi minuti e ho detto a Dio: guarda, facci andare lui, perché secondo me saranno grandi, grandi cose. Era bastato per pochi minuti per capirlo, ecco.
0: Esatto, perché lui sta dicendo con semplicità grandi verità.
1: Ascoltatelo,
0: esatto.
1: E poi lo vedrete.
0: E poi, visto che io sono una innamorata di Sant'Agostino, e questo io l'ho detto tantissime volte, a me Sant'Agostino ha dato la vista. Nonostante ero una credente, Nazareno, attraverso lo studio che ho iniziato a fare a 40 anni sulle confessioni, poi leggere le frasi, meditare, no, su alcune frasi di Sant'Agostino, poi ho letto tutta la vita di Santa Monica scritta da vari scrittori. Cioè, quindi più entri in Sant'Agostino e più ti rendi conto di quanto Agostino stesso ha faticosamente elaborato la parola.
1: Ecco.
0: E se lo ha fatto lui, che era un manicheo, no? Quindi una persona dove anche il male in fondo era bene, no? Che ha cambiato radicalmente vita, ovviamente con la madre Monica, che non ha mai smesso di pregare per la sua conversione e poi se n'è andata, no, ad Ostia, contenta perché aveva finalmente convertito suo figlio, quindi era ormai soddisfatta del suo compito. Il suo compito, come Cristo in croce, tutto è compiuto, ormai lei aveva fatto il suo tempo. Per capire quanto non dobbiamo essere superficiali, Sant'Agostino ci aiuta ad entrare dentro di noi. Tardita mai, bellezza così antica e così nuova, ti cercavo fuori, in realtà tu eri dentro di me. Quindi noi dobbiamo cercare dentro, scavare dentro di noi, capire quali sono i nostri limiti, capire i nostri difetti, ma soprattutto farci aiutare dalla fede.
1: Ascoltatelo, e ascoltatelo la domenica alle 12, perché è lì ci dà una cosa bella, che poi non è molto molto lunga, è buona, è vera, è bella.
0: Esatto. Allora adesso chiudiamo con questo bellissimo brano di Cat Stevens, dedicato all'amore che lui ha avuto per il suo ovviamente amato cane, che poi lo ha lasciato, e che comunque lui ha detto che lo amava più di ogni altra cosa al mondo, e questa cosa mi ha molto toccato, perché tradotto è: amo il mio cane tanto quanto amo te, ma potresti svanire, il mio cane riuscirà sempre a farcela. Poi leggo proprio le ultime righe, perché poi si ripetono: ho detto amo il mio cane, amo il mio cane, adoro il mio cane.
1: Allora ascoltiamo questo e poi dobbiamo chiudere.
0: Un abbraccio a tutti, e chiaramente a tra 2 settimane con Radio Nuova Macerata.
1: Ciao ciao.
0: Grazie, grazie.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.